con tre soggetti, e anche il primo dei soggetti con cui è connesso il soggetto B è connesso con tre soggetti. E questa similarità si ripete, per cui posso dire che quei due soggetti, anche se non hanno collegamenti comuni, hanno schemi di comunicazione, di collegamento estremamente simili. Questo potrebbe non significare nulla, ma se i due soggetti appartengono allo stesso processo, per esempio un'organizzazione mafiosa, in cui i due capi non si scambiano nessuna telefonata e impediscono anche ai loro primi sottoposti di scambiarsi telefonate tra di loro, e impedisce ogni sottoposto ai suoi sottoposti di scambiarsi telefonate tra di loro, ma se sono nella stessa città e costituiscono lo stesso gruppo mafioso, è molto probabile che, siccome A e B, i due capi mafia, siccome hanno delle strutture di comunicazione analoghe, quei due siano a livello di metasimilarità connessi direttamente tra di loro. Questo è un esempio di che quanto è potente, di che cosa è una rete implicita o nascosta. Ovviamente questa inferenza che noi facciamo potrebbe anche rivelarsi nei fatti errata, come qualsiasi tipo di ipotesi viene fatta su dei dati. Però permette di focalizzare l'attenzione su alcuni punti che poi vanno verificati. Quindi una rete Hidden è una rete che mette in evidenza le connessioni implicite sia come similarità evidenti, quei due soggetti hanno vettori simili di caratteristiche, sia a livello di metasimilarità, quei due soggetti sono metasimili, cioè hanno un'architettura di comunicazione che è molto simile. Chiediamoci adesso qual è la differenza tra una rete evidente, una rete con connessioni evidenti e una rete con connessioni nascoste. Esempi da dati reali o da dati giocattolo. In altre parole, adesso prenderemo dei dataset, ci faremo delle domande su questi dataset e andremo a costruire prima la rete evidente, blatant, che esiste, poi la rete implicita usando un algoritmo adattivo di cui adesso non è il caso di dare i dettagli, no? Ma un machine learning in maniera generica. E confronteremo le due reti per vedere se ci danno informazioni diverse e se diverse, quanto diverse. Esempio numero uno. Chi parla a chi? È un esempio giocattolo e in questo esempio giocattolo noi abbiamo 10 individui che vengono monitorati durante le loro calls, telefonate su Skype. Abbiamo immaginato Skype. Sappiamo se la linea è attiva o non attiva, ma non sappiamo chi sta parlando con chi. In altre parole, noi scansioniamo nel tempo le telefonate tra questi 10 soggetti. Quando sono attivi al tempo 1, chi è attivo, ma non sappiamo chi parla con chi. E quando non è attivo, quindi con zero. Mostro un esempio. Questo esempio che facciamo è un monitoraggio continuo per 100 intervalli di tempo. Quindi abbiamo seguito per 100 intervalli di tempo successivi uno all'altro chi era attivo e chi non era attivo sulla linea Skype di queste 10 persone. Noi sappiamo però, perché questa è un'informazione che riceviamo dall'esterno, che due di questi individui sono sospettati essere figure centrali di questo piccolo network criminale. È importante a questo punto capire qual è la struttura di questo network criminale e quale ruolo queste due figure focalizzate giocano. Allora, questo è il dataset generale, abbiamo 100 momenti, in rosso le colonne. Vedete, di quando le due persone, che sono la 3 e la 4, sono attive su Skype. Poi ci sono altre persone, le altre 8,
che sono attive o disattive a seconda del momento. Sulle righe avete

l'istante temporale. Proviamo a vederlo più da vicino, questo dataset. Ecco, vedete? Persona 1, persona 2, persona 3 e 4 in rosso e le altre in nero normale. Sono tutti quanti soggetti implicati in questa indagine. Sulle righe abbiamo il tempo 1, tempo 2, tempo 3, eccetera. Qui abbiamo fino a 100 istanti, quindi vediamo solo 34. Come potete vedere, uno, al tempo 1 esistono varie persone che sono attive su Skype. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 su 10, ma e quindi però non sappiamo chi sta parlando con chi. È uguale per le altre righe. L'unico caso, come dire, facile sarebbe quello in cui su una riga, cioè in un istante temporale, sono soltanto due le persone che stanno attive su Skype. Allora, vediamo la matrice dei contatti condivisi tra questi soggetti. Adesso andiamo all'elemento 1, che sarebbe il soggetto 1. Noi vediamo che il soggetto 1 ha una condivisione, cioè appare attivo nello stesso istante del soggetto 2, appare 4 volte attivo col soggetto 3, 3 volte col soggetto 4, 8 volte con il soggetto 5 e così via. Potete vedere queste due numeretti in rosso che il soggetto 3 e il soggetto 4 sono attivi. No, tra di loro 11 volte, negli stessi, in istanti diversi, sono sempre attivi per 11 volte. 11 volte su 100 non è poco. Ma sono anche i soggetti che sono più attivi in maniera reciproca, come potete vedere. Questo è ciò che porta a dire, ok, quei due soggetti sono molto collegati tra loro. Però se facciamo un'osservazione più fine, andiamo a notare una certa cosa. Per esempio, guardate il soggetto 2. Il soggetto 2 è attivo ben 6 volte con il soggetto 3, cioè sono copresenti su Skype per 6 istanti temporali diversi. Io parlo di delta time perché sono degli intervalli, Però non è mai attivo col soggetto 4, cioè il soggetto 2 è coattivo col soggetto 3, che era uno di quelli focalizzati, ma non è mai coattivo col soggetto 4. Un'altra particolarità, anche il soggetto 5, vedete il soggetto 5, è coattivo con il soggetto 3 per ben 7 volte, ma è coattivo col soggetto 4 soltanto 2 volte. E capita anche al soggetto 10 una cosa del genere. È coattivo col soggetto 3 6 volte, ma è coattivo col soggetto 4 solo una volta. Ok? Questo ci deve far riflettere, perché se noi mettiamo in evidenza tramite un grafo, il grafo che vedete qua è il grafo della rete evidente, cioè io in questo grafo sto evidenziando semplicemente, sto visualizzando in forma di grafo ciò che questa matrice già mi sta dicendo. Come vedete, il soggetto 3 e il soggetto 4, eccoli qua, proprio perché sono i più connessi, vengono messi uno vicino all'altro. Poi il soggetto 4 è legato al soggetto 9 tramite un peso di 8, poi il soggetto 3 è legato al soggetto 2 per 6 coattivazioni, il soggetto 3 è anche attivato al soggetto 7. Con 7 attivazioni. Per cui questo grafo è una visualizzazione di quello che io già ho in questa matrice, cioè in questa matrice che mi dice quante volte ogni soggetto era coattivo su Skype con un altro, con ogni altro soggetto. Questa ipotesi mi può sembrare convincente, ma guardiamo se io elaboro questo stesso dataset con una machine learning di qualsiasi tipo, adesso non la specifichiamo, il grafo che ci viene proiettato è tutt'altro. La matrice che vedete è la stessa, eh? Ma come dire, questo grafo mi mette il soggetto 3
da una parte e il soggetto 4 dalla parte opposta. Ma questo significa che mi lega, vedete, il soggetto 3 al soggetto 1 con una forza, qui non l'esprime come numero di contatti, ma come forza attrattiva, di 0, oltre 0,90 e oltre 0,90 anche tra questi due, soggetto 3 e soggetto 2. Mentre dalla parte opposta, questo è il minimo spanning tree, come potete vedere, è un albero infatti, vedete il soggetto 4 che è molto coattivo col soggetto 10 e molto coattivo col soggetto 7. Vedete che questi soggetti sono, come dire, diversificati, allontanati, come se fossero due capisquadra di due sottogang e ognuno controlla gli altri 8, cioè 4 da una parte e 4 dall'altra. Possiamo individuare, per esempio, il soggetto 9 e il soggetto 5 e il soggetto 6 come il punto di passaggio delle comunicazioni tra il soggetto 3 e il soggetto 4, che ricordo sono quelli focalizzati dall'inizio. Questo secondo grafo ci mette di fronte a un'ipotesi investigativa diversa. Cioè, nella prima ipotesi io andavo direttamente sui due soggetti focalizzati, quelli sono connessi tra loro, fammi vedere ognuno di loro a chi altri degli 8 soggetti è connesso. In questo grafo che io vedo qui invece, l'ipotesi è completamente diversa. Mi viene detto, guarda, i due soggetti che tu hai focalizzato si sono ripartiti i membri della banda. I collegamenti fondamentali del 4 sono quelli dei suoi primi vicini, i collegamenti fondamentali del 3 sono questi dei suoi primi vicini, e poi esiste un'altra serie di soggetti che assicurano la comunicazione tra il 3 e il 4. Ora, questo è molto interessante perché cambia completamente l'ipotesi investigativa che si dovrebbe seguire e ci dice anche che non è detto che i soggetti più importanti siano il 3 e il 4, che è l'ipotesi con la quale erano partiti gli investigatori. E facciamo un'analisi allora degli indici, quelli che abbiamo già analizzato delle due reti. Qui abbiamo la rete nascosta e qui abbiamo la rete evidente. Come vedete, nella rete evidente, questa, gli elementi che hanno betweenness maggiore sono l'elemento 3, che era uno di quelli focalizzati, e l'elemento 1, ma anche, vedete, l'elemento 5, numero 40, significa che esiste nel grafo ben 40 volte di tutte le comunicazioni che passano obbligatoriamente tramite lui. Per cui abbiamo il 4, che era l'altro soggetto focalizzato, invece ha una betweenness abbastanza alta, ma non eccessiva, come vedete. Quindi noi saremmo portati a ritenere che i soggetti, come dire, il soggetto 3 è importante nella rete blatant, evidente. Il soggetto 4, invece, che era focalizzato, è meno importante, ma è connesso con il soggetto 3. Nella rete nascosta la situazione è molto diversa. Il soggetto 4, che nella prima rete era ritenuto poco importante, è il soggetto che diventa abbastanza importante, vedete? Ha una forza d'attrazione più alta. L'altro soggetto importante è il 5. Il soggetto 3 compare, ma dopo. Vedete, la betweenness è del soggetto 5, del soggetto 9 e del soggetto 6, cioè sono quei soggetti che si trovavano in mezzo, che assicuravano la comunicazione tra i due soggetti focalizzati che erano stati posti nel grafo, nella rete nascosta agli estremi. Una verifica di questo tipo ha portato a credere che la rete hidden, cioè quella che stiamo vedendo qui con questi indici, sia quella che meglio mette in evidenza i rapporti reali che esistevano tra questi soggetti. Passiamo a un secondo esempio. Qui abbiamo un traffico di droga nascosto tra 500 città. Immaginate 500 città. Ci abbiamo macchine e camioncini che entrano ed escono da 500 città e che sono tutte monitorate ogni giorno, no? Si sa quante macchine sono uscite e
entrati in ognuna delle città, si sa la media.

fa la media di queste, quante sono mediamente uscite. Sappiamo però che esiste un numero non precisato di bande, di gang, che votate al traffico di droga tra alcune di queste città e usa delle macchine o dei camioncini, ma non sappiamo quali città e non sappiamo quante sono queste gang. Il problema che abbiamo è semplice. Quali e quante città sono implicate in questo traffico e quante sono le gang che stanno agendo? Il problema è particolarmente ostico, detto così, specialmente se andiamo a vedere la matrice delle medie di traffico delle macchine che ciascuna settimana, ecco qui è dato per settimana, il monitoraggio è per giorni, che ciascuna settimana entra ed esce tra le 500 città. Qui abbiamo uno zoom, ovviamente, le città sono indicate come posto 1, posto 2, posto 3, qui siamo sulle righe, le città da cui esce qualcosa verso la città, sulle colonne, verso cui entra. Cioè, praticamente, 6 in media, 6.44 macchine che sono uscite dalla città 1 vanno alla città 2. 3.5 che sono uscite dalla città 1 vanno nella città 3 e così via. Vedete, abbiamo settimanalmente che cosa è successo. Anche in questo caso noi possiamo tracciare una rete esplicita, blatant, evidente, che mette in evidenza ogni città con ogni altra, mettendo in luce il peso in accordo al numero di macchine che sono uscite da una città per entrare in un'altra. Proviamo a vedere questo grafo come viene. Tenete presente che a posteriori noi abbiamo saputo che le gang che erano implicate in questo traffico erano 3 gang diverse, cioè 3 bande diverse, non connesse tra loro. Chiamiamo la prima banda dei Verdi e che implicava 4 città. La seconda, gang gialla, in cui erano implicate 3 città. La terza, gang rossa, in cui erano implicate 5 città. Adesso andiamo a vedere il grafo. Il grafo che vedete, che viene detto che è un approccio sbagliato, è l'MST dei dati reali del traffico tra le 500 città. In altre parole, abbiamo considerato quella matrice che avete visto all'inizio, abbiamo estratto l'MST, più forte era il numero, più meno era la distanza tra le due città, in altre parole, e abbiamo tracciato l'MST. Vedete che è un albero abbastanza complesso. A posteriori abbiamo colorato le città che a posteriori abbiamo saputo che erano coinvolte nel traffico. E l'abbiamo colorata ognuna con il colore della banda che sempre a posteriori abbiamo saputo che agiva in quelle città. Voi potete vedere che la banda dei rossi, 1, 2, 3, 4 e 5, queste sono le 5 città della banda dei rossi, sono completamente non connesse tra di loro. Cioè, se io non avessi saputo che la banda dei rossi agisce su quelle 5 città, non avrei mai potuto collegare queste città come connesse a un traffico di droga. Ma lo stesso discorso vale anche per la banda gialla, guardate, ne abbiamo uno qui giù e uno qui. Cioè queste 3 città gestite dalla stessa banda, la banda gialla, sono completamente disperse in questo grafo, per cui io non sto vedendo niente di quello che desidererei vedere e sapere. Adesso vediamo l'approccio che riteniamo giusto. Qui abbiamo usato un algoritmo adattivo, il quale ha trovato le similarità di comportamento di ogni città rispetto a ogni altra. Ed ecco che col Maximal Irregular Graph ha messo in evidenza delle cose importanti. Innanzitutto vi dico che i colori sono stati messi successivamente, cioè i colori che indicano che queste 5 città rosse sono 5 città coinvolte nel traffico gestito dalla banda rossa, sono state messe dopo. Nel grafo, nell'esame dei dati,
queste

informazione non c'era, avevamo soltanto la rete. Noi l'abbiamo colorata dopo, ma le indagini si sono svolte prima, perché abbiamo notato una cosa molto evidente. Guardate la banda verde, che

ci andavamo a vedere i primi vicini di ognuno di questi, magari facevamo una verifica a vuoto in questa città, una verifica a vuoto in questa città, ma quando facevamo una verifica su questa, capivamo che era la città giusta. Guardate anche qui, la banda gialla che agisce soltanto su tre città è un circuito, lo vedete? Cioè il sistema è stato in grado di crearci dei circuiti dove c'erano delle città connesse in maniera particolarmente forte, cioè gestite dalla stessa banda. Quindi la banda gialla è stata perfettamente isolata e in questo caso 3 su 3 le verifiche che avrei fatto sarebbero state confermate. Andiamo alla banda dei rossi. Beh, la banda dei rossi, qui abbiamo 5. Nel circuito ne appartengono 6, per cui avrei fatto una verifica a vuoto al limite, però 5 su 6 le avrei prese. Questa è una dimostrazione pratica di come l'approccio che prevede l'uso su un dataset di sistemi artificiali adattivi e l'estrazione di conoscenze nascoste è altamente significativo rispetto a un approccio banale, con tutto il rispetto, ma banale, che prevede di proiettare su una rete e poi fare dei conti delle informazioni che già sono esplicite nel dataset. Premetto, l'ho già detto, ma lo ripremetto, che la maggior parte delle forze di polizia usa un programma prodotto in Inghilterra, dire in Gran Bretagna, che usa proprio questo schema delle messe in evidenza delle relazioni evidenti. Anche le nostre forze dell'ordine lo usano fino ad oggi. Cioè, loro hanno nel dataset tutte le connessioni che esistono tra un soggetto e ogni altro, come dire, sono comparse nello stesso processo, hanno le stesse parentele, eccetera, le visualizzano. Ovviamente non ci si capisce niente il più delle volte, ma quando tentano di capire normalmente non si arriva a niente. Ne vedremo adesso un esempio pratico. Esempio 3. In questo caso l'esempio è più che reale perché è un'indagine di cui non posso parlare se non metaforicamente perché già si è svolta ed è stata già conclusa. La struttura nascosta di una banda criminale. Si tratta di n soggetti, nel caso 62, che vivono nello stesso ambiente, condividono gli stessi contatti e sono citati nei stessi documenti e sono il target delle indagini. Ciascuno di questi soggetti è definito da m tratti banali. Praticamente informazioni che sono già in possesso nel database delle forze dell'ordine, ma tramite le quali non è stato possibile arrivare a nessuna conclusione. Tant'è vero che i magistrati ormai sono propensi a chiudere l'indagine, gli arresti che sono stati fatti bene, però non ci sono altre evidenze da seguire. Una cosa interessante è che dei dati nuovi sono disponibili per validare degli algoritmi. In altre parole, sono state scoperte durante le investigazioni che questi 62 persone sono divisi in realtà in due bande. La banda dei giovani e la banda degli anziani che non sono in conflitto tra loro, ma hanno una certa concorrenza. Sono due piccoli sottogruppi, diciamo. Beh, questa extraconoscenza che è diventata disponibile durante le indagini servirà a vedere quali algoritmi che, elaborando soltanto i dati banali che erano già in possesso delle forze dell'ordine tramite le quali non si raggiungeva nessun risultato, quali algoritmi sono capaci di distinguere spontaneamente queste due bande, senza avere informazioni al riguardo? Ecco i 62 soggetti, vedete, da 1 a 62. Vedete che in rosso sono i soggetti che noi sappiamo che appartengono al sottogruppo dei giovani, dei vecchi, scusate, mentre in blu ci sono i soggetti che appartengono al sottogruppo, dei giovani. Guardate, c'è anche il soggetto 46, perché qui ci sono i numeri ovviamente, non i nomi, che ha un colore cyan, celestino. Significa che questo soggetto è stato qualificato come appartenente sia all'uno che all'altro gruppo, cioè una sorta di mediatore. Bene.
Le caratteristiche. Le caratteristiche banali, dicevo, contenute nel dataset che era disponibile dall'inizio

delle indagini sono queste, sono la parentela, i contatti che ognuno aveva, le amicizie, le relazioni d'affari, i legali, i legami a livello legale, i legami con le attività criminali, i legami con le vittime di queste attività criminali, le proprietà che ognuno di questi soggetti ha, le società alle quali appartiene con qualche ruolo, i documenti amministrativi nei quali ognuno di questi soggetti compare insieme ad altri, la sottoscrizione di un certo numero telefonico e i veicoli che sono, come dire, utilizzati da più soggetti. Queste sono le informazioni. Se queste informazioni vengono aperte, ecco, qui abbiamo semplicemente la teoria dei gradi di separazione, che è quella con la quale viene costruita la rete evidente. Praticamente il soggetto X e il soggetto Y, che vedete qua, il peso è dato dal numero di attributi, di caratteristiche o di connessioni che collega il soggetto A il soggetto X al soggetto Y, e questo lo sapevamo. Misureremo anche l'accuratezza dell'MST delle varie reti che useremo. Vedete, le reti che useremo, l'errore è dato praticamente E, vedete questa formula E, l'errore di una connessione tra due differenti classi, le classi qui sono due, o appartiene alla banda dei giovani o appartiene alla banda dei vecchi, quando c'è una connessione nell'MST di una rete qualsiasi tra le due bande, allora c'è un errore. Questa formula ci consente di capire che se non c'è nessun legame sbagliato, perché P, dovete considerare che l'MST collega tutto con tutti, per cui ogni soggetto è collegato, per cui anche soggetti di due classi diverse vengono in qualche modo collegati, per cui P è il termine che ci dice che è uguale al numero delle classi meno 1, per cui se abbiamo soltanto due classi, e se c'è un solo errore, qui abbiamo il 100%. I risultati sono i seguenti. Un sistema adattivo, vedete, ha raggiunto il 96%, cioè usando i tratti banali che vi ho elencato all'inizio, è riuscito a separare le due bande al 96%, cioè facendo soltanto due errori. Il sistema fisico, quello che vedete, la rete evidente, invece ne ha fatti ben 11. È efficace all'81%, che dal punto di vista operativo non è molto. Vedete qui una rappresentazione grafica che vi dà un'idea, in rosso il sistema adattivo che abbiamo usato, il migliore, in verde la rete fisica e in blu altri sistemi adattivi che abbiamo utilizzato, per cui regola d'oro, bisogna misurarli questi sistemi adattivi sui dati, come si comportano caso per caso, non è detto che ogni sistema adattivo, ogni rete neurale migliori le condizioni di una rete fisica. In questo caso la differenza è evidente. Questo è l'MST della rete fisica. Come vedete, i colori sono stati messi dopo. Blu per i giovani e rosso per gli anziani. E come vedete sono mischiati insieme. Per cui un'indagine che si basasse su questo grafo avrebbe enormi difficoltà a capire. Questo è il secondo classificato, quella rete neurale con tre strati di unità nascoste, per cui cinque strati in totale, che è arrivata all'86%. Ora qui vedete che spontaneamente la divisione tra le due sottobande è stata fatta un po' meglio, però siamo ancora lontani da una prospettiva operativa. Qui vedete il sistema auto-contractive map, un sistema adattivo, una rete neurale particolare, che ha diviso perfettamente le due bande, soltanto a partire dalle informazioni banali che erano servite a far partire le indagini. Questa cosa è molto importante perché, come vedete, tra i due errori, in realtà i due errori, questo e questo che vedete, sono uno. Perché questo soggetto, quello verde, abbiamo detto che apparteneva a entrambe le bande, quindi non è detto che metterlo in connessione con la banda dei giovani sia sbagliato. Ma assumiamo pure che questo grafo sia preciso al 96%. Ovviamente subito gli investigatori ci hanno detto qual è il maximum regular graph di questo grafo, ed ecco il maximum regular graph, MRG, che abbiamo già esaminato. Come vedete, questo grafo mette in evidenza chiaramente che una banda, quella dei giovani,
funziona come una sorta di piccolo

Parlamento, dove ognuno parla con ogni altro, molto compatta, mentre la banda degli anziani è più dispersa, ognuno fa un po' per conto suo. Tenete presente che gli investigatori ci dicono: ma guardate che l'80, questo signore qui, circondato da questi altri soggetti, è il capo, quello che abbiamo scoperto essere il capo della banda, e l'abbiamo messo pure in galera. Adesso, ci hanno detto, verifichiamo che la struttura di funzionamento di queste due bande sia effettivamente quella che ci dite, perché ci può essere utile, ma voi intanto cercate di capire qual è il ruolo di ogni soggetto all'interno della banda, chi è più importante, chi è meno importante, chi è indifferente. A questo punto noi abbiamo applicato il famoso delta H che abbiamo già esaminato, cioè abbiamo tolto dalla matrice dei pesi di questo sistema ogni volta un soggetto a turno, ridisegnato il grafo, calcolata la complessità di quel grafo con l'H0, cioè l'indice di complessità, fatte alcune operazioni di confronto, e che cosa viene fuori? Ecco, i colori questa volta indicano quanto ogni nodo contribuisce alla complessità del grafo. Facciamola breve. I nodi rossi, praticamente, vedete, se tolti una alla volta, non variano di molto la complessità del grafo. Cioè il grafo varia, ma più pochissimo. Il nodo togliendo il quale il grafo crolla è questo qui, celeste. Vedete, il grafo crolla del 30% della sua complessità. Vedete questo qui. Chi è questo? Chi lo sa? Gli altri due nodi importanti sono questi due in giallo. Togliendone ciascuno, il grafo crolla del 20%, più del 20%, anche se sono due foglie, se vedete, quindi non conta la posizione spesso, ma il delta H ci consente di andare in profondità. Ovviamente quando le forze dell'ordine vedono questa lettura e vedono che l'80 che loro avevano indicato come capo non conta niente secondo il nostro modello, ci dicono: è impossibile. Gli si chiede di andare a verificare sul campo, tornano dopo una settimana e dicono: ok, abbiamo verificato questo soggetto, chi è, che non lo conoscevamo bene, in realtà è il vero capo. Il soggetto 2513 è il nuovo capo della banda, ed era l'ex autista dell'80, cioè di quello che era il vecchio capo, che il vecchio capo ci è stato in qualche modo quasi consegnato, perché è un capo in pensione, in modo che noi stessimo tranquilli, mentre il vero capo è questo qui. Questi due soggetti in giallo abbiamo verificato, ne sapevamo poco, non l'avevamo focalizzati molto. Abbiamo scoperto che uno di questi è rappresentante dello spaccio della cocaina in una certa regione presso i colombiani, mentre l'altro è un rappresentante presso gli appalti pubblici della mafia, diciamo così genericamente. E abbiamo segnalato questi due soggetti alla Guardia di Finanza. L'altro l'abbiamo arrestato noi. Le indagini sono state riaperte, cioè non sono state chiuse come si voleva, e quindi siamo arrivati a una conclusione. La rete nascosta ci dà informazioni implicite che sono contenute nei dati ma non sono affatto evidenti, anche usando sistemi complessi. Benissimo. Domanda finale. Perché in un dataset abbiamo bisogno di scoprire la rete nascosta quando la rete evidente sembra più evidente e facile da capire? Questa la lasciamo per voi. Vi riepilogo le domande di questa lezione. Qual è la differenza tra una rete evidente con connessioni evidenti e una rete con connessioni nascoste? Perché in un dataset abbiamo bisogno di scoprire la rete nascosta quando la rete evidente sembra essere più evidente e più semplice da capire? La lezione termina qui. Vi ricordo che potete approfondire con dei materiali specifici questa lezione presso il sito dell'Ateneo. Arrivederci a tutti.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altre

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti e benvenute a questa nuova lezione del corso. Il titolo di questa lezione è Memoria associativa e modello di Hofield ed è una prima parte di due. Gli argomenti trattati saranno memoria associativa, modello di Hofield definizione e modello di Hofield richiamo associativo per P uguale a 1. Cominciamo con il primo argomento, la memoria associativa. La memoria associativa è un particolare tipo di memoria, tipico dei processi biologici, delle reti neuronali biologiche, e viene definita come memoria associativa, che è anche nota come memoria indirizzabile dal contenuto, content addressable memory, o storage associativo o array associativo. È un tipo speciale di memoria ottimizzato per eseguire ricerche attraverso i dati invece di fornire un semplice accesso diretto ai dati basati sull'indirizzo. In un normale computer digitale il numero che uno vuole memorizzare è praticamente definito solo da un indirizzo di memoria. Noto l'indirizzo anche se non è noto il contenuto del registro in cui il numero è storato, io posso recuperare il numero. Tipicamente nelle reti neuronali biologiche il recupero di memoria di un elemento memorizzato è stimolato dal contenuto stesso.

Molte volte, per esempio, quando percepiamo un odore, un profumo, associamo all'odore, al profumo, un'altra cosa, cioè una persona, un libro, un soggetto. Oppure siamo in grado di recuperare memoria di un oggetto o di una foto semplicemente guardando una parte della foto o guardando la foto rovinata dal tempo e ingiallita. Si definiscono quindi due forme, si presenta in due forme. Rete di memoria autoassociativa è un tipo di memoria associativa utilizzare per richiamare un pattern da input parziali o degradati. O eteroassociativa è un tipo di memoria associativa utilizzato per associare un insieme di pattern con un altro. Nei due aspetti cambia semplicemente la tipologia di input. Nel primo caso, la memoria autoassociativa, noi abbiamo un degrado dell'informazione, però il contenuto dell'informazione è abbastanza chiaro. È chiaro che c'è una soglia: se il degrado, la perdita di definizione dell'informazione supera una soglia, la memoria associativa potrebbe non accadere. Ma quel che rimane dell'informazione contenuta nel dato iniziale è sufficiente per fare un richiamo. Nel secondo tipo, l'eteroassociativa, essenzialmente un elemento di una determinata classe, per esempio un profumo, provoca il richiamo di un'altra classe, per esempio una persona. Molti ricordano il nonno quando sentono il profumo del sigaro e cose di questo genere. Un esempio di memoria autoassociativa è questa. Vediamo un esempio completo. Memoria associativa, memoria indirizzabile al contenuto. Il richiamo dell'informazione è innescato da una conoscenza parziale dell'informazione. Quindi siamo in un modello di memoria autoassociativa. Qui ho una foto a cui è stato aggiunto ad hoc del rumore bianco, molto rumore. La foto è praticamente non visibile, cioè le due persone, me e il mio studente qualche decina d'anni fa, sono irriconoscibili. Però per me che ho memorizzato questo evento è facile risalire alla foto completa. Il processo è questo, cioè un processo che parte da un contenuto molto rumoroso e man mano elimina il rumore. Quindi, diciamo, in qualche modo l'informazione residua, oltre al rumore contenuta in questa foto, è sufficiente per innescare un processo di richiamo associativo che mi porta all'elemento senza rumore, quindi alla foto in qualche modo memorizzata. Vediamo che questo processo di richiamo, di evoluzione del tempo da una forma degradata a una forma senza degrado, senza rumore, l'abbiamo già incontrato nelle lezioni del corso. Quando abbiamo parlato di reti neuronali ad attrattori, specificatamente sull'apprendimento, abbiamo visto che il cambiamento dei piesi sinaptici modifica il profilo della funzione energia, creando e distruggendo nuovi vecchi minimi e rinforzando quelli esistenti. Avevamo discusso il caso in cui la rete ad attrattori aveva appreso queste tre classi, che sono tutti i modi tipografici con cui posso scrivere la lettera A, B e C, e avevamo visto che in un apprendimento non supervisionato la dinamica del sistema mi portava a creare tre bacini d'attrazione. Un bacino d'attrazione, ogni bacino d'attrazione corrisponde a una classe. Questo è il bacino della classe A, questo è il bacino della classe B e questo è il bacino della classe C. E lo stato negli attrattori rappresenta il prototipo della classe, cioè l'elemento con cui la rete ricorda la classe appresa.

Avevamo visto che il recupero dell'informazione non era nient'altro che un processo dinamico. Al tempo T presento un elemento della classe A che mi porta da un valore alto dell'energia, diciamo così, nel bacino d'attrazione, dinamicamente la rete poi cade nell'attrattore. La rete rilassa, cioè, dal valore della lettera, da un altro valore della lettera A ad A. Questo è il tipico esempio di memoria associativa eteroassociativa, perché in realtà l'elemento A, che è diverso poi dall'attrattore, viene associato con l'attrattore A. Quindi, diciamo, possiamo anche vederlo come un richiamo eteroassociativo in qualche modo. Il rilassamento dinamico è verso il minimo locale dell'energia e l'apprendimento e il recupero dell'informazione non sono processi separati. Nel nostro esempio abbiamo una cosa analoga. Io parto con la mia foto molto corrotta, molto lontano dal minimo, però nel bacino d'attrazione del minimo. Man mano che il processo evolve, il sistema cade sempre più vicino al minimo e l'informazione, il rumore viene eliminato fino a rilassare completamente del minimo dove c'è l'elemento memorizzato senza rumore. Anche in questo caso il recupero autoassociativo in questo caso è un processo di rilassamento verso l'attrattore della rete stessa. Punti di riflessione per questo argomento. Il processo di richiamo associativo non è sostanzialmente diverso da quello del richiamo di un dato in memoria in un computer digitale. Basta fornire l'address del dato. Questa affermazione è corretta? Ora passiamo al secondo argomento. Definiamo il modello di Hockfield, che è un caso particolare di rete ad attrattori, e soprattutto studieremo la capacità di un modello così definito di avere un recupero autoassociativo. Vedremo che il problema sta sempre, come abbiamo visto durante tutto il corso, nella definizione dei pesi, cioè nell'assegnare dei pesi, il valore dei pesi sinaptici alla rete. Ma vedremo come questo modello ha un comportamento sostanzialmente diverso ai modelli di rete feed forward che abbiamo già incontrato. Il modello di Hockfield ha un elevato numero di neuroni e una topologia delle connessioni sinaptiche molto complessa. Esiste una doppia dinamica sui neuroni. Il valore del neurone iesimo a un determinato tempo dipende da una funzione, tipicamente la funzione segno o la funzione a gradino, a seconda di quali neuroni si usano, se più o meno 0 o meno 1 più 1. Il campo interno, che è praticamente il contributo di tutti gli altri neuroni presinaptici mediati dal peso sinaptico, un eventuale stimolo interno e la soglia. Ai neuroni si aggiunge, alla dinamica dei neuroni si aggiunge una dinamica sulle sinapsi che ha un termine che è un decadimento esponenziale di questo tipo e poi il termine forzante alla Hockfield. La complessità della rete è elevata, generalmente nel modello di Hockfield prendiamo un numero di neuroni elevato, n molto maggiore di 1, una rete sinaptica completamente connessa e simmetrica, cioè ogni neurone vede tutti gli altri. Quindi con n neuroni ho n per n meno 1 diviso 2 connessioni sinaptiche. Il diviso 2 è perché prendo la rete simmetrica, cioè la connessione JI
è uguale alla connessione IJ. Normalmente si potrebbe prendere anche una rete asimmetrica, cioè considerare la connessione JI diversa da IJ. In questo modello, per semplicità, si è fatta questa scelta. Non esistono loop che si chiudono su un neurone, quindi WI è uguale a 0 e I va da 1 a N, IJ vanno da 1 a N, quindi la matrice sinaptica è una matrice N per N simmetrica a diagonale nulla. La dinamica sui neuroni è quella che abbiamo visto, al tempo T più 1 SI non è nient'altro che il segno dell'argomento, che è la somma di tutti gli altri neuroni mediati dalle sinapsi, siamo qui, sigma grande I è la somma per J va da 1 a N, WJ, SJ, quindi questo mi dà praticamente il contributo su questo neurone di tutti gli altri, più eventualmente un campo esterno. Generalmente quello che si fa, il campo esterno serve per portare la rete su un determinato stato, dopodiché viene rimosso e la dinamica della rete fa sì che la rete stessa evolve. Per semplicità, perché non impongo una dinamica sulle sinapsi, cioè la variazione delle sinapsi nel tempo è praticamente nulla, le sinapsi sono costanti. E il problema, diciamo, che il modello di Offit vuole affrontare è semplicemente quello di capire come, una volta fissate le sinapsi, possa avere un recupero associativo. Come di solito, diamo qualche nomenclatura, indichiamo il vettore di stati dei neuroni con S barra. S barra è l'insieme delle n componenti del vettore dei neuroni, I va da 1 a n. La matrice sinaptica come W barra, che è l'insieme delle n per n componenti della matrice sinaptica, e i V partner di memoria come Xi mu barra, che è l'insieme degli elementi del vettore muesimo. Ora, quindi, io sto ipotizzando che memorizzo nella mia rete di Offit P pattern diversi, adesso vedremo un esempio, che hanno n componenti, e poi tento di recuperare, come abbiamo visto nell'esempio della foto, il richiamo, l'elemento storato con un richiamo associativo. La domanda fondamentale in questo modello è la seguente: definito il sistema, e l'abbiamo definito, come possiamo scegliere la matrice sinaptica in modo che la rete sviluppi degli attrattori per la dinamica corrispondente ai P pattern di memoria? Cioè, io definisco questi vettori, nella prossima slide vedremo un esempio, voglio che siano degli attrattori della rete che ho appena definito, del modello che ho appena definito, in modo tale che, partendo da dell'informazione che contiene con del degrado l'informazione su uno di questi partner di memoria, per la dinamica della rete cado nell'attrattore. Qui ho un esempio, supponiamo di voler avere memorizzati 10 elementi che sono i numeri scritti, diciamo, con dei pixel in una matrice 1 7 1 5, quindi 5x7, l'elemento 0, il vettore 0, e questo è il mio primo pattern di memoria, l'1, il 2, il 3, il 4, il 5, l'8, 9, 10. Quindi in questo caso P uguale a 10, N uguale a 35, e la codifica che bianco vale più 1 e nero vale meno 1. Ora vedete esattamente che l'informazione è ben definita.

Generalmente si usa la forma matriciale perché in questa forma i numeri vengono ben scritti, ma come abbiamo già visto, per la rete, per esempio, il numero 0, XI, è rappresentato da un vettore lungo 35, che viene ottenuto banalmente scorrendo la matrice dall'alto verso il basso, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7, poi ritornando in alto, seconda colonna, 8 che è bianco, 9, 10, 11, 12, 13 che sono neri e così via. E diciamo, noi vediamo e, giochiamo con queste matrici, in realtà il modello di Hockfield vede questi vettori. Fra l'altro notate che sia in forma matriciale sia in forma vettoriale possiamo vedere che ci sono vettori, matrici o vettori molto simili. L'8 e lo 0 hanno non in comune solo questo elemento. 3 e 8 o 3 e 0. Mentre 0 e 1 o 1 e 8 sembrano essere in qualche modo più distanti. Allora, perché sottolineo questo? Perché proprio il concetto di vicinanza o di lontananza dei pattern memorizzati che entrerà a gioco in maniera fondamentale nella dinamica del recupero associativo. Definiamo quindi in maniera ben precisa questa sensazione di vicino o lontano. Cioè, l'8 e il 9 sono molto simili. Vedete, l'unica differenza è questa, dal punto di vista di vettore, di matrice è questa. Allora, io definisco una grandezza, che è un numero, compreso fra 0 e 1, che chiamo overlap, di A e B, come la somma, per i che va da 1 a n, del prodotto degli elementi iesimi di A e B. D'accordo? E lavoro con neuroni meno 1, 1. La cosa è semplice. Se l'elemento iesimo di A è uguale all'elemento iesimo di B, qualunque sia il suo valore, meno 1, 1, il prodotto mi darà 1. Perché meno 1 per meno 1 fa 1, 1 per 1 fa 1. Se i due elementi sono differenti, il prodotto, qualunque sia il valore di A o B, sarà meno 1. Quindi questa è una somma che mi conta 1 quando ho elementi concordi, meno 1 quando ho elementi discordi. Va da sé, se i due vettori sono identici, B uguale ad A, ho un valore della somma che è n, cioè avrò un più 1 per ogni elemento. E quindi la normalizzazione davanti 1 su n fa sì che l'overlap è 1. Quando i due vettori non hanno nessun elemento in comune, si dice sono ortogonali, il loro overlap è 0. Allora vedete che con questa semplice quantità, scalare questo numero, io posso dare un valore a quel concetto intuitivo di uguaglianza, di vicinanza, di similitudine che avevo detto prima. Cioè l'overlap fra lo 0, XI e XI è 0,94. Un valore molto vicino a 1. Chiaramente sbaglio un bit su 35, se vogliamo. Qui abbiamo quello che abbiamo appena visto. Mentre se vado a vedere l'overlap fra lo 0, XI e l'1, che è XI2, vedete che qui gli elementi di differenza sono diversi, l'overlap è 0,37, che è un valore molto più basso di 0,94. Perché diciamo, sottolineo questo aspetto dell'overlap dei partner? Perché vedete che overlap ampio può creare, in presenza di particolari condizioni, della confusione alla rete. Io parto da 0, ho un elemento corrotto di 0 e finisco.

disco nell'otto, perché sono molto simili. Spunti di riflessione per questa parte. Nel modello di Offit la matrice sinaptica è completamente connessa e asimmetrica? Se l'overlap di due vettori è circa 1, significa che i due vettori sono molto dissimili? Passiamo all'ultimo argomento della lezione, che è il modello di Offit, richiamo associativo per P uguale a 1. Il problema che affronteremo è abbastanza semplice. Noi vogliamo memorizzare P pattern, supponiamo che siano i 10 che abbiamo appena visto. Però per capire come funziona il gioco, partiamo dal caso più semplice possibile. Abbiamo un solo pattern memorizzato. Vedremo il caso di più pattern nella seconda parte di questa lezione. Quindi abbiamo la nostra rete, memorizziamo un solo pattern, quindi togliamo ogni pedice che mi dà l'indice del tipo di pattern, quindi un vettore che va da 1 a n e con n elementi. Supponiamo sia lo 0 che abbiamo visto. Al tempo t presento questo pattern alla rete. Voglio vedere cosa accade allo step successivo. Prendo l'equazione dinamica per il mio neurone, che è semplicemente che lo stato iesimo al tempo t più 1 del neurone è uguale alla funzione segno della somma da 1 a n dei pesi sinaptici wij sj. Siccome ho dato già il pattern, l'ho presentato, qui non c'è lo stimolo esterno, c'è semplicemente il contributo dovuto a tutti gli altri neuroni sull'iesimo neurone. Ora, finché non definisco il modo con cui scelgo i pesi, l'equazione di per sé rimane vera, ma completamente inutilizzabile. Quello che io voglio è che il pattern da cui parto sia anche un attrattore della dinamica della rete. Se questo è vero, allora è evidente che devo avere che lo stato al tempo t più 1 dell'iesimo neurone è l'iesima componente del vettore che ho memorizzato. Quindi che la funzione segno del campo interno, che è il prodotto di tutti gli elementi dello stimolo in input, che in questo caso è proprio quello che ho memorizzato per i pesi sinaptici, valga questo. Cioè io presento xi, sono in un attrattore e lui deve evolvere in xi, cioè non deve spostarsi dall'attrattore. Ora è evidente che nella definizione dei pesi il fatto che se xi è un attrattore devo rimanere nell'attrattore e ricordando la legge di Hebb suggerisce di definire i pesi in maniera semplice come una combinazione lineare dell'iesima componente del vettore memorizzato e della jesima componente del vettore memorizzato. Questo è abbastanza naturale. La legge di Hebb mi dice che la connessione sinaptica di due neuroni che impulsano contemporaneamente viene rafforzata, viene modificata. Quindi in una memoria il prodotto tra l'iesimo elemento del vettore che voglio in memoria e il jesimo elemento che voglio in memoria deve entrare nel valore dei pesi. Ovvio che qui sto trattando il caso in cui ho solo un pattern memorizzato. Vediamo poi cosa accade quando passeremo al caso di P maggiore di 1. Supponiamo però in ogni caso, facciamo questa ipotesi, supponiamo che questo sia vero e mettiamola dentro questa equazione. Questa è quella di partenza. Sostituendo
la definizione per i pesi è semplicemente inserendo 1 su n che viene portato fuori sommatoria perché non dipende da j, wj xixj, e vedete che qui mi rimane entro la sommatoria xixj xij. Allora, questo elemento xi è indipendente dal pedice su cui sommo, quindi può essere portato fuori. Quindi mi rimane banalmente 1 su n, la sommatoria per j che va da 1 a n, xij, xij. Ma se vi ricordate, questa è la definizione dell'overtua, 1 su m, sommatoria per j che va da 1 a n, xij, xij, aj, bj, è la definizione di overlap. Siccome i due vettori sono identici, sto moltiplicando, diciamo, lo stesso vettore, l'overlap, quindi 1 su n, la somma, è 1. Quindi quello che mi rimane è che lo stato al tempo iesimo al tempo t più 1 è uguale a xi. Quindi parto nell'attrattore, rimango nell'attrattore. Allora, siccome nulla cambia tra t più 1 e t più 2, se parto nell'attrattore, resto nell'attrattore. Quindi in questo caso è come se avessi presentato alla rete la fotografia senza rumore. Il ricordo è nitido e non c'è elaborazione su quella foto. Riassumendo, avremo che xi è un attrattore della dinamica del modello di Offit se e solo se i pesi sinaptici W e J sono definiti in questo modo, come 1 su n xi xij. Cioè, se xi è un attrattore, deve valere che i pesi sono questi. Se i pesi sono questi, xi è un attrattore. Questo chiaramente è sempre nel caso di un pattern memorizzato. Vedremo poi nella seconda parte come generalizzare la situazione. Ora vediamo cosa accade se io non parto dall'attrattore. Cioè, invece di partire dall'attrattore, parto da uno stato a un tempo t della rete che è in qualche modo vicino all'attrattore. Quindi sempre il caso di un solo pattern memorizzato. Al passo t presenta la rete un vettore S definito in questo modo. I primi n piccoli elementi sono meno il vettore di memoria. Gli rimanenti n grande meno n elementi sono uguali al vettore di memoria. Cioè, in forma figurata con i pattern che abbiamo prima definiti, io presento alla rete al tempo t questo stimolo, questo pattern, che è ottenuto da quello memorizzato flippando i primi elementi di memoria. Ora è del tutto ovvio che gli n elementi diversi, gli n piccoli elementi diversi, possono stare in ogni dove nel vettore. Ho scelto il modo di questo modo di rappresentare le differenze semplicemente per semplicità formale, diciamo. Poi è più facile in qualche modo fare i conti. Allora, partiamo. Si ha, questa è l'equazione di partenza, al tempo t presento il vettore S, voglio vedere come l'elemento iesimo evolve nel tempo. Quindi solito argomento per la funzione segno, somme su j, wj, sj. Sostituisco la definizione dei pesi sinaptici 1 su n xi xij e, come al solito, siccome non dipende da j, porto fuori xi. Vedete che mi rimane di fatto la definizione di overlap fra il vettore che presento al tempo t e il vettore memorizzato. Quindi io sono al tempo t in questo stato, voglio capire se al prossimo stato, evolvendo, arrivo in questo stato stesso.

Per capire cosa succede, il trucco è nel spezzare in due la sommatoria, cioè questo era l'ultimo termine dell'equazione appena vista, abbiamo questa sommatoria, che è questa, quindi concentriamoci su questo pezzo dell'equazione. Allora, I va da 1 a n, io la divido in due, faccio una somma per I che va da 1 a n piccolo. E chiaramente poi il pezzo che va da, scusate, J, non I, il pezzo che va da J, da n più 1 a n grande. È evidente quel che voglio fare. Adesso, una volta spezzata in due la sommatoria, posso banalmente sostituire il valore di Sj nei due pezzi. Quindi se Sj è minore di n, esso vale meno xj. Se Sj è maggiore di n, piccolo in questo caso, vale xj. Cioè questo è il termine di partenza, la sommatoria spezzata. In questo caso gli elementi sono cambiati, e cioè prendo l'opposto, in questo caso ho gli stessi elementi. Quindi, cosa ho? Qui xj meno xj è meno xj, qualunque sia l'elemento che sto trattando, vale sempre 1, e qui praticamente ho meno n termini che valgono 1, quindi meno n. Mi conta il numero di elementi che sono n piccoli che sono cambiati. E questo mi dà un più i rimanenti, cioè più n grande meno n piccolo. Divido per n, che è l'ultima cosa che mi rimane fare, e ottengo quindi il termine che guardavamo nella evoluzione dei neuroni è praticamente uguale a n grande meno 2n, semplice, n meno meno fa 2 meno 2n. Se torno indietro e sostituisco all'equazione, ottengo questo. Lo stato del neurone al tempo t più uno, elemento iesimo, uguale al segno di 1 meno 2n piccolo su n xj. Ora, al variare di n tra 0 e 1, finché n piccolo è minore di n grande mezzi, questo termine vale più. Quindi ho un segno positivo. Quindi il vettore al tempo t più 1 è uguale a xi. Però potrebbe accadere che n è maggiore di n mezzi. Allora in questo caso il segno è negativo. Quindi lo stato al tempo t più 1 è uguale a meno xi. Questa è, diciamo, la cosa. Quindi ho questa doppia situazione. Ma andiamo a vedere cosa accade. Io parto da questo. Suppongo che gli elementi cambiati n sono minore di n mezzi. Ho il recupero dello stato memorizzato. Se invece gli elementi flippati, cambiati, sono maggiori di n mezzi, in realtà ho il recupero dello stato memorizzato, ma del suo negativo. In un caso recupero questo, nell'altro recupero questo. Ma in ogni caso è il recupero dell'informazione, anche se nel secondo caso vedo il negativo. Cioè, questo ci dice che la dinamica della rete al fine memorizza sia il pattern P sia il suo negato, meno P.
dal punto di vista informativo sono equivalenti. E come vedete accade quello che abbiamo sempre visto, cioè formalmente, almeno per un pattern memorizzato. Se parto da un contenuto corrotto di un pattern memorizzato, la dinamica fa sì che cado nel pattern memorizzato stesso, cioè il pattern memorizzato è un attrattore. Questo in qualche modo è una conseguenza diretta della scelta dei pesi. Ora vedremo nella seconda parte di questo argomento, di questa lezione, come a introdurre nuovi pattern memorizzati aggiunge un problema, che è appunto quello della similianza fra le memorie. E anche, diciamo, l'abbiamo abbastanza sottolineato durante questa lezione, ma è anche intuitivo. Se due elementi sono molto simili e sono in presenza di un rumore qualsiasi o di disattenzione, anche una rete umana biologica molto sveglia ha difficoltà a trovare la memoria giusta. Perché in un qualche modo i bacini di attrazione e gli attrattori delle due classi sono molto vicini. Quindi basta poco per far confusione o avere una risposta, un recupero sbagliato. Cioè tipicamente succede quando uno chiama i propri figli uno col nome dell'altro, anche se poi sono di sesso diverso. Perché diciamo gli attrattori sono così vicini che uno in situazioni di disattenzione può sbagliare. E quindi diciamo la parte più interessante è l'introduzione di nuovi pattern di memoria, perché aggiunge dei problemi ben precisi che ci portano a vedere quali sono i limiti nel richiamo associativo delle reti ad attrattori tipo modello di Hopfield. Quindi finiamo con gli spunti di riflessione di questa parte. In un modello di Hopfield, nel caso di un solo pattern memorizzato e partendo da uno stato qualsiasi, la dinamica del sistema ha un solo attrattore. Questa affermazione è corretta? La dipendenza lineare della matrice dei pesi dal valore degli elementi del pattern memorizzato è plausibile? Se sì, perché? Come di solito il riepilogo degli spunti di riflessione. Il processo di richiamo associativo non è sostanzialmente diverso da quello del richiamo di un dato in memoria in un computer digitale. Basta fornire l'address del dato. Questa affermazione è corretta? Nel modello di Hopfield la matrice sinaptica è completamente connessa e asimmetrica. Vero? Se l'overlap di due vettori è circa 1, significa che i due vettori sono molto dissimili? In un modello di Hopfield, nel caso di un solo pattern memorizzato e partendo da uno stato qualsiasi, la dinamica del sistema ha un solo attrattore. Questa affermazione è corretta? La dipendenza lineare della matrice dei pesi dal valore degli elementi del pattern memorizzato è plausibile? Se sì, perché? Con questo ultimo spunto di riflessione abbiamo finito questa lezione. Vi ricordo come di solito che ulteriori approfondimenti possono essere trovati nel sito internet del corso. Vi ringrazio e arrivederci.

Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Passione.

innovazione, successo. Scegli il meglio per costruire il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno. Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea

Benvenute e benvenuti, mi presento brevemente, sono Nora Moll, mi occupo di comparatistica letteraria e sono docente di questo Ateneo. Il corso che vorrei presentarvi si intitola Letteratura, Transculturalità e Transmedialità. E con questo corso abbiamo cercato di trasmettervi una serie di metodologie, di aspetti teorici e critici per inquadrare il fenomeno letterario nella sua complessità e nelle sue disparate espressioni. Facendo ciò, abbiamo adottato una prospettiva sovranazionale, generale e tendenzialmente mondialistica. Quindi non ci limitiamo affatto a una sola letteratura nazionale. Facendo ciò, partiamo da una serie di riflessioni sui fondamenti della letteratura e fornendo una definizione di autore, immaginario, testo, e passando poi a un percorso all'interno dei generi letterari, dedicando una lezione alla poesia e alle sue varie forme che si sono manifestate nel corso dei secoli. Ci sono ben tre lezioni sul romanzo, che è il genere letterario di maggiore successo nel sistema letterario occidentale, e non trascuriamo la narrativa breve e nemmeno le cosiddette scritture di sé, ovvero il racconto autobiografico che esiste in forme volta per volta diverse e che ancora adesso continua a esercitare un grande fascino sia per chi scrive che per chi legge. Passiamo poi al cuore teorico del corso, ponendo quindi le basi per una riflessione sul fenomeno della transculturalità, iniziando dal concetto tradizionale di cultura nazionale, con le teorie di Johann Gottlieb Herder, e passando invece agli aspetti più contemporanei della concezione della cultura, ovvero al concetto di transculturalità secondo Wolfgang Welsch e altri teorici. Non vogliamo nemmeno trascurare il pensiero e le creazioni che hanno avuto luogo in ambito extraeuropeo. Infatti guardiamo in questo settore, in questa sezione del corso, anche alle teorie, alle poetiche extraeuropee, con i fratelli De Andrade, con Edouard Glissant e altri filosofi, scrittori ancora. E concludiamo questa parte con una lezione sull'imagologia letteraria, ovvero su quel campo della comparatistica letteraria che studia le immagini dell'altro nel testo letterario, ma che si interessa sempre di più anche ai prodotti artistici di altri media, indagando circa le immagini dello straniero, delle altre culture, oltre che all'immaginario che è una cultura formula di se stessa. Arriviamo poi alle scritture, alle tendenze che, come dire, non sono solo importanti per il panorama attuale,

attuale della letteratura, ma che sono importanti e che sono state molto importanti nel corso dei secoli. Nello specifico mi riferisco alla letteratura di viaggio, all'odiporica, che è un po' il cuore degli studi più tradizionali della comparatistica letteraria, ma possiamo dedicare uno sguardo anche più innovativo a questo settore parlando di migrant writers e del loro viaggio verso culture altre, viaggi narrati, rappresentati non solo e non sempre in forma autobiografica, ma che assume una rilevanza estetica assolutamente significativa, non solo in Italia e forse non tanto in Italia quanto in varie altre letterature nazionali in Europa. Concludiamo questo settore con una lezione sul nesso che intercorre tra il colonialismo e la letteratura, mentre poi in conclusione cerchiamo di offrire una panoramica circa le teorie e le pratiche della traduzione, traduzioni che è la cerniera tra le letterature nazionali e che va riconsiderata come un fenomeno che mette a contatto le letterature oltre che le culture e che a lungo è stata trascurata, considerata un fenomeno, diciamo, di minore importanza e quasi routinario. E un'ultima lezione è dedicata alla migrazione delle storie. Infatti in questo percorso si va dalla trasposizione cinematografica al transmedia storytelling, operando quindi una riflessione sul nesso tra la letteratura e il cinema, un nesso simbiotico si dirà, che riguarda anche la trasformazione della letteratura sulla spinta dell'avvento del cinema nel corso del Novecento, ma andremo a vedere in dettaglio in che cosa consiste un adattamento cinematografico di un testo letterario. E ci si sposta poi sul concetto di intermedialità e di transmedialità, di transmedia storytelling, che è un fenomeno che è di vasto raggio e che coinvolge più media ancora e che riguarda appunto la diffusione di storie, la narrazione di storie su vari canali che esaltano le proprie caratteristiche, le proprie capacità di trasmettere storie le quali si configurano come una grande rete in cui non c'è più un vero epicentro, o meglio l'epicentro che una volta era costituito dalla letteratura viene, come dire, un po' messo in discussione anche dalla fruizione dello storytelling mediale, fruizione che molte volte è all'incontrario, ovvero si parte da una serie televisiva, si parte da un film per il cinema, per arrivare poi al testo letterario, che continua a avere sicuramente un pubblico appassionato, ma che non ricopre più un ruolo di primissimo piano, come invece è stato per secoli. Ora, la visione d'insieme di questo corso vuole essere la seguente, ecco, è la visione della letteratura come un luogo di convergenze, come un luogo di traduzioni e anche ibridizzazioni culturali e anche comunicative, come un luogo deputato alla trasmissione in forma artistica di conoscenze, ma anche di emozioni profondamente umane. Ecco, per
ricevere ulteriori informazioni circa questo corso, potete consultare le pagine web di questo corso, pagine web che trovate appunto all'interno del portale del nostro Ateneo. Bene, vi aspetto, arrivederci.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti a tutte e a tutti. Sono Antonella Pagliarulo, mi occupo di archivi di immagini, sono storica, mi occupo di contenuti, sono una specialista di contenuti e lavoro per una società che si occupa proprio di banche dati, di archivi, la società Regesta Exe. E parliamo in questa lezione di beni culturali online, i portali di fruizione. E andiamo a leggere gli argomenti. Case study di un archivio di immagini, l'archivio storico Luce. Navigare il patrimonio culturale digitale. Criticità dell'accesso. E ora passiamo al primo argomento. Case study di un archivio di immagini, l'archivio storico Luce. Andremo, quindi faremo un viaggio in anche una navigazione nel portale dell'archivio Storico Luce. Andremo poi nel corso di tutta la lezione, a navigare portali di soggetti pubblici e istituzionali per poi concludere il nostro percorso con una riflessione proprio sulla costruzione dei portali. Ora entriamo nel merito della lezione. L'Istituto Luce e il suo archivio storico, il patrimonio documentale, archivio storico, archivio fotografico, archivio audiovisivo. Come vedete, il patrimonio documentale dell'archivio Luce è un patrimonio eterogeneo, complesso, costituito da un archivio storico, un archivio fotografico e un archivio audiovisivo. Il che vuol dire che la banca dati da cui si è partiti per la pubblicazione del portale e quindi la comunicazione online, come dire, di tutte queste banche dati, è una banca dati che è stata costruita per descrivere documentazione diversa. L'archivio storico, cioè l'archivio che conserva le carte prodotte dall'Istituto Luce dalla sua nascita, l'archivio fotografico, le fotografie che sono state prodotte dall'Istituto Luce nel corso della sua storia e che poi, come vedremo, ha continuato ad acquisire. L'archivio audiovisivo, l'archivio prodotto di documentari, cinegiornali, repertori, andremo adesso a vedere di cosa parliamo, prodotti proprio nel corso della storia dell'Istituto Luce. Ci soffermiamo un attimo sull'Istituto Luce, che è stato fondato nel 1925, da Benito Mussolini, siamo in pieno regime fascista. In realtà è un punto di incontro tra il padre morale dell'Istituto Luce.

che era un giornalista, esperto di legislazione del lavoro, esperto di cinema educativo, si chiama Luciano De Feo, che ha l'idea di costruire, di dar vita a un istituto che potesse produrre immagini per istruire le masse popolari, le cui cifre, diciamo, di analfabetismo erano fortissime, il 30-35% della popolazione negli anni 20 era analfabeta. Cosa pensa Luciano De Feo? Riesce a contattare, a entrare in contatto con Mussolini e a far vedere la potenza anche di un uso del cinema e delle immagini a fini di istruzione, ma naturalmente Mussolini comprenderà presto che le immagini possono essere utilizzate anche a fini di propaganda. Quindi dall'incontro nel 24 tra Luciano De Feo e Benito Mussolini nasce poi quello che diventerà l'Istituto Nazionale Luce. Luce perché inizialmente Luce era l'unione di cinematografia educativa, anzi era femminile, era la perché era l'unione, quindi era la luce. Poi è diventato invece comune dire luce come un acronimo maschile e poi appunto l'Istituto Nazionale Luce. Queste due anime, l'anima della istruzione del cinema come mezzo per istruire le masse, per formarle da un lato, e l'altra anima invece quella di strumento di propaganda per entusiasmare le masse intorno alla costruzione del regime fascista, sono due anime che continueranno a sopravvivere a lungo all'interno dell'Istituto Luce. Naturalmente tutto questo patrimonio è un patrimonio tra cinegiornali, documentari e fotografie che racconta il periodo fascista, quindi dal 22, diciamo il 25 nasce l'Istituto Nazionale Luce, i primi cinegiornali che sono una forma di informazione cinematografica, attualità cinematografica che venivano proiettate nelle sale cinematografiche, ma anche venivano proiettate nelle campagne per raggiungere anche i comuni più lontani, più difficilmente raggiungibili senza sale attraverso dei reparti di cinemobili, cioè dei furgoncini che andavano nelle campagne e alzando degli schermi proiettavano questi cinegiornali che parlavano in apertura sicuramente di le grandi opere pubbliche del regime, ma poi parlava anche del costume, di politica internazionale, di sport, quindi erano proprio dei veri e propri racconti di informazione, ovviamente di propaganda, proiettati nelle sale. A un certo punto si arriva alla proiezione di ben quattro cinegiornali a settimana. Quindi il patrimonio del Luce ha tutto questo materiale, dai giornali Luce, che sono appunto i famosi giornali, diciamo, di regime, al 45, quindi ovviamente dal 43 al 45 c'è la guerra civile, la caduta del fascismo e ci sono un'altra produzione di cinegiornali, però diciamo il periodo fascista arriva al 45. Dopodiché, per la Repubblica, l'archivio del Luce, l'Istituto Luce conserva tutti i cinegiornali prodotti invece nel periodo della Repubblica, che saranno le famose settimane Incom, che spesso sono oggetto poi di documentari proiettati all'interno dei documentari che vedete anche in televisione. Quindi cinegiornali del periodo successivo, quindi della Repubblica, acquisizioni di fotografie, agenzie fotografiche degli anni 50, degli anni 60, ma ancora ad oggi il Luce, Cinecittà Luce, continua ad acquisire fotografie, perché ambisce ad essere il portale, diciamo, visivo dell'Italia, la storia d'Italia attraverso le immagini. È in questa situazione, con questo archivio, che noi andremo a vedere proprio come sono state raccontate tutte queste cose. E andiamo avanti, entriamo nel dettaglio appunto sui numeri anche di quest'archivio. Un archivio visuale del Novecento. Qualche numero. 12.000 cinegiornali, come ho detto, cinegiornali sia del periodo fascista, cioè i giornali Luce,
sia del periodo della Repubblica, la settimana Incom e altre testate.

fermate di cinegiornali che furono prodotte successivamente e che l'Istituto Luce acquisì, cominciò ad acquisire in realtà nei primi anni 60. 5.000 documentari, quindi documentari prodotti sempre durante il regime fascista, ma che poi il Luce ha continuato a produrre e tuttora produce. 1 milione di metri di repertorio. Il repertorio altro non è che il girato, quindi tutto ciò che non è stato montato nei cinegiornali e nei documentari. Quindi ci sono molte tracce di cose, diciamo, di racconti che in realtà non sono stati poi montati nei cinegiornali, questo è vero sia per il periodo fascista che il periodo della Repubblica, tutte informazioni, diciamo, a volte anche diverse da quelle montate, che restano in questi repertori che sono stati in parte recuperati, in parte catalogati e in parte devono essere ancora catalogati. Circa 3 milioni di fotografie. Quindi le fotografie, solo il Luce nel periodo fascista ne ha prodotti 1 milione, ma ha continuato ad accumulare, a acquisire fondi e ancora oggi continua ad acquisire fondi di fotografie. Dietro le quinte, il sistema descrittivo. La costruzione della banca dati, aspetti del sistema informativo. Alla fine degli anni 90, l'Istituto Luce decide di informatizzare la propria banca dati per censire il materiale e anche pensando al fatto che una volta catalogato il materiale, l'obiettivo era quello di condividere la conoscenza di questo patrimonio con il pubblico, quindi pubblicare i cinegiornali, pubblicare i documentari, le fotografie, restituire in qualche modo agli utenti questo enorme patrimonio informativo. Una suggestione, diciamo che sulla destra, come vedete, c'è una fotografia che viene dall'Istituto Luce che fa vedere un po' il dietro le quinte, quindi è una suggestione, ma è una fotografia di un laboratorio in cui c'è una cinepresa che sta riprendendo una salamandra e in una vasca, come vedete, e dietro ci sono dei palazzi. Se poi vedremo il cinegiornale, perché c'è un cinegiornale corrispondente, vedremo proprio come raccontano gli stessi operatori, raccontano la costruzione di questo cinegiornale mostrando le tecniche cinematografiche avanzate che venivano utilizzate. Ma torniamo ai nostri argomenti. Quindi, la costruzione della banca dati si avvia un progetto di informatizzazione teso al censimento e alla conservazione da un lato e dall'altra alla pubblicazione e alla condivisione e alla comunicazione dei contenuti verso l'esterno. Andiamo avanti. La digitalizzazione di film e fotografie per l'accesso e la preservazione. Mentre si costruiva la banca dati, quindi si dava via al sistema informativo per descrivere tutte queste tipologie complesse e diverse di materiali, si procedeva anche alla digitalizzazione dei materiali, perché l'idea non era quella di pubblicare soltanto un portale di dati, anzi di metadati, come si dice nel caso della catalogazione, cioè quei dati che parlano di un documento, di una risorsa. L'idea era quella poi di far vedere, di poter far fruire all'utente la visualizzazione di una fotografia, dei cinegiornali. Teniamo conto che il progetto del Luce è veramente un progetto pilota, che la prima pubblicazione del primo portale è avvenuta addirittura nel 2001, quando nessuno ancora aveva pubblicato una tale mole di dati. Andiamo avanti con questi argomenti. Dal sistema descrittivo alla pubblicazione, restituire varietà, complessità del patrimonio documentale in modo integrato. Cosa vuol dire? Vuol dire che questo patrimonio così complesso, così vario, come abbiamo visto, fatto di tante documentazioni diverse, che hanno bisogno anche di descrizioni diverse. Ciascun oggetto nella catalogazione ha come si dice, diciamo, con un termine scientifico, un tracciato catalografico diverso. Una carta viene descritta in un modo, secondo standard di un certo tipo, le immagini in movimento vengono descritte invece secondo un'altra scheda che è stata elaborata ad hoc e seguendo sempre standard internazionali. Un'altra scheda ancora serve per descrivere il materiale fotografico, quindi il patrimonio doveva essere descritto in modo
complesso, bisognava restituire la complessità di questa descrizione, ma allo stesso tempo era fondamentale mantenere integrato queste banche dati, non avere una banca dati con delle informazioni da una parte e altre da un'altra parte. Quindi il Benito Mussolini, che era indicizzato, come dire, in una carta, doveva essere lo stesso Benito Mussolini che era indicizzato in un documento audiovisivo. Quindi non doveva esserci 10 modi di scrivere Benito Mussolini, ma i termini venivano appunto indicizzati in modo controllato. Passiamo al prossimo argomento: assicurare centralità nella produzione e nell'accesso dei contenuti. Questo è fondamentale per la costruzione della banca dati, cioè la centralità dei contenuti e della costruzione dei contenuti, sia appunto per la consultazione del sistema informativo, sia in fase di pubblicazione. Tutto viene, gli sforzi sono proprio per strutturare i contenuti in modi possibili. Centralità dei contenuti. Titolo abstract, area di linguaggio controllato, descrittori, area di linguaggio libero, descrizione delle sequenze. Abbiamo un esempio, in questo caso, degli esempi per rendere più chiaro che cosa vuol dire centralità dei contenuti. Prendiamo un documentario avrà un titolo, un abstract che va definito e va chiarito, perché un documentario può avere come titolo La città bianca, ma l'utente non capirà mai cos'è la città bianca. È necessario fare un abstract e definire che il catalogatore deve scrivere città bianca, l'EUR, cioè è un documentario che tratta dell'EUR. Area di linguaggio controllato, descrittori, quello che abbiamo detto finora, cioè l'indicizzazione dei contenuti avviene attraverso la realizzazione di parole chiave controllate, voci di authority, cioè quando le parole non sono libere, l'indicizzazione non è affidata a dei lemmi liberi, ognuno scrive quello che vuole, ma ci sono delle forme autorizzate per individuare quel lemma. Mussolini, virgola, Benito, si scrive così. Area di linguaggio libero, perché nella parte poi di descrittiva dei documentari c'è, e dei film in particolare, c'è anche prevista una descrizione molto analitica, sempre del contenuto, che addirittura descrive le sequenze, come se facesse la sceneggiatura del documento. Thesaurus, vocabolario di un linguaggio di indicizzazione controllato, organizzato formalmente in modo da rendere esplicite le relazioni a priori tra concetti. International Standard Organization. Questi termini di cui abbiamo parlato finora, questi descrittori, questi lemmi di authority, sono poi strutturati e organizzati secondo una gerarchia. In luce produrrà un tesauro di 7 dizionari, dizionario dello sport, dizionario della storia, dizionario economico, sotto in questi dizionari sono strutturati 20.000 termini, diciamo, 20.000 soggetti, 20.000 temi, quindi un patrimonio conoscitivo enorme. Come vedremo adesso, vediamo un caso, diciamo, di strutturazione, per esempio, dei lemmi proprio sulla parte del fascismo, molto strutturata. Andiamo alla prossima slide. Thesaurus e ricerca, documenti audiovisivi come testi, notiziabilità dei cinegiornali Luce attraverso il tesauro. Faccio riferimento in margine ad una ricerca che ho condotto insieme a Davide Gargani, che è un professore tra l'altro di questa università, proprio sull'uso del tesauro così potente come mappa conoscitiva dell'archivio del Luce, proprio il Thesaurus per l'analisi, per una qualità di analisi dei dati e anche quantitativa e qualitativa, per
per la possibilità di vedere attraverso il Thesaurus lo spirito totalitario del regime fascista, e questo è possibile vederlo concretamente attraverso l'organizzazione delle notizie, la gerarchia delle notizie, la presenza di Lemmy all'interno delle schede di catalogazione di ciascun cinegiornale o di ciascuna fotografia, che proprio attraverso

attraverso la gerarchia delle notizie e la rimozione di notizie che non erano naturalmente conformi all'ideologia di regime, tutto questo è possibile proprio andare a vederlo con numeri, con occorrenze, cioè quante volte quell'EMA viene utilizzato all'interno della banca dati, che tipo di informazione viene data nel cinegiornale, proprio per ricostruire l'ideologia del regime, ma attraverso uno strumento oggettivo, il tesauro. Andiamo avanti. In questa screenshot vediamo un pezzettino di questo tesauro ed è una parte che riguarda le organizzazioni fasciste. Vedete l'analiticità anche, il livello di profondità a cui si giunge nel racconto. Questo vuol dire che ciascuno di questi termini, da attività dell'ONBG, avanguardisti, Balilla, moschettieri, sono tutti dei lemmi di contenuti che sono stati ovviamente indicizzati, che quindi sono quelli di cui si parla nei cinegiornali, con un numero di occorrenze naturalmente altissime. Quindi la per capillarità e l'articolazione di questo tesauro, che arriva proprio fino al dettaglio, ci consente appunto di fare delle ricerche veramente approfondite. E ora andiamo a fare un viaggio nell'archivio storico Luce. Banca dati online. 85.255 parole chiave, 45.759 persone, 19.519 luoghi, 19.977 temi. Aggiungo frame del documentario La riforma tranviaria del 1931 per parlare di questa immagine, diciamo, suggestiva che viene da un documentario di informazione sulla riforma tranviaria attuata dal regime nel 1931, che quindi riformava la circolazione dei tram e dei trasporti pubblici, e questo è proprio un documentario con un frame che io ho colto per farvi vedere. Naturalmente, come potrete notare, vi è proprio il palazzo nel quale noi siamo, cioè questi sono tram, questa è Larga Argentina, qui c'è un altro negozio, ma noi siamo qui. Quindi naturalmente questo anche per dire che tesoro e che ricchezza è l'archivio storico Luce, dove noi possiamo vedere ancora paesaggi, città, strade, come non esistono più, oppure come si sono trasformate, oltre che naturalmente poter notare che tipo di macchine circolavano, come erano vestiti negli anni 30 e così via. Quindi è un frame che magari adesso noi risaliremo proprio al documentario, andremo a vedere proprio questo documentario. Clicchiamo sul sito dell'Archivio Luce. Eccolo qui, questo è il nostro sito. Io andrei intanto a vedere proprio riforma tranviaria per arrivare subito al nostro documentario. So che esiste, quindi ho fatto una ricerca semplice. E come vedete abbiamo sulla sinistra il documentario che abbiamo individuato, ci sono alcuni dati, sono pochi, sono la data e la durata, e se bianco e nero, se muto, perché non si mettono, anche se le schede descrivono in modo minuzioso poi ciascun documento, quando si costruiscono dei portali, quando si pubblicano i dati vengono pubblicati in modalità diverse a seconda se è un esito di ricerca, se lo vediamo sulla sinistra, se è una scheda singola. Ogni volta, diciamo, si decide che tipo di dati far vedere. In questo caso noi vediamo quindi quattro dati. Sulla destra intanto possiamo vedere i filtri di navigazione, che poi andremo a vedere a navigare meglio. Se noi clicchiamo sulla riforma tranviaria avremo già una scheda molto più approfondita, dove ci sono più dati e ci sono i cast, i credits, edizione, produzione. Naturalmente quello che abbiamo detto, la descrizione delle sequenze molto analitica, perché descrive tutto il documentario. Sulla destra, come vedete, sono presenti i filtri di navigazione e queste parole chiave, in questo caso abbiamo i temi, ma naturalmente c'è

anche i luoghi, Roma e l'ATAG, che allora era, diciamo, i trasporti pubblici del tempo. E naturalmente, se noi clicchiamo qui, non facciamo altro che dar via alla visualizzazione del film che troviamo introdotto da didascalie. Questo film nel 31 è muto perché il sonoro entrerà, diciamo, a pieno titolo dagli anni dal 31-32, e quindi ci sono didascalie che ci introducono a questo documento. Ovviamente, se noi vogliamo rilanciare una ricerca, per esempio su trasporti pubblici, mentre scorrono le immagini di didascalie, se io spingo su trasporti pubblici, la ricerca si riaggiorna e io avrò sulla sinistra tutti i documenti che nell'archivio Luce individuano i trasporti pubblici. Quindi sono pagine e pagine, questa è una di 19, naturalmente anche i filtri si riaggiornano, mi dicono che io ho 371 risultati suddivisi in archivio cinematografico e poi scende in dettaglio, ma di questo archivio cinematografico in quanti cinegiornali, in quanti documentari, in quali fondi, nell'archivio fotografico la stessa cosa, e ognuno di questi è circostanziato, quali testate di cinegiornali. Quali persone ci sono? Queste sono le persone che vengono individuate da questo esito ricerca. Quindi tutte queste persone che infatti vengono, si apre e si chiude, no? Si collassano questi menu per rendere più agile naturalmente la navigazione, i temi di cui abbiamo parlato finora, i luoghi e così via. E potremmo andare avanti. Naturalmente potremmo anche raffinare la ricerca, ma io voglio ritornare sulla prima pagina Archivio Luce. Andando sulla ricerca avanzata, come vedete avete mille modi per navigare questo archivio, noi cliccando su cerca senza fare selezioni abbiamo tutta la banca dati del Luce. I numeri sono 299.357, che sono i documenti individuati, ma sono le schede. In realtà ogni scheda, per esempio nel reparto fotografico, ha collegate diverse fotografie, quindi diciamo, questi risultati dicono il numero di schede individuate, ma le immagini sono molte di più di queste. E poi la suddivisione, come abbiamo già visto, diciamo, nei vari archivi, archivio fotografico, archivio cinematografico e così in dettaglio. Quindi una banca dati davvero ricca, ricchissima, con delle potenzialità di ricerca molto, molto dettagliate. Se noi poi torniamo all'home page, come vedete qui abbiamo, diciamo, la parte più editoriale, cioè mentre la parte che abbiamo visto finora è proprio il catalogo che viene interrogato, che ritroviamo appunto con la ricerca, questa è tutta invece una parte integrata ovviamente nella banca dati che ci consente invece di contestualizzare i documenti. È una parte editoriale dove la redazione dell'archivio storico Luce attualizza i materiali, fa degli approfondimenti e così via. Insomma, molto utile alla fine avere la mappa di tutto quello che c'è, e qui sotto è proprio riportato. Naturalmente sono tutti fondi navigabili, quindi se io clicco qui si riscatena la ricerca e arriverò a tutte le fotografie del reparto attualità, che era un reparto nato appunto nel 1927, di fotografie e così via, e la ricerca può ripartire. Andiamo ancora avanti. Le collezioni digitali del catalogo Luce, nuovi fruitori, nuovi usi, nuove domande, nuove ricerche, nuovi partner, nuovi progetti. La pubblicazione delle collezioni online, cioè le collezioni digitali, i fondi pubblicati online e in generale l'organizzazione e la creazione di portali, ha come conseguenza una diffusione virtuosa di dati, perché con la pubblicazione dei portali e con la pubblicazione delle collezioni online digitali nascono ricerche, come abbiamo visto nel caso del Thesaurus, ma nascono nuovi fruitori, nascono nuovi usi, perché ad esempio di una parte di queste collezioni digitali si fanno progetti con altri enti che utilizzano parte del materiale Luce, a questo punto reso noto, per fare altri progetti magari tematici o territoriali. Quindi è un uso virtuoso dei dati. E ad ora passiamo a qualche spunto di riflessione. Quali sono i vantaggi per i soggetti promotori e per gli utenti?

di un catalogo digitale accessibile online? Passiamo alla seconda parte, navigare il patrimonio culturale digitale. Adesso faremo un percorso invece attraverso due, anzi sono tre i portali, sono due i soggetti pubblici, uno è la Presidenza della Repubblica, in realtà l'archivio storico della Presidenza della Repubblica, e il secondo sarà un percorso nei due portali dell'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione. Andiamo a vedere gli argomenti. L'Italia dei Presidenti della Repubblica, viaggio nel portale. L'ICCD racconta il patrimonio culturale. Il portale dell'archivio storico della Presidenza della Repubblica e il suo patrimonio documentale. Attività, interventi, discorsi dei presidenti, attività dell'amministrazione della Presidenza, il Palazzo del Quirinale. Quindi, questi sono i contenuti di questo portale accessibile online. Quali sono gli archivi che compongono appunto di quali documenti parliamo? Nel caso del patrimonio documentario e archivio storico del Quirinale, parliamo proprio di questo. Punto di incontro tra la Presidenza e la cittadinanza, spazio digitale per valorizzare e condividere la memoria storica e visiva di questa istituzione. Quindi il portale è concepito nella sua creazione proprio come un punto di condivisione della memoria collettiva attraverso la storia dei presidenti della Repubblica. Non a caso, in questa immagine che ho preso dall'archivio storico del Quirinale, vedete Ciampi, il presidente Ciampi, che incontra i cittadini il giorno in cui vennero inaugurati i giardini del Quirinale aperti a tutta la cittadinanza. Anche il sito, il portale, vuole essere proprio un luogo d'incontro tra i cittadini e le istituzioni più alte. Navigazione imperniata sui presidenti della Repubblica, integrazioni con collezioni esterne. Questo portale prevede una navigazione di tutta la documentazione, che è vastissima, imperniata proprio sulle figure dei presidenti della Repubblica. Inoltre, questo portale e questo archivio storico, avendo questa vocazione, come dire, al racconto visuale della storia d'Italia e della sua evoluzione, sia attraverso la storia dei presidenti della Repubblica e dei viaggi e gli incontri con la popolazione, con i cittadini, ha fatto di tutto per integrarsi anche con fonti esterne che facessero storytelling visivo, come dice la sovrintendente all'archivio storico del Quirinale, Marina Giornetto, la professoressa che ha davvero voluto con tutte le sue forze questo portale. E come vedremo, l'archivio storico del Quirinale ha stretto degli accordi con la RAI per condividere gli archivi di Gianni Bisiak e di Sergio Zavoli, che sono due grandissimi giornalisti che hanno raccontato la storia d'Italia attraverso inchieste, interviste, programmi sonori, programmi radiofonici e programmi televisivi. Non a caso in questa foto, presa naturalmente dall'archivio di Zavoli, vedete Zavoli qui in moto, lui seguiva il Tour de France e quindi è in un Tour de France e sta raccontando il Giro d'Italia, il Tour de France allora. Il sistema informativo progettato è interamente basato su standard di interoperabilità e tecnologie LOD. Allora, qui è un breve incontro che noi facciamo su un aspetto più informatico, che è queste tecnologie che sono state adottate, in questo caso sia dall'Archivio Storico del Quirinale, ma anche poi dall'Istituto del Catalogo e Documentazione, che hanno sposato questo paradigma dei linked open data, che permettono di aprire questi dataset, quindi questi patrimoni informativi, anche all'esterno, di creare dei collegamenti tra diversi patrimoni informativi che arricchiscono i dati di partenza. A noi interessa soltanto, diciamo, come dire, non ci addentriamo nella parte tecnologica, ovviamente, ci serve sapere che questo è lo scenario, perché è uno scenario che effettivamente ha consentito poi un arricchimento di dati e un potenziamento davvero delle informazioni di partenza. E ora navighiamo il portale. Questa è l'home page del portale della Presidenza della Repubblica e come vedete presenta qua tutti i presidenti.

Ci sono poi delle parti editoriali di messa in home page del documento del giorno e ci sono tutta un'altra serie di informazioni, ma la parte, diciamo, in cui avviene poi la ricerca, come più o meno quello che abbiamo visto per l'Istituto Luce, cioè questo OPAC, avviene in questa zona dove noi possiamo fare la ricerca, ovviamente per ricerca libera, possiamo digitare per archivi digitali, fotografie, audiovisivi, discorsi e comunicati. Ma io voglio fare solo un esempio attraverso la figura del Presidente della Repubblica, molto amato dagli italiani, Sandro Pertini. Naturalmente ha una serie di fotografie che aprono la pagina, vedete, molto elegante, sono tutte pagine pensate sempre in modo, diciamo, con un certo soddisfacimento estetico anche per l'utente, quindi sono dei portali pensati per coinvolgerli. E poi scendendo troviamo la scheda biografica. Sotto troviamo tutte le immagini, vedete qua quanti contenuti, qui stiamo parlando di 10.000 e passa fotografie, io se facessi vedi tutte, vedrei tutte le foto accessibili online sul presidente Pertini. Vado ancora giù, qui c'è il diario storico, c'è il diario degli impegni pubblici del presidente, chi incontrava, quando viaggiava e sono tutti leggibili online, cioè sono scansionati, io clicco, posso ricercarli, come vedremo adesso, posso ricercare, vedere analiticamente le pagine e leggerle io, cioè il cittadino può avere accesso direttamente al documento, non a come viene raccontato da altri. Poi qui ci sono il presidente, le parole del presidente Mattarella. Questa è tutta una sezione di collegamenti con altri articoli, altri approfondimenti anche di risorse esterne, ma quello che vi volevo far vedere è questa parte, che è quella che appunto collega questa banca dati con altre banche dati, anche automaticamente, proprio per il Linked Open Data, perché il portale storico della Camera nasce come riuso della piattaforma di catalogazione, di descrizione usata dalla Camera dei Deputati per il proprio archivio. Il portale storico, se io clicco qui, vado nel portale storico della Camera dei Deputati e arrivo direttamente alla stessa risorsa che è identificata come la stessa. È inutile fare 10.000 banche dati diverse e descrivere 10 volte lo stesso Presidente Pertini. Il Presidente Pertini è collegato direttamente da queste banche dati istituzionali. Capite la potenza e la disponibilità naturalmente di informazioni per la storia politica del nostro paese. Le fonti sulla storia della Repubblica sono tutte qua e si possono, questi sono tutti documenti assolutamente navigabili che ci fanno vedere, diciamo, gli incarichi parlamentari di Pertini quando era presidente della Camera. Qui è nella versione invece di Pertini, Presidente della Repubblica. E naturalmente questo è lo stesso col Senato della Repubblica. Naturalmente c'è anche un link con l'Archivio Storico Luce che, avendo cinegiornali del periodo della Repubblica, ha anche questo. Naturalmente io posso entrare e, per esempio, vogliamo entrare e vedere il diario storico, quello che dicevo, cioè che si può navigare anche giorno per giorno e vedere appunto tutti gli impegni pubblici del presidente Pertini. Quando compare l'occhio vuol dire che io vedo direttamente il documento e quindi me lo posso leggere direttamente. E questo è per tutti i documenti. Quindi l'ultimo punto su cui mi soffermo è proprio le collezioni esterne di cui abbiamo parlato. Se noi andiamo per esempio giù nella parte del patrimonio, dove sono descritti tutti gli archivi che ci sono, diciamo, all'interno del patrimonio, possiamo vedere anche le collezioni Bisiac e Zavoli, entrare nelle collezioni, navigare le collezioni, navigare i documenti. Anche qui si possono vedere tutte le trasmissioni, TV7, le trasmissioni storiche di Zavoli e così. E possiamo andare avanti ad oltranza. Quindi la documentazione è veramente imponente. Spunti di riflessione. Il portale storico della Presidenza della Repubblica pubblica fonti importanti per la storia della nostra Repubblica. Potresti individuare altre istituzioni, enti che rendono accessibile online documentazione utile a tal fine? E passiamo al successivo argomento. L'ICCD racconta il patrimonio culturale. Qui ci soffermeremo, diciamo, un po' più brevemente sui due portali, diciamo, pubblicati dall'Istituto per il Catalogo e la Documentazione.

L'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, che cos'è? Un istituto centrale del Ministero della Cultura? Cosa fa? Attività di ricerca, indirizzo, coordinamento tecnico-scientifico, formazione su catalogazione e documentazione dei beni culturali. Promuove e gestisce il Catalogo Generale dei Beni Culturali, CIGEC Web. Provvede alla conservazione, catalogazione, digitalizzazione e fruizione del patrimonio ereditato. Dunque è un istituto nato nel 1975 all'interno del Ministero, diciamo, adesso all'interno del Ministero della Cultura, che ha il compito soprattutto di elaborare standard di descrittivi catalografici per tutti i beni culturali. Il portale che ha pubblicato recentemente è un portale che fa accedere il cittadino a tutti i beni culturali che siano stati catalogati. Nasce da un rinnovamento del portale, un portale precedentemente che dava accesso a 600.000 schede, però era un portale che non parlava, era un portale praticamente interno, nel senso che il cittadino non era in grado di poter navigare agevolmente all'interno del portale. Pubblicazione del nuovo catalogo dei beni culturali. Adotta il paradigma dei link ed open data. Siamo un'altra volta nella stessa scatola, diciamo, delle tecnologie adottate dall'Archivio Storico della Presidenza della Repubblica. Ancora una volta centralità dell'utente nella progettazione del portale. Vado al portale, questo è il catalogo generale dei beni culturali che possiamo navigare, che possiamo, se noi andiamo nella home page, troveremo un catalogo che può essere navigato per autori, per luoghi, cioè dove vengono conservati i beni, si possono fare ricerche libere, per i più specialistici naturalmente possono navigare le schede e i contenitori, diciamo, delle discipline in cui dei diversi beni in cui sono organizzati, ovviamente i beni culturali, fotografici, archeologici. Lo possiamo navigare per mappe, insomma, veramente, e naturalmente possiamo navigarlo anche per ricerca libera, quindi possiamo fare qualsiasi Da Vinci e possiamo lanciare la ricerca e avremo una serie di risultati, poi faremo dei filtri e potremo navigare ulteriormente il patrimonio. A questo punto io tornerei al portale della fotografia. Dopo il portale dei beni culturali ci affermiamo un attimo soltanto a vedere il nuovo portale della fotografia, quindi uno dei beni culturali, un portale dedicato solo alla fotografia. La pubblicazione del portale della fotografia del Ministero, appunto, della Cultura nel 2024, dove è centrale ancora una volta l'esperienza visiva dell'utente. Ecco il portale, adesso ne vediamo soltanto, ma invito tutti a navigare, naturalmente questo portale che è bellissimo, vedete le fotografie sono in un'ottima risoluzione, potete navigare per fondi e collezioni, per fotografie, voi cliccate e naturalmente si caricano tutti gli esiti di ricerca sulla sinistra con tutte le fotografie e ogni fotografia può essere filtrata sulla destra e poi io clicco e guardate che risoluzione ha, naturalmente con tutte le sue indicazioni, i suoi metadati che abbiamo imparato, diciamo, no, a conoscere, e con tutte schede descrittive, ma soprattutto la possibilità di navigarlo fino al dettaglio e potete anche scaricare le immagini. Quindi diciamo che anche questo portale è veramente un portale di condivisione della conoscenza e restituzione di beni culturali al cittadino che è il possessore poi alla fine di questo patrimonio pubblico, essendo patrimoni pubblici. Spunti di riflessione. L'ICCD gestisce un patrimonio informativo complesso ed eterogeneo. Quale scelta strategica ha compiuto per valorizzare e condividere dati e risorse digitali nei portali di fruizione pubblicati? Ed ora passiamo al prossimo argomento. Criticità dell'accesso. Finora abbiamo parlato di progetti, di portali di condivisione della conoscenza, quindi della volontà da parte delle istituzioni di costruire queste soglie per entrare in questi patrimoni di memoria che devono appartenere al pubblico, devono essere restituite agli utenti. Ora vedremo che però qualche riflessione occorre, perché, come vedremo, l'interfaccia non è neutra. Entriamo nell'argomento. L'archivio e l'interfaccia. Attraverso gli archivi il passato è controllato.
Alcune storie sono privilegiate, altre marginalizzate, e gli archivisti sono parte integrante di questo storytelling. Gli archivi sono luoghi attivi dove il potere sociale è negoziato, contestato, confermato. Autori Schwartz, Cook, Archives, Records and Power, The Making of Modern Memory. Quindi i percorsi non sono neutri, i percorsi sono costruzioni di accessi alla memoria. Parleremo proprio di questo aspetto, del fatto che l'interfaccia non è neutra e lo faremo partendo dal caso di una ricercatrice, Debra Ramsey, ricercatrice in Film Studies, che in un saggio da un titolo eloquente, Tension in Interface, The Archive and Interface, racconta di una brainstorming di archivisti e curatori di collezioni digitali degli archivi nazionali inglesi, quindi National Archives, nel momento in cui furono chiamati a riprogettare l'interfaccia. Bene, nel costruire la nuova interfaccia, esplose un caso. Volevano costruire, diciamo, il percorso anche sulla storia sociale dei movimenti omosessuali o sulla sessualità e si trovarono di fronte a un problema: il fatto che tutta la documentazione sull'omosessualità era naturalmente collegata all'interno degli archivi nazionali, che sono gli archivi inglesi, a processi, storie di criminalizzazione del movimento omosessuale, essendo ovviamente un processo storico. E quindi ci fu una lunga riflessione proprio su questo: come permettere da un lato di accedere a questa documentazione, ma dall'altra naturalmente fare un portale inclusivo che tenesse conto di questo. E andiamo adesso alla prossima slide. Un caso LGBT nei National Archives. L'interfaccia non è neutra. Narrazioni alternative per far emergere la molteplicità delle voci. Andiamo a vedere direttamente la pagina dell'archivio dei National Archives inglesi. Stiamo parlando quindi in realtà non di tutto il portale, il punto era sulle guide per gli utenti. Quindi se noi andiamo a cliccare nelle guide agli utenti, cioè le guide che vengono fatte, i percorsi che vengono fatti per aiutare gli utenti a navigare i portali, come vedete, questi sono i percorsi e diciamo dei grandi organizzatori di contenuti sotto i quali ci sono altri blocchi. Inizialmente, diciamo, la documentazione era sotto Criminal Courts and Prisons, ma questo sarebbe stato, come dicevo, come dire, un portale non inclusivo proprio per questo. E allora si decise di mettere l'argomento, ovviamente, sotto Social and Cultural History. Se noi andiamo qui, a questo punto continuiamo a navigare e cerchiamo il nostro argomento, troveremo che vicino a sotto sexuality, adesso ci arriviamo, sexuality and gender identity history, noi abbiamo tutta la parte che descrive, dice, racconta ovviamente perché la documentazione collegata è una documentazione collegata ovviamente alle corti, alle criminalità, proprio perché naturalmente c'era un processo di criminalizzazione dei movimenti omosessuali nella storia e arrivano anche a un certo punto, quando devono suggerire i termini di ricerca, fanno una specie di disclaimer, come per dire: voi la ricerca la dovete fare per i termini storici. Quali sono i termini storici? Character, defect, deviant, immoral, invert, pervert. E chiaramente in tutta questa introduzione dicono: questi sono i termini storici che voi dovete usare. Naturalmente, come dire, non sono i termini storici di oggi, però diciamo è stato necessario fare proprio una precisazione proprio su questo. Proprio perché, come diceva Debra Ramsey, la creazione di percorsi attraverso l'interfaccia è un processo di creazione di significato e di costruzione della memoria. E questo è proprio un caso, diciamo, in cui questo è molto evidente.
Recentemente anche c'è stata una pubblicazione in particolare sugli archivi audiovisivi e sulle cineteche e su come i patrimoni audiovisivi raccontino anche la storia, no, della memoria, e anche le due autrici di questo articolo, che è Rimediazione degli archivi di film, Digital

Humanities and Patrimoni Audiovisivi, Chiara Petrucci e Rossella Catanese, sugli audiovisivi cosa dicono? Le cineteche assumono un ruolo fondamentale simile ad altre istituzioni del patrimonio culturale,

di un catalogo digitale accessibile online? Il portale storico della Presidenza della Repubblica pubblica fonti importanti per la storia della nostra Repubblica. Potresti individuare altre istituzioni, enti che rendono accessibile online documentazione utile a tal fine? L'ICCD gestisce un patrimonio informativo complesso ed eterogeneo. Quale scelta strategica ha compiuto per valorizzare e condividere dati e risorse digitali nei portali di fruizione pubblicati? Esercita lo sguardo. Puoi segnalare dei casi critici di accesso agli archivi? Quali criticità puoi segnalare? La lezione termina qui, vi ringrazio per l'attenzione. Potete trovare tutte le informazioni, gli approfondimenti nelle bibliografie e sitografie che troverete nel sito dell'Ateneo relativamente a questo corso.

0: Università Telematica Internazionale Uninettuno. Un modello di eccellenza a livello globale. Collegati a www.uninettunouniversity.net. Lo spazio dove le menti brillanti si incontrano. Scegli il meglio per costruire con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti in questa nuova lezione, il cui titolo è La valutazione neuropsicologica nelle malattie cerebrovascolari, le afasie. Vediamo quali sono gli argomenti che tratteremo in questa lezione. Parleremo del linguaggio umano e l'afasia. Tratteremo qualche elemento di linguistica. Parleremo della clinica dell'afasia e della valutazione dei disturbi afasici. Quindi parleremo. In generale faremo un'introduzione sul linguaggio umano, che cos'è il linguaggio e che cos'è l'afasia. Parleremo ovviamente della clinica dell'afasia, quindi quali sono i disturbi del linguaggio che derivano da una lesione di origine cerebrovascolare, solitamente a carico dell'emisfero sinistro, e poi parleremo dei principali strumenti di valutazione appunto di questi disturbi. Bene, passiamo al primo argomento, quindi il linguaggio umano e l'afasia. Bene. Che cos'è il linguaggio? È la facoltà di attivare un processo di comunicazione tra due o più individui attraverso un complesso definito di suoni, gesti e simboli di significato comune ad uno specifico ambiente di interazione. Quindi il linguaggio appunto è quello strumento sviluppato da poche specie animali, molto sviluppato nella nostra specie, nell'essere umano, che ci permette appunto di comunicare, quindi due individui, un emittente e un ricevente, che comunicano attraverso un codice condiviso che è appunto il linguaggio. Quali sono le caratteristiche del linguaggio? Innanzitutto è un codice arbitrario, non c'è nulla in una parola che abbia un rapporto con il suo significato, cioè l'attribuzione del significato, quindi la relazione tra la parola e il significato è del tutto arbitraria, quindi è

stata, diciamo, in qualche modo assegnata e non c'è nulla appunto nella parola stessa che veicoli qualche informazione circa il significato. Questo non è vero soltanto per una classe molto specifica di parole che sono le parole onomatopeiche, il cui suono rimanda appunto al significato della parola stessa. Il linguaggio è anche un codice discreto, la differenza tra due unità non è graduale, ma assoluta. In effetti, le differenze tra due unità linguistiche, se per esempio pensiamo ai suoni, la E e la I, questa differenza appunto non è graduale, ma è assoluta, discreta appunto. È un codice aperto, attraverso poche unità linguistiche si possono comporre un numero potenzialmente infinito di messaggi. Questa è una caratteristica molto importante del linguaggio perché appunto con un numero abbastanza limitato di elementi linguistici noi possiamo veicolare un numero appunto infinito di messaggi. È un codice ricorsivo, le regole cioè sono riapplicabili. Il cane che è di Mario, che è mio cugino, insomma le regole che governano il linguaggio sono riapplicabili e questo appunto è determinato dal concetto di ricorsivo appunto. Bene, parliamo ora dell'afasia. Che cos'è l'afasia? Diamo una definizione di afasia. È la perdita totale o parziale della capacità di comprendere, elaborare o produrre messaggi di natura linguistica, orali o scritti, a seguito di una lesione cerebrale. Quindi questa capacità, quella linguistica appunto, può venire compromessa a causa di una lesione cerebrale. Questa lesione cerebrale può compromettere tutte le capacità linguistiche, soltanto alcune, quindi la capacità di produrre il linguaggio orale o scritto, di comprenderlo, insomma, diciamo, un numero abbastanza ampio di sintomi che poi definiremo in seguito. Che cosa non è invece l'afasia? Non è una difficoltà dovuta a un ritardo evolutivo nello sviluppo delle abilità linguistiche. La parola perdita esclude i disturbi di chi il linguaggio non lo ha mai posseduto. Quindi quando parliamo di afasia parliamo appunto della perdita di una capacità acquisita in età precoce, ovviamente, che a seguito, come abbiamo detto, di un danno cerebrale viene poi, questa capacità appunto viene poi perduta. Non è un deficit a carico dei sistemi percettivi e motori di base. I disturbi dei canali periferici che ci permettono di produrre e comprendere il linguaggio non danneggiano il codice linguistico. Quindi possiamo dire appunto che l'afasia non è un danno, diciamo, a sistemi periferici, motori o percettivi, ma è un deficit a carico del codice linguistico in quanto tale. Bene, come spunti di riflessione per questa prima parte della lezione, possiamo chiedere di dare una corretta definizione di afasia. Passiamo ora invece all'argomento successivo. Elementi di linguistica. Bene, per comprendere appieno i disturbi del linguaggio e per avere un'idea molto chiara di come possono presentarsi e di quali sono le caratteristiche, è necessario avere qualche elemento di linguistica e di psicolinguistica, quindi quelle caratteristiche formali che il linguaggio deve avere e che in qualche modo vengono elaborate all'interno del nostro cervello. Bene, definiamo alcune componenti di base del linguaggio umano e partiamo dai suoni. La fonetica studia e classifica tutti i suoni che possono essere prodotti attraverso il linguaggio articolato, cioè i foni. I foni sono quindi appunto quelle unità minime di suono che possono essere prodotti appunto attraverso il linguaggio umano. E la fonetica è quella branca della linguistica che studia appunto e classifica tutti i suoni che possono essere prodotti. La fonologia invece, e siamo sempre all'interno dei suoni, la fonologia studia il modo in cui i foni si raggruppano in classi funzionali, fonemi, aventi un valore linguistico. Quindi i singoli foni si raggruppano appunto in classi funzionali, che vengono definiti fonemi, e questi fonemi hanno un valore, iniziano ad avere un valore linguistico, e la fonologia studia appunto il modo in cui i foni si raggruppano in fonemi. Ovviamente i suoni formano i fonemi formano le parole.
quali sono.

Sono diciamo, le branche della linguistica che si occupano delle parole. La morfologia, è la prima, descrive e classifica le unità minime dotate di significato, cioè i morfemi, cioè quelle unità appunto minime all'interno della parola. Adesso vediamo quali sono questi morfemi che veicolano il significato di una parola. Abbiamo i morfemi lessicali che appunto veicolano proprio il significato. Ad esempio, nella parola mano, il morfema lessicale man, che sarebbe la radice, veicola la parte di significato del appunto arto superiore. Oltre ai morfemi lessicali, abbiamo i morfemi grammaticali, flessivi e derivazionali. Nel caso di man, per esempio, il morfema grammaticale flessivo o veicola un significato appunto di natura grammaticale, flessivo appunto, cioè singolare, maschile, mentre il morfema grammaticale derivazionale, uale, nella parola per esempio manuale, veicola un significato diverso, quindi l'applicazione di questo morfema derivazionale dà un significato diverso alla parola man, quindi vuol dire fatto a mano, per esempio. La semantica invece è quella parte della linguistica che studia il significato delle parole e le interazioni tra i vari significati delle parole. Questo sarà molto importante quando parleremo della clinica dell'afasia, perché il sistema semantico è appunto un elaboratore centrale all'interno dei processi cognitivi che elaborano appunto le parole. Bene, vediamo ora, questo è un concetto molto importante, quali sono le variabili che influenzano la comprensione e la produzione. Perché questo argomento è molto importante? Perché quando parliamo di afasia, quindi di disturbi del linguaggio, dobbiamo per forza tenere in considerazione una serie di variabili, appunto, che possono migliorare o rendere più difficoltosa la produzione o la comprensione di messaggi linguistici da parte del paziente afasico. Bene, per quanto riguarda la fonologia, la complessità fonologica è una variabile che sicuramente influenza l'elaborazione dei suoni, quindi il numero di sillabe, la presenza di cluster consonantici, di iati, come nella parola poesia, e di dittonghi, come nella parola piaga. Tutte queste variabili possono in qualche modo influenzare appunto l'elaborazione di una parola, quindi parole più complesse dal punto di vista fonologico sono più difficili da elaborare. In effetti il paziente afasico ha una maggiore, può avere una maggiore difficoltà con parole che hanno una maggiore complessità fonologica, quindi non parole ovviamente corte, formate da consonante vocale, ma più difficoltà con parole più lunghe che sono appunto composte da cluster consonantici oppure da gruppi di vocali come iati e dittonghi. Dal punto di vista lessicale, invece, ci sono altre variabili che influenzano l'elaborazione della parola. La prima è la frequenza d'uso. La frequenza d'uso è un concetto che ha a che vedere appunto con quanto noi utilizziamo alcune parole, quindi ci sono parole che vengono utilizzate di più e quindi caratterizzate da una maggiore frequenza d'uso. Queste parole saranno più accessibili per il paziente con disturbi del linguaggio, meno difficili da elaborare rispetto a parole invece a bassa frequenza d'uso. Dobbiamo pensare ovviamente che il concetto di frequenza d'uso è un concetto abbastanza soggettivo. Esistono delle parole per cui alcune persone hanno più, con cui alcune persone hanno più familiarità e parole con cui invece alcuni tipi di persone hanno una minore familiarità. Esistono tuttavia dei dizionari di frequenza d'uso che ci dicono appunto su un corpus di, ad esempio, 1 milione di parole, parola per parola, quanto è frequente quella parola, appunto. Quindi la parola leone, se per esempio ha una frequenza di 12, vuol dire che quella parola è apparsa 12 volte in un corpus da 1 milione di parole e quindi avrà frequenza 12, che sarà una frequenza minore, per esempio, della parola casa, che avrà una frequenza d'uso molto più alta. Un'altra variabile che può influenzare l'elaborazione delle parole è la concretezza. La concretezza e l'astrattezza. Quindi ci sono pazienti che hanno più difficoltà con le parole astratte rispetto alle parole concrete.
un concetto molto simile, analogo in qualche modo e collegato alla concretezza e alla astrattezza, è l'immaginabilità, cioè pazienti con disturbi del linguaggio possono avere una maggiore difficoltà con parole scarsamente immaginabili. Ovviamente le parole più scarsamente immaginabili sono solitamente anche le parole più astratte. La classe grammaticale anche è un'altra variabile molto importante. Sappiamo, e questo diciamo storicamente è vero anche nella neuropsicologia, quando si parla di dissociazione semplice e di doppia dissociazione, sappiamo che alcuni pazienti hanno maggiore difficoltà con alcune classi grammaticali. Sappiamo per esempio, questo lo vedremo successivamente, che i pazienti con lesioni più anteriori, più frontali, hanno più difficoltà ad elaborare, sia in produzione che in comprensione, i verbi, le azioni. Mentre invece i pazienti con lesioni un pochino più posteriori, a carico per esempio delle aree temporoparietali, hanno una maggiore difficoltà ad elaborare i sostantivi rispetto ai verbi, rispetto alle azioni. Un'altra variabile molto importante è l'appartenenza di una parola alla classe dei viventi o dei non viventi. Anche in questa, per quanto riguarda questa variabile, sono state descritte dissociazioni e doppie dissociazioni, cioè di pazienti che hanno maggiore difficoltà con la classe dei viventi, quindi stiamo parlando di animali, ad esempio, o parti del corpo, rispetto ai non viventi, cioè oggetti, ad esempio. Bene, diamo una piccola descrizione del sistema semantico-lessicale, cioè di come funziona cognitivamente l'elaborazione delle parole, perché questo sarà molto importante anche per descrivere un po' i disturbi linguistici dei pazienti afasici, perché i disturbi lessicali sono quelli più frequenti in tutte le sindromi afasiche. Bene, questo è quello che viene definito appunto il sistema semantico-lessicale, cioè il modo in cui le parole vengono elaborate dal punto di vista cognitivo. Possiamo subito fare una distinzione tra i sistemi di ingresso che servono in qualche modo, sono quelli che vengono attivati quando una parola viene udita o viene letta o quando si vede una figura, quindi tutto quello che viene attivato dall'entrata linguistica, quindi l'input uditivo o scritto in un'analisi acustica o ortografica e poi il lessico fonologico di input o il lessico ortografico di input, che sono due sistemi di diciamo vocabolario mentale di ingresso dove risiedono appunto tutte le parole che noi conosciamo in forma fonologica o in forma ortografica. Ovviamente questo sistema descrive anche il modo in cui noi elaboriamo una figura, per esempio la figura della parola del cane, viene fatta un'analisi visivo-strutturale e poi l'informazione passa dai sistemi di entrata al sistema semantico, che è la parte centrale di questo appunto sistema semantico-lessicale, come dice il nome appunto, in cui viene fatta un'elaborazione proprio delle caratteristiche semantiche della parola. Nel caso del cane, ad esempio, vengono attivati una serie di significati, quindi una serie di caratteristiche, quindi è un mammifero a quattro zampe, il migliore amico dell'uomo, è un animale domestico e via dicendo. L'informazione quindi passa ai sistemi di uscita, vedete i sistemi di entrata da una parte, i sistemi di uscita dall'altra, per produrre la parola sia fonologicamente che ortograficamente, quindi per scritto. Oltre a questi sistemi lessicali, tuttavia, esistono quelli che vengono definiti sistemi sublessicali, cioè di conversione sublessicale, ad esempio fonologica-fonologica o ortografica-fonologica. Noi in effetti siamo in grado di ripetere anche delle parole senza significato, che non passano quindi attraverso un'elaborazione semantica di significato appunto, e questo, diciamo, questa capacità noi ce l'abbiamo grazie appunto a questi sistemi di conversione sublessicale, quindi in cui non viene fatta una elaborazione appunto lessicale del significato per passare poi ai sistemi di uscita del linguaggio. Bene, questa era una descrizione abbastanza generale che ci serve però per parlare poi successivamente dei sintomi dei pazienti afasici. Bene, come spunti di riflessione per questa parte della lezione possiamo chiedere quali sono le variabili lessicali che influenzano la produzione o la comprensione del linguaggio. Passiamo ora all'argomento successivo, cioè la clinica dell'afasia. Quindi
sappiamo che una lesione a carico dell'emisfero sinistro, solitamente a carico dell'emisfero sinistro, delle aree anteriori o delle aree posteriori dell'emisfero sinistro, possono causare, abbiamo detto appunto, un disturbo specifico del linguaggio, quindi del codice linguistico. I sintomi che possono essere prodotti sono ovviamente anche funzione della sede lesionale, quindi noi abbiamo diversi sintomi afasici, quindi diversi sintomi di deficit di elaborazione del linguaggio che possono raggrupparsi in sindromi afasiche. Parliamo ora appunto della clinica dell'afasia. Bene, esiste un primo modo di segregare le sindromi afasiche. La distinzione principalmente clinica che viene fatta è quella tra afasie non fluenti e afasie fluenti. Il concetto di fluenza ha a che vedere con quanto il paziente è in grado di produrre dal punto di vista del linguaggio spontaneo. Cioè se un paziente produce molto, indipendentemente dalla correttezza del linguaggio, quindi se un paziente produce molto viene definito un paziente fluente, se il paziente invece produce molto poco e quindi le unità linguistiche veicolate nell'unità di tempo sono davvero poche, allora parliamo di una afasia non fluente. Parliamo inizialmente di afasie, descriviamo quali sono le afasie non fluenti. La prima afasia non fluente che possiamo descrivere è l'afasia di Broca. In che cosa consiste? In una riduzione dell'eloquio, in parafasie fonemiche, agrammatismo, deficit di denominazione, deficit di ripetizione, pochi deficit di comprensione, soprattutto a livello sintattico e di discriminazione fonemica. Bene, quindi il paziente con afasia di Broca ha grosse difficoltà a produrre il linguaggio orale, solitamente questo linguaggio orale è agrammatico, quindi privo di la corretta applicazione di regole sintattico-grammaticali, quindi ad esempio la flessione dei verbi non è corretta, i verbi vengono sempre o quasi sempre prodotti all'infinito o non vengono prodotti affatto. Parafasie fonemiche, quindi errori nella produzione dei suoni, suoni corretti delle parole. I pazienti hanno grosse difficoltà di denominazione, cioè se noi facciamo vedere una figura al paziente, anche la figura del cane, chiediamo al paziente di produrre la parola, il paziente ha grosse difficoltà, pur sapendo solitamente, facendo un'analisi semantica corretta di quella figura lì, cioè sa che cos'è, ma non riesce a produrre l'unità lessicale adeguata, e deficit di ripetizione, cioè noi chiediamo al paziente di ripetere delle parole o delle parole senza senso e il paziente non riesce a farlo. A differenza dei gravi deficit nella produzione, i deficit della comprensione invece sono molto più sottili, cioè il paziente riesce a comprendere il linguaggio orale e scritto relativamente bene, sicuramente meglio di quanto non riesca a produrlo. Il secondo tipo di afasia non fluente è l'afasia transcorticale motoria. Quali sono i sintomi? Un eloquio molto ridotto, difficoltà ad iniziare il discorso soprattutto, deficit di denominazione, agrammatismo, una buona ripetizione e una buona comprensione. Quindi il paziente con afasia transcorticale motoria ha grande difficoltà ad iniziare il discorso, quindi una difficoltà di inerzia verbale, grossi deficit di denominazione e un eloquio agrammatico, ma a differenza del paziente con afasia di Broca ha una buona ripetizione, cioè il paziente riesce a ripetere anche se tendenzialmente la ripetizione è un pochino ecolalica. E di nuovo come il paziente con afasia di Broca ha una buona comprensione. Il terzo tipo di afasia non fluente è quella che viene definita afasia transcorticale mista. Eloquio spontaneo quasi assente, solo il linguaggio automatico, deficit di denominazione, ripetizione ecolalica e gravi deficit di comprensione. Quindi il paziente ha, a differenza del paziente con afasia transcorticale motoria, ha una ripetizione tendenzialmente ecolalica, ma ha gravi deficit di comprensione. Parliamo ora del quarto tipo di afasia non fluente, che è la forma più grave di afasia, che è quella che viene definita afasia globale. Il paziente con afasia globale ha un grave deficit in tutte le capacità linguistiche, quindi produce molto poco dal punto di vista appunto proprio della produzione del linguaggio spontaneo o quasi nulla,
e ha anche gravi difficoltà di comprensione. Quindi tutte le componenti linguistiche sono deficitarie nel paziente con afasia globale. Descriviamo adesso invece le afasie fluenti, cioè quel tipo di afasia in cui il paziente produce una quantità notevole di messaggi linguistici, anche se, come vedremo successivamente, spesso il linguaggio orale è non sempre comprensibile da parte dell'ascoltatore. Il primo tipo di afasia fluente è quella che viene definita l'afasia di Wernicke. Un eloquio difficilmente comprensibile anche se fluente, parafasie fonemiche e semantiche, neologismi, deficit di denominazione, deficit di ripetizione, gravi deficit di comprensione. Questa è una forma molto grave di afasia in cui il paziente ha un eloquio fluente ma caratterizzato da parafasie fonemiche e semantiche, quindi parole non prodotte correttamente dal punto di vista dei suoni, oppure parole sostituite dal punto di vista semantico, per esempio cucchiaio invece di forchetta, o addirittura spesso neologismi, cioè parole talmente tanto non corrette dal punto di vista fonologico da essere delle nuove parole, quindi un linguaggio non comprensibile da parte dell'interlocutore. Gravi deficit di denominazione, quindi il paziente non riesce a denominare, non riesce a ripetere, e in più ha gravi deficit di comprensione, cioè difficoltà a comprendere i messaggi linguistici sia veicolati con il linguaggio orale che con il linguaggio scritto. Il secondo tipo di afasia fluente è l'afasia di conduzione. Il paziente con afasia di conduzione ha un eloquio fluente e comprensibile, solitamente con la presenza di parafasie fonemiche, di neologismi, deficit di denominazione, deficit di ripetizione e una buona comprensione. I deficit di denominazione possono essere molto variabili, addirittura possono anche essere davvero minimi. L'afasia di conduzione è caratterizzata soprattutto dal deficit di ripetizione, quindi il paziente con afasia di conduzione ha come sintomo cardine e più grave il deficit di ripetizione, quindi non riesce a ripetere parole o non parole che gli vengono dette. Il terzo tipo di afasia fluente è l'afasia transcorticale sensoriale, cioè la terza afasia transcorticale. Questa è quella sensoriale, in cui abbiamo un eloquio ricco di parafasie, fonemiche soprattutto, deficit di denominazione, una buona ripetizione e gravi deficit di comprensione. Quindi vedete che le afasie transcorticali sono quasi tutte caratterizzate da una buona ripetizione. In questo caso, nella transcorticale sensoriale, il paziente ha un eloquio fluente, ma spesso non facilmente comprensibile, e dei gravi deficit di comprensione, ma una buona ripetizione. L'ultimo tipo di afasia fluente, anche la forma di afasia in assoluto meno grave, è l'afasia anomica, che è caratterizzata da un eloquio comprensibile, solitamente corretto, deficit di denominazione, quindi una buona ripetizione e una buona comprensione. Appunto, il paziente con afasia anomica ha come unico sintomo e sintomo cardine un grave deficit di denominazione, cioè non riesce a denominare, a trovare l'unità lessicale delle figure o delle parole che vengono descritte, e quindi questo deficit si presenta in maniera abbastanza isolata. Una buona produzione orale, una buona comprensione, una buona ripetizione e questo deficit di denominazione che è isolato. Esistono anche altri sindromi, per esempio la sordità verbale pura, che è una sindrome linguistica molto rara, ed è caratterizzata da gravissimi deficit di comprensione orale. Quindi il paziente con sordità verbale pura solitamente riesce a comunicare, quindi riesce a produrre il linguaggio orale in maniera abbastanza corretta, e anche a comprendere il linguaggio purché veicolato in forma scritta. Il paziente con sordità verbale pura ha una difficoltà, a volte anche gravissima, di comprendere anche singole parole oralmente, che tuttavia riesce a ripetere. Cioè, se noi chiediamo al paziente di indicare la figura corrispondente, per esempio, alla parola cane, il paziente ripete cane, cane, cane, non riesce però a attivare il significato della parola cane, che per lui appunto è una parola priva di significato. Se noi diamo al paziente con sordità verbale pura la parola per iscritto, il paziente accede immediatamente al significato della parola, appunto. Ripeto, è una sindrome abbastanza rara.
Abbiamo detto che i deficit afasici sono quasi sempre associati a lesioni dell'emisfero sinistro. È vero anche però che esistono dei disturbi di natura linguistica a carico, diciamo, che sono secondari a una lesione a

carico dell'emisfero destro. Vediamo quali sono. Questi sono i principali sintomi deficit in pazienti con lesione destra. Aspetti prosodici, aspetti pragmatici, metafore, sarcasmo, linguaggio umoristico. Cioè sono difficoltà che i pazienti con lesione destra hanno, per esempio, a elaborare gli aspetti appunto prosodici, quindi a elaborare per esempio l'accento enfatico che all'interno di una frase vuole appunto tramite l'accento enfatico noi veicoliamo un significato ben preciso, cioè quello di sottolineare la parola a cui noi stiamo dando l'accento enfatico, oppure aspetti più diciamo non linguistici in quanto tale, ma più pragmatici della pragmatica della comunicazione, quindi la comprensione di metafore, cioè i pazienti con lesione destra tendono ad attribuire un significato letterale a delle frasi, per esempio nella frase Mario ha le tasche bucate, tendono a scegliere, non so, la figura quella letterale, cioè una figura in cui Mario ha dei buchi nelle tasche piuttosto che Mario spende molti soldi. Il sarcasmo ovviamente è un aspetto molto legato e il linguaggio umoristico, quindi tutte quelle diciamo gli aspetti pragmatici della comunicazione. Bene, questa è una tabella riassuntiva delle forme, delle sindromi afasiche con la caratterizzazione dell'eloquio, cioè non fluente o fluente, delle capacità appunto di denominazione, di ripetizione che vedete essere conservate nella afasia nomica e nelle afasie trascorticali e nelle difficoltà di comprensione che invece sono molto variabili, quindi la comprensione è compromessa nell'afasia globale, nell'afasia di Wernicke e nella trascorticale sensoriale e in qualche modo anche nella trascorticale mista, ecco, e invece diciamo più o meno conservata nelle altre forme di afasia. Può colpire il fatto che i deficit di denominazione, cioè di accesso al lessico, sono quelli più gravemente compromessi in tutte le forme afasiche, indipendentemente dalla sindrome di appartenenza del paziente. Bene. Come spunti di riflessione per questa parte di lezione, possiamo chiedere quali sono le caratteristiche cliniche della afasia di Wernicke. Bene. Passiamo all'ultimo argomento, cioè la valutazione dei disturbi afasici. Quindi abbiamo dato una caratterizzazione generale degli aspetti del linguaggio, alcuni elementi di linguistica e poi abbiamo parlato delle sindromi afasiche, dei sintomi, dei principali sintomi afasici. Ora vediamo invece quali sono gli strumenti maggiormente utilizzati per valutare questi sintomi. Ne presenteremo più di uno. Bene, il primo strumento che voglio presentarvi è l'esame del linguaggio secondo, che è uno strumento molto utilizzato nel nostro paese, esiste ovviamente soltanto la versione italiana. Bene, la prima prova dell'esame del linguaggio secondo è una prova di linguaggio spontaneo. Questo ci serve per appunto caratterizzare l'eloquio del paziente. Innanzitutto capire se è un eloquio fluente o non fluente e poi se è caratterizzato appunto da parafrasie fonemiche, da parafrasie semantiche o da un errore di natura sintattico-grammaticale, insomma, avere già un quadro clinico importante, iniziale del linguaggio spontaneo. Quali sono le prove che servono per valutare il linguaggio spontaneo? La descrizione di procedure, quindi come si fa una pasta al sugo, come si fa la barba e descrivere una giornata di vacanza e una descrizione di una figura abbastanza complessa. Questo serve per valutare l'efficacia comunicativa e la qualità appunto della produzione orale. Questa è la figura che noi facciamo vedere al paziente, vedete, è una figura diciamo di un setting familiare un po' stereotipato, ovviamente, in cui c'è la signora che fa la maglia, il gatto che gioca con il gomitolo, la bambina che vede la televisione accanto al papà che sta leggendo il giornale sulla poltrona e il bambino che gioca con dei cubi, appunto, all'interno di un salone di un appartamento. Insomma, il paziente deve dare una descrizione più generale possibile, appunto, di questa scena complessa. Bene,
Continuiamo con la produzione del linguaggio, quindi il blocco successivo.

massivo di prove sono quelle di produzione del linguaggio. Abbiamo la prova, le prove di denominazione orale e scritta di sostantivi e verbi. Vedete, abbiamo una serie di sostantivi che sono appunto oggetti, animali, parti del corpo, piante e verdure, frutti, e poi abbiamo delle azioni, quindi suonare, mangiare, pettinare. Queste abbiamo delle prove appunto separate per la produzione orale e la produzione scritta. Noi sappiamo, abbiamo visto prima nel sistema semantico-lessicale, che i due sistemi sono separati e tornando ai concetti della neuropsicologia cognitiva, sappiamo che ogni sistema cognitivo è composto dal funzionamento di diversi moduli che sono tra di loro indipendenti e che possono essere selettivamente compromessi a seguito di una lesione cerebrale. Il caso del linguaggio è molto chiaro da questo punto di vista, perché una lesione cerebrale può causare una difficoltà nella produzione orale o non nella produzione scritta, nella comprensione orale e non nella comprensione scritta. Quindi tutte queste capacità devono essere valutate separatamente. Quindi denominazione orale e scritta di sostantivi e di verbi. Abbiamo detto che l'altra car una caratteristica linguistica che può influenzare l'elaborazione del linguaggio è anche la classe grammaticale. Per questo esistono prove separate per verbi e sostantivi, proprio per mettere in luce quei pazienti che hanno, se ne esistono ovviamente, più difficoltà con i verbi rispetto ai sostantivi o pazienti che invece mostrano il pattern comportamentale inverso. Bene, poi vengono svolte le prove di comprensione in cui appunto noi chiediamo, diciamo, valutiamo non più la produzione del linguaggio, ma la comprensione, quindi il linguaggio in entrata. La comprensione di nuovo è orale e scritta, quindi chiediamo al paziente oralmente di indicare una figura, una parola, la figura corrispondente alla parola che noi diciamo, per esempio topo, telefono, penna, oppure chiediamo al paziente di leggere una parola che viene scritta e di indicare qual è la figura corrispondente, quindi la comprensione orale e la comprensione scritta. Ne esistono due versioni di questa prova, questa è la prima, e ne esiste una seconda in cui ci sono figure semanticamente affini tra di loro, e questo serve per vedere se il paziente ha anche difficoltà di elaborazione di natura lessicale. Non soltanto parole, abbiamo anche la prova di comprensione orale e scritta di frasi. Le frasi che noi diciamo al paziente o che facciamo leggere al paziente sono: apra il libro, pieghi il foglio in quattro, alzi la mano sinistra, metta la matita in tasca, si tocchi la fronte, mi dia il posacenere. Quindi valutiamo appunto non soltanto la comprensione di singole parole, ma anche di messaggi più complessi che sono veicolati da frasi. Ci sono poi le prove di transcodifica, quindi ripetizione, lettura e dettato di parole, non parole e frasi. In queste prove, che vengono appunto definite di transcodifica, noi chiediamo al paziente di ripetere oralmente oppure di scrivere sotto dettato o di leggere delle parole che hanno un senso, delle parole senza significato, per vedere appunto come se sono intatti i sistemi di conversione sublessicali che abbiamo visto prima nel sistema semantico-lessicale e di frasi complesse. Bene, quali sono i vantaggi di questo strumento, cioè dell'esame del linguaggio secondo? Innanzitutto, cioè, è una valutazione completa di tutti diciamo le caratteristiche linguistiche del linguaggio, appunto. Di facile applicabilità, diciamo, le consegne sono molto semplici e molto immediate, e i tempi brevi di somministrazione e correzione. In effetti, noi riusciamo a diciamo, proporre questo test al paziente in grosso modo un'ora o in alcuni casi un'ora e mezza, insomma, un tempo di somministrazione abbastanza ragionevole. Tuttavia, ci sono anche degli svantaggi nell'utilizzo di questo strumento. Quali sono questi svantaggi? Non è adatto a pazienti lievi, cioè pazienti che hanno pochi disturbi del linguaggio, molto selettivi, avranno una performance intorno al 100% in tutte le prove che abbiamo visto precedentemente.
Non vengono considerate molto le variabili linguistiche. Sì, abbiamo visto che c'è una differenza, per esempio, tra verbi e sostantivi, ma altre caratteristiche linguistiche vengono poco considerate. Bene, passiamo allo strumento successivo, che è la batteria per l'analisi dei deficit afasici. È una batteria basata sulle teorie dell'organizzazione dei processi mentali e al funzionamento del linguaggio, quindi della neuropsicologia cognitivista. In effetti, gli autori di questa batteria tra gli autori di questa batteria ci sono anche degli psicolinguisti, quindi una attenzione davvero molto puntuale sulle teorie di organizzazione dei processi linguistici, processi mentali, processi linguistici e funzionamento del linguaggio. Permette la somministrazione di questa batteria di formulare ipotesi riguardo al deficit funzionale dei pazienti, quindi allocare, ad esempio, come abbiamo visto prima, il sistema semantico-lessicale, allocare la sede funzionale del danno linguistico del paziente, e questo con lo scopo di, ovviamente, progettare un percorso riabilitativo più mirato alle difficoltà, appunto, del paziente. Bene, vediamo, questo è il frontespizio di questa batteria, e vediamo subito quali sono le prove che vengono somministrate, proprio esattamente in questo ordine. Dunque, c'è una distinzione tra fonologia, lessico, e poi vedremo la parte grammaticale. Per quanto riguarda la fonologia, abbiamo prove di discriminazione uditiva e uditiva visiva, in cui noi chiediamo al paziente di dire se due sillabe che noi produciamo oralmente o che il paziente deve leggere e associare a quello che noi produciamo oralmente sono uguali o sono diverse. Poi abbiamo le prove di transcodifica, in cui noi chiediamo al paziente di ripetere, leggere, scrivere sotto dettato e copiare delle parole senza significato, quindi fonologia, appunto, quindi senza elaborazione lessicale, soltanto parole senza significato. Poi abbiamo la parte invece dedicata al lessico, cioè all'elaborazione delle parole con significato. Ci sono due compiti di decisione lessicale, uditiva e visiva. Come funziona questo compito? Noi diciamo una parola al paziente, e questa parola può essere una parola vera oppure una parola senza significato. Il paziente deve dire se è una parola vera, appunto, o una parola senza significato. Poi abbiamo le prove di transcodifica, in cui chiediamo al paziente di ripetere, leggere, scrivere e copiare delle parole con significato. Una parte di comprensione di oggetti, e quindi di sostantivi e di verbi, sia in forma uditiva che in forma visiva, quindi il paziente deve indicare tra due figure, tra due alternative, qual è la parola che noi diciamo al paziente o che il paziente deve leggere. Poi c'è la parte di denominazione, sia orale che scritta, di oggetti e verbi, e una parte di denominazione di oggetti descritti dall'esaminatore. Per esempio, si va in campeggio, si monta e ci si dorme dentro la tenda. Questa è la prova di denominazione di oggetti descritti dall'esaminatore. Poi c'è la parte di grammatica, in cui viene valutata, appunto, la capacità di elaborare le informazioni dal punto di vista sintattico-grammaticali, quindi c'è una parte di giudizi di grammaticalità, cioè dire se una frase è corretta dal punto di vista grammaticale oppure no, una prova di transcodifica, in cui noi chiediamo al paziente di ripetere e leggere delle frasi, e una parte di, invece, comprensione, in cui noi diciamo una frase al paziente, il paziente deve indicare due figure, tra due alternative, la figura corrispondente esatta alla frase che noi abbiamo detto al paziente stesso. Rivediamo quali sono i task di questa batteria, quindi fonologia, abbiamo detto, discriminazione di sillabe, ripetizione, lettura e dettato di parole senza significato. Per quanto riguarda il lessico, invece, decisione lessicale uditiva e visiva, ripetizione, lettura e dettato di parole, comprensione orale scritta di sostantivi e verbi, denominazione orale scritta di sostantivi e verbi e denominazione di oggetti descritti dall'esaminatore. Per quanto riguarda invece la grammatica, giudizi di grammaticalità uditiva e visiva, ripetizione e lettura di frasi, comprensione uditiva e visiva di frasi. Per quanto invece riguarda la produzione spontanea, chiediamo al paziente di descrivere le attività quotidiane, di raccontarci una favola, per esempio quella di Cappuccetto Rosso, di descrivere delle sequenze di immagini e delle immagini invece statiche. Bene, quali sono i vantaggi dell'utilizzo di questa batteria? Diciamo che tutti gli stimoli sono controllati per le variabili psicolinguistiche, quindi abbiamo detto proprio un controllo molto puntuale di tutte le variabili che possono in qualche modo influenzare l'elaborazione del linguaggio.
Può essere fatta un'analisi qualitativa degli errori, in effetti nel frontespizio in cui vengono riportati gli errori c'è appunto la possibilità di fare un'analisi qualitativa molto approfondita degli errori del paziente. Quali sono invece gli svantaggi? Lunghi tempi di somministrazione, ci possono volere anche 3 ore per somministrare tutta questa batteria, in qualche caso anche di più. Non è adatto a pazienti gravi perché gli stimoli sono in qualche caso molto complessi e quindi avremmo, nel caso di pazienti molto gravi, un effetto pavimento e quindi errori molto ampi, insomma, in tutte le prove somministrate. Bene, passiamo allo strumento successivo, che è il test dei gettoni, un test davvero molto utilizzato non soltanto in Italia, anche all'estero, che è un test di comprensione orale di messaggi complessi. Come funziona questa prova? Noi abbiamo dei gettoni, delle piccole fiche colorate di plastica, il paziente è da questa parte del tavolo, l'esaminatore da questa parte del tavolo, e come vedete questi gettoni sono di colori diversi, perché abbiamo gettoni bianchi, verdi, gialli, rossi, neri e bianchi, l'ho già detto, e poi abbiamo di gettoni di diversa forma, perché possono essere dei cerchi e dei quadrati, e di diversa dimensione, quindi abbiamo i gettoni piccoli, grandi, e i gettoni piccoli. Il test funziona in questo modo: noi diciamo di fare alcune cose con questi gettoni al paziente e vediamo se il paziente riesce a comprendere correttamente le frasi, le indicazioni che noi gli diamo. Vedete, la prima parte è una parte da fare con tutti i gettoni, i messaggi sono molto semplici, cioè tocchi un cerchio, tocchi un quadrato, tocchi un gettone giallo e via dicendo. La seconda parte va fatta con i soli gettoni grandi e già qui il messaggio verbale un pochino aumenta di complessità, tocchi il quadrato giallo, quindi due informazioni, la forma e il colore. Nella terza parte, di nuovo da fare con tutti i gettoni, il messaggio si complica ancora di più, tocchi il cerchio bianco piccolo, quindi 3 informazioni. La quarta parte, da fare solo con i gettoni grandi, tocchi il cerchio rosso e il quadrato verde, quindi 2 azioni da tenere a mente. La parte quinta, che è la più difficile ovviamente, è da fare con tutti i gettoni, tocchi il cerchio bianco grande e il quadrato verde piccolo, tocchi il cerchio nero piccolo e il quadrato verde giallo grande. Esiste quindi, insomma, un numero di informazioni molto importanti. Nella sesta e ultima parte invece chiediamo al paziente non solo di toccare i gettoni ma di fare anche altre cose, come vedete metta il cerchio rosso tra il quadrato giallo e quello verde, quindi un messaggio ancora più complesso dal punto di vista linguistico. Il punteggio è un punteggio totale su 36 e in alcuni studi il punteggio a questo token test viene utilizzato anche proprio per descrivere la gravità dei disturbi linguistici, non soltanto della comprensione, dei disturbi linguistici in generale. Un test, abbiamo detto, molto utilizzato. L'ultimo strumento di cui vi voglio parlare è l'ACNAR aphasia test, che è un test inizialmente appunto fatto in Germania ma poi adattato in italiano. Questo test prevede una prova di linguaggio spontaneo, il test dei gettoni, una parte del test dei gettoni, una parte di ripetizione di suoni, parole, parole prestito, parole composte e sintagmi e frasi. Questo è l'unica batteria in cui vengono utilizzate anche delle parole composte, che sono quelle parole che possono essere composte da 2 parole, come ad esempio capotreno aspirapolvere, possono essere appunto composte da 2 sostantivi, da un verbo e un sostantivo e via dicendo. Poi c'è una parte di linguaggio scritto in cui noi chiediamo al paziente una prova di lettura ad alta voce, dettato per composizione, dettato con scrittura a mano. Una parte di denominazione di oggetti, colori, nomi, oggetti con nomi composte, figure semplici. Anche questo, la denominazione dei colori, in questa batteria, il cui acronimo è ATI, nell'ATI è l'unica batteria in cui viene richiesta una prova di denominazione di colori. Poi c'è una parte di comprensione orale scritta di parole e frasi. Ovviamente c'è anche la parte del test dei gettoni che ci dà un'idea appunto della comprensione, delle capacità di comprensione del paziente. Quali sono i vantaggi dell'utilizzo di questo strumento? Anche questo, come l'esame del linguaggio secondo, è semplice e veloce da somministrare.
ha una taratura strutturata e può essere fatta un'analisi, diciamo, statistica tramite un software, quindi il calcolo dei punteggi Z, ed è tradotto in molte lingue e quindi adatto per studi cross-linguistici in cui noi vogliamo definire in maniera comune i disturbi di linguaggio di pazienti che hanno linguaggi appunto diversi. Quali sono gli svantaggi? Invece è un tipo di batteria poco adatto a pazienti lievi, lo scoring del linguaggio spontaneo è molto complesso, quindi vengono richiesti una serie di indici, quindi ci vuole molto tempo per fare appunto uno scoring adatto della prova del linguaggio spontaneo del paziente. Bene, come spunti di riflessione per questa parte di lezione possiamo chiedere di indicare le prove lessicali presenti nella batteria per l'analisi dei deficit afasici. Facciamo ora il riepilogo degli spunti di riflessione degli argomenti trattati all'interno di questa lezione. Quindi, dare una corretta definizione di afasia. Quali sono le variabili lessicali che influenzano la produzione o la comprensione del linguaggio? Quali sono le caratteristiche cliniche dell'afasia di Wernicke? E indicare le prove lessicali presenti nella batteria per l'analisi dei deficit afasici. Bene, questa lezione termina qui, vi ringrazio per l'attenzione, per ulteriori spunti di riflessione e approfondimenti potete consultare il sito web del corso. Arrivederci.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti in questa nuova lezione del corso in cui parleremo della sensazione e percezione affrontando una terza parte. Argomenti: l'analisi e la ricostruzione di scene visive, il riconoscimento visivo degli oggetti, la percezione, la creazione dell'esperienza, le teorie sulla percezione. L'analisi e la ricostruzione di scene visive. Una volta avvenuta la trasformazione dell'energia luminosa in impulsi nervosi, ha inizio il processo di combinazione dei messaggi ricevuti dai fotorecettori nella percezione di una scena visiva. In questo cartoon potete osservare cosa accade a livello cerebrale una volta che l'impulso nervoso, l'impulso visivo dagli occhi è transitato attraverso il nervo ottico, la stazione mediana del talamo e le radiazioni ottiche fino in corteccia. Questa è una possibile scena visiva a cui possiamo essere esposti e chiaramente questo è il campo visivo di sinistra, campo visivo di destra, che come affrontato nella precedente lezione viene percepito in maniera crociata e quindi viene proiettato in maniera crociata nell'emicorteccia controlaterale. I gruppi di neuroni all'interno della corteccia visiva primaria sono organizzati per ricevere e integrare gli impulsi sensoriali nervosi che hanno origine in specifiche regioni della retina. La corteccia visiva primaria è una corteccia particolare in cui i neuroni sono organizzati in colonne e in gruppi di colonne. Blob. Ognuno di queste colonne risponde a specifici impulsi. Che vuol dire? Che come si evidenzia da questo cartoon, ci sono dei neuroni che rispondono esclusivamente alle linee orizzontali, neuroni che rispondono esclusivamente a quelle oblique, a quelle verticali o oblique nell'altra direzione. Ci sono neuroni che rispondono esclusivamente al movimento. Quindi, questo che vuol dire? Che le caratteristiche fisiche di uno stimolo producono una eccitazione retinica che si traduce poi in un impulso nervoso che va a eccitare specifici gruppi neuronali corticali in V1. Alcune di queste cellule, note come rilevatori di caratteristiche, si attivano in modo distinto in risposta agli stimoli visivi che possiedono specifiche caratteristiche. Quando un percetto, quindi un oggetto che deve essere percepito, possiede determinate caratteristiche strutturali. Queste caratteristiche strutturali vengono trasportate appunto attraverso il nervo ottico in corteccia, vanno a sollecitare l'attivazione di determinati gruppi e specifici gruppi di neuroni che sono appunto organizzati, come potete vedere qui, in colonne e in gruppi di colonne, blob. Raggruppamenti. Ogni blob fondamentalmente si attiva in relazione ad una specifica caratteristica sensoriale. Jubel e Weisel scoprirono che alcuni neuroni si attivano con grande frequenza quando venivano presentate linee con un certo orientamento. Il merito fondamentalmente della teoria di Jubel e Weisel è stato quello di andare a determinare quale fosse l'attivazione preferenziale dei differenti blob e delle singole colonne e dei singoli neuroni, appunto andando ad individuare l'altissima specificità che il sistema neuronale della corteccia visiva possiede. Non esiste in corteccia cerebrale nessun'altra porzione della corteccia in grado di rispondere in maniera così specifica ad una caratteristica fisica dello stimolo. Un neurone poteva attivarsi molto spesso se veniva presentata una linea orizzontale, un altro neurone rispondeva ad una linea con un orientamento leggermente diverso e così via per tutti i diversi orientamenti. Qui chiaramente in questo cartoon sono rappresentati gli orientamenti nello spazio principali, ma chiaramente da passare da qui, da questo orientamento qui, a questo orientamento qui, per dire, prevedono tutta una serie di orientamenti intermedi. Esistono per ognuno degli orientamenti intermedi gruppi di neuroni
in grado di rispondere esclusivamente a quello specifico orientamento. Quindi immaginate la quantità di neuroni che contribuiscono a formare la corteccia visiva primaria e la grande organizzazione e specializzazione di questa porzione di corteccia. Altre classi di rivelatori di caratteristiche rispondono al colore, alla profondità, al movimento. Profondità e movimento sono delle caratteristiche che meglio di altre ci consentono di capire come in realtà il cervello opera nella ricostruzione di un elemento che di fatto non c'è. Nel senso, la profondità significa riuscire a percepire un elemento in tre dimensioni. Noi siamo in grado di percepire la profondità anche quando realmente questa non c'è. Pensate ad esempio ad un quadro, pensate alla prospettiva. Noi riusciamo a percepire la prospettiva in un quadro perché le linee all'interno di un quadro vanno in una determinata direzione verso il punto di fuga, ma la tridimensionalità che noi leggiamo nel quadro in realtà è tutta costruita dal nostro cervello, viene percepita, diciamo le caratteristiche strutturali dello stimolo vengono trasdotte in corteccia, i neuroni che rispondono in maniera specifica all'orientamento delle linee e alla profondità si attivano, questa attivazione viene portata, viene mandata alla corteccia associativa visiva, quindi alla corteccia di tipo secondario, qui avviene una associazione delle informazioni e la percezione finale che abbiamo è che in realtà vi sia una terza dimensione là dove questa non c'è. C'è da dire che le leggi della prospettiva sono delle leggi percettive molto particolari e nel corso dello sviluppo del genere umano la scoperta della prospettiva è stata una scoperta effettuata relativamente di recente. Le prime pitture, diciamo fino al 1200-1300, erano di tipo piatto, cioè i pittori non riuscivano a rappresentare la terza dimensione perché non avevano capito qual era il trucchetto ottico, quindi l'illusione ottica necessaria per indurre la percezione

l'idea di questa prospettiva che in realtà nel quadro, nel dipinto, nel foglio è del tutto assente, ma l'utilizzo di questi trucchetti ottici consente al cervello di essere ingannato e di andare a ricostruire una profondità laddove questa non c'è. Stessa cosa per il movimento. Quando noi osserviamo un oggetto in movimento su uno schermo, ad esempio una macchina che si muove su uno schermo televisivo, quell'oggetto non si sta realmente muovendo, ma l'illusione del movimento, viene definito movimento phi dalle leggi della percezione della Gestalt, è una ricostruzione neurale perché vengono proiettati dei fotogrammi a distanza di pochi millisecondi uno dall'altro sulla retina. Questo spostamento del fotogramma sulla retina produce una traccia che induce nel cervello una ricostruzione illusoria di movimento. Questi moduli di rilevatori di caratteristiche suddividono una scena visiva nelle dimensioni delle sue componenti e la elaborano simultaneamente. Il fatto che la corteccia visiva sia organizzata in maniera tanto complessa ma tanto specifica consente all'individuo, all'essere umano, di percepire scene fortemente complesse in tutte le proprie sfumature, sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista appunto di caratteristiche come la profondità e il movimento. Vi lascio uno spunto di riflessione. A cosa rispondono i neuroni della corteccia visiva primaria? Il riconoscimento visivo degli oggetti. Riconoscere gli oggetti intorno a noi è un obiettivo importante del processo di percezione visiva. Tale processo viene spiegato attraverso due approcci. Una volta che lo stimolo è stato percepito, quindi ha attivato i neuroni, retinici, è arrivato in corteccia c'è stata questa rielaborazione, l'attivazione specifica di neuroni a seconda delle caratteristiche fisiche dello stimolo, lo stimolo deve essere in qualche modo percepito e riconosciuto. Riconosciuto che cosa significa? Che siamo in grado in qualche modo di renderci conto che lo stimolo che abbiamo percepito è uno stimolo noto o uno stimolo non noto, è uno stimolo vecchio o uno stimolo nuovo, è uno stimolo che fa parte del nostro bagaglio di esperienze oppure è uno stimolo che non fa parte del nostro bagaglio di esperienze. Quindi all'interno del processo di percezione non ci possiamo fermare alla semplice percezione, quindi ricostruzione della mappa neurale di un determinato stimolo, ma dobbiamo fare un gradino successivo che è quello che ci porta al riconoscimento dello stimolo. Nel momento in cui riconosciamo uno stimolo, gli attribuiamo anche un significato. Quindi ci sarà un passaggio ulteriore che non attiene soltanto al meccanismo della percezione, ma entra poi all'interno di un meccanismo cognitivo molto più ampio, che è quello che ha a che fare con la codifica del significato e quindi con la semantica. Il modello computazionale di percezione visiva. In questo modello, elaborato da David Marr nel 1982, la percezione visiva viene considerata un processo a tre stadi. Marr per primo identifica i diversi stadi del processo visivo e identifica tre stadi principali. Prima di allora, le teorie sul processamento visivo erano molto meno dettagliate. Marr ha invece individuato tre differenti stadi che possono essere in qualche modo utilizzati per spiegare la percezione del sistema visivo. Questi stadi consentono di passare da una visione bidimensionale basilare, 2D, dell'oggetto percepito, fino a una più complessa rappresentazione tridimensionale, 3D. È attraverso l'attivazione di questi stadi diversi della percezione che noi riusciamo a passare da una visione ed una percezione bidimensionale ad una percezione tridimensionale che può anche essere illusoria, come nel caso della prospettiva o di quelle che sono state definite illusioni percettive. Il riconoscimento per componenti. In questo modello, elaborato da Biedermann 1987, il mondo visivo viene descritto come composto da un certo numero di forme basilari volumetriche, chiamate geoni. Una spiegazione alternativa alla percezione visiva, alternativa a quella di Marr, è il modello per componenti proposto da Biedermann. Secondo Biedermann, il cervello è in grado di riconoscere delle forme basilari volumetriche. Queste forme basilari volumetriche, queste

unità volumetriche basilari riconoscibili dal cervello sono state definite con un neologismo da Biderman che è geoni. Il punto centrale di tale teoria è la rilevazione dei bordi. La prima cosa da fare è analizzare o scomporre l'oggetto in geoni, cosa che facciamo grazie ai bordi che possiamo identificare. Allora, affinché possiamo identificare un geone, la prima cosa che facciamo quando ci approcciamo alla visione di uno stimolo, quindi quando inizia l'analisi visiva, è individuare i bordi, il contorno di ogni determinato oggetto. L'identificazione del contorno attiva il recupero di conoscenze relativamente a determinati geoni che possediamo nel nostro cervello. Analizzare i bordi secondo 5 proprietà che in combinazioni diverse ci permettono di identificare diversi geoni. Questi bordi non vengono analizzati tout court, ma vengono, come dire, scomposti analizzando 5 proprietà specifiche. Queste proprietà identificano i diversi tipi di geoni. Proprietà che consentono di identificare i geoni: curvatura, parallelismo, simmetria, collinearità. Queste proprietà, ognuna di queste proprietà, identifica un differente geone. L'insieme dei geoni ci consente di identificare tutte le forme volumetriche che possiamo percepire nell'ambiente circostante. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cosa sono i geoni? La percezione, la creazione dell'esperienza. I sistemi sensoriali forniscono la materia prima per creare e fare esperienza. I nostri organi di senso non selezionano le informazioni, ma si limitano a trasmettere le informazioni attraverso il sistema nervoso. Quindi a questo punto, diciamo, della spiegazione su come funziona il sistema di sensazione, il sistema di percezione, abbiamo ben chiaro, probabilmente, che un conto è la sensazione, quindi l'eccitazione del recettore periferico, e un conto è la percezione, quindi la ricostruzione a livello di mappa corticale, a livello di corteccia cerebrale dell'oggetto che ha attivato il nostro sistema sensoriale. Questo è un processo, come abbiamo visto attraverso la visione, estremamente complesso. Per alcuni organi di senso è più semplice, ma sicuramente la percezione visiva è una forma di percezione estremamente complessa. La cosa importante da considerare è che siamo sempre immersi in un ambiente che ci stimola anche percettivamente costantemente. I nostri sensi, il nostro occhio non è ad esempio in grado di fare una scansione e di selezionare cosa percettivamente è più rilevante o meno. Questa selezione viene fatta a posteriori a livello neurale dal nostro cervello, che a un certo punto identifica quali sono i pattern di stimolazione preferenziali più importanti e quindi orienta poi la nostra percezione verso l'uno o verso un altro tipo di pattern. Per creare le percezioni, il nostro cervello esegue due diversi tipi di elaborazioni. Nell'elaborazione basso-alto, bottom-up, il sistema riceve i singoli elementi dello stimolo e li combina in un'unica percezione. Come possiamo vedere in questo schema, nel sistema dal basso verso l'alto, cosa avviene? Il sistema percettivo fondamentalmente rileva i singoli elementi dello stimolo, quindi le singole caratteristiche dello stimolo. Una volta che queste caratteristiche dello stimolo sono state rilevate, queste vengono scomposte e analizzate attraverso una serie di processi che portano appunto alla rilevazione delle caratteristiche strutturali e funzionali specifiche di quel determinato stimolo. Una volta che è avvenuta questa scomposizione e questa analisi, l'informazione così ottenuta viene combinata e interpretata partendo da quelle che sono appunto le caratteristiche che sono state analizzate. Quindi, nel processo di elaborazione dal basso verso l'alto, è necessario analizzare tutte le caratteristiche dello stimolo per poi giungere ad una interpretazione, quindi ad una codifica semantica dello stesso. Esiste però un altro processo di elaborazione del processo visivo.
Nell'elaborazione dall'alto-basso, top-down, le informazioni dei sensi vengono interpretati alla luce di conoscenze, concetti, idee e aspettative esistenti. Esiste un altro sistema di processamento dell'informazione, di elaborazione dell'informazione, l'informazione top-down, dall'alto verso il basso. Che cosa significa? Significa che secondo questo modello possediamo tutta una serie di conoscenze derivanti dalle esperienze pregresse che ci consentono di avere una serie di concetti relativamente a determinati stimoli, a determinati percetti. È partendo da questi concetti e dalle aspettative che ognuno di noi ha su relativi oggetti, relativi stimoli e via dicendo, che si va verso l'interpretazione dello stimolo attraverso un'analisi che è un'analisi di tipo bimodale. Cioè io possiedo un concetto, ad esempio io possiedo il concetto di forchetta. Il concetto di forchetta prevede che la forchetta possieda tutta una serie di caratteristiche strutturali e funzionali, 5 rebbi, un manico, possa avere delle caratteristiche strutturali, non so, rispetto al materiale, quindi possa essere di acciaio, possa essere di legno, possa essere di plastica. Nel momento in cui io sto guardando su una oggetto poggiato sul tavolo, prima di poterlo identificare come forchetta, attingo le informazioni da questa base concettuale, da questo magazzino dove sono contenuti i concetti, che è un magazzino semantico. Osservo le caratteristiche strutturali dell'oggetto che ho davanti e procedo per un matching analitico. Allora, non so, questo oggetto che ho davanti possiede 5 rebbi? Sì, no. Questo oggetto che ho davanti ha un manico lungo? Sì, no. Questo oggetto che ho davanti è impugnabile? Sì, no. Questo oggetto che ho davanti è di metallo? Sì, no. È di plastica? Sì, no. A seconda delle risposte che mi do in questo paradigma dicotomico, sì, no, che si basa sulle conoscenze pregresse, io posso arrivare alla interpretazione dello stimolo che ho davanti. Nel caso in cui lo stimolo che ho davanti risponda nel caso in cui le caratteristiche dello stimolo che ho davanti rispondano in maniera positiva a quelli che sono i miei concetti e le mie conoscenze concettuali, arriverò ad identificare in maniera corretta lo stimolo stesso e a riconoscerlo, e quindi potrò dire sì, è una forchetta. Nel caso in cui qualcuno di queste caratteristiche non sia presente, ma la maggior parte sì, io potrò comunque basarmi sulle mie conoscenze pregresse ed arrivare ad identificare in maniera corretta l'oggetto. Ma se le caratteristiche strutturali dell'oggetto che sto osservando non rispondono a nessuna delle mie conoscenze pregresse, le mie conoscenze concettuali, io non sarò in grado di riconoscere quell'oggetto. Pensate ad esempio se dovete riconoscere un oggetto chimerico. Che cosa sono gli oggetti chimerici? Gli oggetti chimerici sono degli oggetti in cui c'è stata una giusta posizione di parti provenienti da altri oggetti. Se io vi chiedessi di identificare con una etichetta, di nominare un oggetto chimerico, molto probabilmente nessuno di noi sarebbe in grado di denominarlo in maniera corretta, cioè di trovare un'etichetta corretta. Perché? Perché quell'oggetto possiede delle caratteristiche strutturali che in parte, come dire, sono separatamente conservate nel nostro sistema semantico, ma non in toto, perché l'oggetto nuovo che abbiamo davanti, appunto, è stato ricostruito in maniera nuova. Questa ricostruzione nuova, se non è possibile in qualche modo utilizzare la conoscenza pregressa che abbiamo, non è possibile neanche denominarlo, cioè non è possibile neanche riconoscerlo, non è possibile neanche etichettarlo. Quindi, cosa succede? Succede che quando ci troviamo di fronte ad un oggetto di tipo chimerico, il processo di elaborazione delle informazioni e di riconoscimento visivo che dobbiamo mettere in atto non può essere un processo top-down, perché le conoscenze pregresse relativamente a quell'oggetto non le possediamo, ce le dobbiamo costruire. Dobbiamo usare il processo inverso, quello bottom-up, quello che parte dall'analisi delle caratteristiche strutturali dell'oggetto che abbiamo davanti. Questo per dire cosa? Che i due processi di elaborazione della percezione visiva, top down e bottom up, in realtà li utilizziamo costantemente in maniera intercambiabile, a seconda di che cosa abbiamo davanti, di qual è lo stimolo oggettuale ambientale con cui dobbiamo confrontarci, relazionarci. Se lo stimolo che abbiamo davanti è uno stimolo che in qualche modo corrisponde a delle conoscenze che possediamo
e quindi le conoscenze pregresse, possiamo attingere al nostro bagaglio semantico e quindi facilmente andare a recuperare le informazioni relativamente a quell'oggetto e riconoscerlo in base a un sistema top-down. Se così non è, dobbiamo usare il sistema bottom-up, ma il nostro cervello fa questo shifting tra top-down e bottom-up costantemente, senza chiaramente che vi sia un nostro contributo consapevole. Il nostro cervello lo fa in autonomia, lo fa in maniera inconsapevole. Sono dei processi di tipo automatico. In questo caso si utilizza una conoscenza di ordine più elevato, compreso tutto quello che si sa sul significato delle parole e sulla costruzione delle frasi. Quando utilizziamo un processo di tipo top-down, la porzione, diciamo, del modello cognitivo a cui attingiamo è la porzione del magazzino semantico. Ancora non abbiamo visto in dettaglio di che cosa si tratta, ma in più occasioni l'ho accennato. Perché? Perché il magazzino semantico è un sistema cognitivo che contiene tutte le nostre conoscenze. E quando dico tutte le nostre conoscenze, intendo proprio tutte le nostre conoscenze. Tutte le nostre conoscenze relative a significato e funzione di parole, di concetti, di oggetti, alla forma delle parole, sia fonetica che ortografica, alla struttura dei differenti tipi di oggetti. Il magazzino semantico contiene tutte le nozioni enciclopediche che ci siamo formati attraverso gli studi che abbiamo fatto, tutte le conoscenze relative ad esempio alle regole delle lingue che parliamo, tutte le conoscenze relative ad esempio agli apprendimenti che abbiamo avuto in epoca scolastica. Quindi questo magazzino semantico è un qualcosa di estremamente importante nel nostro cervello, perché è una sorta di, appunto, magazzino di stanza in cui sono conservate tutte quelle informazioni che poi ci consentono di interagire in maniera significativa col mondo, partendo proprio dalle forme più semplici di riconoscimento degli oggetti. Se il magazzino semantico subisce un danno per qualunque motivo, cominciamo a perdere la capacità, ad esempio, di riconoscere gli oggetti e quindi di attribuire un'etichetta e quindi un significato ad un percetto che magari è stato percepito fino al livello corticale, diciamo fino a che non avviene l'analisi corticale, in maniera corretta. Riusciamo a percepire in maniera corretta un oggetto, non riusciamo a riconoscere quell'oggetto. Sono due processi che dal punto di vista cognitivo e neurale sono diversi, ma sono fortemente imbricati. Spunto di riflessione. Qual è la differenza tra il processo bottom-up e quello top-down? Le teorie sulla percezione. La prima scuola psicologica che si occupò di percezione fu all'inizio del XX secolo la Gestalt. La Gestalt fu una scuola psicologica importantissima, è forse una delle più importanti del XX secolo, perché concentrò la sua attività esclusivamente sullo studio delle leggi percettive. Cioè gli psicologi della Gestalt si resero conto che la percezione per gli esseri umani è sicuramente un elemento essenziale per interagire in maniera funzionale con l'ambiente circostante, e quindi decisero di studiare i meccanismi cognitivi della percezione. Chiaro che lo fecero all'inizio degli anni 20 del secolo Novecento con degli strumenti piuttosto approssimativi rispetto ad esempio alla strumentazione che possiamo utilizzare noi oggi. Quindi quello che loro produssero derivava da delle speculazioni teoriche, sono dei modelli teorici, la quale cercò di identificare le modalità di organizzazione del campo percettivo in un insieme unito e dotato di significato. Gestalt significa forma. Il principio fondamentale della psicologia della Gestalt è che gli oggetti vengono percepiti in funzione della loro buona forma. Più un oggetto ha una buona forma, più questo viene facilmente percepito. E secondo la Gestalt ci sono delle regole, delle leggi che governano questa buona forma. In base a cosa possiamo dire che un oggetto ha una buona forma? In base, appunto, a queste sono le leggi della Gestalt. Gli psicologi della Gestalt furono i primi sostenitori dell'elaborazione alto-basso e affermarono che gli insiemi che percepiamo sono di frequente qualcosa di più e spesso di diverso dalla somma delle loro parti. Cioè,
il percetto che noi abbiamo non dipende da una somma addizionale delle singole caratteristiche strutturali di quell'oggetto stesso, ma è un qualcosa che va oltre la semplice somma delle parti, è un qualcosa che ha a che fare con le nostre conoscenze pregresse. È in funzione delle nostre conoscenze pregresse che noi riusciamo a identificare in maniera corretta ad un oggetto e riusciamo ad andare a completare un oggetto anche e quindi a riconoscere un oggetto come tale, anche se quell'oggetto è mancante di alcune parti. Lo completiamo in maniera automatica, in maniera cognitiva. Sottolinearono l'importanza della relazione figura-sfondo, cioè la tendenza a organizzare gli stimoli in una figura centrale o in un primo piano e in uno sfondo. Tutta, diciamo, l'attività scientifica degli psicologi della Gestalt era volta appunto a studiare le leggi delle percezioni e chiaramente una delle prime cose su cui si concentrarono era come una figura rispetto allo sfondo potesse essere percepita. Figure e sfondi diversi producono una percezione diversa. Quindi evidentemente la relazione tra la figura e lo sfondo, quella che noi adesso potremmo chiamare salienza percettiva, quanto la figura spicca rispetto allo sfondo, è un elemento importante che orienta le nostre percezioni. Questo è un classico esempio. Uno stimolo, due percezioni. Concentriamo la nostra attenzione su questo pannello. Se io vi chiedessi quanti triangoli vedete, il numero dei triangoli visti dipende dall'alternanza fondamentalmente che il vostro sistema percettivo fa tra la figura in primo piano e lo sfondo in secondo piano. Stessa cosa, se io vi chiedessi in questa figura che cosa vedete, cosa c'è in questa figura, a seconda della costante alternanza tra lo sfondo e la figura, voi potreste avere dei percetti diversi, potreste ad esempio vedere un albero, ma potreste anche vedere un gorilla con una pantera. Qui potreste vedere delle radici di un albero, ma potreste anche vedere, ad esempio, dei pesci che saltano. Quindi a seconda di dove si fissa l'attenzione, se sulla figura principale o sullo sfondo secondario, possiamo avere all'interno di una figura, che è una figura chimerica fondamentalmente, percetti diversi. Tutto questo dipende da una ricostruzione neurale, dall'attivazione corticale. A seconda di come il nostro cervello rielabora delle pattern di stimolazioni identico, no? Che sono identici in realtà, a seconda di come avviene questa elaborazione possiamo avere delle percezioni differenziali. Le quattro leggi percettive: la legge di somiglianza, di vicinanza, di chiusura e di continuità. Queste sono le leggi della Gestalt. In base a queste quattro leggi, somiglianza, vicinanza, chiusura e continuità, noi siamo in grado di percepire le differenti forme. Le leggi della somiglianza che cosa ci consentono di dire? Ci consentono, ad esempio, se io vi chiedessi quanti triangoli ci sono in questa figura, voi sareste in grado di contare un certo numero di triangoli facendo cosa? Raggruppando percettivamente oggetti simili fra di loro. Quindi, ad esempio, sareste in grado di individuare questo triangolo equilatero considerando la somiglianza tra questi pallini che sono appunto tutti uguali, oppure potreste considerare quest'altro triangolo considerando, raggruppando per somiglianza i tre principali pallini che sono questi. Allo stesso modo, la legge della vicinanza, riusciamo a percepire un oggetto e a discriminarlo dallo sfondo se questo oggetto è vicino percettivamente rispetto a un altro. Ad esempio, percepiamo come raggruppate queste due linee e queste due linee, mentre non riusciamo a percepire come vicine queste due linee qua. La legge della chiusura ci dice che se ci sono degli elementi in continuità, noi tendiamo a percepire quell'oggetto come chiuso, noi percepiamo la chiusura di questo cerchio, anche se in realtà tra un trattino rosso e l'altro trattino rosso non c'è continuità, ma c'è uno spazietto. Questo spazietto viene colmato percettivamente dal nostro cervello e noi tendiamo a percepire questo oggetto come un oggetto rotondo, cioè chiuso. Perché? Perché sappiamo che gli oggetti rotondi sono oggetti chiusi. Continuità, se io vi chiedessi qual è la linea da A a B e la linea da C a D, in che modo vengono percepite, noi tendiamo a unire questa linea in questa direzione, quest'altra linea in quest'altra direzione, perché andiamo per continuità percettiva, cioè consideriamo contigui questi pallini. Se
riuscire a

Percepire in maniera distinta la linea AC significa interrompere questa buona continuità, introdurre, come dire, un angolo assolutamente, come dire, no? Che viola la legge della continuità. Quindi, in base alla legge della continuità, noi riusciamo a percepire naturalmente che questa linea, questo va da A a B e non ad esempio da A a C, e che questa linea naturalmente va da C a D e non ad esempio da C a B. Qual è la vostra percezione? La spirale di Fraser illustra la legge di continuità della Gestalt. La spirale viene creata dal nostro sistema nervoso perché si tratta di una percezione più coerente con la continuità dei singoli elementi. Se voi osservate questa immagine, chiaramente voi percepite un oggetto a spirale. In realtà non c'è nessuna spirale, ma questa spirale è stata creata dalla contiguità di questa alternanza di quadratini più chiari, grigio chiaro, bianco e nero. La continuità di questi quadratini disposti in questo modo ci produce una illusione ottica di spirale. La spirale è un qualcosa che produce movimento. In realtà qui non c'è assolutamente nulla di tutto ciò. Le illusioni, le false ipotesi percettive. Quali righe in A e in B sono più lunghe? Se io vi chiedessi in questa figura qual è più lunga, la riga che sta davanti rossa o la riga che sta più posteriormente, probabilmente tendereste a rispondere che la riga posteriore è più lunga della riga anteriore o viceversa a seconda. In realtà, oppure qua, se vi chiedessi qual è più lunga, la riga davanti o la riga di dietro, ok? Voi dareste una vostra risposta. In realtà le barrette rosse sia in A che in B sono della stessa lunghezza, ma vengono percepite in maniera diversa perché ci sono degli elementi che seguono le leggi della prospettiva che ci illudono il nostro sistema nervoso, la nostra corteccia, perché sappiamo che nell'ambiente naturale oggetti disposti punti di fuga sono disposti in maniera distante uno dall'altro, con una certa distanza uno dall'altro. Questa è la modalità attraverso cui il nostro cervello crea illusoriamente il senso di prospettiva. Quale linea è più lunga? Questo è un altro classico esempio. Se vi chiedessi quale tra questa e questa linea, quale segmento è più lungo, probabilmente la maggior parte delle persone potrà rispondere la linea sulla prima riga è più lunga della linea nella seconda riga. In realtà la lunghezza di questo segmento è identica alla lunghezza di questo segmento. La percezione di diversa lunghezza è data dalla disposizione delle frecce che sono divergenti o convergenti. In quelle divergenti tendono ad ampliare il senso di lunghezza, in quelle convergenti tendono a diminuire il senso di lunghezza, ma in realtà la lunghezza delle due linee è esattamente identica. Questa è un'illusione ottica. La nostra analisi di schemi percettivi, ipotesi, set e costanze ci permettono di comprendere alcune interessanti esperienze percettive note come illusioni, percezioni inesatte. Questo sistema di conoscenze che noi abbiamo sulla percezione, queste regole che governano la nostra percezione secondo la Gestalt, ci consentono fondamentalmente di percepire le illusioni ottiche, cioè le illusioni errate. Queste percezioni possono essere intese come ipotesi percettive erronee sulla natura dello stimolo. E come si formano? Si formano perché il nostro occhio percepisce alcune caratteristiche, il nostro cervello, basandosi sulle conoscenze pregresse, elabora queste caratteristiche producendo un percetto che si basa sulla sua conoscenza pregressa, quindi sull'insieme di conoscenze pregresse. Non è detto che quel percetto sia aderente alle caratteristiche dell'oggetto osservato e quindi abbiamo fondamentalmente un'illusione. Le indicazioni di distanza fornite dalle rotaie convergenti e dei muri influenzano la percezione delle dimensioni e alterano la costanza delle dimensioni. In realtà la lunghezza, come dicevamo prima, di queste barrette è influenzata dalla presenza di questi elementi. Stessa cosa qui all'interno di questi muri, la lunghezza, l'altezza di queste barrette è influenzata dal fatto che esistono queste righe che mimano la presenza di un muro e del pavimento che vanno verso un punto di fuga.
Le indicazioni di distanza possono essere manipolate per creare altre illusioni di dimensioni. Lo studio delle costanze percettive mostra che le nostre ipotesi percettive sono fortemente influenzate dal contesto nel quale si verifica uno stimolo. Il fatto che il contesto manipola in qualche modo la nostra percezione e la veicola l'abbiamo visto già in una delle lezioni precedenti, in cui vi veniva mostrato un pattern alfabetico e un pattern numerico, e vi chiedevo di leggere o in termini alfabetici o in termini numerici le due righe. Il percetto centrale dal punto di vista strutturale era esattamente lo stesso, ma veniva percepito come un numero, come una lettera, a seconda del contesto circostante. Stessa cosa in questa illusione ottica. Alla fine degli anni 50 emerge la corrente del New Look on Perception, secondo cui gli schemi mentali, detti set cognitivo, non sono innati, ma sono influenzati dalle esperienze precedenti, dai bisogni e dagli interessi dell'individuo e anche dalla cultura in cui vive. Dopo diciamo che la psicologia della Gestalt è stata sicuramente la corrente psicologica che si è occupata più di tutti della percezione, dopodiché la percezione è passata un po' in disuso, diciamo così, un po' di moda, fino ad arrivare al cognitivismo e fino ad arrivare ad un movimento specifico del cognitivismo che è appunto il New Look on Perception, che prende, come dire, di nuovo in mano le teorie della Gestalt, le rivisita però alla luce delle nuove conoscenze cognitiviste e arriva a dire che ognuno di noi percepisce in base ad un insieme di schemi mentali, un set cognitivo di schemi mentali. Questi schemi cognitivi non sono innati, cioè non sono preesistenti, determinati geneticamente, ma derivano dall'esperienza, derivano dall'insieme di esperienze che abbiamo fatto. E quindi su questa esperienza che cosa incide? Non solo l'ambiente, ma incide ad esempio anche i bisogni, gli interessi dell'individuo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che quando percepiamo, in realtà stiamo costruendo la percezione del percetto in funzione di tutta una serie di conoscenze che noi possediamo e che derivano dalle nostre esperienze, ma anche dai nostri desideri, dai nostri bisogni. È una co-costruzione. Da qui in poi si svilupperà poi una corrente specifica del cognitivismo, che è il costruttivismo, secondo cui tutte le esperienze in realtà sono una costruzione, dovuta alla collaborazione tra l'uomo e l'ambiente circostante. La realtà è percepita selettivamente. E anche ciò che ricordiamo è di fatto selezionato, impedendoci di ricordare tutto. Chiaramente questa modalità di percezione implica che una serie di informazioni possano essere ritenute rilevanti, quindi percepite e trattenute. Un'altra serie di informazioni devono essere invece neglette. La percezione della realtà è una costruzione della stessa in base alle esperienze pregresse, sia personali che culturali. Quindi la percezione della realtà, noi non percepiamo la realtà vera, il noumeno kantiano, noi percepiamo una sorta di fenomeno della realtà e questo fenomeno dipende dalla nostra ricostruzione personale della realtà, quindi ognuno di noi ha una sua percezione della realtà. La corrente del New Look on Perception nasce insieme al costruttivismo di Brunner. Per il costruttivismo la conoscenza si qualifica come un processo costruttivo e dinamico. Sono gli schemi mentali che ci guidano nell'interpretazione della realtà e la realtà crea e modifica gli schemi. Fondamentalmente è attraverso questa interazione costante tra conoscenze pregresse e realtà che noi costruiamo la realtà in cui viviamo e la modifichiamo e ci adattiamo. Spunti di riflessione. Cos'è il New Look on Perception? Siamo arrivati alla termine di questa lezione in cui abbiamo analizzato le leggi della percezione, come possiamo arrivare a percepire quello che percepiamo. Abbiamo compreso che in realtà è un processo piuttosto complesso. Vi lascio adesso il riepilogo degli spunti di riflessione. A cosa rispondono i neuroni della corteccia visiva primaria? Cosa sono i geoni? Qual è la differenza tra il processo bottom-up e quello top-down? Cos'è il New Look on Perception? La lezione termina qui, vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che per tutte le specifiche potete consultare il sito dell'università.

0: da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia, al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful, amazing,
2: very good, awesome,
3: supportive, veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
4: Beh, l'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
5: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008 I packed my bags, came here to Italy.
6: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full time for a company and I'm a computer programmer.
7: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who's living in Italy since 2008.
5: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left to when I wanted to go back, things had escalated.
6: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
7: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uninettuno, like a scholarship.
5: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
4: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello, in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
7: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
6: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
5: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch. And that, I think, it's a huge, huge, huge plus.
4: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
6: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
5: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having...
8: Nettuno, network per l'università ovunque, تقدم. برنامج محو الأمية لتعلم اللغة العربية. بتمويل من وزارة الشؤون الخارجية، الإدارة العامة للتعاون من أجل التنمية،

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le video lezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Istituzioni Pubbliche e Media Digitali della Facoltà di Scienza della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Io sono Paolo Doardi, sono docente di Digital Marketing presso l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino e docente di Digital Strategy presso Uninettuno. Il corso che vi presento è quello di SEO and Social Media Management. Il corso di fatto esplora due principali spazi del digitale contemporaneo. Cosa intendo? Se voi pensate appunto a voi stessi, a quanto state magari su internet o utilizzate lo smartphone, ecco, dove va il vostro tempo? Beh, sicuramente va sui social network, sicuramente va nelle ricerche Google, quindi sono i due spazi chiave all'interno del quale oggi ci muoviamo, ci connettiamo con le persone, visualizziamo contenuti pubblicitari e da marketer, da comunicatori, da brand manager, dovete pensare alla presenza del vostro brand, della vostra organizzazione in questi spazi dal punto di vista della comunicazione e anche dal punto di vista del marketing, dal punto di vista pubblicitario. Il corso si articola su tre macro argomenti. Esploriamoli brevemente insieme. Il primo macro argomento è il motore di ricerca e la SEO. SEO è un

Il focus è comunicativo e strategico, cioè voglio cercare di mostrare come utilizzare il motore strategicamente all'interno di un piano di comunicazione, quindi come può essere utilizzato e perché. Il focus è anche sulla parte contenutistica che tipicamente riguarda i comunicatori, ovvero dei testi, della scrittura, come quindi cercare e utilizzare le keyword giuste, come appunto scrivere i giusti contenuti per il nostro sito, per il nostro blog, ma anche poi per un piano editoriale che va sui social e segue magari certi hashtag, proprio per essere visibili, per essere presenti, per essere indicizzati, considerati da Google, che può essere davvero un motore di visibilità per i nostri asset digitali. Il secondo macro argomento, come potete immaginare, sono i social network ed è quindi l'esplorazione degli ambienti social. Se noi abbiamo un brand, un'organizzazione, ecco, un'azienda e vogliamo essere presenti sui social, dobbiamo articolare una strategia, dobbiamo capire come si fa ad essere presenti sui social e dobbiamo comprendere questi ambienti, perché YouTube è diverso da LinkedIn, è diverso da Facebook, è diverso da Instagram, è diverso da TikTok, e bisogna comprendere le logiche degli algoritmi, dei contenuti e dei linguaggi che ognuna di queste piattaforme, appunto, che sono caratteristiche di ognuna di queste piattaforme. E il terzo macro argomento che articola un'altra serie di lezioni sono i contenuti, che sono il vero e proprio motore del web. Già molti anni fa Bill Gates diceva content is king, questo è sempre più vero ed è una tematica che travalica il sito, il motore di ricerca, i social, come possono essere anche YouTube piuttosto che Facebook o Instagram. Ecco, i contenuti sono oggi il grande motore e dobbiamo comprendere come crearli in modo efficace, quali linguaggi utilizzare. Sono al centro dell'attività SEO, sono al centro dell'attività anche degli utenti che appunto li producono e popolano gli ambienti social a partire dai loro contenuti, magari vogliono essere dei content creator e quindi monetizzare la loro attività e produrre anche un certo tipo di contenuto di qualità e capiremo come monetizzare, oppure vogliono essere degli influencer. Il contenuto che attira una certa community è l'elemento chiave e distintivo attualmente degli influencer sulle diverse piattaforme social. I contenuti per le aziende, per i brand, sono il modo di fare branding oggi. Il branding si fa anche e soprattutto sui social, sul proprio sito internet, comunicando in relazione ai temi che sono rilevanti per la società, temi di sostenibilità, anche tematiche valoriali e via dicendo. Quindi i contenuti sono in qualche modo il cuore di tutto. Il corso, quindi, e concludo, esplora in modo ampio e articolato attraverso una serie di lezioni tutti questi aspetti e quindi io vi invito a seguirlo e vi ringrazio fin da ora per l'attenzione che mi darete.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uninettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008 I packed my bags, came here in Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full time for a company and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who's living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left to when I wanted to go back, things had escalated.
2: So the

0: difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
1: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study. You don't need to know, like a scholarship.
2: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
3: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
1: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
0: There are video lessons. I have the professor full time, when I want and where I want.
2: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
3: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
0: I chose Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
2: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
1: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
3: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione. Il tema è crisi delle imprese. È un nuovo capitolo del corso. Crisi delle imprese, sembrerebbe che si parli di patologia dell'impresa, impresa che sta male. Sì, può essere che stia male, ma è un fatto fisiologico e vi spiegherò perché. Gli argomenti di questa lezione: crisi ed insolvenza, disciplina della crisi, concordato preventivo, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. Il primo argomento, crisi ed insolvenza. Sono due concetti, diciamo, abbastanza simili, la crisi e l'insolvenza. La crisi è una difficoltà a cui incontro l'impresa nello svolgimento della sua attività. L'insolvenza è quando questa difficoltà, non dico che sia irreversibile, ma comunque è assai grave, tale da non poter adempiere alla propria obbligazione. Rischio di impresa. Impresa può conseguire utili e subire perdite. Per questo parlavo prima che non è un fatto patologico la crisi dell'impresa, perché è nella natura delle imprese che l'impresa può conseguire utili ma anche può subire perdite. È il rischio dell'impresa. Può perdere la continuità aziendale, going concern. In un'altra lezione ho parlato, quando si trattava del bilancio, del going concern, il principio di continuità aziendale. L'impresa svolge un'attività destinata a perdurare nel tempo e si attrezza per fare questo. Se non c'è la continuità aziendale, lì inizia la crisi. Ovviamente tutte le crisi possono essere reversibili, ma significa che bisogna intervenire. L'impresa può risollevarsi e ridiventare attiva. Dalla crisi si può uscire, e dipende che cosa fa l'imprenditore, il titolare dell'impresa, o se si tratta di società, gli amministratori. Imprese in stato di crisi, gravi effetti sul titolare e in caso di società sui soci. Quando c'è la crisi dell'impresa, significa che l'impresa produce perdite invece di produrre utili. Ci sono quindi gravi effetti sul titolare, il titolare non guadagna più. Se si tratta di società, non guadagnano più i soci. Ecco, quindi è un fatto grave per il titolare. Ma ci sono anche effetti sui terzi per la cessazione della produzione e per inadempimenti verso dipendenti e creditori. Ma ne subiscono le conseguenze anche i terzi. I terzi perché cessa la produzione, se l'impresa invece di guadagnare perde, deve smettere di produrre perché produce appunto perdite e non guadagna. E poi ci sono gli inadempimenti. L'impresa in crisi non riesce ad adempiere le proprie obbligazioni. In principio a luogo nei confronti dei dipendenti, poi i creditori in genere, tra i quali ci sono i fornitori. Rischio degli altri più che per il debitore. La crisi dell'impresa, il rischio dell'attività d'impresa è del titolare dell'impresa, ma in realtà il rischio spesso è maggiore, quello dei terzi. Nel senso che il debitore, colui che gestisce l'impresa, investe alcuni capitali nell'impresa, ma i capitali investiti sono per la maggior parte, normalmente, non è che sia un obbligo, ma normalmente sono forniti dai terzi che danno credito all'impresa. I fornitori consegnano della merce attendendo che sia pagata 30, 60, talvolta 90 giorni. La banca concede credito aspettandosi che nell'arco della durata del mutuo vengano restituiti. Ecco quindi il rischio. E può sembrare un assurdo, è principalmente quello degli altri, più che del debitore. Possibili effetti negativi sull'economia. Nei casi di imprese medio-grandi, gli effetti della crisi non si riverberano soltanto sul titolare, sui soci, sui creditori, ma possono riverberarsi anche sull'economia generale, nel senso che se un'impresa non riesce a produrre, diciamo, ricavandoci un utile, cessa l'attività. Non è detto che ci sia un'altra impresa che subentri per svolgere la medesima attività. Pensate a imprese di grandi dimensioni, come può essere l'Ilva di Taranto. Ecco, si tratta di un'attività che se dovesse cessare c'è un grave danno non solo per i titolari, i soci, i creditori, ma anche per l'economia, perché non ci sarebbe più quella produzione dell'acciaio fin tanto che qualcun altro non sostituisca. Conseguenze e rimedi, cessazione dell'attività e liquidazione. Quali sono le conseguenze della crisi dell'impresa? La prima conseguenza è che l'impresa, se
invece di guadagnare, perde, deve cessare l'attività. Se cessa l'attività, quello che può ricavare dalla vendita di beni e del patrimonio dell'impresa, ecco, ma questa liquidazione solitamente è insufficiente a ripagare per gli investimenti che sono stati fatti. Per evitare ciò, ricapitalizzazione dell'impresa. Per evitare la cessazione e la liquidazione dell'impresa, una soluzione, un rimedio, è la ricapitalizzazione dell'impresa. Le crisi dell'impresa può derivare da tanti fattori. Pensate nella transizione per la costruzione

gli autoveicoli, dai veicoli a motore a scoppio e ai motori elettrici. Ecco, un modo per superare la crisi è quello appunto di ricapitalizzare l'impresa per investire e realizzare nuovi impianti secondo i nuovi standard di produzione. Questo può essere un rimedio. Riconversione industriale, cambiare totalmente il modo di produrre. Invece di produrre in una certa modalità, si produce in un altro modo più conveniente. Questa riconversione industriale. Ristrutturazione dei debiti. Altro rimedio è quello che le cause della crisi possono essere intrinseche dell'impresa che produce qualcosa che non è più diciamo, nell'ordine nel mercato. Ma talvolta l'impresa si trova in crisi anche per problemi di capitalizzazione. Allora può ricapitalizzarsi, ma può anche chiedere un sacrificio ai creditori, nel senso che può chiedere di ristrutturare i debiti riducendoli parzialmente oppure dilazionandoli nel tempo. Voi direte, com'è che il creditore accetta volontariamente, perché non si può costringere di non essere pagato per intero o non essere pagato subito? Perché può avere la sua convenienza. Pensate, tra i creditori ci sono i fornitori dell'impresa, che talvolta sono più interessati alla prosecuzione dell'attività che all'adempimento del debito, del loro credito. Recupero aziendale con risorse interne, anche con work buyout, diritti dei lavoratori da salvaguardare. Il recupero aziendale può avvenire con risorse interne. Diciamo, la più semplice delle risorse interne è che il titolare dell'impresa, o se una società, i soci, investano nuovi capitali. Ma sono risorse interne anche di alcuni creditori che sono legati all'impresa e sono interessati alla prosecuzione dell'attività. Pensate ai dipendenti. I dipendenti, quando l'impresa è in crisi, spesso smette di pagare le retribuzioni. Sono sempre qualche mensilità che non viene corrisposta, ma comunque i dipendenti sono creditori verso l'impresa perché hanno diritto al trattamento di fine rapporto, il TFR. Orbene, i dipendenti possono essere interessati alla ripresa dell'attività delle imprese in crisi, tanto di investire nella ripresa, anche questa è una risorsa interna, il loro TFR. Questo è il worker buyout, cioè. Come abbiamo visto in un'altra lezione, che è possibile fare leverage buyout, la leva finanziaria, un terzo che diciamo, prende il controllo di una società diciamo, attraverso una leva finanziaria, finanziandosi con una banca. Ecco, worker buyout è una leva finanziaria, una leva interna, dei crediti che esistono già nei confronti dei lavoratori. Ci sono state tante imprese che si sono risollevate grazie ai lavoratori che hanno investito i loro stessi crediti. Cessione dell'attività, perché anche se insolvente, spesso ha valori positivi che altrimenti si perdono. Un modo di recupero aziendale è di cedere l'azienda. Anche se l'attività dell'impresa è in perdita, non è detto che non ci siano valori aziendali positivi, anzi, normalmente ci sono. Ecco, allora, questi valori aziendali, se dovessero essere diciamo, se si interrompe l'attività di impresa, diventerebbero beni da vendere, da liquidare. La liquidazione di beni non valorizza però la capacità produttiva degli stessi beni, dunque, se si cede l'attività nel suo complesso, per esempio una cessione di azienda, si cede questa l'attività e quindi si salvaguardia quei valori aziendali che sono intrinseci all'impresa. Intervento un nuovo imprenditore. Può essere che un rimedio può essere quello che un terzo interviene. Pensate a una società in cui ci sono alcuni soci, questi non sono in grado o non vogliono investire altri capitali, può essere che intervenga un nuovo socio investendo nuovi capitali. Anche questo è un rimedio per il recupero aziendale. Spunti di riflessione. Qual è il rischio dei creditori nella crisi dell'impresa? Disciplina della crisi. Un altro argomento. La crisi, detto, è un fatto fisiologico, qualcuno dice che periodicamente tutte le imprese vanno incontro a una crisi, ma ha un suo svolgimento. Uno suo svolgimento che ha interessato il legislatore che è intervenuto
disciplinando

la crisi stessa, che cosa bisogna fare, quali provvedimenti bisogna adottare. Vari approcci per la crisi di imprese. Nel Medioevo, fallimento, decoctor ergo fraudator. Il fallimento, vi ricordo che adesso non si parla più di fallimento, il codice della crisi delle imprese non nomina più il fallimento, ma lo chiama liquidazione giudiziale. Però dobbiamo ricordarci che l'origine è sempre nel Medioevo, quando gli stessi mercanti hanno ritenuto che in caso di crisi di un loro collega si dovesse procedere al fallimento, in modo tale che quell'imprenditore cessasse, perché un imprenditore che continua a svolgere l'attività quando non è più in grado di adempiere aggrava la sua posizione e estende la crisi anche ad altre imprese. Dunque c'era una frase rimasta celebre, decoctor ergo fraudato. Il decoctor è fallito, fallito dunque imbroglione, fraudatore. Questo era il giudizio che si dava, c'erano anche delle sanzioni penali oltre che morali nei confronti dell'imprenditore fallito. Nell'Ottocento, negli USA, favorire l'esdebitazione. Secoli dopo, invece, in un ambiente tutto diverso, alla fine dell'Ottocento, nel sistema medievale del decoctor ergo fraudato, dunque doveva cessare l'attività, veniva cacciato dalla città in cui operava, era un marchio sì, che si poneva a carico del fallito. Invece nell'economia dell'Ottocento, nel secondo Ottocento, negli Stati Uniti, un'economia in grande sviluppo, il far cessare del tutto e di sanzionare colui che si trovava ad essere insolvente è sembrato controproducente, nel senso che, diciamo in ambito anglosassone, l'insolvenza non è solo tanto dell'imprenditore commerciale, ma anche di qualsiasi persona, anche un privato, che si trova ad essere indebitato. Si riteneva che se l'imprenditore insolvente o anche un altro soggetto indebitato cessasse completamente la sua attività, perché la sua attività doveva essere messa in vendita, rimaneva nulla tenente, perché questo era il risultato, si perdeva un protagonista, un soggetto, un operatore nel mercato, sia da parte degli imprenditori, sia da parte dei consumatori. Ecco, si è ritenuto a quei tempi che bisognasse favorire l'esdebitazione. Una parola forse un po' strana, ma è in un italiano antico, che significa che un soggetto che è pieno di debiti, se attraverso certe procedure, viene esdebitato, liberato dei debiti nei confronti degli altri. Solo imprenditori commerciali, anche debitori privati. Tra gli approcci per la crisi delle imprese ci sono stati negli ultimi secoli questi due orientamenti. Una disciplina della crisi solo per gli imprenditori commerciali e non per l'imprenditore, per esempio quello agricolo, o anche per tutti gli imprenditori, compresi i debitori privati. Queste sono le due alternative che si sono poste nella legislazione, diciamo, dall'Ottocento in poi. Il nostro legislatore, nell'anticipo, ha tenuto ferma la disciplina della crisi per le imprese commerciali medio-grandi, però ha previsto degli istituti anche per gli altri soggetti che non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale. Disciplina della crisi in Italia. Legge fallimentare del 1942. Lasciamo perdere il passato, adesso ho fatto doverosamente un cenno partendo dal Medioevo, nell'Ottocento, negli Stati Uniti. Ecco, adesso poniamo l'attenzione sulla disciplina italiana. Disciplina italiana, fino a pochi anni fa, era fatta dalla legge fallimentare che è stata introdotta nel 1942 contemporaneamente al Codice Civile, una legge separata per disciplinare tutte le procedure concorsuali. Riforma della legge fallimentare nel 2005. Nel 2005, a seguito di una serie di crisi, non solo delle singole imprese, dell'economia, si è ritenuto, diciamo, doveroso e utile che ci fosse una riforma, perché l'impianto della legge fallimentare del 1942 era ancora ferma alle concezioni medievali, quello che bisognasse far cessare il più presto possibile l'attività dell'imprenditore insolvente. Con la legge fallimentare la riforma della legge fallimentare del 2005 invece sono stati introdotti per favorire comunque la continuità dell'impresa, cioè l'impresa che non deve necessariamente cessare, ma deve risanarsi
riprendere il suo cammino nel mercato. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in acronimo CCCI. Decreto legislativo numero 14 del 2019, attenzione però, è entrato in vigore solo il 15 luglio del 2022. Si sono voluti 3 anni per far maturare una serie di interventi, anche molto incisivi, su quella riforma del 2019. Queste sono le norme che hanno disciplinato, e l'ultima, che continua a disciplinare, la crisi delle imprese in Italia. Non si parla più di fallimento, favorire la continuità. Parole d'ordine, è vietato, così dire, parlare di fallimento. Il fallimento in passato era un marchio che segnava a vita, ci sono dei romanzi che raccontano la triste sorte dei falliti. Ora in realtà nessuno si più preoccupava se qualcuno fosse fallito, però il legislatore, sulle orme di indicazioni di altre legislazioni, ha ritenuto di sopprimere la parola fallimento. Non si parla più di fallimento, ma si parla di liquidazione giudiziale. Non è soltanto un fatto nominalistico. Tutto nel codice della crisi è volto a ottenere un risultato, cercare di favorire la continuità dell'impresa in tanti modi, non necessariamente nella stessa impresa, ma l'attività che riprende. Accordi stragiudiziali nel codice della crisi, piani attestati di risanamento, articolo 56. Il codice della crisi, ma questo avveniva già dopo la riforma della legge fallimentare, ha introdotto una serie di istituti stragiudiziali, perché come vedremo tra poco ci sono le procedure concorsuali che sono svolte sotto il controllo dell'autorità giudiziaria, ma ci sono anche altre soluzioni che avvengono al di fuori dell'ordinamento giudiziario, appunto con accordi stragiudiziali, con chi? Con i creditori, il debitore che si raccorda con i creditori per cercare delle soluzioni. Una soluzione è il piano attestato di risanamento. Non è necessariamente un accordo, nel senso che non si prevede necessariamente che si stipuli un contratto tra il debitore e alcuni creditori, ma è il debitore che appresta un piano di risanamento, lo fa attestare da un esperto, lo deposita in modo tale che si abbia certezza che venga attuato. Può essere che questo è un piano che deve prevedere come si esca dalla crisi, quei rimedi di cui ho parlato prima, in definitiva. Se per caso il piano non va bene, è possibile, e allora c'è una salvaguardia che facilita la predisposizione di questi piani, nel senso che l'adempimento a quel piano, per questo che deve essere depositato, evita le certe conseguenze se che sono previste in caso di liquidazione giudiziale. Composizione negoziata della crisi, articolo 12 e seguenti, concordato semplificato, articolo 25 sexies. Il piano attestato di risanamento è un piano predisposto dal debitore, con l'assistenza dei tecnici, con l'attestazione di un esperto, però un qualcosa di suo, poi vedremo che può cercare anche accordi con i creditori. Tuttavia spesso i creditori si trovano un po' in difficoltà ad accettare le proposte del debitore, cioè di colui che li ha sostanzialmente ingannati, li ha illusi che potessero recuperare i loro crediti, poi invece alla fine molto spesso si chiedono dilazioni che non vengono mantenute. Per cui c'è un po' di rapporto conflittuale che si ingenera tra il debitore e i creditori. Ecco, con la composizione negoziata della crisi, la legge prevede che intervenga un organismo di mediazione per comporre questa crisi. Un esperto che chiami intorno al suo tavolo, da un lato il debitore e dall'altro i creditori, i soggetti che sono interessati, per trovare una soluzione. Se questa la soluzione può essere di vario tipo, quelli che ho indicato prima, ma se per caso questa soluzione non si trova, si consente al debitore di proporre un concordato semplificato. Capirete la semplificazione quando spiegherò cos'è il concordato preventivo. Vi anticipo soltanto che nel concordato semplificato non si chiede l'approvazione dei creditori al piano che è predisposto dal debitore, ma soltanto
si sottopone, diciamo, questo, il piano.

con questo concordato semplificato, nel caso in cui i creditori si oppongono, allora il giudice valuterà se la posizione è fondata o meno. Misure protettive. Misure protettive da che cosa? Dall'aggressione dei creditori. E immaginate che i creditori che non vengono adempiuti il loro credito cercano di aggredire, ovviamente rispettando anche la legge, fanno dei pignoramenti, la banca risolve il contratto di mutuo e altre cose del genere. Sono interventi che sono legittimi, ma contemporaneamente rendono difficoltoso il risanamento dell'impresa. Supponiamo che venga pignorato un creditore, pignori una parte degli stabilimenti, un'apparecchiatura che è necessaria per lo svolgimento dell'attività, che addirittura la mette in vendita, come consente la legge, con il pignoramento che porta all'esecuzione forzata, è chiaro che quell'impresa non si può più risollevare. E allora, nelle more, cioè nell'attesa di predisporre un piano di risanamento, una via d'uscita, la legge consente di chiedere al tribunale di concedere delle misure protettive, cioè il tribunale, valutata la situazione, può impedire che ci siano iniziative disgregatrici, cioè pignoramenti ed altre cose che i creditori potrebbero fare. Misure protettive hanno durata temporale limitata, perché ovviamente non è che si può impedire al creditore di essere soddisfatto, di esercitare i suoi diritti. Transazione fiscale. E se c'è la crisi delle imprese, tra i creditori c'è sempre il fisco. Perché? Perché il debitore, se c'è qualcuno a cui non adempie quando ha difficoltà di liquidità, e quel qualcuno è spesso il fisco, perché i fornitori, se non li paga fino all'ultimo, cercherà di pagarli, non gli riforniscono nuovi beni. I dipendenti, e se non gli paga la retribuzione, i dipendenti fanno sciopero, comunque sono restii a collaborare. E il fisco, non che non debba essere pagato, però è l'ultimo che si lamenta. Per questo, nell'ambito delle crisi dell'impresa, c'è sempre un problema fiscale, cioè di debiti verso il fisco che sono inadempiuti. È possibile, nell'ambito di accordi stragiudiziali, trovare accordi col fisco. Lo prevede sempre il fisco che si possono trovare gli accordi, nel senso che pure il fisco può accettare non di rinunziare ai propri crediti, ma per esempio di rinunziare alle indennità di mora, le sovratasse, oppure dilazionare la somma dovuta. Ecco, tutti questi sono accordi che vengono stragiudizialmente nel rapporto tra debitore e creditore. Procedure concorsuali, il quadro. Questo è il quadro che ho fatto delle procedure concorsuali come sono disciplinate nel codice della crisi. Le leggo e poi dico qualcosa su ciascuno, per alcuni in particolare, per la liquidazione giudiziale, invece ne tratterò con le prossime slide. Convenzione di moratori all'articolo 62, accordo di ristrutturazione di debiti all'articolo 56, piano di ristrutturazione omologato articolo 64, concordato preventivo, liquidazione giudiziale, il vecchio fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese. Sono tutti previsti dal codice della crisi, quasi che fosse una scelta alla carta che il debitore sceglie quale procedura. L'ultima riga, amministrazione straordinaria, non è contenuta nel codice della crisi, perché c'è l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Pensate alla Parmalat, ormai parecchi anni fa, hanno richiesto una disciplina particolare della procedura della crisi, diversa da quella delle altre imprese. Spunti di riflessione. Perché ora si tende a favorire la continuità dell'impresa? Concordato preventivo è una procedura giudiziale, ma non procedura che serve per evitare la liquidazione giudiziale, quindi la cessazione dell'attività. Preventivo perché viene prima dell'eventuale liquidazione giudiziale, il vecchio fallimento. Presupposti e finalità. Imprenditore in stato di crisi o di insolvenza. Quali sono i presupposti

poter chiedere, lo può chiedere soltanto l'imprenditore, l'impresa può chiedere di essere ammessa al concordato preventivo, non lo possono chiedere i terzi o i creditori in particolare. E lo può chiedere l'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza, non importa quale sia il grado di crisi, una semplice crisi o addirittura l'insolvenza. L'importante è che ci sia un imprenditore che voglia evitare il fallimento e può chiedere, scusate, la liquidazione giudiziale, e può chiedere proponendo un concordato liquidatorio. Non sembra un assurdo, anche se in questo caso il concordato è liquidatorio, cioè si cessa l'attività dell'impresa. In realtà non cessa l'attività aziendale, cessa l'attività di quell'impresa, nel senso che viene ceduta l'attività aziendale a terzi. In questo senso è liquidatorio, ma in qualche modo con una continuità di certi asset, di certi cespiti. Oppure concordato con continuità aziendale, diretto o indiretto. Oppure concordato mira a assicurare in modo diretto o indiretto, adesso spiego perché, la continuità aziendale. Diretto quando la continuità è la stessa impresa che continua la stessa attività dopo lo svolgimento e l'adempimento del concordato preventivo, o indiretta perché viene, diciamo, attribuito l'asset principale, diciamo, l'azienda, un suo ramo, per esempio, ad una società controllata o anche un terzo, anche questa una continuità, sia pure indiretta. Evitare la liquidazione dell'attività aziendale. Col concordato preventivo si vuole evitare la liquidazione delle attività aziendali. Questo perché liquidando le attività aziendali si distruggono dei beni, dei valori. Pensate alla catena di montaggio per la realizzazione di autovetture. Se si dovesse vendere la catena di montaggio, nel senso che si vendono i rottami, perché ciascuna catena di montaggio serve per produrre una certa autovettura. Ecco, ovviamente il valore del rottame è enormemente inferiore al valore della catena di montaggio funzionante. Meritevolezza nei concordati liquidatorio. Apporto di risorse esterne almeno il 10%. Il codice della crisi ha consentito che ci siano anche concordati liquidatori, ma questi concordati liquidatori devono avere una meritevolezza, perché altrimenti, dice, si va direttamente nella liquidazione giudiziale. In cosa consiste la meritevolezza? Che il legislatore chiede perché si abbia un concordato liquidatorio, che ci sia apporto di risorse esterne almeno il 10%, cioè che il piano del concordato, perché nell'ambito del concordato c'è un piano per spiegare che cosa si farà e come si tratta i creditori. Ecco, non bastano le risorse interne dell'impresa, occorre perché si possa fare un concordato liquidatorio che ci sia qualcuno che aggiunga delle risorse esterne almeno il 10%. Quel qualcuno può, nel caso di una società, possono essere direttamente i soci, oppure può essere un terzo interessato a evitare la liquidazione giudiziale. Perché attenzione, la liquidazione giudiziale non porta soltanto alla liquidazione del patrimonio, ma porta anche a applicare le sanzioni penali previste in caso appunto di liquidazione giudiziale. Se invece si fa il concordato, quelle sanzioni non si applicheranno. E chirografare almeno il 20% del loro credito. Non basta che ci sia un apporto di risorse esterne, almeno il 10% del patrimonio, ma che il piano del concordato consenta di pagare i creditori privilegiati per intero e chirografare almeno il 20% del loro credito. Concordato con continuità ai creditori non meno di quanto ricavabile dalla liquidazione giudiziale. Nel concordato con continuità non c'è un criterio di meritevolezza, non deve meritarsi chi presenta il concordato di evitare la liquidazione giudiziale. Se il concordato è con continuità, questa è una soluzione favorita dal legislatore, l'unica cosa che si chiede è che si offra di soddisfare i creditori in misura non inferiore a quanto ricavabile dalla liquidazione giudiziale. Quindi c'è un'attestazione, un esperto che deve valutare quali sono i beni che fanno parte dell'impresa, li stimi, valuti quanto possa essere ricavato in sede di liquidazione giudiziale. Occorre che i creditori siano soddisfatti in misura

non inferiore a quanto ricavabile dalla liquidazione giudiziale. Suddivisione dei creditori in classi, se concordato, e con continuità aziendale. I creditori dell'azienda possono essere di vari tipi, ho già fatto qualche esempio. Cioè, se per esempio ci sono i dipendenti che hanno un credito lavorativo, ci sono i fornitori che hanno un credito per le forniture già fatte, ma in fondo anche hanno un interesse perché sono interessati a proseguire le forniture. Ci possono essere creditori che hanno delle garanzie speciali, per esempio il creditore, una banca che ha un'ipoteca su un immobile e ha una posizione naturalmente diversa da quella degli altri creditori. Ecco, nell'ambito del concordato ci sono alcuni casi in cui bisogna suddividere i creditori per classi in modo da riconoscere a ciascuno un trattamento anche diverso. La suddivisione creditori in classe è necessaria quando il concordato con continuità aziendale, perché appunto ci sono interessi di coloro che continuano diciamo, ad avere rapporti con l'impresa. Pensate ai lavoratori che talvolta sono più interessati alla prosecuzione del rapporto di lavoro rispetto ai crediti pregressi. Ecco, in questi casi è obbligatorio formare delle classi, devono essere omogenee nel proprio ambito. Oppure se i creditori privilegiati non sono del tutto soddisfatti. Può essere che il creditore privilegiato, privilegiato per delle, i privilegi sono delle preferenze che il legislatore attribuisce a seconda del tipo di credito. Se, per esempio, i lavoratori hanno un credito privilegiato sul patrimonio mobiliare dell'impresa, oppure c'è il creditore che ha un'ipoteca e privilegiato sul bene. Se i creditori privilegiati non sono soddisfatti per intero nell'ambito del piano, allora bisogna fare una classe speciale per questi creditori. Una o più classi di soci, obbligatorie se sono previste modifiche statutarie. Pure i soci possono essere creditori nei confronti della società insolvente. Ecco perché hanno fatto, per esempio, dei finanziamenti. Il loro credito è normalmente postergato, ma talvolta i soci sono coinvolti nell'operazione di risanamento perché, per esempio, una soluzione per risollevare l'impresa dalla crisi è quella di fonderla con un'altra società. Serve quindi una deliberazione assembleare. Ecco, allora in questi casi la legge, se sono previste modifiche statutarie, richiede che ci sia una classe speciale di creditori soci. Proposte concorrenti, articolo 94 del codice della crisi. Creditori di almeno 10% possono presentare proposte concorrenti di concordato. Ho detto che il concordato preventivo può essere presentato soltanto dal debitore. È vero questo, solo lui ha l'iniziativa. Però una volta che prende l'iniziativa, la legge consente ai soggetti che hanno un interesse, tra questi la legge ha individuato creditori che abbiano almeno il 10% della massa dei crediti, possono presentare proposte di concordato concorrenti. No, se la proposta del debitore prevede il 30% a favore del crediografario. Il legislatore è stato un po' indeciso che cosa fare, concedere o no, diciamo, l'intervento dei creditori a presentare proposte concorrenti oppure lasciare l'iniziativa soltanto all'imprenditore. Ecco, questo dilemma è stato risolto prevedendo proposte concorrenti di chi ha almeno il 10% di crediti. Ma no, se non è possibile la proposta concorrente, se il debitore offre di pagare almeno il 30% ai creditori chirografari. Proposte principali e concorrenti messe in votazione e approvata quella con maggiori consensi. Quando ci sono più proposte, quella principale e quelle concorrenti, si mettono in votazione tutte, e vediamo adesso come, ma viene approvata quella che ottiene i maggiori consensi. Offerte concorrenti, articolo 91. Se il concordato prevede il trasferimento di cespiti, si dà pubblicità per acquisire offerte concorrenti. Se c'è nell'ambito del piano di concordato si prevede la cessione, pensate che venga previsto di cedere l'immobile, qualcosa che non è essenziale per la continuazione dell'attività, e se il proponente del concordato indica un acquirente
interessato a acquistare quel CISP a un certo prezzo, ecco allora è possibile, anzi è doveroso, che si cerchino delle offerte concorrenti, cioè altri soggetti che facciano delle offerte, e si apre una procedura competitiva. Il proponente del concordato deve adeguarsi all'offerta concorrente che risulti migliore. Il piano di concordato quindi adeguatosi all'offerta concorrente che è stata preferita. Domanda di concordato. Concordato in bianco con riserva di presentare il piano e la proposta in concordato entro 30-60 giorni. La domanda di concordato può essere, come si dice, prenotativa o in bianco, nel senso che si anticipa che si vuole presentare una proposta di concordato. Ci vuole tempo per elaborare la proposta di concordato con il piano. La legge prevede che si può chiedere la concessione di un termine che può essere 30-60 giorni per presentare poi la proposta definitiva piena. Si possono chiedere misure protettive, anche in questo caso, massimo di una durata di 12 mesi. Domanda con proposta piena e concordato con tutti i documenti all'attestazione dell'esperto. O subito, oppure entro il termine concesso dal Tribunale, si presenta la proposta piena e concordato con tutti i documenti, il piano e soprattutto l'attestazione dell'esperto. Piano e concordato, indicazione delle modalità e dei tempi di pagamento. È il cuore della proposta di concordato, perché non si propone soltanto di pagare i creditori con certe modalità, ma si indica anche come si potranno soddisfare quei creditori, che cosa farà l'impresa durante l'esecuzione del concordato. Modalità, naturalmente, e tempi anche di pagamento. Piano di gestione dell'impresa e dei risultati prevedibili. Si propone un vero e proprio business plan, un piano di gestione dell'impresa e dei risultati che si possono ottenere. Relazione di un professionista indipendente circa la veridicità dei dati e la fattibilità del piano. Non basta che sia presentato un piano, ma si richiede che questo piano sia attestato, certificato da un professionista indipendente che deve attestare innanzitutto alla veridicità dei dati contabili sulla base dei quali si costruisce il piano, ma deve soprattutto attestare la fattibilità del piano. Naturalmente si tratta di previsioni, però previsioni che sono fatte da un esperto e che quindi hanno già una larga attendibilità. Concordato di gruppo all'articolo 284 del codice della crisi. Più società in crisi facenti parte di un gruppo. Se l'impresa in crisi fa parte di un gruppo, è molto facile, anzi sicuro, che la crisi non sia soltanto di quell'impresa, ma sia anche nell'ambito del gruppo. Naturalmente ci sono imprese più o meno in crisi nell'ambito del gruppo, ma tutte risentono, quando c'è una crisi di un'impresa, risente l'intero gruppo. E così anche il piano di concordato, in realtà non può essere il piano della singola impresa, ma deve essere un piano che tenga conto anche delle altre imprese. Quando più società in crisi fanno parte di un gruppo, la legge prevede un unico ricorso con piano unitario o piani diversi ma collegati. La domanda di concordato, il piano di concordato può essere unitario all'intero gruppo, ma possono esserci piani diversi, ovviamente però devono essere previsti i collegamenti tra i vari piani. Resta ferma l'autonomia delle rispettive masse attive e passive. Quello che il legislatore non ha voluto fare è quello di fare un unico centro dell'attività per la risoluzione della crisi. Le masse attive e passive di ciascuna società, perché si tratta normalmente di società che fanno parte del gruppo, vanno tenute separate. Il piano può essere unitario, ma deve tener conto che il patrimonio di una società non può essere destinato a soddisfare i debiti di un'altra società. I debiti di una società devono essere tenuti distinti dai debiti delle altre società. Ammissione del concordato. Non c'è spossessamento, ma autorizzazione del giudice per operazione straordinaria. Quando in un'altra lezione parlerò della liquidazione giudiziale, porrò l'accento su questo effetto della liquidazione, lo spossessamento del debitore. Spossessamento significa che il debitore non più arbitro della gestione della propria attività. Nel concordato preventivo invece non c'è spossessamento. L'imprenditore continua a gestire l'attività, semplicemente
per operazioni straordinarie, deve chiedere l'autorizzazione.

nel tribunale. Nomina del commissario giudiziale, vigilanza sulla gestione. Quando c'è l'ammissione del concordato, viene nominato il commissario giudiziale che ha il compito di vigilare sullo svolgimento del concordato e di riferire al giudice delegato su ogni evenienza che pone a rischio l'adempimento del concordato. Comunicazione concordato e creditore. Quando c'è l'ammissione del concordato, il concordato deve essere comunicato ai creditori che devono essere informati della crisi dell'impresa e della proposta che riguarderà la soluzione della crisi. Approvazione del concordato. Votazione dei chirografari in modo telematico. I creditori chirografari sono chiamati ad approvare il concordato in sede telematica. Un tempo si faceva l'adunanza, cioè un'udienza, il codice della crisi prevede invece una votazione telematica. Voto ai privilegiati solo se non è previsto il pagamento integrale. Se non è previsto il pagamento dei creditori privilegiati integralmente, anche questi sono chiamati a partecipare alla votazione. Naturalmente partecipano per la parte del loro credito destinata a non essere pagata integralmente. Maggioranza assoluta per valore e maggioranza delle classi. Come si approva il concordato? Bisogna che il concordato sia approvato dalla maggioranza dei creditori chiamati ad approvare, quindi i creditori chirografari, e se non sono soddisfatti per intero, anche i creditori privilegiati. Maggioranza assoluta, quindi il 50, qualcosa per cento dei votanti. Non basta. Se ci sono, tra un caso obbligatorio che ci siano delle classi, bisogna che il concordato sia approvato anche dalla maggioranza delle classi. Omologazione al tribunale. Controllo di legalità sulla proposta e la procedura. Una volta che è stata l'approvazione del concordato da parte della maggioranza dei creditori ammessi alla votazione, il tribunale non deve fare una verifica nel merito del concordato, perché deve svolgere soltanto un controllo di legalità se sono state rispettate le norme di legge e se è stata rispettata la procedura. Tuttavia c'è un controllo di merito se ci sono posizioni di creditore. Se qualche creditore si oppone, e ovviamente avrà votato contro, ma dopo l'approvazione del concordato, se fa opposizione all'omologazione del concordato, allora il tribunale verifica, entra anche nel merito per vedere se le osservazioni sono puntuali o no. Effetti dell'omologazione e sdebitazione anche per soci limitatamente responsabili. Il concordato omologato comporta l'esdebitazione, cioè la liberazione del debitore dalla parte di debito di cui non è previsto il pagamento in sede concordataria. Se è previsto per esempio il pagamento del 30% dei creditori chirografari, per il restante 70% non rimane un debito del debitore, dell'imprenditore insolvente, ma quella parte di debito è liberata. E questo vale anche per i soci limitatamente responsabili. Ricordate, nelle società di persone ci sono soci illimitatamente responsabili, questi soci continuano a rispondere, ecco, se c'è l'omologazione del concordato della società, essi sono esdebitati anche per quanto riguarda i debiti concordatari. Spunti di riflessione. Perché si distingue il concordato liquidatorio da quello con continuità? Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. Un piano di ristrutturazione con cui però c'è l'omologazione, l'intervento del tribunale. Presentazione del piano, articolo 64 bis del codice della crisi. Impresa commerciale, assoggettata alla liquidazione giudiziale in stato di crisi o insolvenza. Sempre nella stessa situazione in cui si potrebbe proporre un concordato preventivo, però si presenta un piano, cioè una proposta per risolverla senza chiedere l'approvazione in creditura. Obbligazione a formazione di classi di creditori, piano di ristrutturazione con attestazione di un professionista indipendente. Deve essere attestato un professionista indipendente che attesti anche qua la veridicità dei dati contabili e la fattibilità del piano. Procedimento del piano di ristrutturazione omologato. È possibile fare la domanda come riserva, come nel concordato preventivo. Il valore generato al piano ai creditori anche in deroga ai privilegi. Ecco la particolarità. Si possono derogare al

è il sistema dei privilegi, ma non per i crediti di lavoro che devono essere comunque pagati al 100%. Votazione con approvazione di tutte le classi, in effetti possibile concordato preventivo. Se non c'è il risultato positivo di questo piano di ristrutturazione omologato, nel senso che non viene omologato, allora comunque si può presentare un concordato preventivo. Una sorta di ruota di scorta che viene messa invece che dopo, prima che si possa ricorrere al concordato preventivo. Omologazione del Tribunale, naturalmente, trattandosi di un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, ci vuole omologazione del Tribunale. Effetti del piano di ristrutturazione omologato. Il debitore non è spossessato e mantiene la gestione dell'impresa. C'è la sorveglianza anche qua del commissario giudiziale. All'esito, la liberazione del debitore. Il debitore è sdebitato. Spunti di riflessione. Perché il piano di ristrutturazione omologato è una sorta di concordato semplificato? Riepilogo degli spunti di riflessione. Qual è il rischio dei creditori nella crisi dell'impresa? Perché ora si tende a favorire la continuità dell'impresa? Perché si distingue il concordato liquidatorio da quello con continuità? Perché il piano di ristrutturazione omologato è una sorta di concordato semplificato? Ecco, con questo abbiamo esaurito gli argomenti di questa lezione. Vi ricordo, come al solito, che altre indicazioni e materiale potete trovarne nella pagina relativa a questo corso e sul sito dell'università. Vi ringrazio per l'attenzione.

0: Maria Amata Garrito says.
1: Sono tanti tanti elementi che riescono a rendere questo soggiorno in un paese europeo da parte degli studenti di paesi del mondo arabo, lo rendono diverso, ricco, ma ricco non solo perché approfondiscono bene i temi delle loro discipline e quindi dei corsi di laurea che loro frequentano, ma anche perché si immergono direttamente in una vita di una cultura completamente diversa, ma con i loro coetanei, con altri studenti.
0: Software engineering student Borhill seconds these thoughts.
2: If you encounter other cultures and you discover oral and moral values of other people, you get into a higher level of open-mindedness, which is overwhelming good.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti e benvenuti. In questa lezione ci occuperemo di un argomento nuovo, i protocolli di validazione dei sistemi supervisionati. E cominceremo con l'approccio random. Avremo una divisione in tre parti, tre lezioni per affrontare questo argomento. E questa è la prima parte della lezione. Gli argomenti, le assunzioni che dobbiamo fare per poter parlare di questo fenomeno, cos'è una distribuzione randomica e le strategie di training e testing per validare i dati. Le assunzioni. Innanzitutto abbiamo parlato di un protocollo per sistemi supervisionati. Questo significa che noi abbiamo dei dati nei quali abbiamo delle colonne che sono le variabili dette indipendenti che noi considereremo di input al sistema. E delle colonne finali, normalmente, che sono quelle delle variabili, della o delle variabili dipendenti, che sono quelle che il sistema deve imparare ad associare con le variabili indipendenti. Quindi noi abbiamo dei dataset di cui conosciamo l'esito. Faccio un breve esempio. Se ad esempio siamo una banca e vogliamo stabilire quando dare o non dare credito a un nostro cliente, noi avremo dei dati per ogni cliente che abbiamo avuto. I dati iniziali nei quali risulta chi è, cosa ha fatto, quanto ha depositato, eccetera, e sono i dati di input, cioè quelli che il cliente deve dare all'inizio, quando ba la banca non conosce ancora, diciamo, teoricamente il suo comportamento.

Dopo 2 o 3 anni, lo stesso cliente verrà valutato come un buon o cattivo pagatore, cioè se i prestiti che ha chiesto alla banca li ha restituiti nei tempi dovuti o meno. Queste possiamo considerarle come delle variabili di target, cioè variabili dipendenti. Noi vogliamo conoscere come, data la descrizione di un cliente, possiamo inferire se sarà o no un buon pagatore. Per far questo, però, è chiaro che dobbiamo avere una base di dati nella quale abbiamo già l'esito di un campione significativo di clienti, addestrare i sistemi, vedere quanto sono bravi, per cui dovremo trovare delle strategie con i dati che già abbiamo per sapere quanto i nostri sistemi sono in grado di prevedere in maniera corretta, con quale accuratezza, se ogni cliente è un buon o cattivo pagatore, e ci occuperemo di questo. Vi chiederete, ma a che serve tutto ciò se sappiamo già l'esito? Mettiamo che io abbia questa base dati, mettiamo che io la divida in due adesso, in maniera molto sommaria, addestro il mio sistema sulla prima metà, in modo che il sistema veda le caratteristiche di ogni cliente e l'esito, se era un buono o cattivo pagatore. Dopo che il sistema avrà appreso, e questa è una parola chiave che abbiamo già incontrato, avrà appreso l'associazione tra gli input e il target, cioè l'esito di ogni cliente, non sappiamo se il sistema ha capito tutto perché ha imparato a memoria o perché ha astratto qualche concetto, come dire, chiave che distingue i buoni dai cattivi pagatori. Quindi prenderemo l'altra metà dei soggetti di cui sappiamo l'esito e di cui ovviamente non diremo al sistema chi è chi, cioè qual è l'esito. Gli metteremo ogni cliente di fronte al sistema già addestrato e vedremo, senza che lui lo sappia, che tipo di giudizio ne trae se lo giudicherà un buono o cattivo pagatore. Quindi lo facciamo in cieco. Quando passiamo al secondo cliente dell'altra metà che abbiamo tenuto separato, chiamato holdout, non gli diciamo se prima, se nella prima ipotesi aveva sbagliato o ci aveva azzeccato. Li teniamo anche questa volta in cieco e quindi ripetiamo per ognuno dei clienti di cui lui non sa l'esito, ripetiamo il test. Una volta che lui ci ha dato tutte le sue ipotesi su tutta questa metà dei clienti, andiamo a fare i conti e vediamo quante volte ci ha azzeccato e quante volte ha sbagliato. Questo in maniera molto naif per capire di che cosa stiamo parlando, cioè noi vogliamo un attimo esaminare quali sono i protocolli per validare dei sistemi supervisionati, in modo tale che una volta che sappiamo che un certo sistema ha un'accuratezza di un certo tipo, beh, quando ci troveremo di fronte a un nuovo cliente, o meglio, la banca si troverà di fronte a un nuovo cliente che gli dà le sue caratteristiche iniziali, il sistema potrà fare una stima del tipo: questo sarà tra 2 o 3 anni un buono o cattivo pagatore? Vale la pena che la banca gli faccia subito credito oppure deve essere più prudente? Beh, questa inferenza dipenderà direttamente dall'accuratezza che il sistema avrà raggiunto nella fase preliminare, cioè quando è stato addestrato e poi valutato in doppio cieco su dei casi di cui noi conoscevamo l'esito. Bene. Quindi, uno dei momenti cruciali in un esperimento eseguito con modelli guidati dai dati è la valutazione delle performance, delle capacità del modello su uno specifico problema, che è l'analisi della sua qualità di capacità di stima del modello che abbiamo utilizzato su dei dati di cui lui non conosce l'esito. Quello che abbiamo detto poc'anzi, cioè si tratterà di vedere quanto il modello, dopo aver appreso, è bravo a generalizzare su dati di cui non conosce la variabile dipendente, il valore della variabile dipendente. Ma noi sì, perché se no non potremmo valutarlo. Allora, quello che va detto come assunto è che il problema diventa complesso
questo problema diventa più rilevante, più significativo, quando usiamo modelli basati su reti neurali artificiali. Dei modelli che sono in grado di computare qualsiasi funzione continua, se si parte da un sufficiente numero di unità nascoste in questi modelli. Abbiamo già visto come i modelli a reti neurali non sono dei modelli semplici, sono dei modelli, dei metamodelli, cioè dei modelli che generano modelli sulla base dei dati. In questo senso sono data driven, cioè guidati dai dati, trovano la geometria inerente dei dati. Il problema: noi abbiamo a disposizione un campione. Questo campione lo chiamiamo Xn, ok? Xn, come vedete qui, ed è n grande il numero di esempi che abbiamo. Noi possiamo dire che ogni esempio è una coppia, praticamente, è una coppia di vettori di questo tipo. Ogni esempio, xn piccolo, è legato a t piccolo, cioè a un target, per cui per ogni cliente dell'esempio che facevamo poc'anzi, abbiamo xn che sono le sue caratteristiche anagrafiche e quant'altro, grado di educazione, eccetera. E tn è il giudizio dato dalla banca dopo aver visto il comportamento di questo utente per un certo numero di tempo, quindi se è un buon pagatore o un cattivo pagatore nell'esempio che stavamo facendo. Ecco, XI rappresenta l'input del processo, quindi i dati iniziali, e TI rappresenta l'outcome, o il target, cioè l'output, che quando arriva quell'input il sistema deve essere in grado di stimare. Dunque, noi possiamo definire da questo punto di vista, dal punto di questi dati, ne abbiamo bisogno di definire un modello, no? Che indichi il modello che viene addestrato su un campione X. Questo è rappresentabile facilmente come Y, che è il target, deve essere uguale a una funzione, che in questo caso potrebbe essere una rete neurale, una funzione che trasforma gli input, chiamati qua X, con dei pesi, con l'asterisco che significa dei pesi che la rete deve trovare, in modo tale che quando entra un x qualsiasi, con quei pesi già addestrati, w asterisco, il sistema produce un y, e questo y dovrà essere il più vicino possibile a quello che è il target reale che noi conosciamo. In altre parole, noi dobbiamo stimare un errore, che è una funzione, questo errore, tra il target, cioè il risultato reale di quel caso, è una funzione che, avendo soltanto x, mi restituisce un y. Cioè la funzione fx condizionato da x grande è praticamente la y che il modello che ho addestrato stima. Quindi questo misura l'errore fatto dal modello f, una volta che abbiamo i dati, in modo tale che però, ecco, vedete, xt, questo x che noi andiamo a stimare, deve essere diverso dall'insieme di dati sui quali abbiamo addestrato il modello, perché se no potrebbe darsi che il modello capisce perfettamente come stimare i dati su cui è stato addestrato, ma ha imparato a memoria questa relazione. Invece noi dobbiamo essere sicuri che abbia astratto delle proprietà inerenti a quello che ha visto e quindi sappia applicarle correttamente anche su dei casi che non ha mai visto. Quindi la x che mettiamo in input non deve appartenere al campione sul quale abbiamo addestrato. Ok? Significa che i dati che, sui quali noi faremo la prova chiamata di testing cieco, devono essere dei dati che non appartengono a quel campione sul quale abbiamo addestrato, che abbiamo chiamato xn. Esistono le strategie capaci per valutare queste diverse stime, possono essere molto diverse, e ciascuna di queste ha delle sue punti di forza e dei suoi punti di debolezza. Le dividiamo in due macro strategie.
Le più importanti sono la distribuzione randomica, a partire dal campione iniziale che abbiamo, di cui abbiamo sia le variabili indipendenti che quelle dipendenti, chiamato target, e l'approccio induttivo. Adesso vedremo in che cosa consistono questi due approcci. Dal nome si può già capire che la distribuzione randomica significa distribuire in maniera casuale dal campione originale, che chiamiamo globale, due sottinsiemi, mentre quella induttiva dovremo approfondire che cosa significa, perché significa che ci serviremo di alcune regole per distribuire i due campioni. Quindi, la domanda che ci lasciamo è: perché abbiamo bisogno di calcolare l'accuratezza di un algoritmo? Distribuzione random. La distribuzione random è esattamente quello che il nome dice, cioè prendo il campione originale e lo distribuisco in due o più sottocampioni in maniera casuale. La prima strategia che vedremo è quella chiamata Training Testing Strategy, cioè una strategia di addestramento e valutazione. Questa implica, la strategia Training Testing, implica dividere il campione originale in due sottocampioni di uguale misura in maniera casuale. Addestrare il modello su uno dei sottocampioni, che chiameremo per comodità Training Test, campione di addestramento, e valutarlo, testarlo, quindi, sull'altro, il testing set. Quindi significa dividere più o meno in due metà. Ovviamente il vantaggio di questa strategia è che, siccome i due sottocampioni che abbiamo generato sono indipendenti, anche perché in nessuno dei campioni c'è un record uguale, ripetuto, rispetto all'altro sottocampione, si tratta sempre di record diversi ovviamente, non avendoli distribuito randomicamente, la stima dell'errore verrà effettuata, cioè quando andiamo, dopo averlo addestrato, a valutare in testing quanti errori fa non sapendo qual è il target, in maniera, come dire, non sbilanciata, cioè corretta, potremmo dire. Ovviamente, siccome abbiamo diviso i due campioni in due metà di uguale numerosità, se il campione originale è dispari ci sarà una differenza di uno, ma fondamentalmente si tratta di due metà, allora noi potremo anche far ruotare quello che abbiamo detto. Cioè, una volta che abbiamo addestrato sul sottocampione A come training e verificato in cieco sul campione B di testing l'accuratezza del modello, beh, possiamo dire, ok, adesso prendiamo un altro modello, un'altra rete neurale che non sa nulla di quello che ho fatto prima, la addestriamo sul campione B e poi la verifichiamo sul campione A. Facciamo una strategia reverse, cioè di reversibilità. Ora ci si potrà chiedere perché questa strategia è importante. Innanzitutto diciamo che la media di queste due stime sarà sempre non sbilanciata, cioè l'errore sarà in qualche modo attendibile e corretto. Ma perché dobbiamo fare questo? Perché è utile fare questo? Perché all'inizio, sto parlando degli anni 85, 86, 90, quando si usavano le prime reti neurali per fare queste sperimentazioni, dette reti neurali supervisionate, per pubblicare articoli, molti colleghi usavano una strategia molto, come dire, sospetta, pur di pubblicare. Cosa facevano? Li dividevano randomicamente mica tanto, cioè si calcolavano, mettevano in testing tutti quanti quelle record, quelle entità, che avevano bassa varianza, mentre mettevano in training tutte quelle entità che variavano molto. Questo significava praticamente che se il modello veniva addestrato sul training, apprendeva molte cose, ma quando andavamo a verificare sul testing, anche in cieco, i record che doveva stimare erano praticamente un sottocampione dei record contenuti nel sottogruppo di training, e quindi le percentuali di previsione erano molto alte.
Questo era, come dire, una strategia opportunistica in qualche modo. Fin quando qualcuno, tra cui noi,

contestammo agli editori questa strategia, cioè a quelli che pubblicano gli articoli sulle riviste, e dicemmo: guarda, per accettare un lavoro con una rete neurale di cui si vuole avere una precisa accuratezza, è necessario fare anche il contrario, perché se poi addestri sul campione B quello che hai usato come testing e verifichi sul campione A quello che avevi usato come training, se ottieni lo stesso risultato che hai ottenuto prima, allora sì, i campioni erano stati distribuiti abbastanza bene. Ma se hai ottenuto il 90% A addestramento, B verifica, e ottieni il 75% B addestramento, A verifica, significa che i campioni erano sbilanciati, per cui non era una divisione random sostenibile. Questa è la ragione del reverse. Naturalmente, noi possiamo allargare questa strategia. Se uno desidera valutare la variabilità delle stime che può ottenere, è possibile iterare questo processo di splitting, di divisione random in training e testing per K volte e assumere la media dei risultati di queste K divisioni come stima finale. Ok? Nella letteratura questo metodo è talvolta riferito come half sample cross validation, cioè cross validazione eseguita dividendo il campione a metà. Esistono delle limitazioni di questo approccio e sono: innanzitutto, quando dividi un campione in training e testing in A e B, e poi applichi anche la procedura di reverse, B addestramento, A verifica, e chiaramente nell'addestramento hai metà del campione ogni volta. E quindi stai rinunciando, cioè c'è un consumo significativo di dati per il testing set, a spese delle dimensioni dell'addestramento. Ora, voi capite che se i dati sono pochi, si possono avere che il campione di training viene addestrato su pochissimi dati per permettere di avere un testing di uguali dimensioni. E quindi c'è un considerevole anche aumento della variabilità dei risultati quando i campioni di training sono troppo pochi. Io posso avere che faccio 5 divisioni, i dati erano pochi in origine, quindi ho pochi in ciascuna delle 5 divisioni, ho pochi dati in training, e quando vado a fare il testing 1, il testing 2, il testing 3, posso ottenere risultati molto diversi come accuratezza, perché ovviamente i dati erano pochi, per cui ognuno dei 5 modelli, se ne ho usati 5, facendo 5 splitting, 5 divisioni, si è fatto un'idea diversa del testing. Un vantaggio invece di questa strategia di training e testing consiste che nel caso in cui hai una sola divisione randomica, hai una sola matrice di pesi che stima i parametri, cioè se io divido soltanto una volta in training e testing in due sottogruppi di uguali dimensioni, addesso sul training e ho una matrice di parametri che mi dice poi come devono essere utilizzati per il testing cieco. Se faccio anche il reverse, ce ne ho due, posso fare la media tra le due, però siamo sempre, come dire, in una variabilità ragionevole, almeno che i campioni di origine non siano troppo pochi. Vediamo ora in dettaglio, più profondamente, questa strategia di training, testing e reverse. Nell'immagine vedete il campione XN, questo, la prima volta viene diviso in XN mezzi, da una parte che chiamiamo A, sottocampione A, e xn mezzi b, che è il sottocampione b. xa funziona da training, cioè il sistema, la rete neurale o la machine learning viene addestrata su questo mezzo campione. Gli viene mostrato quindi ogni record di questo campione e il target a cui è associato, cioè la variabile che va come output di quel target. Quando il modello ha appreso, si bloccano i parametri dei pesi di quella rete neurale o di altri parametri, se è un modello diverso da una rete neurale, si congelano e si ha

applicano in maniera meccanica su ogni record del campione B, che è sempre fatto di x mezzi come numero. E questo permette la valutazione del modello e di stabilire che quel modello mediamente fa un errore di un certo tipo. Ovviamente la quantità di errore è inversa, ovviamente, all'accuratezza, poi vedremo più in dettaglio. Ovviamente si prende poi lo stesso campione per fare il reverse, soltanto questa volta in 13 si mette il sottogruppo B e si addestra il sistema. Un altro sistema che non è connesso col primo che abbiamo fatto, può essere lo stesso tipo di rete neurale ma che ignora che c'è stata un'altra prima. E si valuta in cieco sul sottocampione A e si calcola l'errore. Poi si fa una cosa molto semplice, si ha un errore A, cioè quando praticamente è stato addestrato la rete neurale sul sottocampione A. Abbiamo un errore B, cioè quando un'altra rete neurale analoga alla precedente è stata addestrata sul campione B, e si calcola la media. Quindi vedete qui la media, la somma diviso 2. Ovviamente ci si augura sempre che questi due errori siano molto simili. Più sono diversi, più questa media ovviamente è poco attendibile, perché significa che i campioni, per quanto distribuiti in maniera randomica in due metà, non erano esattamente equivalenti. E questo vedremo che può succedere, e vedremo anche perché esistono le strategie induttive di distribuzione di campioni. Ovviamente la stessa procedura noi possiamo applicarla iterando questa divisione in due sottometà del campione intero più volte. Per esempio qui vedete come la prima volta ho il campione A e il campione B, ok? La seconda volta creo un altro campione A e un altro B e A, qui faccio il reverse. Poi però posso ripetere questa strategia dividendo ancora, una sorta di A1 e B1, e qui B1 e A1. E per ognuno di questi posso fare il training su questa colonna, sui campioni di questa. E guardate che i campioni di questa colonna sono anch'essi indipendenti, perché ognuno è stato ottenuto, questi due sono stati ottenuti tramite una distribuzione randomica. Questi altri due sono stati ottenuti a partire dal campione Xn originale con una distribuzione randomica, per cui sono anche loro parzialmente ortogonali tra di loro. Quindi c'è ortogonalità tra le due colonne e all'interno della stessa colonna una parziale ortogonalità. Addestriamo quindi sulla prima colonna i campioni della prima colonna, li valutiamo tutti sul terzo, sulla seconda colonna. E abbiamo un errore che sarà di un certo tipo. A questo punto, invece di fare la semplice somma degli errori diviso 2, non faremo altro che la media degli errori, cioè tutti gli errori ottenuti in ogni splitting, K, vedete, in ogni splitting, in ogni divisione che abbiamo fatto, e poi ne facciamo la media, ok? E quindi avremo un errore medio. Ovviamente, vale la stessa regola che abbiamo dato all'inizio. Più gli errori di ogni divisione saranno diversi tra loro e al loro interno saranno diversi A su B e B su A, più quello che abbiamo fatto è poco robusto. Ecco, in dettaglio, separiamo il campione originale Xn in due sottocampioni. Eccoli qui. XA, che sarà fatto di n mezzi, e XB, che sarà anche lui fatto di n mezzi. Calcoliamo un errore sulla sottoclasse XA e addestriamo il modello su XB. E poi calcoliamo quello che è l'errore. Qui è molto semplice come si calcola, come vedete. È la sommatoria che abbiamo fatto, n mezzi, per tutti quanti i casi, del rapporto tra la verità T con A e la verità di F, cioè partire da un record del sottocampione A come è stato condizionato dall'addestramento sul campione B. E qui abbiamo l'errore di A.
Se vogliamo calcolare l'errore su B, ebbè, allo stesso modo, addestriamo sul campione XA e valutiamo sul campione XB. Anche qui, vedete, la stessa identica equazione, soltanto questa volta è l'errore di B che vado a calcolare, cioè quanto B è stato stimato in maniera corretta. E c'ho sempre 2 diviso n per fare la media di questa sommatoria. Gli errori compiuti su ogni caso del campione B rispetto sulla realtà del campione B rispetto alla stima F che mi è stata fatta dalla rete neurale di ognuno del campione B condizionato dall'addestramento effettuato sul campione A. Quindi è simmetrica. E questa è la relazione tra i due errori, ovviamente, che abbiamo già visto, ma adesso la ridefiniamo in maniera più chiara. Ovviamente, ripeto, se il processo di divisione viene fatto in maniera indipendente più volte e può essere fatto e talvolta deve essere fatto, cambierà soltanto il numero di splitting di divisioni K che ho fatto, entreranno nell'equazione calcolando la media degli errori che ho fatto, che il sistema ha fatto, su ogni divisione randomica. Adesso vediamo un protocollo training testing più robusto che è stato un po' convalidato da diverse sperimentazioni e pubblicazioni scientifiche. Il nome di questo protocollo è 5x2 Cross Validation, in sintesi 5x2 CV. Ed ecco il modello che presenta. Vedete, qui avete il campione globale. Si consigliano almeno 5 splitting, cioè il campione globale viene diviso una volta randomicamente in 2 sottogruppi, vedete, uno A e uno B. Una seconda volta, in maniera, sempre partendo dal campione globale, in maniera randomica, 2A e 2B, fino a 5A e 5B. Benissimo. Poi si costruisce un modello, cioè immaginate una rete neurale, che ha come obiettivo di apprendere 1A e stimare il sottocampione 1B. Dopodiché si costruisce un altro modello, si usa un'altra rete neurale, questa qui, 1B. 1B che significa che apprende, vedete, fa il training su 1B e fa il testing in cieco su 1A. È il reverse. Questa procedura viene ripetuta tra 2A e 2B, tra 3A e 3B, tra 4A e 4B e 5A e 5B. Si è visto che questo protocollo di azione, di validazione, è estremamente robusto quando i numeri del campione originario lo permettono. Per questo è stato un po' isolato, e, come dire, se poi le varie stime che ottieni su ognuno dei 10 esperimenti, per cui si tratta di coppie di 2 esperimenti, 1A, 1B e poi 1B, 1A, 2A, 2B e poi 2B, 2A. Quindi si tratta di 10 esperimenti. Se le stime di accuratezza o di errore, che è uno l'opposto dell'altro, le 10 stime sono abbastanza simili, significa che questa sperimentazione può essere considerata abbastanza robusta e affidabile. Se invece dalle queste sperimentazioni vengono fuori risultati molto diversi ogni volta, beh, significa che la sperimentazione non può essere considerata molto affidabile. Ripeto, siamo partiti qui da una distribuzione randomica dei sottocampioni. C'è una variante che può essere utilizzata e che spesso viene utilizzata in questo protocollo training testing ed è la seguente. Cioè, io ho un campione molto grande e voglio dividere in training e validation da una parte e test in cieco dall'altra. Quindi la divisione avviene in tre. Chiamo il training e validation, lo chiamo tuning del sistema, cioè vado a vedere prima come si comporta il sistema. Il testing è invece un terzo campione che mantengo completamente estraneo al tutto. Ora, questo è possibile farlo quando il campione originale è molto grande, perché se no questa divisione è, come dire, un po' fittizia. Proviamo a vedere come avviene. Ecco,
Qui abbiamo il protocollo sempre 5x2 CV, parte dal campione globale, viene diviso ogni volta in 1A, 1B e 1C. Benissimo, si addestra un modello 1 su 1A, si verifica su 1B e poi si testa direttamente in cieco su 1C. Perché questa divisione è importante? Beh, è semplice. Perché se si hanno i numeri giusti, io ovviamente, mentre addestro su 1A, vado dinamicamente, mentre il sistema apprende, a vedere che risultati dà su 1B, cioè in quello che chiamiamo validation. Fai conto, ogni epoca che il sistema vede in addestramento tutti i campioni, vado a verificare con quei parametri che risultato darebbe su 1B. Passo alla seconda epoca e vedo se il risultato migliora. Questo è molto importante perché alla fine io salvo di 1B i parametri, i pesi, che hanno dato il risultato migliore. È chiaro che questo modo di lavorare non mi assicura che il modello sia accurato anche su un campione 1C che ho tenuto fuori. Però può essere il modo per dire, ok, addestrando su 1A, io mi seleziono il migliore insieme di parametri e di pesi che predice 1B e faccio quindi il tuning del sistema. Poi in cieco vado, in cieco anche su 1B, però qui cieco parziale perché l'ho fatto molte volte dinamicamente, mi sono dato a scegliere i parametri che mi davano il risultato migliore. Si chiama strategia save best, salva il migliore. O early stopping, come dire, blocco preventivo. Una volta che però ho trovato il migliore modello 1 che mi predice meglio 1B, lo misuro su 1C per conferma e quindi ottengo una, come dire, un testing effettivo. Domanda che dobbiamo lasciarci: perché dobbiamo dividere l'intero dataset in due metà? E adesso proviamo a vedere il riassunto delle domande che ci siamo posti. Perché abbiamo bisogno di calcolare l'accuratezza di un algoritmo? Cioè quanto quell'algoritmo è bravo a predire l'accuratezza o a calcolare, o che errori fa? Seconda domanda. Perché dobbiamo dividere l'intero campione in due sottocampioni, ciascuno composto della metà dei casi che abbiamo? Bene, questa prima parte è terminata. Vi ricordo che materiali di approfondimento su questa lezione potrete trovarli sul sito web dell'Ateneo e vi ringrazio per l'attenzione. Arrivederci a tutti.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Digital Marketing for Business della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a tutti all'introduzione a questo corso dal titolo Psicologia della comunicazione e Neuromarketing. Mi chiamo Vincenzo Russo, insegno psicologia dei consumi e neuromarketing da ormai più di 15 anni all'Università IULM di Milano e registrerò delle lezioni relative appunto a questo argomento. Un argomento estremamente nuovo, soprattutto per la parte relativa alla parola neuromarketing. La psicologia della comunicazione, così come anche la psicologia dei consumi che ne consegue, come approfondimento, è un tema abbastanza noto, sentito, affrontato in questi ultimi 30-40 anni. Ma devo dire che il grande cambiamento che poi caratterizza questo corso è aver affiancato alle tradizionali conoscenze di psicologia della comunicazione classiche, le conoscenze neuroscientifiche, le ultime scoperte neuroscientifiche. Ecco allora che possiamo suddividere questo corso in macro argomenti che andremo a trattare e li vediamo con calma. La prima macro grande area si intitola Le neuroscienze, il cervello e le applicazioni nel campo del business. Come vi dicevo, le neuroscienze sono la grande novità. Grazie a tecnologie molto avanzate, come per esempio la risonanza magnetica, è possibile conoscere meglio il nostro funzionamento cerebrale, così come oggi con strumenti un pochino più semplici da utilizzare, perché più portatili e perché più economici, è possibile misurare la reazione del cervello alle stimolazioni che possono essere registrate in un campo professionale, come per esempio nel campo della pubblicità, nel campo del pricing, packaging, nel campo anche degli assaggi. Noi studiamo la reazione emotiva all'assaggio di un prodotto di un determinato colore, con una particolare forma o con un particolare packaging. È un filone estremamente nuovo ed innovativo che mischia le competenze classiche della psicologia e delle scienze cognitive con le più innovative conoscenze sul funzionamento cerebrale. Ecco perché la prima parte del corso sarà prevalentemente dedicata a conoscere un pochino meglio il nostro cervello, che abbiamo imparato a conoscere nella sua funzionalità grazie appunto a strumenti neuroscientifici. La seconda grande area quindi è relativa alla percezione e quindi il contributo delle neuroscienze, andando proprio a studiare la base dei principi persuasivi. La persuasione ovviamente è uno degli elementi fondamentali della psicologia della comunicazione, della psicologia del marketing, della psicologia dei consumi. Oggi possiamo fare un approfondimento di questa tematica non soltanto partendo dall'osservazione di comportamenti, ma guardando come si attiva il cervello di fronte a diverse stimolazioni persuasive. La percezione, ricordiamo, che è un ambito estremamente importante perché quello che noi percepiamo poi determina appunto i nostri comportamenti o le nostre decisioni. Altra grande macro area appunto ha a che fare con le decisioni, o meglio, emozioni e decisioni, il contributo delle neuroscienze e il cambiamento di paradigma nello studio delle dinamiche persuasive. Emozioni e decisioni sono sempre state studiate, volte considerate separatamente, era impensabile parlare di intelligenza emotiva fino a qualche tempo fa, eppure un libro di Daniel Goleman, pubblicato nel 1995, utilizza per la prima volta due parole che sono sempre state considerate in antitesi tra di loro, intelligenza ed emozione. Oggi l'intelligenza è emotiva. Non possiamo essere intelligenti se non attraverso quella parte del cervello che ha a che fare prevalentemente con le emozioni, il sistema limbico. E questo, l'importanza attribuita alle emozioni è alla base di un profondo cambiamento di paradigma. Un cambiamento di paradigma che mette le emozioni al pari delle decisioni, le emozioni al pari della razionalità. Anzi, non si può essere realmente intelligenti se non si è emotivamente intelligenti. Quindi parliamo del rapporto tra intelligenza ed emozione, decisioni ed emozioni, guardando il cervello nella sua attività funzionale mentre sta prendendo una decisione, scoprendo quanto le due aree, quella emotiva e quella razionale, sono fortemente interconnesse tra di loro. Altre macro aree fondamentali è relativa ai segreti della persuasione, dalle tecniche persuasive classiche alle neuroscienze.
Ecco quindi che entriamo nel merito dei segreti della persuasione, citando da una parte autori importanti come Robert Cialdini, colui che scrisse negli anni Ottanta Le armi della persuasione, che lo resero uno dei più esperti autori nel campo della persuasione. Ma non ci fermiamo, ripeto, soltanto a quello che abbiamo sempre fatto, abbiamo sempre saputo, ma andiamo a vedere come lo stesso Cialdini o altri autori che hanno lavorato nel campo della persuasione hanno rivisto i loro modelli alla luce dello studio sul funzionamento cerebrale. E infine un'altra grande area di grande interesse è come si misura l'efficacia della comunicazione con il neuromarketing. Il neuromarketing è un approccio, è una metodologia, è un insieme di strumenti come per esempio elettroencefalogrammi che misurano quale parte del cervello si attiva mentre una persona guarda uno spot pubblicitario o mentre sta osservando un packaging. E ci sono misuratori di movimento oculare come l'eye tracking che misura il movimento degli occhi di un consumatore su uno scaffale oppure dei misuratori di battito cardiaco o misurazione delle mani. Ovviamente gli strumenti oggi parlano tra di loro in maniera sincronizzata così che io posso capire cosa la persona sta guardando e misurare quello che succede nel suo cervello o nel suo corpo e avere a questo punto una misura diretta delle emozioni oppure degli elementi che sono alla base del processo percettivo e anche di quello decisionale. È un cambiamento di paradigma impressionante che sta aprendo alle aziende un nuovo filone di interesse, permettendo anche di studiare i consumatori in maniera completamente diversa, non in maniera sostitutiva alle tecniche classiche, ma in maniera integrativa alle tecniche classiche. E allora il nostro corso Psicologia della Comunicazione e Neuromarketing si rivolge prevalentemente a persone interessate a capire come funzionano gli strumenti della persuasione e ovviamente l'obiettivo è cercare di spiegare da una parte come funziona il cervello, dall'altra parte come il mondo della persuasione, dalla percezione alle decisioni, deve essere rivisitato grazie alle conoscenze neuroscientifiche e poi dall'altra parte quali sono le principali tecnologie che oggi possiamo utilizzare per avere una più efficace, affidabile e valida misurazione di quello che succede durante un processo persuasivo. Ovviamente questo è un approccio estremamente interessante per chi si vuole occupare di psicologia della comunicazione televisiva, cinematografica, digitale, ma anche per chi si vuole occupare di psicologia di marketing e psicologia dei consumi. Quindi è un corso a 360 gradi che coinvolge tutti coloro che hanno a che fare con la negoziazione, con la vendita, con la promozione, con la sensibilizzazione ai comportamenti più o meno legati alla vendita di un prodotto o di un servizio. Pertanto buono studio e spero che possa essere utile il corso che affronterete con le mie video lezioni.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. firma dell'accordo tra Uninettuno e Al Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
2: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale.

0: fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da UniNettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con UniNettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale UniNettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale UniNettuno. Con UniNettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. UniNettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del corso. Questa lezione è la seconda parte della lezione dal titolo Memoria associativa e modello di Hofield. Gli argomenti che tratteremo sono due: una parentesi matematica, il Randall Walk, modello di Hofield, richiamo associativo per P maggiore di 1. Una parentesi matematica e random walk. Introdurremo un concetto formale matematico che è quello del random walk, essenzialmente per avere una tecnica per una stima numerica di una quantità che poi in qualche modo incontreremo nell'analisi del richiamo associativo del modello di Hofield per P maggiore di 1. Quindi cominciamo con il random walk, che è in qualche modo andare in giro lanciando una moneta. Lanciamo una moneta. Facciamo un passo a destra se esce testa, o uno a sinistra se esce croce. Di fatto la moneta non è truccata, la probabilità di andare a destra o a sinistra è di un mezzo. Nel grafico abbiamo diverse realizzazioni di un random walk, quindi diversi lanci di moneta. Vedete, c'è questo andamento a zig zag: se esce testa vado a più 1, se esce croce vado a meno 1, e dopo un certo numero di passi, qui 100, siamo in presenza di diverse distanze, ci troveremo a diverse distanze dall'origine. Questo in qualche modo è la distanza da dove siamo partiti e questo è il tempo. Quindi essenzialmente questo è un plot tempo-distanza e rappresenta un random walk in una dimensione spaziale, perché ci muoviamo a destra e a sinistra. La domanda fondamentale che uno a cui vuole rispondere è: dopo aver lanciato n volte la moneta, qual è la probabilità che siamo arrivati a distanza m passi dall'origine? Cioè, dopo aver lanciato 100 lanci, qual è la probabilità che siamo a meno 1, a 9 o a meno 19? Ora, diciamo, intuitivamente la risposta l'abbiamo. Allora, se io lancio, vado a destra o a sinistra lanciando una moneta che ha uguale probabilità, è chiaro che dopo 100 lanci mi aspetto che la configurazione più probabile sia 50.

abbiamo diverse sequenze, vedete questa qua a tutte testa fino a questo punto e poi croce, a 13 testa e 2 croci, facendo la somma, se vado a destra per 13 ho più 13, due volte vado a sinistra quindi meno 1, 13 meno 2 è 11, quindi mi trovo a distanza 11 dall'origine. 9 testa, 6 croci, mi trovo a distanza 3, 7 testa, 8 croci, mi trovo a distanza meno 1 e così via. Formalmente scriviamo che M è la somma da 1 a N, dove N è il numero di lanci, di una variabile aleatoria, casuale, che può assumere valori più o meno 1 con probabilità 1,5, 0,5. D'accordo? Essenzialmente è la rappresentazione formale di quello che abbiamo detto. Ed M può essere pensato come il numero di volte che ho testa per più 1 più il numero di volte che ho croce per meno 1. Quindi diciamo sia numero di volte che ho testa meno il numero di croce. Questo mi rappresenta il punto di arrivo. Chiaramente posso arrivare in una data posizione con due diverse sequenze che hanno con lo stesso numero di testa e croce. Cioè questa sequenza ha lo stesso numero di testa e croce di quest'altra, ma l'ordine della sequenza, l'ordine in cui testa e croce sono la sequenza, è diverso. Allora, di fatto, in questo caso, le due sequenze sono due sequenze diverse. Quindi, nel caso io fossi interessato all'ordine con cui sono uscite testa o croce, queste due sequenze sono diverse. Se non sono interessato, non è importante calcolare l'ordine, queste sequenze sono due cammini diversi che mi portano allo stesso punto finale. Come vedremo, il problema di calcolare la probabilità in un random walk è capire quanto, fissato il punto finale, quante sono le sequenze o le traiettorie che partendo dall'origine ti portano al punto finale. La sequenza dei lanci non influenza il risultato finale, ma rappresenta uno dei possibili cammini. Okay? Ora, calcolare la probabilità. Questa è una definizione molto semplice. Lanciamo un dado. Quanti possibili uscite ho del dado? Cioè, quali sono tutti i casi possibili del dado? Sei, sono le sei facce. Se il dado è bilanciato, ci sono sei possibili uscite e non c'è nessuna ragione, se il dado è ben bilanciato, che una uscita sia più probabile dell'altra. I casi favorevoli dipendono da quel che io voglio calcolare. Per esempio, io ho qui tre situazioni diverse. Qual è la probabilità che esca 1 o 3 o 5? In verde deve uscire 1, 3 e 5. Quindi, lanciando un dado, siccome voglio che sia la probabilità che esca 1 o 3 o 5, ho tre possibilità, quindi tre casi favorevoli a quel che voglio, su sei casi possibili. Quindi la probabilità che esca 1, 3 o 5 è 1/2, 3 su 6 fa 1/2. Seconda domanda, la probabilità che esca 1 o 4? Sono in nero qua. Vedete, ho due casi possibili e 2 su 6, 1/3. La terza che esca 6. È un solo caso favorevole su 6 possibili, 1/6. Allora, è chiaro che per adottare questa definizione di probabilità, cioè casi possibili, casi favorevoli divisi casi possibili, io devo avere uno spazio discreto, cioè che sia discreto e numerabile, 1, 2, 3, 4, 5, 6, n.

diciamo, è ben noto nel campo della teoria delle probabilità che quando si passa negli spazi continui la definizione di probabilità è un po' più sfuggente. Però in questo caso, siccome abbiamo n passi, un numero di passi discreti nel random walk, il concetto è esattamente lo stesso. Posso definire la probabilità di arrivare a un certo punto andando a contare i casi favorevoli su tutti i casi possibili. Ora, un random walk, vado a destra o a sinistra con una certa probabilità, che potrebbe anche non essere un mezzo, è essenzialmente un albero binario. Io parto dall'origine, tiro la moneta, croce, vado a destra, testa, vado a sinistra, croce, vado a destra. Cioè, a ogni punto d'arrivo ho una scelta bimodale da fare. Quindi, rappresentando tutte le possibili scelte, dalla prima fino a n-1, vedete, io mi creo quest'albero binario. Cioè, a ogni livello cresce il numero di foglie. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, eccetera, eccetera. Quindi, fermandosi, per esempio, ad n uguale a 5, io ho 2 alla 5 possibili casi, che sono questi 32 pallini. Una sequenza particolare, per esempio croce testa testa croce testa, è questa. Allora, se volessi sapere qual è la probabilità di avere questa sequenza, esattamente questa sequenza, croce testa testa croce testa, ho un solo caso su 32. Quindi la probabilità che tirando a caso una monetina arrivi ad avere questa sequenza è un 32esimo. Se invece sono interessato a tutte le sequenze che hanno due croci e tre teste, devo praticamente andarmele a cercare nell'albero. Per esempio, croce-croce, quindi croce-croce, e ho esaurito le due croci, con le tre teste sono questo. Questo punto qua, è esattamente equivalente a questo, in un random walk. Perché non importa quale sequenza, quale cammino ho effettuato, contano il numero di volte che sono andato a destra o a sinistra. Allora, vedete, mentre i casi possibili sono facili da calcolare, perché fissate n lanci è 2 alla n, calcolare i casi favorevoli è meno banale. Qui abbiamo un altro esempio, n uguale a 4, qui ci sono tutte le sequenze con, che è una praticamente, con c uguale a 4 e t uguale a 0, croce, croce, croce, croce. All'opposto ho tutte le sequenze con testa uguale a 4 e croce uguale a 0, testa, testa, testa. Allora, è evidente, n uguale a 4 significa 8 possibili stati possibili. La probabilità di essere a distanza 4 o meno 4 è 1 su 8. Quindi in questo albero binario, in questo random walk, la probabilità dopo 4 lanci di essere a distanza più o meno 4 è un ottavo, cioè 0,125, perché ne ho una. Se voglio andare a vedere quali sono le sequenze con C uguale a 3 e T uguale a 1, ne posso contare 4, vedo che sono queste, croce, croce, croce, testa, questa è la prima. Poi ho croce, testa, croce, croce, questa è la seconda. E così via. Quindi ne individuo 4 diverse. Ho 8 casi, 4 su 8, 4 sequenze possibili su 8 casi possibili, scusate, 4 sequenze favorevoli su 8 casi possibili è un mezzo. Questo

praticamente è la stessa dove ho cambiato in maniera simmetrica il numero di teste di croce. Allora è chiaro che per alberi semplici, quando n è piccolo, i conti si possono fare a mano, cioè andando proprio a contare le sequenze. Per n grande, no. Allora, il problema è questo. Dobbiamo imparare a contare. Fissato il numero di passi n, il numero di teste, il numero di croci. In realtà, una volta che ho fissato n, ho fissato il numero di teste, in automatico fisso il numero di croci. Quanti sono i possibili cammini che mi portano ad m? Cioè, qui ho richiamato l'espressione di Hebe e qui quello che dicevo leggendo la frase, praticamente la somma fra testa e croce deve essere n. Quindi se fisso n e fisso nt, nc è fissato in maniera automatica. Allora, cominciamo da un conteggio semplice. Prima di tutto impariamo a contare in quanti modi distinti m, n piccolo possiamo colorare n cerchi con n colori, che è del tutto equivalente al problema ho n libri, in quanti modi possibili li posso ordinare in una libreria, cioè il problema della permutazione degli oggetti. Allora, diciamo, si impara velocemente per induzione. Ho due colori e due cerchi. Prima uso il primo colore, quindi posso colorare il primo cerchio e lasciare non colorato il secondo. O posso colorare il secondo e lasciare non colorato il primo. È ovvio che quando, in questo caso, ho il secondo colore, sono obbligato a colorare il secondo o il primo delle due sequenze. Quindi questo primo step lo faccio in due modi. Il rosso posso colorare il primo o il secondo. L'ultimo ho solo un modo possibile, perché è l'unica possibilità che mi dà questo. È chiaro che se aumento il numero di colori e il numero di cerchi, la cosa richiede più passi. Perché? Il primo colore lo posso mettere in tre posti, per n uguale a 3. Il secondo colore, avendo due posti lasciati liberi dal primo, ho due possibilità di metterlo, quindi questa riga si duplica in queste due. Primo e secondo, primo e secondo, primo e secondo. Il terzo colore è obbligato, perché nelle sequenze colorate c'è solo un posto che il terzo colore può occupare. Vedete che la generalizzazione a 4, 5 a un generico n è abbastanza semplice. In generale, n cerchi con n colori. Il primo colore lo posso mettere in n modi e mi rimangono n-1 cerchi da colorare. Il secondo colore lo posso mettere in n-1 cerchi, il terzo colore in n-2 cerchi e così via. Cioè fino a che arrivo ad avere un solo slot libero dove posso usare l'ultimo colore. Quindi se riassumo n il primo colore, per n-1 il secondo, per n-2 il terzo, per n-3 il quarto, fino ad arrivare per 1. Questi sono tutti i possibili modi in cui posso colorare n cerchi con n colori. Questo oggetto, questa serie di moltiplicazioni definiscono formalmente il fattoriale, che viene definito con n punto esclamativo. E il fattoriale è un numero che cresce molto anche con n piuttosto limitati. Cioè 10 fattoriale, 10 per 9, per 8, per 7, per 6, per 5, per 4, per 3, per 2, per 1, che è un numero a 6 cifre.

se non di più. Quindi diciamo il problema, come tutti i problemi di combinatoria, il numero di possibili casi favorevoli cresce con il numero di elementi, e quindi a volte è difficile calcolare. Adesso, avendo imparato a colorare con n colori e n cerchi, dobbiamo imparare in quanti modi distinti possiamo colorare n cerchi con n colori, dove n grande cerchi è maggiore di n colori. E poi dividere per il numero di modi distinti in cui posso colorare n cerchi con n colori. Perché? Le permutazioni mi danno delle sequenze in cui l'ordine degli elementi della sequenza è importante. Ma siccome io sto cercando di calcolare il numero di traiettorie che pur diverse, o di cammini che pur diverse, mi portano allo stesso punto nello spazio-tempo in un random walk, devo capire, data tutte le possibili sequenze, qual è il numero di possibili permutazioni che uso per, dividendo, per eliminarlo dal computo. Questo sembra difficile, ma non lo è. Cioè, se io ci arrivo con tre traiettorie, ma per arrivarci due sono equivalenti, devo dividere per due. Lo vedremo nell'esempio, forse è più chiaro. Quindi, poi definisco il numero di cammini come il numero CNN, N grande, N piccolo, KNN, cioè il numero di modi distinti con cui posso colorare K cerchi con N colori, per il numero di permutazioni NM. Infatti qui ho messo direttamente N fattoriale. Allora, cerchiamo di capire, è più semplice di quanto si dice. Prendiamo un esempio K, scusate, N uguale a 4 e N piccolo uguale a 2. Allora, voglio colorare 4 cerchi con due colori. Il primo colore lo posso mettere in quattro modi. Me ne rimangono tre. Il secondo colore lo posso mettere in tre modi. Vedete? E poi mi fermo perché non ho più colori. Allora, il numero di possibili modi con cui colorare quattro cerchi con due colori è 4 per 3, 12. Adesso il numero di modi per colorare due cerchi con due colori è n fattoriale, quindi 2 per 1, 2. Ma perché ho bisogno di dividere per 2? Per questa ragione. Vedete questa sequenza rosso-viola? Questa, a parte l'ordine, è esattamente la stessa di viola-rosso. Cioè, se io non voglio tener conto dell'ordinamento dei colori, quindi per me, dopo aver colorato rosso e viola sono uguali al blu, allora devo considerare il fatto che queste due sequenze sono la stessa. Queste due sequenze sono la stessa, il primo e il terzo. Queste due sequenze sono la stessa. Cioè, se non tengo conto dell'ordine, le due sequenze sono identiche. Quindi quando decido che il modo di colorare quattro cerchi con due colori è 6, in realtà sto contando troppo. Quindi divido per il modo di colorare due cerchi con due colori, che è 2. Quindi tutte le possibili traiettorie con n uguale a 4 e n piccolo uguale a 2 sono 6. Che poi, diciamo, non è nient'altro che il binomiale, il coefficiente binomiale nello sviluppo di un binomio, a più b alla n.

Allora, in generale, fissato il numero di passi n, il numero di teste n piccolo uguale a nt, il numero di cammini possibili è dato da questa formula. Allora, abbiamo detto che kn grande n piccolo, n moltiplicato n-1 moltiplicato n-2, e mi fermo al termine n-n piccolo più 1. Nel caso precedente, 4, 3, 4 meno 2 fa 2, più 1 fa 3, quindi mi ero fermato al secondo termine, diviso il numero di permutazioni n fattoriale. Ora si passa da questo a questo in maniera semplice. Noto che qui manca n grande meno n piccolo fattoriale per completare il n grande fattoriale. Quindi moltiplico per questo sopra e sotto, sopra ottengo n fattoriale e sotto ottengo n piccolo fattoriale moltiplicato n grande meno n piccolo fattoriale. E qui abbiamo proprio la definizione del coefficiente binomiale. Fra l'altro, il coefficiente binomiale è l'elemento dell'angolo di tartaglia, riga n e posizione n grande, posizione n piccolo. Adesso andiamoci a calcolare la nostra probabilità. Dopo aver lanciato n volte la moneta, qual è la probabilità che siamo arrivati a m passi dall'origine? Abbiamo m è la somma dei possibili cammini, destra e sinistra con probabilità un mezzo per mezzo. Questa è la pasta. Alcune uguaglianze, n grande uguale a nt più nc. Chiaramente fissato nt che d'ora in poi chiamerò pn per semplicità, poi pongo pt la probabilità di avere testa che chiamo t per semplicità perché una volta fissato pc è fissata perché 1 meno pt, cioè 1 meno pc, d'altronde sono due eventi. Se uno ha probabilità P, l'evento opposto ha probabilità 1 meno P. Ora, nel caso del random walk, la probabilità è la stessa fra PC e P, quindi è un mezzo un mezzo. Fissato tutto questo, quindi possiamo dare una risposta alla domanda che ci siamo posti. Dopo aver lanciato n volte la moneta, qual è la probabilità che siamo arrivati a m passi dall'origine? La risposta è che la probabilità è data dalla distribuzione di Bernoulli, che probabilmente conoscerete. Se consideriamo la definizione casi favorevoli su casi possibili, abbiamo appena visto che questo che è il coefficiente binomiale è il numero di casi favorevoli. Ma vi potreste chiedere dove sono i casi possibili? I casi possibili sono contenuti qua, sono questi, perché sto lanciando una moneta bilanciata, quindi la probabilità di andare a destra o a sinistra è un mezzo, quindi P qui è un mezzo, 1 meno P è un mezzo. Quindi qui ho un mezzo alla n piccolo per un mezzo alla n grande meno n piccolo. È un prodotto di basi uguali. Sommo gli esponenti, ho che questo n piccolo viene eliminato da questo meno n piccolo e questo termine vale un mezzo alla n, quindi 1 su 2 alla n. Avevamo detto che in un albero binario il numero di casi possibili dopo n passi era 2 alla n e vediamo come i casi possibili qua è 2 alla n. Quindi diciamo, abbiamo imparato a derivare la distribuzione di Bernoulli partendo dalla definizione di una definizione semplice di probabilità e imparando a contare tutti i possibili cammini che hanno n teste su n lanci. Questo, per esempio, come esempio è la distribuzione che si ottiene dopo 100 lanci. Vedete che si conferma quello che dicevamo all'inizio in maniera del tutto intuitiva. Siccome la moneta è bilanciata,

mediamente, io non mi allontano di molto dall'origine. E l'origine rimane il caso più probabile. È chiaro che quando poi prendo N che cresce molto, ho un problema di normalizzazione, lo vedremo nella prossima slide, però sto dicendo, se per esempio vado a prendere la larghezza di questa distribuzione, vedete che di fatto sono, a seconda di dove fisso la cosa, sono a distanza 10 nella maggior parte dei casi. Cioè se medio conto gli elementi che sono, il numero di parti sono fra qui e qui, sono la stragrande maggioranza di tutti quelli possibili. Quindi un random walk non mi porta troppo lontano dall'origine. Il punto è quanto vale M? Cioè, è vero che possiamo calcolarlo, però diciamo, volendo dare un ordine di grandezza, cioè vale 1, 10, 100 fissato N. E allora nel far questo si passa, come si dice, al limite continuo, cioè si prende il valore della distribuzione poissoniana e lo si calcola nel caso in cui il numero di lanci va all'infinito. Chiaramente c'è un processo di rinormalizzazione che va tenuto conto, di ridefinizione un po' dei parametri, però quel che è importante capire in questo caso è che la distribuzione binomiale discreta nel continuo è una distribuzione a gaussiana, cioè a campana, del tipo e elevato alla m4 diviso 2n, e che la larghezza di questa campana è ordine radice di n. Cioè, grosso modo, per avere una stima, gran parte dei cammini non si allontanano dall'origine più di radice di n. Quindi si dice formalmente che m vale ordine radice di m. Questo è il risultato che volevamo derivare perché ci sarà utile in quel che vedremo nelle prossime slide. E qui chiudiamo la parentesi matematica, dopo lo spunto di riflessione. Qual è il valore più probabile di m dopo un cammino di 1000 passi? E poi, se la moneta è truccata, la probabilità di avere testa è maggiore della probabilità di avere croce. Il valore più probabile di m è maggiore di 0, 0 o minore di 0? Passiamo al secondo argomento e ritorniamo al richiamo associativo del modello di Hodgkin. Il modello di Hodgkin, il richiamo associativo nel caso di P maggiore di 1. Quel che avevamo visto nella lezione passata era che nel caso in cui memorizzavo un solo pattern e nel caso in cui partivo da uno stato corrotto, avevo che per n piccolo, cioè il numero di elementi che ho flippato per creare lo stato di partenza minore di n mezzi, n grande mezzi, il richiamo associativo mi portava nel pattern storato. Nel caso opposto, in cui n piccolo è maggiore o uguale di n mezzi, il richiamo associativo mi porta nel negato del pattern memorizzato. In ogni caso, avendo un solo pattern memorizzato, qualsiasi elemento vettore di start presente alla rete, la rete collassa sempre nella dinamica, rilassa sempre nella dinamica fra il pattern memorizzato e il suo o il suo negato. Questo dipende se il numero di elementi cambiati è maggiore o minore di n mezzi. Questo in qualche modo va pensato come se la rete creasse in realtà
due bacini equivalenti.

atti. Uno è il pattern memorizzato e l'altro è l'opposto. E io decido, scegliendo n piccolo, di partire da un elemento che diciamo uno stato che appartiene a uno o al secondo. Questo nel caso, adesso di uno, supponiamo di averne P, non solo uno. Cosa accade? Quindi P pattern memorizzati, indico come al solito con la barra il vettore a cui aggiungo il pedice P, che è l'indice 1, 2, 3 P, mu scusate, che è l'indice 1, 2, 3 P, e comincio come al solito. Al tempo T presenta alla rete uno dei pattern memorizzati. Mu può essere, nu qui può essere 5. Mu uguale a 5. Negli esempi fatti nella prima parte, mu potrebbe essere il pattern che rappresenta il numero 3, quindi xi2, il 2 e così via. Scrivo la dinamica del neurone e rimango sempre con il problema di definire i pesi. Ora, nel caso di p uguale a 1, avevamo posto, seguendo la regola di Hebb, che WJ fosse uguale a 1 su N Xi Xij. In fondo, se c'è una modifica della memoria in seguito all'apprendimento di quel pattern, deve essere proporzionale WJ a Xi Xij. Se ne ho P invece di 1, viene naturale generalizzare questa formula sommando tutti i contributi dei p pattern. È la via più naturale. Un pattern mi dà questo contributo, gli altri p-1 danno un contributo del tutto analogo. Quindi i pesi in un modello di Hockfield per memorizzare p pattern sono definiti come 1 su n, somme su mu che va da 1 a p, xi mu, xi j mu. Notate che non c'è la normalizzazione in p. Quindi se questo numero poteva andare tra meno n e n, a seconda di com'era xij, questo in realtà può andare tra meno pn a pn, sempre in maniera discreta. Ora, definiti i pesi sinaptici, andiamo a vedere cosa accade alla nostra dinamica. Come al solito, definiamo, diciamo, semplicemente trasformiamo WJ con la definizione 1 su n xi mu xi j mu, qui rimane xi nu j. Semplicemente notiamo che questo termine può essere portato fuori dalla somma perché non sente l'argomento j, e poi abbiamo questo. Considerando l'argomento della funzione, solo l'argomento della funzione sto considerando. Adesso vedete, per questo avevamo durante la prima lezione stressato molto il concetto di overlap, che questo termine qui, cioè la seconda sommatoria su J con la normalizzazione 1 su N, è proprio l'overlap tra il pattern che sto cercando di richiamare xinu con tutti i p pattern memorizzati. Quando mu uguale a nu è l'overlap con se stesso, ma in quel caso a 1. Quando mu è diverso da nu è l'overlap con gli altri. Quindi questo termine, banalmente, come abbiamo visto, può essere anche 1 o ordine 1. Vi ricordate la matrice che per rappresentare lo 0 e la matrice per rappresentare il 9? Aveva un overlap di 0,97. Quindi in quel caso, quando

sto tentando di richiamare lo zero, qui, nu uguale a zero, la matrice che rappresenta l'otto dà un contributo molto grande a questo termine. Ma ci torneremo dopo aver manipolato leggermente questo termine. Quindi prendiamo l'argomento della funzione segno, che è questo, manipoliamolo come in prima fase in questa maniera, in cui portiamo fuori la xi. Adesso qui l'unica cosa che mi rimane da fare, come nel caso di p uguale a 1, è spezzare la somma in mu in 2. Perché? Perché, come dicevo, ho il caso in cui mu uguale a nu, che è questo, e il caso in cui mu è diverso da nu. Quindi non ho fatto nient'altro che dei pi termini della somma, tenermi separato quello in cui nu uguale a mu e riscrivere l'altro, perché più di questo non riesco a fare. Perché si fa questo? Perché si mette in evidenza tutto quello che abbiamo detto. Perché questo termine, la sommatoria per j che va da 1 a n di xij nu, xij nu, è l'overlap di un vettore con se stesso. Quindi vale 1, diviso per 1 su n. E quindi questo termine mi dà questo contributo. Xi i di nu più un termine che al momento non so calcolare né valutare, però che è la sommatoria su tutti i possibili pattern memorizzati di xi i di nu, quindi dell'elemento generico iesimo dei pattern memorizzati, per l'overlap tra il vettore che sto tentando di richiamare e il vettore memorizzato. Allora, se non ci fosse questo secondo termine, è chiaro che l'argomento della dinamica, segno, che vediamo adesso, se non ci fosse questo secondo termine, abbiamo che lo stato al tempo più 1 è uguale al segno di questo, xi. Saremmo esattamente nel caso di p uguale a 1. Quindi parto nell'attrattore, rimango l'attrattore, nell'attrattore stesso. Ma questo termine c'è e può essere molto grande quando l'overlap degli elementi in memoria è grande, 8, 0, 3. Quei tre termini, nell'esempio che abbiamo fatto nella lezione precedente, praticamente confondono la rete nel richiamo, confondono, a volte c'è anche una rete biologica si confonde nel richiamo. Quindi rimane importante studiare questo termine, che viene detto termine di crossover, perché è ovvio che se il termine di crossover è molto piccolo o richiamo associativo, perché se è molto piccolo significa che tutti gli overlap dei vettori memorizzati sono piccoli, non ho problemi. O addirittura se non ho problemi nel caso di pattern memorizzati ortogonali, dove l'overlap fra tutti i vettori P è zero, fra tutte le possibili coppie. Questo è un caso molto poco frequente, perché nella realtà le cose che io voglio riconoscere e su cui voglio avere il richiamo associativo hanno overlap ben preciso. Quindi, di fatto, il problema rimane, una volta deciso i pattern da memorizzare, è come valutare, calcolare questo termine e come capire se questo termine può essere di disturbo o addirittura rompere la possibilità di richiamo associativo o meno. Ora, come possiamo stimare questo termine di crossover? Notiamo una cosa e poi capiamo, una volta notata la cosa, no?
si capisce perché abbiamo fatto.

la parentesi sul random walk. Qui ho due somme, una somma su P e una somma su N. Ora, xi mu, xi j mu, xi nu mu, j nu sono variabili che possono avere valore più o meno 1. Adesso, come si fa spesso in questi casi in cui non si sa che fare, ipotizziamo che queste variabili siano variabili stocastiche non correlate, cioè possono assumere valore più o meno 1 a caso e il valore che assume la variabile xi mu non dipende da quello che assume la variabile xi j mu. Quindi chiaramente sono stocastici, la probabilità di avere più o meno 1 la poniamo uguale a mezzo, siamo nella definizione del nostro random walk presentato prima. Ora, avevamo visto che se ho una somma che va da 1 a n grandi di variabili stocastiche indipendenti, che è il lancio della moneta, o che il valore di m è ordine radice di n, in questo caso, allora è del tutto naturale stimare questo termine come ordine radice di p-1, perché questi termini sono p-1, radice di n, perché qui ci sono n, diviso 1 su n, cioè 1 su n radice p-1 su n è ordine p-1 su n. Ora, se P è abbastanza grande, il meno 1 possiamo anche trascurarlo, vediamo che siamo arrivati alla conclusione molto importante e soddisfacente che questo termine è piccolo se N è molto, molto, molto più grande di P. Perché praticamente diventa ordine 0, cioè diventa trascurabile. Cioè, se io voglio memorizzare 10 batter su 1000 neuroni, P su N 10 su 1000 fa 1 su 100, questo numero potrebbe essere piccolo e grosso modo mi dà un po' la stima dell'errore che commetto. Quindi siamo arrivati a questo risultato, il diagramma associativo corretto si ha per P-1 su N molto minore di 1. È ovvio, se N è molto maggiore di P, questo è trascurabile e la rete, se parte dall'attrattore, rimane all'attrattore. Ora, il punto essenziale in un'applicazione pratica è capire quanto il rapporto P su N può essere accettabile. Per esempio, è evidente che nel caso che avevamo usato come l'esempio, 10 pattern su 35 neuroni, questi termini di overlap, anche questo era uno dei casi più favorevoli, possono essere duri da trattare, cioè contribuire. In questo caso P su N è un terzo, che non è molto minore di 1, quindi probabilmente usando una rete con 35 neuroni e 10 pattern, qui il richiamo associativo è rotto parecchie volte. E il punto essenziale è che se vogliamo vedere cosa accade, prendiamo il termine di Gross-Dolk, moltiplichiamo per l'iesimo elemento del pattern che stiamo tentando di chiamare e moltiplichiamo per il segno meno. Otteniamo una quantità che chiamiamo C nu, che praticamente la cui analisi ci dice cosa accade. Se C nu è minore di 0, il termine di Gross-Dolk ha lo stesso segno di xi di nu, quindi non distrugge il richiamo associativo. Ho una memoria stabile. Come ho una memoria stabile se questo termine è molto piccolo, maggiore di 0 è molto piccolo. Quel che disturba, mi dà instabilità nel richiamo associativo è quando C nu è molto maggiore di 1. Quel che si può fare, non lo facciamo, quindi diamo solo il risultato, è stimare la probabilità che C nu sia maggiore di 1 in funzione di P su N.
E otteniamo una tabellina che è questa. Qui abbiamo il rapporto

su n, qui abbiamo la probabilità, e questo è l'andamento, diciamo. Quindi vediamo che come p su n cresce, la probabilità di errore cresce. Cioè abbiamo che per p su n uguale a 0,6, la probabilità di avere parti richiamate in maniera errata è del 10%. Se andiamo per valori di più e su n piuttosto piccoli, 0,18, 0,2, qua vediamo che l'errore non è più dell'1%. Ora, l'unica cosa che è da notare in questo grafico è che sembrerebbe che l'errore che io commetto vari in maniera linearmente crescente con il rapporto P su N. Quindi passi da errori molto piccoli quando P è molto molto molto più grande, scusate, quando N è molto molto più grande di P, o errori grandi quando P è dell'ordine di N. Vedremo che non è così. Finiamo questo punto con lo spunto di riflessione. Quali sono le condizioni in cui il termine di crossover non influenza il richiamo associativo? E poi, in caso di pattern memorizzati ortogonali, si ha il richiamo associativo? Come di solito il riepilogo. Qual è il valore più probabile di M dopo un cammino di 1000 passi? Se la moneta è truccata, la probabilità di avere testa è maggiore di quella di avere croce. Il valore più probabile di M è maggiore di 0, 0 o minore di 0? Quali sono le condizioni in cui il termine di crossover non influenza il richiamo associativo? E in caso di pattern memorizzati ortogonali, si ha il richiamo associativo? Con questo abbiamo finito la seconda parte di questa lezione. Come solito vi ricordo che materiali aggiuntivi di approfondimento possono essere trovati sul sito del corso. Vi ringrazio, arrivederci.

0: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
1: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
2: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
3: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
0: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
1: Mi sono iscritta psicologia.
3: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
2: Con un 21 ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
1: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
2: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
0: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
2: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
1: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
3: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
2: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
0: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche

di crearmi un futuro solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa lezione. Mi presento, sono Maria Assunta Pimpinelli, sono la responsabile delle collezioni filmiche della Cineteca Nazionale del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e sono anche docente all'Università di Tor Vergata di Conservazione e Restauro dei Beni Filmici e Audiovisivi. Il titolo di questa lezione è La ricerca negli archivi di film, limiti, strumenti, potenzialità. Prima parte. Gli argomenti sono Cineteca, Filmoteca, Archivio Filmico, Museo del Cinema, eccetera, quali istituzioni e quali finalità. Secondo argomento, l'accesso alle collezioni filmiche secondo il codice etico della Federazione Internazionale des Archives du Film. Partiamo dal primo degli argomenti, Cineteca, Filmoteca, Archivio Filmico, Museo del Cinema, eccetera. Quali istituzioni e quali finalità? Il nome delle istituzioni, come vedete, in questo caso è diverso, ma sostanzialmente condensa in sé finalità e valori simili. La differenza sostanziale sta nel suffisso cineteca, filmoteca o nella presenza della denominazione museo. Tutte queste istituzioni condividono appunto la stessa finalità di raccolta e di tutela del patrimonio filmico. Quindi, indipendentemente dal tipo di denominazione, c'è una condivisione di finalità. Denominazioni diverse connotate dal prevalere delle finalità di conservazione e di divulgazione. Il suffisso teca o la denominazione archivio denota la finalità di conservazione, la presenza del termine museo del cinema denota invece una maggior finalità di valorizzazione e di diffusione e di presentazione. La cosa che invece unisce, appunto, come dicevo prima, questo tipo di istituzioni è che sono istituzioni che conservano i supporti e le collezioni originali relative alle opere cinematografiche e audiovisive. Tutte questo tipo di istituzioni che sono diffuse nel mondo si riuniscono nella Fédération Internationale des Archives du Film, che è una federazione appunto fondata a Parigi nel 1930.

ha la sua attuale sede a Bruxelles e fin dalla sua creazione nasce come organismo sovranazionale e apolitico. Questa è una connotazione che nasce appunto fin dalla fondazione, in anni critici in cui sono presenti al momento della fondazione il British Film Institute di Londra, la Cinémathèque Française di Parigi, il Film Department di New York del MoMA, ma è presente anche il Reichsfilm Archive di Berlino. Quindi sono istituzioni che a breve si troveranno, diciamo, su fronti opposti. E quindi l'importanza di essere un organismo appunto sovranazionale e apolitico nasce fin da questa fase e continua poi nelle varie fasi storiche, a partire poi anche dalla Guerra Fredda, e continua fino ad oggi. Attualmente la federazione, appunto dai quattro fondatori, consta invece di 96 archivi membri effettivi e di 80 archivi associati distribuiti in 80 nazioni. Vedremo poi la differenza tra membri effettivi e membri associati. La mission della FIAF. Se noi andiamo sul sito web della FIAF avremo una pagina intera dedicata ai vari punti di questa mission che si articola a partire dalla voce che dice appunto tenere, mantenere, rispettare un codice etico per la preservazione dei film e degli standard pratici per le aree diverse del lavoro d'archivio. Ma per sintetizzare ancora in maniera più efficace i vari punti che non possiamo appunto continuare a percorrere qui e che potrete approfondire successivamente, riporto una frase sintetica mantenendo il testo inglese che è una delle lingue, che le lingue usate appunto dalla FIAF. Its affiliates are committed to the rescue, collection, preservation, screening and promotion of films which are valued both as works of art and culture and as historical documents. Significa che la mission è quella di rescue, raccogliere, anzi salvare, collection, raccogliere, preservation, salvaguardare da tutti i punti di vista, sia fisico, sia della duplicazione, sia della salvaguardia che oggi chiamiamo digitale, screening and promotion, quindi promuovere e proiettare i film, che sono considerati sia come opere d'arte e di cultura, sia come documenti storici, quindi senza preclusione, senza giudizio di valore, ma come valore appunto di documento storico, oltre che di opera d'arte, ma soprattutto in generale come beni culturali. Qual è il ruolo attivo della FIAF oggi? Potete andare sul sito della FIAF, di cui abbiamo qui riportato degli screenshot, e rendervi conto direttamente della quantità di attività condotte ad oggi. Riassumo ora in una serie di punti quali sono, diciamo, le linee essenziali. Il primo è sicuramente quello di lavorare insieme per linee guida comuni e pubblicazioni. Il secondo è quello della ricerca e formazione professionale, in particolare dare apporto e raccogliere professionisti tra le cineteche del mondo che possano girare e organizzare corsi di formazione, ed avere poi un dialogo costante che si sintetizza poi in un congresso annuale e workshop, nel quale, oltre agli adempimenti, diciamo adempimenti burocratici, c'è poi il trattamento di temi privilegiati, quale può essere la digitalizzazione, il restauro, la catalogazione, la conservazione dei materiali. Altre linee sono cura delle collezioni film related, garanzia dell'accesso alle collezioni da parte di utenti e studiosi per studio e ricerca, cooperazione internazionale tra le cineteche affiliate. Il primo punto, vi spiego brevemente cosa si intende per collezioni film related, si tratta di tutte quelle collezioni e fondi d'archivio che contengono documenti che non sono
i film stessi, ma che sono documenti cartacei o iconografici riferiti alla storia dei film. Quindi possono essere carte burocratiche, contratti, fotografie, foto di set, per esempio, poster, promozione dei film, stampa specializzata e così via. Cioè tutto quello che funge da complemento

perché il nostro corso appunto si basa sulla ricerca negli archivi ai fini appunto del riuso creativo, quindi l'importanza di avere accesso alle collezioni sancita già da questa federazione di archivi. Il terzo punto viene di conseguenza è la cooperazione internazionale tra le cineteche, che è un punto che nasce fin dal 38 e dagli anni successivi e dal dopoguerra, dagli anni in cui cioè la comunicazione e la cooperazione era resa particolarmente difficile, non solo dalla mancanza come oggi, come invece oggi abbiamo di comunicazione rapida e digitale, quindi dalla difficoltà di far circolare i film, ma anche dalla difficoltà di relazionarsi con la parte commerciale, con gli aventi diritto, e di garantire quindi un ruolo alle cineteche di tutela che possa conciliarsi e non andare contro gli interessi commerciali. Altri punti che sanciscono, diciamo, l'impegno della FIAF. Sostegno alla creazione di cineteche laddove non siano presenti. Anche questa esigenza nasceva, diciamo, dalla fine degli anni 30. E la stessa poi è quella che riguarda il supporto nel contesto legale, in particolare sulle questioni di diritti, quindi di copyright. Promozione della film culture e della ricerca storica. Quest'ultimo punto è una sintesi di quanto abbiamo detto. Se tutti i punti precedenti funzionano, poi è chiaro che la cultura sul film, sulla ricerca di storia del cinema e anche sulla ricerca sulla salvaguardia dei film diventano appunto più solidi. Quali sono i membri effettivi della FIAF e quali sono i requisiti per l'ammissione? I requisiti fondamentali sono che si tratti di cineteche con responsabilità primaria nella preservazione delle collezioni originali delle immagini in movimento, cioè che siano quelle istituzioni che conservino i film sui loro supporti originali, quindi film che nascono in pellicola. I film oggi che nascono in digitale, ma che abbiano il compito primario appunto di conservare i supporti originali, che si tratti di negativi, che si tratti di copie di proiezione, che si tratti di intermedi. Possiamo entrare nel sito della FIAF, nella pagina dove si riporta l'elenco dei membri effettivi, cioè di quelli che entrano a pieno titolo per la loro funzione nella membership della FIAF, e possiamo diciamo, navigare in questa lista semplicemente per avere un'idea di che tipo di istituzioni si tratti. National Library of Wales, Screen and Sound Archive, cioè anche le istituzioni non necessariamente nazionali, ma anche le istituzioni regionali. Eiffel Museum, ad esempio, è la Cineteca di Amsterdam. La Cineteca greca, China Film Archive, un organismo ovviamente dimensionato sulla grandezza della nazione, il Bundesarchiv, che è l'archivio federale tedesco, e possiamo ancora andare avanti, Fondazione Cineteca di Bologna, che ovviamente è qui in Italia e ha un ruolo molto importante, ma anche Harvard Film Archive, quindi cineteche legate all'attività di ricerca universitaria. National Library of Scotland, la Scozia e così via. E quindi qui, se continuate, vedete l'ampia rappresentanza da parte di parti del mondo, città del mondo e anche le diverse dimensioni. Torniamo al nostro, alla nostra presentazione, quindi membri effettivi. L'altra caratteristica fondamentale per essere ammessi alla FIAF, secondo punto, è la disponibilità di risorse finanziarie e strutture di conservazione adeguate. Quindi il requisito è quello di disporre di risorse finanziarie
e strutture adeguate per la conservazione dei film sui loro supporti originali,

Quindi deve trattarsi di istituzioni che hanno relazioni importanti con gli enti governativi o locali e che quindi hanno finanziamenti sufficienti o che comunque riescono a raccogliere fondi sufficienti per garantire appunto strutture di conservazione adeguate, cioè strutture in cui i film, le pellicole in particolare, ma anche il digitale oggi vengano conservate secondo standard di conservazione estremamente rigorosi, che sono quelli che poi vengono divulgati dalla FIAF stessa. Terzo punto, terzo requisito importante, condurre attività di valorizzazione senza fini di lucro. E anche questo aspetto lo abbiamo anticipato prima, tutte le attività che svolgono le cineteche, gli archivi di film che chiedono di aderire, che aderiscono alla federazione, devono svolgere la propria attività in maniera no profit, cioè non possono e non devono mettersi in concorrenza con le produzioni, gli aventi diritto e quindi considerare i propri film e il proprio patrimonio come patrimonio culturale e non come bene commerciale. Questo è un aspetto che riguarda invece appunto le produzioni e gli aventi diritto. Viceversa, abbiamo i membri associati FIAF e si tratta di istituzioni che sono comunque attive in campi connessi con le finalità della FIAF, ma non necessariamente con compito primario di tutela delle collezioni delle immagini in movimento. Vediamo di quali si tratta in particolare. Alcuni esempi li troviamo nell'altra pagina del sito web FIAF, ne vediamo una prima lista nello screenshot riportato, Cinemateca di Bogotà, Museo Departamentale Albert Camus di Bologna, cioè siamo in una dimensione più diciamo granulare, anche di piccole istituzioni, ma anche di medie e grandi, ma che non necessariamente, appunto, come abbiamo detto, hanno depositi di conservazione, ma possono semplicemente fare un'opera di diffusione della cultura cinematografica, oppure avere associati, ad esempio, archivi di documentazione film related, che permette però attività di ricerca, di studio e di approfondimento. Quindi, diciamo, questa apertura anche a un mondo che non necessariamente conserva film in depositi e non ha come scopo principale la tutela in depositi, ma che comunque fa diffusione e valorizzazione della cultura cinematografica e anche della conservazione, poi in ultima analisi. E ancora per diciamo, poterci rendere conto della diffusione di questo tipo di istituzioni a livello mondiale, visto che la FIAF è un organismo appunto mondiale, sovranazionale, nel sito web è riportata questa mappa interattiva che possiamo andare a visitare, in cui c'è, diciamo, vedete, come dire, l'evoluzione diacronica delle adesioni delle cineteche, degli archivi, delle filmoteche, come vogliamo chiamarli, alla Federazione Internazionale degli Archivi di Film. Chiaramente questa è la situazione al 2024, la maggior concentrazione è nel continente europeo, ma c'è anche una diffusione piuttosto importante anche nel sud-est asiatico, cineteche in Australia e Nuova Zelanda, cineteche in Africa e in Sud America e ovviamente poi Centro America e Stati Uniti. La differenza di colore è appunto tra rosso, full members, quindi i membri effettivi e gli associati, e poi ci sono i provvisori, quelli che fanno l'application per entrare. E se proviamo a navigare in questa mappa interattiva, risaliamo al 1938, anno della fondazione, come vi dicevo, sono i primi quattro paesi, e poi vediamo
che con il passare degli anni questa mappa si popola di adesioni. Ed è quindi interessante capire come questa, nel 2000 ad esempio, era già quasi la stessa situazione di oggi, e però c'è un crescere che riguarda soprattutto gli associati, cioè queste istituzioni che fanno cultura cinematografica e che diffondono quindi i film e che vengono quindi ammesse. Bene, nella successiva vediamo invece il dettaglio dell'Italia, cioè screenshot sull'Italia, e vediamo quali sono le cineteche che aderenti alla FIAF sono in Italia. E ve le espongo in ordine cronologico, cioè in ordine di adesione. La prima è la Cineteca Italiana a Milano, che aderisce nel 1946, poi è la Cineteca Nazionale di Roma, il Centro Sperimentale di Cinematografia, CSC-Cineteca Nazionale, 1949, che è anche l'anno della sua fondazione, il Museo del Cinema di Torino, 1954, Cineteca di Bologna, 1991, Filmoteca Vaticana, parliamo del territorio italiano, quindi non soltanto della nazione italiana, 1997, la Cineteca del Friuli, che si trova a Gemona, 2000. In Italia poi ci sono anche membri associati, i primi erano quelli di cui vi ho parlato nella slide precedente, erano i membri effettivi. I membri associati sono quelli ammessi appunto con membership di tipo diverso, quindi non necessariamente con strutture di conservazione dei film. La Cineteca Sarda, Società Umanitaria a Cagliari, 1996, Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio Democratico, Roma, 1998, la Mediateca Regionale Toscana, Firenze, 2009, Archivio Luce Cinecittà, Roma, 2024. Quindi questa è la realtà delle cineteche presenti sul territorio italiano che aderiscono alla Federazione Internazionale Archivi di Film e ne condividono le linee guida e i principi. E quindi sono quelle, avvicinandosi alle quali dobbiamo tenere presente che appunto c'è una condivisione di principi sentiti alla stessa maniera, diciamo così. Passiamo a un altro argomento che viene di conseguenza, la ricerca negli archivi di film. Quali sono i limiti? Parliamo di limiti. L'accesso da parte dell'utenza esterna, in particolare i ricercatori e gli archive producer per il riuso, è condizionato da tre fattori. Il primo è l'accessibilità ai cataloghi. Il secondo, la presenza di diritti di terzi sulle opere. Il terzo, la disponibilità di supporti digitalizzati. Parliamo di limiti, in realtà non sempre si tratta di limiti, ma semplicemente di fattori di cui si deve tenere conto. Cioè, si deve tenere conto che l'accesso alle opere, ai film, ai materiali di un archivio filmico non è scontato, nonostante sia garantito dai principi condivisi della FIAF, ma ha dei punti, ha dei paletti di cui tenere conto. Quindi, il primo punto di cui abbiamo parlato è l'accessibilità dei cataloghi. Ci sono le diverse policies da parte di ciascun archivio. In questo caso, appunto, potrebbe esserci pubblicazione online dei database in toto o con dei limiti, pubblicazione di cataloghi per la consultazione o il prestito di materiali. Quindi cataloghi significa una selezione ragionata soltanto di alcuni titoli disponibili, e quindi non corrispondono totalmente al patrimonio conservato. Creazione di piattaforme di accesso e di visione online. E in ultima analisi c'è il rapporto diretto con gli archivisti e con i funzionari degli archivi. Questo è un punto importante perché al di là della ricerca indipendente, talvolta anche remota, nei database online,
cataloghi per la consultazione, anche questi a distanza, visione in piattaforme che mediano i contenuti, c'è il rapporto continuo con il personale che è specializzato, che conosce le collezioni e che crea quindi un'interazione con i ricercatori e che può quindi comunicare quali sono appunto non necessariamente i limiti, ma i paletti, le condizioni, le diverse situazioni. L'altro punto, il secondo punto che abbiamo visto nell'esposizione della ricerca e dell'accesso è quello dei diritti sulle opere, punto imprescindibile ovviamente. Prevalentemente le cineteche, pur conservando e possedendo materiali filmici come Corpus Mechanicum, non detengono i diritti sulle opere. Quindi, in particolare ai fini del riuso, è sempre necessaria l'autorizzazione dell'avente diritto. L'avente diritto in prima istanza è il produttore stesso del film o dell'opera, in seconda può essere una società che ha comprato i diritti dal produttore e poi ci sono situazioni ancora più complesse come fallimenti, recuperi, ritorno agli autori e quant'altro, ma qui entriamo in un discorso particolarmente complesso che non può essere affrontato in questa sede. Ci sono però delle eccezioni e queste eccezioni sono quando cineteche o archivi diventano proprietari dei diritti, di solito le produzioni stesse, che conservano e gestiscono la propria library. Per esempio, è il caso di molti affiliati FIAF. Ad esempio, ci sono, diciamo, case di produzione anche molto datate, anche storiche. Pensiamo per esempio alla Pathé francese, che ha conservato tutta la propria archivio di documentazione film related e raccoglie anche se non necessariamente sul supporto originale, i film prodotti a partire dagli inizi della storia del cinema e ne mantiene i diritti diciamo, in uno sviluppo diacronico impressionante che dura decenni. Quindi questo può essere uno dei casi, cioè una cineteca che conserva, diciamo, un fondo tematico legato anche alla produzione e agli stessi diritti di sfruttamento. E poi ci sono i film in pubblico dominio, cioè i film per cui sono scaduti i termini di protezione per lo sfruttamento economico. E infine le opere orfane, che sono il residuale, cioè tutti i film di cui si è perso un legame, diciamo, di conoscenza immediata con i diritti di sfruttamento, ma sui quali è necessario fare ricerca per capire qual è il loro status attuale. Terzo punto. Tornando appunto al discorso dei limiti o paletti, come abbiamo detto, è quello della disponibilità dei materiali, che siano digitalizzati o che siano da digitalizzare. Nella pratica attuale del riuso creativo, i brani selezionati per la nuova opera di montaggio, diciamo così, devono essere ormai in formato digitale. E nel caso in cui non lo siano già, le valutazioni sui tempi e i costi delle lavorazioni di digitalizzazione possono condizionare molto scelte e progetti. Questo aspetto è importante perché anche in questo caso l'atteggiamento di chi si avvicina e di chi fa ricerca in un archivio di film deve tenere conto di questo aspetto. Può per esempio trovare bellissime cose nei cataloghi, nei repertori, nei database, ma poi questi titoli non sono disponibili perché non sono mai stati digitalizzati e quindi qui interviene una valutazione da fare appunto con il personale tecnico e con il personale, diciamo, che fa la programmazione scientifica e di lavorazione di una cineteca. E chiaramente questo è un aspetto che limita, se non altro dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista del tempo e dei costi. Quindi non dare per scontato che tutto quello che si trova nei cataloghi o nelle piattaforme
nelle piattaforme forse sì, ma nei cataloghi, nei database no, sia immediatamente accessibile e utilizzabile. È necessario verificare se sia stato digitalizzato e se quel titolo particolare abbia materiali sufficienti di protezione, abbia copie, abbia duplicati e quant'altro. Quali decisioni, appunto, nel caso di materiale in pellicola è necessario per ogni elemento un controllo d'archivio dei diversi elementi filmici per scegliere il materiale di partenza. Quindi, nell'ipotesi in cui si decida di scegliere di utilizzare del materiale relativo a un titolo particolarmente interessante e l'archivio accetti di collaborare, di mettere a disposizione, perché sono stati autorizzati i diritti, perché la stessa Cineteca ne dispone, poi è necessario fare una lavorazione di tipo tecnico, ma che prenda in considerazione le caratteristiche fisiche e la qualità e fare delle scelte e scegliere i materiali di partenza. Si tratta appunto di controlli e lavorazioni da svolgere senza fretta nel rispetto delle caratteristiche e dell'integrità dei materiali. Quindi, appunto, una questione di tempi e di rispetto del materiale di partenza. E veniamo quindi agli spunti di riflessione rispetto a quanto abbiamo esposto in merito all'accesso e alle condizioni di utilizzo dei materiali di un archivio filmico. Quale differenza tra cineteche membri effettivi e cineteche membri associati? Quali caratteristiche in comune? E ancora, quali limiti può incontrare la ricerca negli archivi di film finalizzata al riuso? E quali le potenzialità? Veniamo adesso al secondo argomento, che ha come titolo L'accesso alle collezioni filmiche secondo il codice etico della Federazione Internazionale des Archives du Film e che porta ancora in maniera più approfondita il discorso sul ruolo della FIAF non solo nel fornire linee guida tecniche e standard professionali, ma anche nel fornire un codice etico dal punto di vista della condotta degli archivisti e del personale che lavora in una cineteca, ma come vedremo c'è anche un'etica dell'accesso delle collezioni e dei diritti alle collezioni. Condizione imprescindibile per l'ammissione alla FIAF, sia per membri effettivi che associati, è appunto l'adesione al codice etico FIAF pubblicato, diciamo, discusso e messo a punto tra 1998 e 2008. Abbiamo parlato prima dei vari punti e delle varie linee guida che tengono insieme i principi e la mission della federazione, ma questo, appunto, lasciato per ultimo, è effettivamente la sottoscrizione di un codice deontologico. E appunto è importante perché ha un riflesso anche sull'uso e sul trattamento del materiale che viene conservato. Il codice etico in tutta la sua integrità lo trovate a questo link del sito web della FIAF. I punti del codice etico, appunto, e la loro relazione con l'accesso al riuso vengono qui elencati. Trovate in giallo in particolare quelli che interessano al discorso dell'accesso e del riuso. Vado ad elencarli. The rights of collections, i diritti delle collezioni, the rights of future generations, exploitation rights, rights of colleagues, personal behavior. Allora vedete ci sono cinque punti. I due in giallo in particolare riguardano l'accesso e l'utilizzo e la natura stessa delle collezioni. Il fatto che le collezioni abbiano dei diritti, punto 1, the rights of collections, le rende soggetto e non soltanto oggetto di ricerca, ma anche soggetto
che ha un diritto nell'essere trattato e nell'essere percepito in un certo modo, e vedremo poi nello sviluppo successivo di questa lezione. Exploitation rights sono i diritti di sfruttamento, e questi sono i diritti appunto che vanno limitati, e vanno quindi distinti i diritti di quanto può essere diciamo sfruttato e presentato in ambito non profit rispetto a quello che invece è l'ambito consueto dell'industria cinematografica. Gli altri diritti, come vedete, quelli in bianco, i diritti delle future generazioni sono pure importanti, punto 2, perché proiettano la responsabilità degli archivi di film nel futuro, cioè non lavoriamo soltanto per salvaguardare oggi, ma conserviamo anche per fare in modo che le future generazioni possano vedere quello che vediamo e che abbiamo oggi. Poi c'è un diritto dei colleghi, come dire, un diritto a trattarsi in maniera rispettosa, ma anche a rispettare la professionalità l'uno dell'altro. E il comportamento personale è la cosa più simile a un codice deontologico personale vero e proprio, che è quello appunto del mantenersi corretti e non profit rispetto alle attività che vengono condotte. Approfondiamo i diritti delle collezioni, Rights of Collections. È il punto 1.1 del codice etico e prevede rispetto e salvaguardia dell'integrità dei materiali e la protezione da ogni forma di manipolazione, falsificazione o censura. Quindi, compito degli archivi e degli archivisti è quello di mantenerne l'integrità, ed è portato diciamo, ad un livello di etica e non semplicemente a un livello di rispetto fisico o formale. Secondo punto, 1.6, impegno a mantenere sempre l'esperienza di visione originale, in proiezione o con altri mezzi, ad esempio mantenere la giusta velocità di proiezione, l'aspect ratio, cioè il formato del fotogramma e dell'immagine e quant'altro. Cioè l'impegno, anche questo, a mantenere l'integrità, ma non soltanto l'integrità fisica del materiale conservato, ma anche un'integrità nel momento in cui il materiale viene fruito. L'aspetto complementare alla conservazione dei materiali filmici è quello della loro presentazione, della loro proiezione, della loro visione, perché è parte della loro natura, cioè materiali filmici o audiovisivi, come vogliamo, sono fatti per essere visti, e quindi questa è una componente imprescindibile, essenziale. Veniamo all'altro punto di quelli segnati in giallo nella lista che abbiamo visto prima, i diritti di exploitation, cioè di sfruttamento. Punto 3.1 del codice etico. Poiché i materiali sono beni sia commerciali che artistici, e lo abbiamo già visto, gli archivi FIAF rispettano totalmente gli aventi diritto commerciale, cioè è mettere proprio un confine, ma anche una forma di rispetto che ci auguriamo sia reciproco nei confronti dell'industria cinematografica. Cioè qualsiasi tipo di intervento sui materiali che possa decidere un archivio va sempre nel totale rispetto della sua dimensione industriale e commerciale. E non è un'affermazione scontata. Nel caso di film con diritti scaduti o legalmente annullati, gli archivi non ne faranno mai uno sfruttamento a fini di lucro. Questo è il punto 3.2 del codice etico. Anche questo è importantissimo perché ormai ci sono sempre più film con diritti scaduti, e il fatto che gli archivi dichiarino di non far uso commerciale dei proventi che possano venire da film scaduti rientra appunto in questa linea di rispetto nei confronti dell'industria cinematografica. Un altro paper, un altro testo pubblicato dalla FIAF in un momento successivo già a fronteggiare l'arrivo del digitale è il Digital Statement 2019-2021 in Progress. Si tratta di linee guida
regole e limiti che vengono definite red lines per la digitalizzazione e restauro digitale. Quindi è una, come dire, uno spin-off del codice etico che riguarda in particolare l'atteggiamento degli archivi di film rispetto alla rivoluzione digitale, quindi rispetto

rispetto al passaggio al digitale di ciò che è analogico e di ciò che è in pellicola. L'istanza fondamentale del digital statement è mantenere l'autenticità nella trasformazione dall'analogico al digitale. Soprattutto perché la responsabilità delle cineteche di fronte alla rivoluzione digitale, e parliamo proprio di rivoluzione, di totale cambiamento, è quella di preservare non solo il contenuto, ma anche la natura analogica del film. Quindi la responsabilità delle cineteche, nel momento in cui digitalizzano un film in pellicola, non è semplicemente quella di passarlo e di renderlo visibile, qualsiasi sia il formato, qualsiasi sia il trattamento tecnico a cui viene sottoposto, ma anche quella di documentare e di riprodurre nella maniera più fedele possibile la sua natura analogica di film in pellicola, come vedevamo prima, rispettando il formato originale dell'immagine e rispettando varie altre componenti che fanno parte connaturata della pellicola stessa. Parlo di pellicola, ma potrebbe anche trattarsi di film che nascono girati in video, però il problema chiaramente è più massiccio e più esteso per i film girati in pellicola. L'istanza quindi è dare forma al futuro, considerando che il digitale sarà l'unico modo con cui le future generazioni conosceranno un film in pellicola. Le red lines. È interessantissimo leggere le red lines in questi digital statement, intese come i limiti da non oltrepassare nel trattamento di digitalizzazione. Vi leggo il primo e lo leggo in lingua originale perché è particolarmente forte. Colorizing, cioè la colorizzazione, the process of artificially adding color to film materials that were originally produced and distributed in black and white. Colorizing is an act of vandalism and has no place in ethical film restoration. Quindi la colorizzazione, l'aggiunta di colore come fase di post-produzione di digitalizzazione di un film in bianco e nero è da considerare, detto proprio letteralmente, un atto di vandalismo e non ha posto in un approccio etico al restauro del film. Quindi diffidare sempre da quello che ci viene presentato in forma colorizzata, né condurre un restauro o una digitalizzazione facendo questo tentativo di aggiungere colori. Questo è un processo che si vede molto spesso, anche soprattutto nei documentari storici, nei film di repertorio storico, nei documenti filmici storici ed è appunto considerato in maniera veramente così estrema come atto di vandalismo. Pensiamo a, non so, al repertorio della Prima Guerra Mondiale che attualmente gira moltissimo, tutto con aggiunta di colori. È qualcosa che dobbiamo assolutamente tenere da parte, non fa parte del mondo degli archivi. Quindi chi si avvicina a un archivio deve sapere che poi non può trattare questo materiale colorizzando o addirittura non può prendere materiale colorizzato. L'altro punto red line, cioè altro punto proibito, è l'intervento ad esempio sulla grana. Si tratta di una tecnica, in entrambi i casi si tratta di tecniche da evitare. La grana originale del film deve essere sempre rispettata. E l'altro punto è creare artificialmente la nitidezza, cioè fare il cosiddetto sharpening, perché l'attuale percezione considera la nitidezza come sinonimo di qualità dell'immagine, ma in realtà si snatura l'immagine originale. Se un'immagine, se un brano è particolarmente interessante, anche bello, anche importante, adatto ad un certo riuso, non per questo deve essere reso più nitido, deve essere ripulito per adattarlo al, diciamo, al contesto che lo contiene contemporaneo. Quindi un rispetto anche anche del difetto, se vogliamo. Bene, abbiamo concluso
anche questo argomento e come spunti di riflessione possiamo porci la seguente domanda. In conclusione, si può parlare di un'etica dell'accesso e del trattamento dei materiali filmici per il riuso creativo? Come si confrontano i principi sanciti dalla FIAF con le scelte di riuso creativo? Bene, riepilogo gli spunti di riflessione di questa lezione. Quali differenze tra cineteche membri effettivi e cineteche membri associati FIAF? Quali caratteristiche in comune? Quali limiti può incontrare la ricerca negli archivi di film finalizzata al riuso? E quali le potenzialità? In conclusione, si può parlare di un'etica dell'accesso e del trattamento dei materiali filmici per il riuso creativo? Come si confrontano i principi sanciti dalla FIAF con le scelte per il riuso creativo? Bene, questa lezione è finita, vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che i materiali relativi a questa lezione sono disponibili nel sito dell'Ateneo, nelle pagine relative a questo corso.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uni Nettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uni Nettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uni Nettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uni Nettuno del corso Valutazione Neuropsicologica e Neuroriabilitazione Cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uni Nettuno e costruisci oggi il tuo futuro. Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uni Nettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uni Nettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uni Nettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per vivere in sicurezza il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uni Nettuno in Programmazione e Sicurezza della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno. Con Uni Nettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uni Nettuno, nel futuro, da sempre. Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uni Nettuno in Psicologia clinica dell'infanzia e dell'adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno. Con Uni Nettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uni Nettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti in questa nuova lezione, il cui titolo è La valutazione neuropsicologica nelle malattie cerebrovascolari, i disturbi prassici. Bene, vediamo quali sono gli argomenti che tratteremo in questa lezione. Parleremo delle aprassie, i modelli interpretativi delle aprassie, la clinica dell'aprassia e infine la valutazione, quindi gli strumenti che ci servono per descrivere, definire e quantificare i disturbi prassici del paziente con malattia cerebrovascolare. Bene, passiamo al primo argomento, cioè le aprassie. Le azioni che svolgiamo quotidiane possono essere azioni intransitive, cioè gesti con significato che non implicano l'uso di oggetti, quindi dei gesti simbolici come quello di salutare, ad esempio, cioè gesti che non richiedono l'utilizzo di un oggetto, ma che vengono compresi perché appunto sono dei gesti simbolici con un significato interpretativo. Le azioni transitive invece richiedono l'utilizzo di oggetti, come ad esempio preparare il caffè, cioè sono tutte quelle azioni transitive appunto perché diciamo dirette con uno strumento o un oggetto, come ad esempio preparare il caffè, utilizzare in generale degli strumenti o degli oggetti. Una lesione cerebrale può danneggiare selettivamente la produzione di gesti con significato e la capacità di manipolare e utilizzare gli oggetti di uso comune. Qui già diamo una piccola definizione, ma la vedremo successivamente, di aprassia. Quindi una lesione cerebrale, solitamente una lesione cerebrale a carico dell'emisfero sinistro, quindi può danneggiare appunto questa capacità di produrre dei gesti di significato oppure manipolare con intenzionalità e fine degli oggetti di uso comune. Bene, che cos'è l'aprassia, il disturbo prassico? L'inabilità a eseguire atti motori conosciuti che non dipende dalla presenza di disordini primari del movimento, della sensibilità o della capacità di comprensione. Bene, quindi abbiamo dato una prima definizione di aprassia, abbiamo detto appunto che è una difficoltà a eseguire appunto atti motori già conosciuti, già appresi, ma questa difficoltà non dipende da un problema motorio in quanto tale, quindi dalla impossibilità motoria di realizzare questo appunto gesto o atto motorio conosciuto o utilizzare un oggetto, o neanche da un deficit di sensibilità o di capacità di comprendere l'ordine che viene impartito al paziente, quindi proprio un problema di organizzazione, non di esecuzione di natura motoria, quindi non a carico appunto secondario a un deficit a carico dei sistemi motori di base. In effetti noi sappiamo che una lesione cerebrale può causare anche

una plegia, la plegia di un arto, bene, il paziente con aprassia non riesce a produrre il gesto solitamente anche con l'arto sano, quello diciamo ipsilesionale rispetto alla lesione, ma anche abbiamo pazienti aprassici che non hanno deficit motori, quindi in assenza completa di plegia a uno degli arti. Bene, il disturbo aprassico non è un disturbo di tipo motorio, ma piuttosto di ideazione, scelta o organizzazione del comportamento motorio. Di nuovo, non dipende questo disturbo da un problema motorio, ma di organizzazione, un problema di natura più alto, quindi a monte della realizzazione motoria, quindi di ideazione, scelta o organizzazione del comportamento motorio. In effetti, se pensiamo ad esempio all'esempio che abbiamo fatto precedentemente, quello di preparare il caffè utilizzando appunto una polvere, l'acqua, la macchinetta e il cucchiaino, tutte le attività motorie devono essere prima ideate, organizzate in maniera corretta, quindi indipendentemente dalla loro poi realizzazione motoria e fisica. Il disturbo aprassico è appunto questo, cioè una difficoltà nella organizzazione, ideazione, e adesso vediamo a quale livello, del programma motorio da realizzare. Poco impatto nella vita quotidiana, malgrado un'incidenza alta, il 30% in pazienti con lesione sinistra. In effetti questo disturbo non ha un impatto enorme nella vita quotidiana, vedremo poi successivamente il perché, quindi malgrado si presenti in un numero abbastanza alto di pazienti, abbiamo detto il 30% fino al 30% di pazienti con lesione cerebrale sinistra, l'impatto nella vita quotidiana è relativo, insomma si presenta solitamente in, diciamo, in situazioni testistiche e laboratoristiche, insomma, quindi più che nella vita quotidiana. Tuttavia ci possono essere anche difficoltà nella vita quotidiana, successivamente vedremo in che modo. Dissociazione automatica volontaria. Bene, questa è una caratteristica molto peculiare dell'aprassia, la dissociazione appunto tra la realizzazione automatica e quella volontaria. Cioè se noi chiediamo al paziente, ad esempio, di utilizzare al paziente aprassico di utilizzare uno strumento, come ad esempio un pettine, il paziente potrebbe avere difficoltà a utilizzarlo, cioè durante la richiesta, durante il compito, cioè mentre noi chiediamo appunto al paziente di fare esattamente questo, quindi potrebbe prendere il pettine e non saper bene che cosa fare con questo pettine, magari strofinarselo sulla camicia, ma nella vita quotidiana, quando il processo è automatico, cioè quando il paziente si alza la mattina e va in bagno, potrebbe prendere il pettine e pettinarsi in maniera automatica appunto senza nessuna difficoltà. Quindi questa dissociazione presente nel disturbo aprassico è una caratteristica molto importante del disturbo stesso. Scarsa consapevolezza. Solitamente i pazienti non hanno una piena consapevolezza di questa difficoltà appunto nell'utilizzo di oggetti o nel limitare dei gesti. Dissociazione automatica volontaria. Il gesto che viene eseguito correttamente nella vita quotidiana non viene prodotto quando richiesto come produzione intenzionale, esattamente quello che dicevamo prima, quindi questa situazione, questa difficoltà emerge soprattutto, anche se non al 100% delle volte, soprattutto nelle situazioni appunto in cui noi chiediamo, facciamo una richiesta esplicita al paziente. Abbiamo detto, nella vita quotidiana invece solitamente il disturbo non emerge. Bene, come possiamo classificare i disturbi aprastici? Esistono diversi modi per classificare. Quindi una classificazione in base a il sistema effettore colpito, quindi aprassia degli arti, aprassia buccofacciale orale o aprassia del tronco. Quindi diverse tipi di aprassia in funzione del sistema effettore motorio, cioè il sistema che produce l'azione che viene colpito. Quindi l'aprassia degli arti, quando l'aprassia coinvolge appunto solitamente gli arti superiori, oppure aprassia buccofacciale o aprassia orale, quando il paziente ha difficoltà a ideare e realizzare programmi motori complessi diciamo il sistema buccofacciale o il sistema orofaringeo,
o aprassia del tronco, che ha a che vedere appunto con la parte superiore del corpo. Un altro modo di classificare i disturbi aprastici sono in base al tipo di attività. Quindi utilizzo di oggetti, produzione di sequenze motorie complesse, produzione di gesti simbolici, imitazione di gesti. Quindi diversi tipi di aprasia che emergono in funzione dell'attività che viene richiesta, quella di appunto utilizzare un oggetto, di produrre un gesto simbolico come quello di fare ciao, oppure di imitare un movimento o un comportamento motorio complesso che l'esaminatore fa vedere al paziente e il paziente appunto lo deve imitare. Un altro modo per classificare i disturbi aprastici è quello basato sul livello del processo di elaborazione. Quindi possiamo avere una aprassia ideomotoria, in cui il paziente non è in grado di tradurre la sequenza motoria corretta nel programma motorio per i singoli gruppi muscolari, cioè non sa come fare, cioè il paziente ha un'idea corretta, più o meno corretta, di che cosa dovrebbe fare, ma non sa tradurre questa idea appunto nel programma motorio adatto, cioè non sa come realizzare questo atto motorio. Altro caso invece è l'aprassia ideativa, in cui il paziente non riesce a formare una rappresentazione mentale del gesto che deve compiere, cioè non sa cosa fare. Cioè, a differenza dell'aprassia ideomotoria, il paziente non riesce proprio a prodursi un'idea astratta del gesto da realizzare, quindi il problema è un pochino più a monte, non sa cosa fare, a differenza dell'aprassia ideomotoria in cui il paziente non sa come realizzare l'atto motorio complesso. Bene, come spunti di riflessione per questa prima parte di lezione possiamo chiedere in cosa consiste l'aprassia ideomotoria. Passiamo al secondo argomento, cioè ai modelli interpretativi dell'aprassia. Faremo un piccolo excursus storico su quali sono stati i modelli che hanno descritto e interpretato questo disturbo peculiare dei pazienti con lesione cerebrale. Il primo modello è stato descritto da Lippmann, un neurologo tedesco, in cui Lippmann parla di una esistenza di un programma motorio dove è rappresentata la sequenza spaziale e temporale dei singoli gesti, quindi appunto una rappresentazione astratta, diciamo codificata in una parte del cervello, in cui viene appunto rappresentata la sequenza temporale dei singoli gesti. Il programma motorio è tradotto nel pattern di innervazione adeguato, la cui memoria è depositata nel senso motorio, un'area appunto di integrazione tra diciamo, l'elaborazione sensoriale e la realizzazione motoria, quindi il senso motorio, termine coniato da Lippmann, dove risiede appunto la memoria dei programmi di innervazione adeguati per realizzare il gesto. Lippmann distingue tra aprassia ideativa, cioè deficit nel formulare programmi motori, abbiamo detto appunto un paziente non sa cosa fare, aprassia ideomotoria, cioè deficit nell'implementare il programma motorio adatto come fare, questo l'abbiamo descritto già nelle diapositive precedenti, appunto questa distinzione tra aprassia ideativa e ideomotoria, quindi non saper cosa fare o non saper come realizzare l'atto motorio, è stato Lippmann a introdurre questi due concetti, ma Lippmann ha descritto anche un terzo tipo di aprassia, che è quella mielocinetica, cioè un impaccio motorio che interessa solo l'arto controlaterale, la lesione. Quindi questo terzo tipo di aprassia è più attribuibile appunto a una difficoltà, a un impaccio motorio dell'arto controlaterale, la lesione. Bene, Lippmann ha anche dato una definizione anatomica dell'aprassia
dei vari tipi di aprassia. Quindi l'aprassia mielocinetica, secondo Lippmann, era attribuibile a lesioni in questa porzione del cervello, cioè a cavallo del giro precentrale, mentre invece la aprassia ideomotoria era più a carico di aree leggermente più posteriori, quindi a carico di aree del cervello più post-centrali, mentre invece l'aprassia ideativa era attribuibile a una lesione a carico di aree ancora più posteriori, a cavallo tra il lobo parietale e il lobo occipitale. Descriviamo invece adesso il modello di Geschwind, neurologo americano vissuto a cavallo al 1900. Il senso motorio diventa la corteccia premotoria, stazione filale degli ordini che guidano il gesto. Quindi quello che veniva definito senso motorio e quindi l'area dove, secondo Lippmann, risiedeva appunto la memoria degli atti motori dei gesti, secondo Geschwind è attribuibile invece alla corteccia premotoria, cioè la stazione finale degli ordini che guidano il gesto, appunto. Secondo Geschwind, l'aprassia è interpretabile come una sindrome da disconnessione. La corteccia premotoria di sinistra manda afferenze sia alla corteccia motoria di sinistra, sia attraverso il corpo calloso alla corteccia premotoria di destra, che a sua volta invia fibre alla corteccia motoria di destra. Quindi questa connessione, che viene appunto attuata all'interno del cervello tra le due cortecce premotorie e le due cortecce motorie, sia attraverso il corpo calloso che attraverso il fascicolo arcuato, mentre il corpo calloso connette le aree dei due emisferi, il fascicolo arcuato invece permette la comunicazione all'interno dello stesso emisfero. Vediamo in questa rappresentazione grafica appunto come il corpo calloso, cioè l'insieme di fibre di sostanza bianca che connette le due aree premotorie, queste che vediamo in giallo. Successivamente, dalle aree appunto premotorie, l'informazione passa in maniera più posteriore attraverso il fascicolo arcuato che connette i sistemi motori di output anteriori con i sistemi concettuali di programmazione motoria più posteriori. Quindi questa appunto connessione intra-emisferica tra sistemi anteriori e sistemi posteriori. Una lesione della connessione tra processi anteriori e posteriori genera aprassia ideomotoria, quindi questa disconnessione appunto intra-emisferica che produce, ha come risultato finale appunto, una aprassia ideomotoria in cui appunto il paziente non sa come realizzare il programma motorio complesso che appunto gli viene richiesto dall'esaminatore. Vediamo ora invece il terzo modello, che è quello di Roti, Okipa e Heilmann. Quindi abbiamo due meccanismi legati al disturbo prassico. Una lesione delle tracce mnestiche nel lobo parietale, lessico dell'azione, impossibile discriminare gesti o produrli su comando verbale. Quindi il lobo parietale è quell'area cerebrale dove appunto risiede la traccia mnestica e quindi il lessico dell'azione. Quindi avremo una difficoltà, una impossibilità a discriminare gesti oppure appunto a produrli su richiesta verbale dell'esaminatore. Il secondo meccanismo invece dovuto appunto a lesioni anteriori, quindi un deficit nella produzione del gesto, ma buona comprensione della pantomima. Quindi questa distinzione che viene introdotta appunto in questo modello tra lesioni posteriori e lesioni anteriori, lesioni posteriori a carico soprattutto del lobo parietale, che è da tutti riconosciuto appunto come un'area molto centrale in questo genere di processi, per cui una lesione del lobo parietale generalmente può appunto causare la presenza
di una aprasia, quindi di un disturbo a carico delle capacità prassiche.

Vediamo come spunti di riflessione per questa parte di lezione, chiediamo di descrivere il modello di Gashwind. Bene, passiamo al

testo conosciuto quando la sua esecuzione viene richiesta oppure su imitazione. Ricordiamoci sempre che questo tipo di disturbo, come abbiamo detto precedentemente, si presenta soprattutto in condizioni in cui appunto noi chiediamo al paziente di eseguire o di imitare un gesto, meno quando il contesto è invece un contesto automatico. Prassiede motoria, appunto, quindi deficit per gesti intransitivi, dimostrazione d'uso di un oggetto, sia con l'oggetto reale che nella pantomima senza oggetto, e imitazione di gesti senza significato. Quindi abbiamo appunto deficit per gesti intransitivi, gesti simbolici, ma anche dimostrazione di uso di un oggetto. Molto importante definire appunto che questo disturbo può presentarsi sia quando noi chiediamo al paziente di manipolare l'oggetto reale, facciamo l'esempio del mischiare con il cucchiaino all'interno di una tazzina, come se dovessimo miscelare lo zucchero all'interno di una tazzina del caffè. Quindi questo problema si presenta sia quando il paziente deve utilizzare l'oggetto e quindi invece di compiere il gesto corretto strofinerà magari il cucchiaino sulla parte esterna della tazzina, ma anche quando in assenza di oggetto deve appunto diciamo simboleggiare il gesto che avrebbe fatto in presenza dell'oggetto fisico. Quindi i pazienti non sono in grado di riprodurre i movimenti richiesti o mostrano errori nelle sequenze spazio-temporali, nell'ampiezza e nella forma del movimento e nel posizionamento dell'arto. Quindi difficoltà di varia natura, questi sono appunto i sintomi, cioè quello in cui si può tradurre questa difficoltà, quali sono i comportamenti del paziente con disturbo aprassico, quindi cattiva scelta delle sequenze temporali oppure nell'ampiezza del gesto. Ritorniamo all'esempio della tazzina, per esempio fare questo movimento qui quando invece la tazzina è molto più piccola, quindi nell'ampiezza del gesto, nel posizionamento dell'arto che deve eseguire il compito richiesto. Sempre parlando di aprassia degli arti, l'abbiamo descritta prima, anche l'aprassia ideativa, quindi un'incapacità di eseguire azioni con significato con gesti in sequenza, preparare il caffè o accendere una candela. Abbiamo detto appunto una difficoltà appunto ideativa, quindi a monte della programmazione motoria, quindi una difficoltà nel saper che cosa fare. Questo tipo di aprassia è presente anche in situazioni ecologiche e non solo in laboratorio. La aprassia ideativa è più, ovviamente, ha un impatto maggiore rispetto a quella ideomotoria perché può presentarsi nelle azioni della vita quotidiana, essendo appunto una difficoltà di natura appunto ideativa e quindi proprio concettuale. Può presentarsi anche in situazioni della vita quotidiana e quindi avere un impatto diretto sulla funzionalità del paziente. Abbiamo poi l'aprassia buccofacciale o aprassia orale, cioè una difficoltà a riprodurre gesti con significato o associati a movimenti specifici per la produzione di atti motori efficaci con la muscolatura del volto, della lingua, della faringe e della laringe. Quindi una difficoltà, mentre l'aprassia degli arti coinvolge appunto come diciamo sistemi effettori, quello degli arti superiori, delle braccia fondamentalmente e delle mani, l'aprassia buccofacciale invece coinvolge la realizzazione appunto di gesti complessi da svolgere con l'apparato orofaringeo. Un esempio è quello di fischiare, ovviamente, che richiede appunto una programmazione motoria perfetta per, o dal punto di vista orofaringeo, ovviamente, della muscolatura e di tutte le componenti che vengono coinvolte per produrre questo gesto significativo. Spesso l'aprassia buccofacciale è associata all'aprassia ideomotoria degli arti. Non c'è un'associazione ovviamente di uno a uno, ma spesso i due disturbi si presentano in comorbidità. Anche qui è presente la dissociazione automatica volontaria, quindi questa difficoltà è più evidente ovviamente quando la richiesta viene fatta dal

dall'operatore e quindi il paziente la deve realizzare in maniera volontaria piuttosto che quando la deve realizzare in maniera automatica. Quindi i pazienti con aprasia buccofacciale non sono in grado di fischiare, soffiare, dare un bacio, fare il verso per chiamare il gatto, sia su richiesta verbale che su imitazione. Bene, quindi quando noi chiediamo al paziente di fare una di queste cose qui, il paziente ha delle difficoltà, o quando chiediamo di imitare l'esaminatore, fare un gesto di questo tipo qui, quindi soffiare, dare un bacio e via dicendo, vedremo che il paziente inizierà a fare dei movimenti molto strani con la bocca, proprio perché non sa, appunto, non riesce a programmare il l'atto che serve appunto per realizzare il gesto. Un altro tipo di aprasia che può essere presente nei pazienti con lesione cerebrovascolare è l'aprasia costruttiva, cioè un deficit nella produzione e nella copia di figure bidimensionali o nella realizzazione, costruzione e assemblaggio di forme e strutture tridimensionali. Quindi un deficit appunto realizzativo in cui il paziente non riesce a copiare figure complesse o modelli tridimensionali e non riesce appunto a assemblare e costruire forme e strutture appunto tridimensionali. Questa difficoltà è molto probabilmente dovuta a un problema nella capacità di integrare e tradurre relazioni spaziali del modello nel programma motorio necessario all'esecuzione del compito. Questa difficoltà, vedremo poi successivamente quali sono le prove che permettono di valutare la presenza di questo tipo di aprassia, appunto, è molto probabilmente riconducibile a una difficoltà nell'integrare e tradurre appunto le relazioni spaziali tra gli elementi che sono parte ovviamente del modello che il paziente deve produrre. Bene, lesioni destre, quindi a carico dell'emisfero destro, producono, sempre all'interno di questo tipo di aprasia, deficit nella riproduzione delle relazioni spaziali tra gli elementi dei modelli da riprodurre, mentre invece lesioni a carico dell'emisfero sinistro porta a una produzione di copie molto semplificati dei modelli proposti. Quindi questa sorta di dissociazione tra lesioni destre e lesioni sinistre, quindi un output diverso in funzione dell'emisfero colpito. Bene, come spunti di riflessione per questa parte di lezione possiamo chiedere che deficit mostra il paziente con aprassia ideomotoria? Parliamo ora invece della valutazione dei disturbi aprassici. La valutazione delle capacità prassiche varia a seconda del distretto e delle ipotesi diagnostiche. Quindi noi sappiamo che in base al tipo di lesione o anche al comportamento del paziente possono esserci vari tipi di aprassie e quindi gli strumenti che utilizzeremo varieranno in funzione appunto di queste due caratteristiche. Bisogna tenere in considerazione l'eventuale copresenza di afasia. In effetti abbiamo già detto a più riprese che una lesione a carico dell'emisfero sinistro solitamente può comportare la presenza di aprassia o di un tipo di aprassia. Abbiamo detto anche fino al 30% dei pazienti con lesione sinistra mostra questo tipo di disturbo. Quindi è probabile che la stessa lesione che produce il disturbo di natura prassica sia la causa anche di un possibile deficit di natura linguistica. Quindi nella valutazione del disturbo aprassico ovviamente si deve tenere in considerazione la eventuale e probabile copresenza di un disturbo linguistico, soprattutto a carico dei sistemi di comprensione. Quindi quando noi chiediamo al paziente di utilizzare alcuni oggetti o di imitare alcuni movimenti, ovviamente dobbiamo essere certi che il paziente abbia compreso correttamente il messaggio verbale. Parliamo innanzitutto dell'aprassia degli arti. La prima prova di cui parliamo è il test dell'aprassia ideomotoria di Derenzi.
In cosa consiste? Nella

produzione di 10 gesti con significato il cui modello viene proposto dall'esaminatore, quindi azioni intransitive, quindi gesti con significato che l'esaminatore produce e che il paziente deve ovviamente riprodurre, quindi gesti con significato come ad esempio fare ciao con la mano oppure il saluto militare. Abbiamo poi il test di imitazione di gesti. 24 prove di imitazione, coinvolgimento di distretti diversi, movimento delle dita, movimenti della mano, sequenze motorie, gesti con o senza significato. Bene, in questa prova invece noi chiediamo al paziente di imitare un gesto, il gesto prodotto dall'esaminatore. Questi gesti ovviamente possono essere prodotti appunto con le dita soltanto con la mano o possono essere sequenze motorie complesse. Queste sequenze ovviamente possono essere con o senza un significato simbolico specifico. Il test successivo è lo short test ideomotor apraxia, ho detto anche stima. Cioè imitazione di azioni con e senza significato, 18 con 18 senza significato, relativamente a diverse parti corporee degli arti superiori, cioè parti prossimali o parti più distali degli arti superiori. Quindi appunto imitazioni di gesti con e senza significato. Distinzione tra via semantica, gesti già appresi, e via non semantica, gesti nuovi. In effetti è possibile riscontrare questa dissociazione tra gesti già appresi, appunto gesti con significato, quindi appresi durante il corso della vita, e gesti invece nuovi che vengono proposti appunto dall'esaminatore di cui il paziente ovviamente non conosce il significato. Lo strumento successivo è la pantomima d'uso di oggetti di De Renzi. In cosa consiste? Nella valutazione delle capacità di produrre un gesto relativo all'uso di un oggetto in diverse modalità. L'oggetto può essere mostrato, ma il paziente non può toccarlo, quindi modalità di presentazione visiva. Quindi noi chiediamo appunto al paziente di utilizzare un oggetto che viene presentato visivamente, ma che il paziente non può toccare, quindi stiamo parlando di ovviamente di oggetti di uso comune. L'oggetto non viene mostrato e la pantomima viene richiesta per via verbale, quindi modalità di presentazione acustica. Cioè noi possiamo chiedere per esempio al paziente in modalità verbale appunto di dimostrare come si utilizza un pettine senza che sia presente ovviamente nella stanza dell'esaminatore l'oggetto, quindi il pettine. Quindi la richiesta viene fatta soltanto su via verbale e il paziente ovviamente deve ideare e organizzare l'atto motorio che serve per realizzare l'utilizzo, diciamo, l'atto motorio per l'utilizzo di questo strumento, come abbiamo detto adesso, del pettine. Oppure, terza modalità, il paziente viene bendato e l'oggetto può essere manipolato prima di produrre la pantomima. Quindi questa è una forma di diciamo, presentazione esclusivamente tattile, quindi non visiva, senza l'apporto dell'informazione di natura visiva che serve per capire se il paziente ovviamente è in grado di produrre, di attivare le sequenze motorie anche soltanto toccando l'oggetto, cioè senza un feedback di natura visiva. Descriviamo adesso molto brevemente invece una batteria, cioè un insieme di test che serve appunto per valutare il disturbo apraxico, che è la Praxis Assessment Battery o PAB. In che cosa consiste? Produzione di gesti transitivi con oggetto e gesti intransitivi, quindi senza oggetto, utilizzo e riconoscimento di azioni eseguite dall'esaminatore, quindi anche una parte in cui è l'esaminatore che deve produrre il gesto, utilizzare uno strumento e il paziente deve riconoscere l'azione appunto che viene svolta dall'esaminatore. Per quanto riguarda invece
la prassia bucco facciale.

gli strumenti che vengono utilizzati sono il test di aprasia buccofacciale, che è un test di imitazione di 10 movimenti della bocca, gesti con significato, che si esegue in pochi minuti, quindi sono 10 gesti come fischiare, mandare un bacio, imitare il rumore degli zoccoli di un cavallo e via dicendo. Quindi sono gesti, 10 gesti che il paziente, gesti con significato ovviamente, che il paziente deve imitare. Ed è appunto una prova molto semplice di relativa semplice somministrazione che si esegue davvero in pochi minuti. Per quanto riguarda la praxia della faccia, l'Upper and Lower Face Apraxia Test, cioè imitazione dei gesti del volto. Qui viene fatta una distinzione tra parte superiore, in cui ci sono 9 item, e inferiore del volto, con 29 item. Punteggi assegnati in base alla difficoltà del compito. Ora, questa è l'unica prova che prevede appunto la distinzione tra parte superiore e parte inferiore del volto. Qui l'attribuzione del punteggio è abbastanza complessa perché varia appunto, si assegnano 1, 2 o 3 punti o mezzo punto in funzione della difficoltà del compito, che ovviamente è codificata nel foglio di risposta. Vediamo ora quali sono invece gli strumenti che servono per valutare la presenza di apraxia costruttiva. Bene, il primo strumento è la terapia razionale dei disordini costruttivi, che prevede una serie di sottoprove come l'esplorazione visiva di punti e lettere all'interno di un foglio, l'analisi preliminare del compito, quindi dimensione e orientamento dirette, grandezza di angoli, posizioni di punti, in cui viene fatta appunto un'analisi preliminare basata su grandezze e distanze da parte del paziente. E poi abbiamo la parte di organizzazione centrale del compito con esercizi di rotazioni mentali, identificazione di figure complesse e di figure nascoste, quindi appunto una parte che invece ha a che vedere proprio con l'organizzazione appunto centrale degli stimoli e del compito. Un altro strumento, ne abbiamo parlato nelle lezioni precedenti, è quello di la rivocazione differita e la copia della figura complessa di Rey, quindi la copia appunto di una figura complessa. Abbiamo descritto precedentemente quali sono le caratteristiche di questa prova: il paziente deve copiare e poi rievocare in maniera differita una figura molto complessa, e la correzione di questa prova prevede appunto che vengano valutate 18 elementi costitutivi di questa figura in base alla riproduzione corretta, la posizione e via dicendo. Un altro strumento che abbiamo già visto precedentemente è la copia di disegni, quindi la copia di figure geometriche di crescente difficoltà, quindi figure geometriche bidimensionali e tridimensionali di diversa difficoltà. Bene, quali sono gli spunti di riflessione per questa parte di lezione? Che strumenti vengono utilizzati per valutare l'apraxia degli arti? Bene, facciamo ora un riepilogo invece degli spunti di riflessione all'interno di questa lezione. Quindi abbiamo chiesto in cosa consiste l'apraxia ideomotoria, di descrivere il modello di Gashwind. Che deficit mostra il paziente con apraxia ideomotoria? Che strumenti vengono utilizzati per valutare l'apraxia degli arti? Bene, questa lezione finisce qui. Io vi ringrazio per l'attenzione, per approfondimenti e spunti di riflessione. Vi invito di consultare il sito web del corso. Arrivederci.

Vuoi acquisire competenze per vivere in sicurezza il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Programmazione e Sicurezza della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti, io sono Andrea Tomassi, ricercatore in tenure track presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. I miei principali interessi di ricerca sono la resilience engineering, i sistemi complessi, ma anche l'impiantistica industriale. Sono qui ad introdurvi il corso di resilienza dei sistemi complessi, dove vedremo appunto quali sono le caratteristiche che questi sistemi devono avere per essere resilienti a quelle che sono le perturbazioni che possono avvenire dal di fuori, ma anche dall'interno dei sistemi stessi. Partiamo da qualche domanda che ci permette di contestualizzare un pochino quali sono gli argomenti che tratteremo nell'ambito di questo corso. Come si comportano i sistemi complessi quando qualcosa va storto? Come possiamo progettare organizzazioni resilienti? Perché capire gli errori ci aiuta a migliorare la sicurezza? Ecco, queste sono tutte domande in cui a mano nel corso risponderemo e capiremo appunto cosa serve per progettare un'organizzazione resiliente, poiché i problemi sono una visione fondamentale, bisogna avere una particolare attenzione per andare a evidenziare i problemi e gli errori proprio per rendere un sistema resiliente, che gli permetta di adattarsi e di riorganizzarsi quando appunto qualcosa va storto, quando questi eventi indesiderati si verificano. Vediamo adesso la struttura del corso, diviso in 5 macro aree. La prima è intitolata Sistemi, complessità e modelli organizzativi, dove appunto introdurremo quali sono i concetti principali, cos'è un sistema fondamentalmente, cos'è un sistema complesso e cos'è un sistema complesso autoadattativo e vedremo appunto alcuni modelli organizzativi di questi sistemi che vengono definiti sociotecnici. Ci concentreremo nel secondo macro argomento sull'errore umano, l'ergonomia e la sicurezza, quindi andremo a vedere come la componente umana e l'errore umano ha cambiato visione e prospettiva nel corso degli anni per quanto riguarda appunto l'ingegnerizzazione della resilienza e come questo abbia influito fortemente su anche una nuova visione di quella che è l'ergonomia e la safety, la sicurezza nelle organizzazioni. Nel terzo macro argomento vedremo nello specifico di che cosa si parla quando si parla di resilience engineering e gli approcci sistemici di questa resilience engineering. Vedremo appunto come si passa dal concetto di safety a quello di safety two per arrivare poi a quello più moderno della resilience engineering e con quali approcci questa è integrata all'interno dei sistemi complessi. Vedremo poi in un altro macro argomento dei metodi di analisi della resilienza, quindi vedremo dei metodi e modelli secondo questa resilienza dei sistemi complessi è analizzata, modellata e descritta per cercare appunto di andare ad indagare quali siano i meccanismi che inneschino un miglioramento di resilienza all'interno dei sistemi. E come ultimo macro argomento vedremo dei nuovi concetti emergenti molto utili per la progettazione dei sistemi complessi ad adattativi, che sono i concetti di simplexity e complexity. Ecco appunto una struttura del corso, una piccola mappa concettuale del corso, dove si vede che ogni macro area di cui abbiamo appena enunciato fondamentalmente gli argomenti che tratteremo, come tutte queste macro aree siano sì collegate al nodo centrale, che è quello del corso, quindi la resilienza dei sistemi complessi, ma anche come queste macro aree siano collegate da archi più piccoli tra di loro.

loro, in quanto appunto tutte insieme vanno a creare quello che è il tessuto fondamentale che serve a spiegare la resilienza dei sistemi complessi. Io vi ringrazio e vi rimando alla pagina di questo insegnamento sul sito dell'Ateneo per ulteriori approfondimenti, per le video lezioni e per i materiali didattici. Grazie a tutti.

Uni Nettuno, nel futuro, da sempre. Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani. Ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Uni Nettuno, nel futuro, da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'università Uni Nettuno. UniNettunoUniversity.net

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettuno.com.

Salve e benvenuti a questa nuova lezione del corso dal titolo Attenzione e coscienza. Gli argomenti affrontati saranno l'enigma della coscienza, come misurare gli stati di coscienza, attenzione selettiva o focalizzata, attenzione divisa, attenzione sostenuta. Andiamo a vedere il primo argomento, l'enigma della coscienza. Fine 800, nascita psicologia. Grande progetto, risolvere alcuni misteri della coscienza. Alla fine del 1800 la psicologia nasce e si qualifica come scienza. Questo avviene intorno al 1861 a Lipsia, nel laboratorio di Wundt. Uno dei primi problemi che gli psicologi di allora si posero fu proprio cosa era la coscienza, come funzionava la mente cosciente. Chiaramente gli psicologi, come pure i medici e tutti gli scienziati dell'epoca, non avevano delle grosse strumentazioni per rispondere a questa domanda e quindi utilizzavano delle metodologie che erano fondamentalmente di tipo osservativo e poi deduttivo. La nascita della prospettiva cognitivista ha consentito di ripensare i fondamentali concetti che riguardano la mente. Il problema della coscienza ha attraversato tutta la storia della psicologia, nasce quindi con la psicologia stessa, ma è soltanto intorno agli anni 50-60 del Novecento, con la nascita della psicologia cognitivista, che una branca specifica della psicologia comincia a dedicarsi allo studio specifico di questo aspetto del funzionamento mentale. Questo perché? Perché il cognitivismo, come branca della psicologia, si è proprio dedicato a studiare in maniera dettagliata i processi cognitivi, i processi mentali, partendo quindi dal processo più generale, da quello che ci consente di in qualche modo distinguerci dal resto del mondo animale, cioè l'attività cosciente dell'uomo. Noi sappiamo che, o almeno abbiamo la consapevolezza che l'essere umano ha un'attività cosciente. Non siamo in grado di sapere se gli altri animali di ordine inferiore presentino uno stesso livello di coscienza e quindi di consapevolezza delle proprie azioni. Che cos'è la coscienza e quali sono le sue caratteristiche? Come si misurano i diversi stati di coscienza? Quali sono i livelli di coscienza? Perché abbiamo la coscienza? Quali sono le basi neurali della coscienza? Tutti questi interrogativi hanno trovato diverse tipologie di risposte nel corso della storia della psicologia. Sono interrogativi fondanti perché di fatto aprono una finestra su quello che è l'enigma della coscienza e quindi su quello che è l'enigma del funzionamento della mente consapevole nell'essere umano. Alcune di queste domande hanno trovato delle risposte più soddisfacenti rispetto alle altre domande. Ad esempio, sappiamo ad esempio oggi come si caratterizza la coscienza, quali sono i suoi livelli di coscienza, ma perché abbiamo la coscienza? Questo rimane più che un problema psicologico, un problema di ordine filosofico. Quindi è importante, ad esempio, quando affrontiamo questa tipologia di argomenti, non limitarci soltanto all'ambito psicologico, ma ad andare a cercare, diciamo, risposte anche in discipline diverse, ma comunque affini alla psicologia, come appunto la filosofia. Le caratteristiche della coscienza. La coscienza viene definita spesso come la consapevolezza momento per momento di noi stessi e del nostro ambiente. Esattamente per questo motivo riteniamo che l'uomo abbia una consapevolezza ed una coscienza, perché è in grado di definire se stesso in relazione a quello che sta facendo e al proprio ambiente, momento per momento.

momento, è in grado di descriverlo, è in grado di raccontarlo, è in grado di modificare il proprio comportamento in funzione delle risposte ambientali online, cioè mentre si esegue quel tipo di comportamento. Degli altri animali non sappiamo, non abbiamo questa certezza, non abbiamo questa consapevolezza. Sono stati fatti degli studi su animali di ordine inferiore per capire che livello di coscienza e di consapevolezza potessero avere nelle loro azioni, ma non siamo riusciti ad arrivare ad una definizione chiara così come per l'uomo. La coscienza è soggettiva e privata. Gli altri non possono sapere cos'è la realtà per noi. La coscienza presenta delle caratteristiche specifiche. Una prima caratteristica fondamentale è la soggettività della coscienza. Soltanto noi sappiamo che cos'è la realtà per noi stessi. Ognuno di noi ha una sua forma di realtà, una sua, come dire, percezione soggettiva della realtà. Gli altri non possono sapere cosa è la realtà per noi, cosa significa quella specifica realtà per noi, perché la coscienza per definizione è soggettiva e privata, quindi individuale. Dinamica. Si passa in continuazione da uno stato mentale all'altro. I livelli di coscienza cambiano durante il corso della giornata. Ad esempio, abbiamo livelli di coscienza e di attivazione differenti al mattino, alla sera, al mattino, alla notte. Abbiamo livelli di coscienza e di consapevolezza differenti se siamo stanchi o se invece siamo riposati. Abbiamo livelli di consapevolezza e coscienza differenti se siamo impegnati in un compito impegnativo o se invece ci stiamo dedicando a delle attività ricreative. Quindi il nostro livello di coscienza muta, fluttua nel corso della giornata, cambia, passa di stato in stato, quindi non è statico. Autoriflessiva e centrale per il nostro senso del sé. La mente è consapevole della sua coscienza. La coscienza è quella cosa che ci consente di riflettere su noi stessi. E questa è una proprietà tipicamente, propriamente umana. Fa parte di quella grande fascia di funzioni cognitive alte che rientrano all'interno della metacognizione, cioè della capacità che ha l'uomo di riflettere su se stesso. Riflettere su se stesso, sulla propria vita, sulle proprie scelte, sulle proprie decisioni, sui propri comportamenti, sui propri errori e eventualmente andare ad aggiustare il tiro, quindi andare a modificare il proprio comportamento. La capacità che abbiamo noi di introspezione, ad esempio, quindi di leggerci dentro. L'introspezione è stata una delle tecniche, diciamo, prevalenti in psicologia. Ancora oggi, se ci dedichiamo a delle attività di psicoterapia, di qualunque natura essa sia, di qualunque modello, però in realtà quello che chiediamo al soggetto è di fare una introspezione di se stesso, cioè di andare a leggere se stesso. Ok? Ecco, questa capacità di lettura è una proprietà della coscienza, connessa con il processo di attenzione selettiva. Allora, questo è un punto molto importante. Quando parliamo di coscienza non possiamo separarla dai processi di attenzione. Di fatto diventano un tutt'uno. Noi siamo coscienti se la nostra attenzione è focalizzata su quel comportamento, su quella situazione ambientale, su quel dato obiettivo da raggiungere. Noi siamo consapevoli e coscienti di noi stessi se ci focalizziamo su noi stessi. Tant'è che cosa facciamo quando dobbiamo appunto riflettere su noi stessi, no? E quindi prendere consapevolezza, come dire, toccare con mano il nostro stato di coscienza. Dobbiamo concentrare la nostra attenzione su noi stessi. Quindi il concetto di coscienza e il concetto di attenzione sono molto molto vicini fra di loro, diventa quasi impossibile separarli in maniera netta ed è il motivo per cui la coscienza è stato oggetto di studio del cognitivismo, perché chiaramente il cognitivismo, occupandosi di studiare le varie funzioni cognitive, in primis l'attenzione, ha dovuto affrontare necessariamente con un paradigma particolare, che appunto è il paradigma cognitivista, il discorso dell'enigma della coscienza. Vi lascio un primo spunto di riflessione. Cos'è la coscienza? Come misurare gli stati di coscienza? Le misure di autovalutazione o self-report chiedono alle persone di descrivere le proprie esperienze interiori. Per
Poiché la coscienza è un fatto

soggettivo e privato, nessuno più del soggetto che risponde ad un questionario è in grado di definire, di individuare le varie caratteristiche del proprio stato di coscienza. L'esigenza di misurare lo stato di coscienza è stato, come dire, sentito in maniera molto forte nel corso di tutta la storia della psicologia. Alla fine sono state individuate una serie di misure più valide e attendibili per appunto avere una quantificazione del livello di coscienza. Tra queste misure, le prime che possiamo utilizzare come psicologi sono i questionari self-report, che sono anche molto facili poi da utilizzare anche su tanti soggetti, su grandi gruppi, perché appunto di solito sono dei questionari. Un tempo erano carta e matita, ora molto più probabilmente sono, come dire, computerizzati, in cui il soggetto deve rispondere a delle specifiche domande direttamente, quindi dando delle risposte e delle valutazioni rispetto a se stesso. Offrono le indicazioni più dirette sulle esperienze soggettive di una persona, ma non sono sempre verificabili o facili da ottenere. Chiaramente il questionario self-report rispetto ad altri strumenti di misurazione quantitativa, come ad esempio i test cognitivi, risentono di un grandissimo bias, che è la variabilità e l'attendibilità del soggetto. Ci saranno persone che sono maggiormente in grado di leggere dentro se stessi, quindi hanno un maggior grado di introspezione e quindi riescono a rispondere a delle domande specifiche sulla coscienza in maniera più veritiera, e ci saranno delle persone che sono meno in grado di fare questo. Chiaramente questo è un limite del questionario self-report, che è di difficile superamento. Le misure comportamentali registrano le performance su determinate attività. Esse sono oggettive, ma richiedono di desumere lo stato mentale della persona. Cosa intendiamo per misure comportamentali? Gli esperimenti, l'allestimento di un qualunque tipo di esperimento scientifico in cui c'è un compito da portare a termine e il soggetto deve eseguire quel compito seguendo delle indicazioni. Il compito chiaramente è uguale per tutti i soggetti. E il soggetto deve rispondere al quesito del compito in funzione di quelle che sono le proprie caratteristiche, le proprie possibilità. Chiaramente questa è una misura di tipo oggettivo, ma d'altro canto è una misura comunque indiretta, nel senso che soltanto attraverso la risposta del soggetto al quesito, lo sperimentatore può desumere lo stato mentale del soggetto stesso. Nel self-report è il soggetto che descrive il proprio stato mentale. Diciamo, che cosa possiamo dire? Che le due misure in realtà sono misure complementari. Da un lato, il questionario self-report dà delle indicazioni più dirette sulla descrizione dello stato mentale del soggetto, però è molto variabile, è come dire, è soggetto a dei bias individuali. Dall'altro lato, le misure oggettive danno una quantificazione più precisa, però poi come dire, sono meno attendibili per quanto riguarda lo stato mentale, diciamo la misurazione dello stato mentale, perché questo deve essere desunto e non deriva da una descrizione diretta. Quindi, qual è la quadratura del cerchio per un bravo sperimentatore psicologo? Utilizzare una batteria di test in cui siano presenti sia le misure self-report sia strumenti di tipo cognitivo, quindi l'allestimento di esperimenti scientifici. Entrambe le quantificazioni consentono di dare delle informazioni diverse ma complementari, ed è l'insieme degli indizi che ci consente di avere poi un profilo di funzionamento del soggetto. Misure fisiologiche stabiliscono la corrispondenza tra processi fisici e stati mentali tramite l'elettroencefalogramma EEG o le tecniche di neuroimaging. Chiaramente lo stato mentale, l'attivazione della coscienza si può misurare in termini fisiologici attraverso l'utilizzo di tecniche neurofisiologiche. La tecnica per eccellenza che è stata più utilizzata perché non invasiva, facilmente, come dire, allestibile in tutti i setting, è l'elettroencefalogramma, che misura, rileva le variazioni di attività elettrica del mantello corticale. Altre tecniche
più dettagliate perché ci consentono di avere delle informazioni.

strutturali, morfologiche e funzionali del cervello sono quelle che derivano dalle tecniche di neuroimmagine, soprattutto neuroimmagini di tipo funzionale attraverso risonanza magnetica, che ci consente di avere una fotografia in vivo dell'attività del cervello durante l'esecuzione di un compito specifico. Quali sono i livelli di coscienza? Gli psicologi cognitivi considerano l'esistenza di una mente non cosciente, guidata da bisogni istintivi e conflitti repressi, e di una mente consapevole. Questo è un problema annoso nella psicologia che è stato risolto in vario modo. Vi lancio lì un'apertura sulla finestra della psicanalisi. Freud ha affrontato questo tema della coscienza indicando un diverso funzionamento della mente con tre diversi livelli di coscienza: un livello conscio, un livello preconscio e un livello inconscio. Il livello conscio chiaramente è la coscienza propriamente detta, quello di cui i comportamenti rientra all'interno di questo livello tutti i comportamenti di cui siamo consapevoli, quindi possiamo descriverli in maniera dettagliata. Poi c'è un livello di funzionamento della mente preconscia, cioè un livello di coscienza leggermente abbassato, in cui il comportamento e i contenuti sono quasi consapevoli, ma non del tutto, e diventano, come dire, si manifestano attraverso tutta una serie di escamotage che la mente trova. E poi c'è il funzionamento più profondo, il livello di coscienza più profondo, che è quello inconscio, inconsapevole. Questo problema è stato riaffrontato in termini diversi dal modello cognitivista. Inizialmente nel cognitivismo c'era stato, nel comportamentismo innanzitutto, e poi nelle prime fasi di cognitivismo, un rifiuto dell'idea di un funzionamento della mente non consapevole. Poi però hanno dovuto fare i conti con la realtà dei fatti, cioè la realtà dei fatti qual è? Che l'essere umano mette in atto dei comportamenti di cui non sempre si rende conto, non sempre è consapevole. È esperienza comune di tutti noi avere dei comportamenti e non sapere il perché li abbiamo realizzati. Può essere una risposta ad una persona, può essere un gesto sgarbato ad un'altra persona. Quindi a volte abbiamo dei comportamenti di cui non controlliamo completamente tutto il percorso. Allora, i cognitivisti hanno pensato che in realtà fosse possibile ipotizzare il funzionamento della mente a due livelli, un livello consapevole ed un livello inconsapevole. Con i cognitivisti scompare il termine inconscio e viene fuori quello che viene definito mente non consapevole, funzionamento mentale non consapevole o in altri termini inconscio cognitivo. Automatica volontaria. Una delle caratteristiche fondamentali della coscienza è che ha due modalità di funzionamento. Una modalità di funzionamento automatico. Quando questo si verifica? Si verifica quando, ad esempio, noi siamo in un ambiente e qualcosa accade intorno a noi e questo ci porta a prestare attenzione, ed è qui che il livello di consapevolezza si mischia in maniera indissolubile con l'attenzione a quell'evento che si sta verificando. Siamo per strada, stiamo tranquillamente camminando. A un certo punto succede accanto a noi un incidente stradale. Noi smettiamo di fare quello che stiamo facendo e la nostra attenzione in maniera automatica, cioè senza che noi possiamo controllare questo comportamento, si rivolge verso l'evento appena accaduto. E poi c'è invece un tipo di funzionamento della coscienza di tipo volontario. Ad esempio, tutte le azioni che volontariamente compiamo in maniera controllata. Quindi due livelli di funzionamento della coscienza, automatica e volontaria. La coscienza come spazio operativo globale. Le ricerche effettuate hanno portato ad un'unica conclusione. Non esiste un punto specifico del cervello che dà origine alla coscienza. È uno spazio operativo globale. Quindi la domanda famosa, ma dove si alloca la coscienza? In quale parte del cervello è gestita la coscienza? Ecco, ha trovato una risposta, come dire che è una non risposta tutto sommato. Perché? Perché siamo arrivati alla conclusione che tutto il cervello serve al funzionamento della coscienza. Cioè tutto il cervello, l'integrità di tutto il cervello è necessaria al funzionamento dei nostri diversi livelli di coscienza. Non esiste un unico punto, non esiste il centro della coscienza, ma il funzionamento globale del cervello è necessario affinché il comportamento possa definirsi cosciente. E
viene quindi definita la coscienza come uno spazio operativo globale, cioè come una cosa generale di

base, ve la dovete immaginare come una sorta di campo cognitivo di base senza il quale tutto il resto del comportamento, tutte le altre funzioni cognitive, emotive, affettive non possono aver luogo. Quando non siamo coscienti, siamo in uno stato di incoscienza, cioè siamo in uno stato ad esempio vegetativo, tutte le nostre funzioni mentali decadono, non siamo più in grado di interagire con il mondo, non siamo più in grado di rilevare gli stimoli dal mondo, elaborarli e produrre delle risposte, e viceversa non siamo neanche in grado di immettere delle risposte nel mondo in via spontanea. Quindi per questo è stata definita la coscienza come un campo operativo globale, perché è la base. Se manca l'attività cosciente, nessun'altra funzione cognitiva, nessun altro comportamento, nessun altro prodotto umano si può manifestare. Vi lascio uno spunto di riflessione. Come si può misurare la coscienza? Attenzione selettiva o focalizzata. L'attenzione, processo tramite il quale ci si concentra su alcune caratteristiche dell'ambiente, escludendone altre. Il discorso fatto fin qui chiaramente evidenzia la stretta dipendenza della coscienza dall'attenzione. L'attenzione che cos'è? Beh, l'attenzione è un processo cognitivo innanzitutto che è stato definito in termini molto più specifici e operazionalizzati rispetto alla coscienza. Che vuol dire? Che gli psicologi cognitivi sono riusciti ad individuare in maniera specifica, attraverso appunto una modellistica concettuale, quali sono i vari aspetti dell'attenzione? Quindi intanto sappiamo che l'attenzione è necessaria per l'interazione con il nostro ambiente circostante. L'attenzione è quella cosa che ci consente di concentrarci sull'ambiente circostante e quindi di portare a termine determinati compiti. Però sappiamo anche un'altra cosa, che l'attenzione non è un processo unitario, ma esistono diversi tipi di attenzione che la nostra mente utilizza a seconda del comportamento che si trova a dover elicitare. Ok? Quindi in funzione della risposta ambientale l'attenzione cambia. Attenzione selettiva o focalizzata. È la capacità di rispondere a determinati stimoli che vengono selezionati, elaborati e giungono a coscienza. Una delle primissime forme di attenzione è l'attenzione selettiva o focalizzata, che come dice la parola stessa ci consente di concentrare il focus dell'attenzione su determinati stimoli dell'ambiente, escludendone altri. Questo è chiaramente importantissimo perché? Perché il nostro ambiente è ricco di stimolazioni, noi non ci rendiamo neanche conto del bombardamento di stimoli che continuamente, giorno e notte, ci arrivano dal nostro ambiente. Ok, l'attenzione focalizzata ci consente di eliminare tutti gli stimoli interferenti e di mantenerci concentrati su quegli stimoli che noi riteniamo essere rilevanti. Faccio un esempio: stiamo studiando, intorno a noi c'è caos, noi riusciamo comunque a leggere la nostra pagina di libro perché ci isoliamo dai rumori della stanza intorno a noi perché la nostra attenzione focalizzata si focalizza sul compito che stiamo portando a termine. Quindi è essenziale l'attenzione focalizzata. È selettiva perché il sistema cognitivo ha capacità limitate. La funzione dell'attenzione focalizzata è quella di limitare l'accesso delle informazioni al cervello. Perché? Perché il nostro sistema cognitivo si satura. Un sistema cognitivo saturo è un sistema cognitivo che non funziona, è un sistema cognitivo che di fatto non riesce ad operare bene, è poco efficiente. Quindi l'attenzione focalizzata ha la necessità di eliminare tutto quello che è il contesto, il contorno irrilevante e consentire quindi l'accesso al cervello solo delle informazioni pertinenti. Teorie strutturali dell'attenzione selettiva. Teoria della selezione precoce, teoria di Broadbent, teoria del filtro attenuato, teoria di Treisman, teoria della selezione tardiva, teoria di Deutsch e Deutsch. Filtri attentivi permettono il passaggio solo di parte dell'informazione. Tra le tante teorie proposte sull'attenzione selettiva, quelle che hanno preso, come dire, maggiormente piede dal punto di vista scientifico sono le teorie che prevedono un filtraggio dello stimolo.
Questo filtraggio dello stimolo può avvenire a diversi livelli nel processo cognitivo. Le teorie principali sono tre. La teoria di Broadbent, che prevede una selezione precoce, quindi l'esistenza di un filtro in fase molto precoce, in ingresso delle informazioni. La

teoria di Treisman, che invece prevede che il filtro sia posto nei processi più avanzati del processamento cognitivo attentivo, e la teoria di Deutsch e Deutsch, che invece prevede un filtro soltanto prima della produzione della risposta, quindi molto tardivamente nel processo cognitivo. Tutte queste teorie però prevedono un filtraggio, cioè il fatto che l'attenzione funzioni un po' come il filtro della cappa del forno, fa passare alcune cose ed altre no. Questo è uno schema in cui possiamo vedere il processo attenzionale come si sviluppa. Ci sono gli input sensoriali che vengono registrati. Questa la registrazione e la codificazione degli input sensoriali da parte dei recettori porta poi alla percezione, quindi all'analisi percettiva, a seconda della tipologia di stimolo, può essere visiva, uditiva, tattile o, e via dicendo. Che cosa succede? Dopo l'analisi percettiva avviene la codifica di tipo semantico, l'attribuzione del significato, dopodiché, una volta che è stato individuato lo stimolo, gli è stato attribuito significato e funzione, si mettono in campo, come dire, le funzioni di tipo esecutivo, le funzioni cognitive mnestiche, decisionali, eccetera, e si produce la risposta. A questo livello, ad ognuno di questi livelli, come vedete sopra, ci sono dei filtri. La selezione precoce prevede che il filtro sia posizionato in ingresso, quindi a livello di registrazione, di analisi percettiva. Le teorie sulla selezione tardiva invece prevedono che il filtro sia spostato verso le fasi finali del processo, verso il momento in cui verranno, diciamo così, messe in campo le funzioni cognitive necessarie per la produzione della risposta. Teoria della selezione precoce, la teoria del filtro di Donald Broadbent, 1958. La selezione dell'informazione avviene prima dell'elaborazione del contenuto semantico, quindi è molto precoce. L'informazione, l'input sensoriale arriva, il filtro attentivo viene posto in ingresso prima ancora che venga codificato e quindi venga interpretato, venga dotato di significato. L'informazione non rilevante decade progressivamente. Quindi che cosa succede a tutto quello che il nostro cervello ritiene non essere rilevante? Decade, proprio non aggiunge proprio a coscienza, è il caso di dire, e noi ce lo perdiamo, non ne siamo minimamente consapevoli. Questo avviene per la gran parte delle informazioni, stimolazioni che otteniamo dall'ambiente. Teoria del filtro attenuato, teoria di Treisman, 1960. L'informazione del canale trascurato non viene eliminata, ma si attenua tramite un filtro che funziona da cancello, fase di pre-elaborazione. Vedete qua, qui ci sono due, cioè un input, qui come vedete ci sono le due orecchie, destra e sinistra. Mettiamo che l'input chiaramente a questo punto sia di tipo uditivo, entra nel buffer sensoriale uditivo, cioè in quel magazzino di memoria, memoria echoica, diciamo così, quindi quel magazzino di memoria che gestisce i suoni. Cosa succede? Succede che a questo punto ci sarà un stimolo che verrà attenuato, cioè ritenuto non rilevante e quindi diminuito di intensità e quindi giungerà al processo cognitivo in maniera meno forte, ci sarà una traccia meno forte, una subtraccia direi, mentre il canale invece stimolato in maniera adeguata, cioè quello dove c'è l'informazione ritenuta rilevante, passa in maniera, diciamo, senza intoppi il filtro attenuante e l'intensità della stimolazione mantiene le proprie caratteristiche, giungendo quindi ai processi di memoria a breve termine, da qui in poi a tutto il resto del processamento cognitivo fino alla produzione della risposta. Quindi in questo caso il filtro che cosa fa? Va ad attenuare quel canale sensoriale ritenuto irrilevante. Viene elaborata solo se supera il cancello e giunge a coscienza. Quindi questo filtro è un cancello di ingresso, infatti la teoria di Treisman è anche detta la teoria del cancello, cioè una sorta di cancello che si apre o si chiude e quindi consente o meno il passaggio dell'informazione. Teoria della selezione tardiva, modello di Deutsch e Deutsch, 1963. Tutti i messaggi vengono elaborati a livello semantico. Il filtro opera al momento dell'output, selezionando la risposta giusta. Quindi, nel modello di Deutsch e Deutsch, il filtro è alla fine, è a livello di risposta. Quindi, tutti gli stimoli ambientali subiscono un processamento, vengono dotati di codifica e vengono dotati di significato. A quel punto agisce il filtro. Gli stimoli significativi producono una risposta e quindi ne diventiamo consapevoli, gli altri no, decadono.
attenzione selettiva uditiva.

il fenomeno del cocktail party, capacità di focalizzare la propria attenzione in una situazione particolarmente caotica e rumorosa. Questo è l'esempio classico dell'attenzione selettiva uditiva. Siamo ad una festa, stiamo parlando con delle persone, qualcuno anche a distanza da noi dice il nostro nome. Noi immediatamente orientiamo la nostra attenzione verso quella persona e ci concentriamo su quello che quella persona sta dicendo.

provenienti dall'orecchio destro e di escludere quelle che sente contemporaneamente dall'orecchio sinistro. Il messaggio udito uguale significato. Il messaggio che viene udito nel canale su cui bisogna prestare attenzione viene dotato di significato, quindi arriva al momento, diciamo, arriva al magazzino semantico. Il messaggio trascurato, che cosa? Uguale caratteristiche fisiche ma non significato. Che vuol dire? Che del messaggio trascurato, dell'orecchio, quindi di cui diciamo non prestare attenzione, noi percepiamo soltanto le caratteristiche fisiche, ad esempio l'intensità tonale, ma non il significato dello stimolo. Per cui se andiamo a chiedere alla persona che cosa è stato proiettato all'orecchio di sinistra, quello trascurato, non lo sa recuperare, non lo sa dire. Attenzione selettiva visiva. Il compito di ricerca visiva, identificare il target Q tra i distrattori O. Questo è un classico compito di ricerca visiva in cui bisogna andare ad individuare la Q all'interno di una serie di distrattori O. Attenzione volontaria e automatica. L'attenzione volontaria o endogena, capacità di prestare attenzione a qualche cosa intenzionalmente. L'attenzione volontaria, appunto, è quella cosa che poniamo in essere in maniera consapevole e volontaria. Attenzione automatica o esogena si riferisce a quei fenomeni in cui qualcosa, per esempio un evento sensoriale, cattura la nostra attenzione. Stiamo studiando, quindi siamo concentrati, cade improvvisamente un libro dalla libreria. Orientiamo immediatamente la nostra attenzione verso quello stimolo. Questa è un'attenzione di tipo esogeno, cioè derivata, guidata dall'ambiente, dagli eventi ambientali. Dov'è il cerchio rosso? In questo caso, in un compito di ricerca visiva, dobbiamo individuare tra queste due mappe il cerchio rosso. Chiaramente dobbiamo fare un'analisi visiva mantenendo l'attenzione selettivamente su tutti i target fino ad andare ad individuare il nostro cerchio rosso. Un'altra modalità, invece, è quella di studiare l'effetto pop-up. In queste due matrici è evidente che il cerchio rosso cattura la nostra attenzione molto prima della matrice precedente. Questo tipo di compiti si valuta mediante i tempi di reazione. In questo tipo di compito abbiamo dei tempi di reazione molto più veloci rispetto al precedente, perché si verifica un effetto che viene definito pop-up, cioè l'immagine, il target in questo caso, il cerchietto rosso, esplode dallo sfondo ed immediatamente cattura la nostra attenzione. Attenzione regolata da fattori bottom-up, selezione delle informazioni sensoriali, stimoli inattesi o salienti. L'attenzione è guidata dalle caratteristiche emergenti dell'informazione sensoriale. Fattori bottom-up, quindi sono le caratteristiche dello stimolo che catturano la nostra attenzione e che la guidano. Fattori top-down, conoscenze, aspettative, obiettivi. Tutto quello che noi sappiamo riguardo ad un certo stimolo, ad un certo evento, cattura la nostra attenzione e la guida. Fattori bottom-up e fattori top-down sono presenti sempre in tutti i nostri processi cognitivi. Li abbiamo visti quando abbiamo parlato nella lezione della percezione e ce li ritroviamo in tutto il processamento cognitivo, perché la mente ha questa modalità di funzionamento, o dal basso verso l'alto o dall'alto verso il basso. Attenzione spaziale, capacità di spostare il fuoco dell'attenzione su una parte specifica dello spazio in cui è atteso lo stimolo. Questa è una classica immagine di un meme in cui praticamente la persona sposta la propria attenzione nello spazio perché entra nello spazio uno stimolo visivo che cattura la nostra attenzione e noi non siamo in grado di disingaggiarci da questa cosa. Dobbiamo necessariamente seguire quella stimolazione di tipo spaziale. Attenzione spaziale visiva, il paradigma di Posner, 1980. Tale paradigma prevede un semplice compito di detezione del segnale target svolto in due condizioni, una di orientamento volontario e l'altra di orientamento automatico. In questo schema c'è il paradigma di orientamento volontario, c'è un computer con due quadratini, c'è un punto di fissazione centrale e c'è una Q. La Q è rappresentata da questa freccetta. La Q compare diciamo, indica il rettangolino in maniera valida, definita Q valida, nell'80% delle prove. Che cosa succede? Nelle prove valide il target, in questo caso un ovale bianco, compare nella posizione indicata dalla freccia. Nelle prove invalide il target, cioè questo ovale bianco, compare nelle posizioni opposte a quelle indicate dalla freccia.
In questo caso il Q valido produrrà un

tempo di reazione più rapido e quello invalido tempi di reazione più lunghi. Quindi qui si vede bene qual è l'andamento del Q valido e del Q invalido. Le risposte valide prevedono dei tempi di reazione più veloci delle risposte invalide. Le posizioni neutre, cioè quelle in cui in realtà non compare il target, prevedono, diciamo, dei tempi di reazione di tipo a metà, ecco, medi, non mediani, scusate. Esiste però anche l'altra, e questo è quello che accade in caso di orientamento volontario. Cosa succede nel caso di orientamento involontario? Compito di detezione del segnale target svolto in due condizioni, una di orientamento volontario e l'altra di orientamento automatico. In questo caso, nel caso dell'orientamento automatico, non compare la freccetta, ma compare praticamente una sorta di luminosità sul rettangolino che rappresenta la scelta valida, anche in questo caso nell'80% delle volte. Le prove valide, il target appare nella posizione queued, nelle prove invalide il target appare nella posizione non queued, unqueued si dice. La Q non compare al centro, ma sotto forma di una brevissima illuminazione di una della cornice che definiscono i boxes, appunto. Cosa succede in questo caso? Le risposte nella condizione valida tendono ad essere più lente di quelle nella condizione invalida. Quindi si ottiene un effetto opposto al paradigma in condizione volontaria. Questo perché accade? Inibizione di ritorno. L'attenzione è riluttante a tornare su un punto già esplorato in precedenza, cioè l'aumento dei tempi di reazione nell'orientamento involontario deriva dal fatto che vi è una sorta di inibizione di ritorno, secondo cui l'attenzione, una volta che ha esplorato un emicampo, in questo caso un emicampo spaziale, è riluttante a tornare a orientarsi verso quello stesso emicampo. Perché? Perché l'attenzione è un processo di tipo evolutivo, ci serve perché? Perché dobbiamo controllare il nostro ambiente per vedere se siamo in sicurezza. Una volta che il nostro cervello ha esplorato un emicampo e ha deciso che quell'emicampo è sicuro, va a esplorare il resto del mondo per vedere se i pericoli provengono da quel lato lì. Quindi, nel momento in cui noi lo costringiamo a ritornare a esplorare l'emicampo già esplorato, ci impiega più tempo per ottenere lo stesso tipo di esplorazione. Spunti di riflessione: quali e quante sono le teorie basate sul filtro attenzionale? L'attenzione divisa. Capacità di controllare e dividere le risorse attentive tra più compiti contemporaneamente. Noi siamo multitasking, possiamo fare più cose contemporaneamente. Ad esempio, possiamo leggere e ascoltare contemporaneamente la televisione. Questo è possibile perché l'attenzione si divide, può fare più cose in contemporanea. Compito doppio: il soggetto deve svolgere in contemporanea due compiti diversi. Ad esempio, barrare un target su un foglio e ascoltare delle parole alle orecchie. Compito primario, cancellazione di figure. Compito secondario, rilevazione acustica di numeri, lettere, giorni della settimana in ordine crescente o decrescente. Questo è un tipico test per valutare l'attenzione divisa. Da un lato si chiede al soggetto di cancellare delle immagini, delle figure e dall'altro di ascoltare e di ripetere numeri, lettere dell'alfabeto in ordine crescente. Fattori che guidano l'attenzione divisa: somiglianza, controllo endogeno, quando ci aspettiamo che uno stimolo compaia in una posizione, ci orientiamo verso di essa. Fattori di somiglianza: stimoli simili catturano maggiormente la nostra attenzione e ci consentono anche la possibilità di dividerci e fare due compiti diversi. Usare canali sensoriali diversi rende questo compito più complesso. Controllo endogeno. Quando ci aspettiamo che uno stimolo compaia in una determinata parte del campo visivo, siamo già pronti ad orientarci verso quella direzione. Controllo esogeno: quando compare uno stimolo familiare, sentiamo il nostro nome, ci orientiamo in quella posizione. Controllo esogeno è quello che succede con il fenomeno del cocktail party. Quando sentiamo qualcosa di familiare, il nostro nome, il nome del nostro amico, immediatamente orientiamo l'attenzione verso quel tipo di comportamento, verso quel tipo di ambiente. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cos'è l'attenzione divisa? Attenzione sostenuta.
Capacità di mantenere per un tempo prolungato l'attenzione su uno stimolo. A volte siamo costretti a mantenere l'attenzione su uno stimolo per molto tempo, ad esempio quando studiamo o lavoriamo. Dopo 20-30 minuti si ha un decremento completo di attenzione sostenuta. L'attenzione sostenuta ha un suo tempo che non eccede i 30 minuti. Volendo, se siamo molto allenati, possiamo superare, arrivare fino a 45 minuti. Non è un caso che le lezioni scolastiche, il tempo delle lezioni sia stato ridotto da 60 a 45 minuti, perché ci si è resi conto che la capacità di mantenere l'attenzione sostenuta su un determinato compito, man mano che passa il tempo, diminuisce, decresce. Ed è un fattore fisiologico. Arousal uguale livello di attivazione globale dell'organismo in risposta a stimoli esterni. Questo è il primo livello dell'attenzionale, l'arousal. È un'attivazione di tipo di base, è veicolata dalla sostanza reticolare ascendente che è, qui nel tronco encefalo, ed è la cosa che ci consente di essere vigili. Se l'arousal decade lo stato di vigilanza, andiamo fondamentalmente in coma. Attivazione uguale livello generale di vigilanza del sistema nervoso centrale, dal sonno profondo all'ipereccitazione. Ruolo importante di centri sottocorticali, formazione reticolare ascendente del ponte. L'attivazione è un gradino in più dell'arousal. L'arousal è lo stato di base, di funzionamento intellettivo di base. L'attivazione è quello stato che ci consente di essere interattivi, responsivi nei confronti del mondo circostante. SAS. Sistema attentivo supervisore, Challis 1988. L'attenzione oggi viene considerata come un sistema di controllo ed organizzazione dell'elaborazione cognitiva che va dall'attenzione alla coscienza. Nell'88 Challis si pose un quesito, si chiese: ma questo sistema attenzionale in realtà è autonomo, è isolato? E dedusse che in realtà, poiché l'attenzione è alla base di tutto il funzionamento cerebrale e di tutte le forme di comportamento, in realtà fosse un sistema molto complesso e che venne definito da lui come sistema attentivo supervisore, cioè una sorta di supervisore generale del funzionamento di tutte le funzioni cognitive e di tutti i comportamenti umani. Se manca questo SAS, se questo SAS ha un deficit, tutte le funzioni cognitive a cascata, i comportamenti a cascata ne risentono. È un sistema che controlla e modula le operazioni mentali e seleziona gli stimoli ed i piani di azioni efficaci. Quindi è importantissimo, perché questo SAS, e quindi il sistema attenzionale supervisore, è quello che ci consente di selezionare gli stimoli come rilevanti e soprattutto ci consente di individuare quali sono le risposte migliori per rispondere a quello stimolo. Inibisce gli stimoli irrilevanti o i piani di azioni inefficaci. Ha una funzione inibitoria, inibisce tutto quello che è rumore, irrilevante. Correlati neurali. In questo schema potete vedere i centri nervosi coinvolti nel sistema attenzionale. Come potete vedere sono vari, sono centri di tipo prefrontale, centri posteriori a livello parietale. Si costruisce all'interno del cervello un network che è definito network fronto-parietale, in cui però chiaramente si ha un chiaro richiamo all'attivazione dei centri sottocorticali pontini, che appunto, da cui appunto derivano i livelli di arousal e i livelli di attivazione di base. Questi centri sono dei centri che in realtà hanno una relazione con tutto il resto del cervello. Quindi fondamentalmente la rete neurale che gestisce il sistema attenzionale è una rete molto vasta che va dalla corteccia prefrontale alla corteccia parietale. Appunto si parla di network fronto-parietale. Vi lascio uno spunto di riflessione. Che cos'è l'attenzione sostenuta? Adesso facciamo un riepilogo degli spunti di riflessione. Cos'è la coscienza? Come si può misurare la coscienza? Quali e quante sono le teorie basate sul filtro attenzionale? Cos'è l'attenzione divisa? Cos'è l'attenzione sostenuta? La lezione termina qui, nel ringraziarvi vi ricordo che per tutti gli approfondimenti potete andare sul sito dell'università. Grazie per l'attenzione.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful. Amazing.
2: Good. Awesome.
3: Supportive. Veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
4: La libertà non è star sopra una...

Io credo che artisti si nasca, però si può anche diventare artisti. Cioè, la mia nascita di artista risale a quando ero bambino, perché nella mia famiglia, la parte materna, avevo, l'ho sempre detto, l'ho scritto anche, una nonna che era una grande ricamatrice. Lei ricamava, però insomma queste opere venivano anche incorniciate, messe sotto vetro e da lontano sembravano degli acquerelli. Io la prima impressione che ho avuto in casa di mia nonna è stata proprio quella, ho avuto questa impressione che lei dipingesse e invece poi mi sono accorto avvicinandomi che queste cose erano fatte col filo e col l'ago. Poi un bel giorno quando avevo 5-6 anni, lasciati soli io e alcuni miei cugini in questa casa di Lecce, siamo andati a rovistare in vari cassetti e nella sua camera da letto c'era un comò che non aveva niente a che fare con i comò soliti, ma era un comò con cassetti molto, molto piatti, molto stretti, che contenevano ognuno una serie di matasse per diciamo, ricamare con un'infinità di toni, solo di grigi forse se ne era stato un centinaio. E allora ho detto, caspita, questa nonna in effetti è un personaggio perché aveva 7-8 medaglieri con premi, riconoscimenti anche dati dalla regina Elena, insomma, a quell'epoca ricamavano un po' tutte le donne, però mia nonna era particolare. Quindi diciamo che la strada è stata quella, perché da parte paterna invece erano più o meno tutti medici in casa mia. Mio nonno, io mi chiamo come lui, Ercole, mi diceva, sono vissuto con lui fino a 18 anni, mi diceva, qui c'è tutto, c'è lo studio, c'è ancora due casse piene di ricettari col nostro nome. C'è la targa fuori dalla porta, puoi fare il medico. E io ho detto, beh sì, forse, però non avevo voglia di studiare, non avevo voglia di impegnarmi nello studio e quando ero in classe, anche la prima media, ero sorpreso all'improvviso dall'atteggiamento del professore che si avvicinava dietro di me e a mia insaputa mi prendeva per le orecchie e mi strapazzava perché io avevo già fatto la sua caricatura, avevo fatto un'infinità di disegni mentre lui spiegava e io alla fine ero completamente assente e isolato da tutti. Cioè, questa è la partenza. La scelta, la partenza, ma anche la linfa che mi ha suggerito poi tutti i miei motivi è stata quella di vivere in una città come Lecce, che per forza di cose, non accorgendosi di quello che hai intorno, lo assimili, lo digerisci, te ne accorgi. Io mi sono accorto dopo 20 anni, quando è uscita la prima telecamera, che ho voluto riprendere, diciamo, con lo zoom alcuni pennacchi della Chiesa del Carmine, della Chiesa del Rosario, che erano i miei basamenti, che poi io dipingevo già dal 1969-70. Io nell'80-82 ho preso queste cose, diciamo, le ho riprese e sono rimasto meravigliato. Non le avevo mai viste così da vicino. C'erano i frutti, c'erano i fiori, i melograni, c'erano queste forme ovoidali, che in effetti io ero riuscito a trasferire inconsciamente nel mio lavoro. Lecce, città, ma anche diciamo, la campagna, il mare. Noi siamo nati al mare, perché Lecce ha un mare a 9 chilometri, e tante volte io ci sono andato a piedi con i miei amici, ragazzini, andavamo a piedi piuttosto che andare a scuola, ci facevamo 9 chilometri andata, 9 ritorno, passavamo la giornata al mare, finché poi ho deciso un bel giorno che mi sarei portato un po' di materiale per lavorare, ho cominciato a fare le prime marine lì. Quando invece all'Istituto d'Arte, passando poi dopo le medie all'Istituto d'Arte, in 3 anni non ci avevano mai fatto fare una marina, per dire. Io l'avevo fatta già 4 anni prima da solo e ho sempre, e lo ribadisco, ritenuto che quel periodo lì fosse stato un periodo perso completamente.
quello di andare all'istituto d'arte, cioè non ho imparato un bel niente, a parte due o tre maestri pittori bravi e uno scultore che ci hanno fatto, diciamo, ci hanno fatto rivedere in maniera diciamo, molto sommaria la vera pittura e la vera scultura. Aldo Calò, scultore, Luigi Gabrieli, pittore, Lino Suppressa, un altro pittore importante, diciamo, di Lecce, certo della notte, però alla fine, voglio dire, quello che abbiamo imparato io e qualche altro, l'abbiamo imparato da soli. L'inconscio. Vabbè, l'inconscio è il fondamento di qualsiasi bisogno di esprimersi, però il bisogno di esprimersi poi diventa consapevolezza, per cui è un gioco di parole e tutto sta a vedere di che artista si tratta, insomma, si tratta di un artista vero, prendiamo Picasso. Quanto c'è di inconscio e quanto c'è di consapevolezza nell'opera di Picasso? Secondo me vanno di pari passo, perché stando a Lucien, cioè stando a Freud, al grande psichiatra, psicanalista Freud, l'inconscio è, diciamo, fa parte proprio diretta di questa nostra possibilità di poter interferire e inserirsi poi in un'opera, se l'artista è valido, perché si può pensare anche a qualcosa e non riuscire a realizzarla, si può dire io farei, è quello che si dice oggi per certa arte, quando si parla di concettualismo, credo che siamo ancora lì, a quel livello lì, a livello, diciamo, di cercare di salire su un binario, poi non si riesce poi ad andare avanti, non lo so. La pittura ha una molteplicità, una poliedricità che fa parte sempre di una sfera, che è quella diciamo, del mistero, cioè il mistero è quello che rivela poi all'improvviso quel qualche cosa che ti porta all'ispirazione. L'ispirazione, anche quella, fa parte dell'inconscio. La matrice che genera, diciamo, l'impulso creativo, noi non sappiamo ancora quale sia, perché l'impulso creativo a me può venire anche in una giornata come quella di oggi, che non avrei nessuna intenzione, per dire, di fare qualcosa, però sono sicuro che con un brano di Mozart o di Stravinsky, o con un personaggio come Saval che suona la viola da gamba in maniera meravigliosa, può solleticare, far venire, diciamo, questa voglia di entrare, di andare in profondità verso quel qualche cosa che 10 minuti prima non c'era. Quindi come si fa a dire inconscio? Qui si tratta di avere, diciamo,

a parte, essendo artisti, un qualche cosa che rasenta, rasenta alle volte quello stadio che secondo me è veramente possibile avere, che è quello della follia creativa, cioè il senso proprio della disperazione che ti porta a uno stadio di follia e che ti permette forse di avvicinarti a certe cose che altrimenti con molta, come posso dire, con molto ragionamento e con programmi e con un insieme di desideri, diciamo, di poter realizzare qualcosa di ben definito, non ci si arriva. Quindi l'arte, tutto sommato, è in bilico su un qualche cosa che si può raggiungere anche all'improvviso, senza premeditazione. Noi siamo schiavi di questo. Noi siamo quelli che possono passare anche un mese senza aver voglia di toccare un pennello, senza aver voglia lasciare una traccia in quel periodo, magari dedicandosi ad altre cose. Che però alla fine quelle cose, sfogliando una rivista, guardando la televisione, qualche cosa che a tutti può sembrare interessante, invece no, in quel momento magari c'è una virgola, c'è una tenda con delle luci particolari, c'è un frammento di un paesaggio che ti può catturare lo sguardo e ti fa venire voglia di dire: caspita, domani devo ricordarmi questa cosa perché forse lì c'era un qualcosa per cui, cioè, sulla quale non mi ero mai avvicinato, chissà, un'ombra, anche, come posso dire, un particolare, diciamo, senza grandi possibilità, ti può aprire delle strade. Quindi è tutto lì, campato in aria, cioè veramente il nostro cervello è un labirinto che può accogliere tantissime cose, ma quando al momento giusto tu vuoi tirar fuori qualcosa di quelle che hai immagazzinato, devi ripercorrere a ritroso tutta questa strada e poi perdi anche delle possibilità, rimandi ad altre occasioni. Per cui noi viviamo in un caos totale. La mente del pittore, io parlo del pittore però, non parlo di chi fa i quadri a tavolino. Io parlo del pittore, quello che ha gli impulsi, come li ha avuti Van Gogh, come li ha avuti Soutaine, come li hanno avuti anche i grandi come Tiziano, come Veronese, per dirla in maniera, diciamo, molto, molto, molto esplicita, come l'ha avuti un vero pittore. Il pittore è assediato ed è braccato da un'infinità di piccole cose, come delle piccole formiche che si muovono intorno a sé. Poi bisogna vedere cosa si riesce a raccogliere. Cioè, secondo me la semina per un pittore può avvenire anche dopo decenni. Non si può pensare che si è bravi e siccome si è bravi tutto è possibile. Anzi, più si è bravi e meno è possibile, perché uno che ha talento, che ha tante possibilità, e purtroppo certamente anche fregato da questa sua grande possibilità, disponibilità di muoversi intorno alle cose. Quindi l'artista, secondo me, deve fare un mea culpa e molte volte prendere un setaccio e mettere da parte tutte le cose che tutto sommato gli hanno fatto perdere tempo e gli hanno anche rovinato la vita. C'è anche la parte pratica, diciamo, di questa mia predisposizione a questo lavoro che faccio da una vita. La parte pratica è quella di riuscire ad avere le armi adatte per potersi esprimere. La tela, o il foglio di carta, o la materia che deve intervenire su questo supporto, molte volte non è all'altezza delle aspettative di chi appunto deve cominciare a
a lavorare su una cosa del genere. Quindi si parla molto spesso di impossibilità di procedere con certi mezzi perché oggi, per fortuna e forse per sfortuna, ci sono veramente mezzi nuovi che possono dare e assecondare, diciamo, il desiderio di un artista. Io trovo che la cosa più difficile, io lo dico anche per me, cioè dopo una vita, io ho cominciato a 15 anni e ne ho 75, la cosa più difficile è, oggi come oggi, dover pensare di rifare se stesso. Allora, a 75 anni io posso rifare me stesso tutti i giorni con una tale, come posso dire, apatia, con un tale disprezzo di me stesso, se dovessi dipingere per guadagnare dei soldi, perché io posso fare i miei temi che sono già ben collaudati e che mi hanno dato dei risultati, perché fino ad oggi io sono vissuto del mio lavoro. Fin da quando sono arrivato a Milano nel 53 a 18 anni, ho vissuto solo del mio lavoro. Ma la cosa più interessante di un personaggio, io parlo di me alla mia età, è quella di non essermi abbandonato a questo desiderio di pensionato della pittura. Io credo che fino all'ultimo, infatti ammiro moltissimo e ho pianto per la morte di Mario Monicelli, questo personaggio che ci ha dato tanto, ci ha fatto morire dal ridere, ci ha dato nelle sue opere tutta la sua vita interiore, è riuscito a trasmettere meglio di lui non lo so chi in quel genere di film, non si è arreso e ha dato prova di grande coraggio, di grande vitalità ammazzandosi. Ecco, questo non dico che ognuno debba finire così, però nella sua situazione, nella sua posizione abbastanza tragica, ha fatto la fine giusta, lui si meritava proprio questo. Quindi voglio dire che l'artista che è arrivato a questo punto in cui sono arrivato io, che potrebbe vivere di rendita, non riesce a stabilire questo contatto con questo tipo di realtà, che sarebbe una realtà deludente. Io trovo che la cosa più bella che ci possa essere fino all'ultimo giorno della propria vita creativa sia proprio quello di rinnovarsi, a costo di sbagliare, a costo di farsi criticare, ma la cosa più bella è proprio quella di dire: oddio, cos'è che sto facendo? Dirlo ai propri figli. Io ho tre figli, tutti e tre artisti, ho sei nipoti, ho una compagna che mi asseconda e mi traduce tante mie malinconie, tante mie crisi, diciamo, esistenziali in seno al mio studio. Io ho un dialogo giornaliero con i miei figli, sono tutti e tre degli artisti molto, molto avanti, molto in gamba, ognuno con la propria personalità. Quindi, se non altro, anche per questo io sono fortunato, perché ho tre figli artisti e non voglio essere da meno, non voglio essere criticato. C'è una specie di gara continua a chi ha inventato qualcosa, ma non per... cioè, è un senso di come posso dire, di appartenenza a questa famiglia che mi dà lo stimolo per andare avanti. Io ancora adesso mi meraviglio di come potrei fare certe cose se avessi ancora davanti, non so, più tempo per lavorare. Comunque in questa città purtroppo non si lavora mica tanto, città del lavoro, ma io per esempio trovo che per un artista è sbagliato stare a Milano. Vabbè, purtroppo ormai io ci sono da 57 anni, non mi posso allontanare proprio ora che ho una bella famiglia. Però sinceramente devo dire che se potessi vivere un anno davanti al mare o in campagna in una torre, penso che potrei produrre veramente gli ultimi quadri che ancora non sono riuscito a fare. A proposito di supporto per lavorare e quindi di tela, si immagina che il supporto sia sempre la tela.
La tela bianca ha creato sempre dei grossi problemi al pittore. Allora, molte volte cambiamo colore e la facciamo nera, ma è la stessa cosa. Cioè, quello che conta è che questa, diciamo, tela su telaio, questo compensato, questo foglio, abbiano anche delle caratteristiche che ti possano, diciamo, attrarre. Per esempio, io ho delle misure che non sopporto, che ho lì da anni, ho delle tele di una certa misura che non mi attirano. Allora, molte volte ci studiamo un altro formato. Allora, in base a questo formato, almeno io faccio preparare 20 telai, tutti della stessa misura, vogliamo dire una misura, per dire il 130x97, o il 116-89, su questo si può pensare di poter ricavare una serie di dipinti, magari anche con lo stesso soggetto. Un soggetto che mi sta piacendo molto, non dico tormentando, ma piacendo, perché più o meno l'ho sempre fatto, è la Marina. La Marina è chiaro, molto orizzontale, molto, molto invasiva, nel senso che la parte, diciamo, dell'acqua, la parte della trasparenza di quest'acqua è preponderante sul cielo. Però devo dire che la Marina, intesa come la sento io, che l'ho vissuta fin da bambino, noi abbiamo... Insomma, il Salento è tra l'Adriatico e lo Ionio, io ho una casa anche sullo Ionio, quindi ho vissuto questo mare a tutte le ore del giorno e della notte, quando andavo a pesca da bambino, che mi alzavo alle 3 del mattino, quando andavamo a pesca al tramonto, quando vedevamo sorgere il sole. Insomma, per me il mare può essere lo stesso mare e avere delle grandi varianti, basta cambiare l'orizzonte, basta cambiare il cielo, nel cielo tutto grigio e bianco d'inverno, basta mettere alla fine sotto un po' un bianco più chiaro, un bianco più scuro e lasciare lo stesso mare per cambiare completamente la tipologia di questo discorso. Per cui la Marina si presta molto, soprattutto per uno che è nato al mare come me, perché io la ricordo quasi fotograficamente. Cioè, non posso fare un mare così inventato in tutti i sensi, che si capisce che è mare perché c'è il blu in fondo, l'azzurro. Per me il mare è talmente nel mio DNA che posso dipingerlo solo se arrivo alla fase, cioè al culmine della realtà, ecco, inventandolo però. Io posso dipingere per un anno marine, saranno una diversa dall'altra perché in ognuna c'è uno spirito diverso, perché è chiaro che quando hai dipinto due marine con lo stesso spirito, la terza sei già stufo, l'hai superata, e in una ti prende, diciamo, la parte, il primo piano, dove c'è gli scogli, dove le onde si rifrangono, nell'altra c'è uno specchio d'acqua più trasparente che viene da lontano e dove si riflette invece la costa con le case in fondo, con le palme, oppure in fondo c'è un, come viene fuori come un brivido di vento e quindi ti fa gelare l'acqua. C'è tutto un insieme di cose con 100.000 possibilità e caratteristiche che la Marina io la invento se riesco ad averla dentro di me come realtà presente, viva, come la leggenda del mare che non si esaurirà mai. Il mare è leggenda, ma nello stesso tempo è di una tale e ovvia realtà che, se vogliamo, può diventare anche motivo di banalità assoluta. Per cui per me, per non staccarmi e non entrare in questo equivoco, io cerco di renderla il più reale possibile, inventandola, quindi col mio spirito che si aggiorna in continuazione. Il mare mi ha sempre dato questa netta sensazione della vera libertà, come il vento,
come la natura in genere. Chi è che può contare sulla natura e dire domani sarà così? Ecco, l'artista dovrebbe essere così, uguale. Cioè non dovrebbe poter programmare nulla. Oggi è oggi, domani è un altro giorno. Io ho avuto una grande fortuna nella mia vita da ragazzo di conoscere e diventare amico di Lucio Fontana, di Virgilio Guidi e di Raffaele Carrieri. Non credo ci siano stati artisti più liberi di loro in Italia, che abbiano dato libero sfogo al loro pensiero, alle loro capacità. Ecco, io ho frequentato per anni Raffaele Carrieri a Milano, veniva qui nel mio studio e mi diceva: guarda, se io fossi in te di quel quadro ne farei 600, Picasso ne avrebbe fatti 600, invece ne facevo uno e mi criticava per questo, perché il giorno dopo non avevo più voglia di tornare su quell'argomento. Fontana veniva nel mio studio, io andavo nel suo studio, per anni l'ho frequentato. E Fontana, insomma, mi sorprendeva in continuazione. E quando veniva nel mio studio voleva fare scambiare, diciamo, un quadro mio con uno suo. E lo facevamo, lo facevo volentieri. Pur essendo un ragazzo, insomma, io sono del 35, lui era del 1899, figuriamoci. Però io ho avuto questo rapporto meraviglioso con questi tre personaggi. Poi c'è stato Luigi Carluccio, persona molto più seria, però con questi tre, insomma, mi sono divertito e sono stato veramente felice di essere appoggiato sempre da loro, sempre. Io ho conosciuto tanta gente, però devo dire che questi tre grandi artisti hanno segnato veramente gran parte della mia vita. Perché? Perché alla base di tutto c'era questa sensazione meravigliosa di essere liberi, ma liberi da qualsiasi minima possibilità di essere intaccati da qualsiasi cosa, né come fattore mercantile, né come esigenze, diciamo, spirituali. E come, eravamo come il vento. Io ancora oggi sono spesso criticato dai miei figli, dicono: papà, ma perché non ne fai altre di queste cose e cambi e vai avanti? Perché, come dicevo prima, io sento che bisogna essere così, bisogna essere così. E quindi la vita è questa. L'autorità non l'ho mai sopportata. Diciamo che sono anche antipolitico, tutto sommato credo che sia la cosa migliore oggi come oggi. Però l'esistenza di un artista, e io penso anche di tutti, dovrebbe essere basata proprio su questo. Sentirsi felici se si ha qualche cosa da dire e ogni giorno reinventare la propria vita, la propria esistenza. La libertà ha fatto di me una persona che sotto un certo aspetto potrebbe essere considerata contraddittoria, però mica tanto. Cioè io per vivere devo vendere i miei quadri. E li ho sempre venduti i miei quadri. Fin da quando avevo 18 anni, approdato a Milano, diciamo, nel giro di pochi mesi, frequentando Brera, il bar Giamaica, dove io abitavo proprio in via Formentini, avevo una stanza che mi costava 8.000 lire al mese, conosciuto l'Ira di Dio, conosciuto Fontana, ho conosciuto Beniamino Ioppolo, ho conosciuto Quasimodo, insomma, siamo diventati amici, io ero ragazzino però, ecco. E ho avuto il primo mercante che molti mi hanno invidiato, è stato Carlo Cardazzo. Carlo Cardazzo, quando ha visto i miei nudi, tipo quello lì, io ce l'ho di là, il primo quadro che ha comprato Carlo Cardazzo, una donna seduta del 1954. E Cardazzo si è interessato al mio lavoro, ho conosciuto la sua compagna che era Milena Milani, grande scrittrice, grande personaggio della vita artistica milanese e veneziana anche, perché Cardazzo era veneziano. E io ho cominciato, diciamo, ad avere il più grande mercante, oggi sarebbe uno dei più grandi mercanti al mondo. Purtroppo ha avuto la sfortuna di morire di leucemia nel 63, lasciando veramente un vuoto incolmabile, perché
dopo di lui e come lui non c'è stato più nessun grande mercante in Italia. Lui sarebbe stato forse meglio di Leo Castelli, di Son Amben e di tanti altri. E va bene, è destino. Allora, Carlo Cardazzo mi chiedeva, mi telefonava nella casa dove io stavo, non avevo il telefono, mi chiamavano, c'è Cardazzo, mi diceva fammi tre nudi, tre nudi. A quell'epoca, insomma, un 70-100, 10.000 lire erano soldi nel 53. E Cardazzo mi comprava questi quadri, li vendeva, mi faceva le mostre, mi ha fatto la prima mostra alla Galleria del Cavallino di Venezia nel 55. Ho conosciuto Raffaele Carrieri grazie a questa mostra, perché mi ha scritto il primo articolo su Epoca, Ercole Pignatelli, il ragazzo rondine, un veggente, perché io a 20 anni, secondo lui, ero come una rondine, quindi la più grande libertà assoluta nel volo. Cioè, lui mi ha visto come una rondine. Ecco. Ha scritto anche che io ero come un vespaio che gli faceva venire ancora di più l'asma quando ci vedevamo. Cioè, io, Raffaele, veramente, lui era tarantino, quindi anche lui pugliese, ha capito che aveva a che fare con una persona, insomma, molto dinamica, molto vivace, e ha scritto delle cose stupende su di me. Allora, Carlo Cardazzo è stato il mio primo e forse unico vero gallerista, grande mercante. Anche lui, voglio dire, molte volte si sorprendeva perché vedeva che io avevo voglia di cambiare, perché lui mi chiedeva delle cose che più o meno rappresentavano il mio lavoro, ma sempre con uno stile ben preciso, ben definito, già a 18 anni. E io non avevo più voglia di stargli dietro. E quindi facevo fatica a farmi comprendere che quello che avevo dentro era come una carica di dinamite, che non potevo, anche se gli volevo bene e se lui faceva delle cose per me, non avrei potuto andare oltre. E quando l'ultima volta è venuto da me nel mio studio nel 1962, poi è morto pochi mesi dopo, io avevo conosciuto Franz Klein a Venezia e mi ero lasciato prendere, avevo voglia di liberarmi di queste forme precise, di questi colori, diciamo, vivaci che si contrapponevano al disegno. Io volevo entrare nell'informale, ci sono entrato a sua insaputa. Quando è venuto, a proposito di libertà, è venuto nel mio studio, ha visto queste cose, ma cosa stai facendo? Ercole, dice, sei irrecuperabile. Carlo Cardazzo. Però, insomma, con Milena sono rimasto sempre in ottimi rapporti, ha scritto diverse volte su di me, poi è subentrato il fratello Renato, però il ricordo che io di Cardazzo, insomma, è un ricordo veramente straordinario, straordinario. E quindi, voglio dire, poi ho avuto galleristi, ho avuto persone, voglio dire, che si sono interessate al mio lavoro, ma onestamente io credo che la maggior parte dei galleristi di oggi siano degli incapaci. Sono capaci solo a mettere in banca fior di milioni. E sono capaci di portare avanti artisti che non sono artisti. Oggi col computer, con l'ira di Dio che c'è nella tecnologia, salta fuori di tutto. Non si può pensare, giorni fa c'era scritto, come mai un quadro di un'opera di Jeff Koons costa più di un Tiziano. Ma questa è una bestemmia. Ma questa è una bestemmia che dovranno pagare molto cara. Certo, io non ci sarò, ma sono sicuro che nell'arco di 50 anni tutta questa pattumiera, giorni fa c'era un articolo stupendo sulla monnezza di Napoli, e c'è uno che diceva giustamente, ma scusi, Manzoni ha fatto la merda in scatola nel 1960, come mai con tutta l'immondezzaio che c'è a Napoli non fanno dei bei barattoli con lo stesso vetro che trovano le discariche, dei barattoli anche con la differenziata, quindi uno contiene anche le mutandine e reggiseni da donna buttati via, un altro le scarpe, un altro diciamo le uova marce, ma cioè quella lì è arte, quella sarebbe arte perché è sullo stesso livello. Io sono convinto che qui ci sia stato un cambiamento completamente di registro, ma sono andati tutti fuori di testa. Cioè,
quando uno va a vedere, quando uno va a vedere la mostra di Cranach a Roma, attualmente, cioè è lì, è viva, la mostra di Cranach, e poi va al Maxi e vede De Dominicis, ma è come se avesse preso un lassativo, cioè non hai più dentro niente. Cioè non è possibile un Maxi che espone delle cose che non hanno niente a che fare con l'arte. Io trovo che abbiamo per fortuna la possibilità di guardare cosa... ci sono delle mostre, adesso c'è voglio dire Tiziano, Raffaello, da rivedere, da riguardare. La mostra di Cranach a Roma è una cosa sublime, ma non si può dopo andare a vedere queste cose, che non hanno niente a che fare con l'arte, non ti trasmettono niente, non c'è niente. Gillo Dorfles, uomo di 100 anni, ha detto: se vuoi fare l'artista devi scioccare. La gente oggi ha bisogno dello shock, se no non farlo, non ti serve più a niente. Allora, rimanere a galla oggi, io mi sono tolto tutti i mercanti che avevo, vivo del mio lavoro, me lo gestisco da solo, non me ne importa niente perché non c'è dialogo. Il dialogo sai qual è? Sì, facciamo la mostra, però il catalogo costa tanto, allora mi dai tot quadri. Io vendo, però mi dai il 50%. Oppure ho venduto, però ho speso 20.000 euro per la cena, allora mi trattengo quel quadro. Ma andate a fan bagno, guarda. Io veramente ho tagliato i ponti con tutti. Ho solo pochi amici, ecco, uno degli amici più cari è Arnoldo Mosca Mondadori, col quale sto facendo un grosso lavoro, e poi qualche amico, Antonio Sapone di Nizza, grande mercante, grande mio collezionista, ecco, del quale devo dire, ecco, tolgo, traccio, diciamo, una parte della mia storia legata a lui e alla sua famiglia. Ecco, Antonio Sapone, pur essendo un collezionista e un gallerista molto importante, che tratta l'astratto, mi ha acquistato nel tempo oltre 100 dipinti. Poteva dire: Ercole, te ne prendo uno perché siamo amici. Lui, come mai? Lui mi ha acquistato 100 e passa dipinti, ma di 2,50 m l'uno, cose grandi, gigantesche. Mi ha fatto fare una vasca ornamentale nella sua fondazione a Bellona, provincia di Capua, di Caserta, una vasca di 140 metri quadri con i miei motivi, piena d'acqua, con un ponte di cristallo per accedere alla galleria. L'ha vista tutto il mondo. Giorni fa un amico carissimo di Antonio, che è un personaggio importante, diciamo, di Milano, dell'amministrazione comunale di Milano, ma sono stato da Sapone, ho visto la tua vasca, una cosa stupenda, fatta 20 anni fa. Quindi qualcuno c'è, qualcuno esiste, è chiaro, non si può pensare che siano tutte quante delle rape, però devo dire la maggior parte dei galleristi di oggi sono improvvisati, gente che alla fine ha aperto la galleria perché aveva un po' di soldi da investire. Basta, tutto lì. Vorrei concludere, dopo questa ultima rissa nei confronti del mercato, almeno quello che mi riguarda, il mercato internazionale, che c'è anche, per fortuna, un altro lato che è molto, molto importante, non ha niente a che vedere con quello che abbiamo detto sul mercato, che è quello dello spirito che unisce fatalmente certe persone. Io scrivo poesie da quando ero ragazzo e questo amico carissimo, amico soprattutto dei miei figli, Luca, Daniele, Francesco, giovane, perché è Arnoldo Mosca Mondadori, mi ha dato la possibilità di illustrargli un suo libro di poesie, La seconda intelligenza, che io ho gradito molto perché abbia scelto me, e mi sono dedicato, dico, leggendo il suo lavoro, che ho apprezzato moltissimo, al punto che mi ha ispirato delle tavole di fuoco quasi incandescenti, tanto è vero che per poter avvicinarmi a quanto lui, diciamo, ha tirato fuori nella sua poesia, ho dovuto adoperare il colore fluorescente, e oltre non si può del colore fluorescente, e ho dedicato
ad Arnoldo, diciamo, una quarantina di lavori, che qui tutto sommato posso far vedere, perché qui si parla

di cose tremende. Lui dice: ti dirò delle cose tremende. Esiste un fuoco sotto l'universo e non è l'inferno. E questa è, potrebbe far parte della vita che viviamo oggi. È un fuoco, ma non è l'inferno. Oggi è anche peggio dell'inferno. Però qui si parla d'amore, si parla di profezie che probabilmente non saranno, forse non si avvereranno, però lo spirito di un artista, che io ritengo artista, Arnoldo, è quello, e quando lui mi dice: se tu mi immobilizzi con la tua mano il cuore, non posso dire più nulla, la preghiera è un sussulto. Io trovo che sia una grande poesia. E questo libro mi ha dato la possibilità di entrare ancora un po' di più in quello che penso io su certe cose. Ecco, dove tutto si annulla, ove la guerra riposa con la neve, ove il fondo ha assorbito ogni altezza e profondità, ove la luminescenza delle stelle è sabbia leggera. Laggiù, dove tremano i tuoi paesi di angeli, tu hai voluto che tutto morisse. Ma che cos'è che aggiungi? Sì, cosa aggiungi tu? Un attimo dopo la nostra disperazione? Insomma, io trovo che per concludere questa pausa poetica possa far riflettere, perché noi abbiamo bisogno di poesia oggi, abbiamo bisogno di poesia, che la poesia è musica, la poesia è teatro, la poesia è tutto quello che ci fa uscire da questo logorio giornaliero. Siamo disperati di fronte all'impossibilità di far emergere un sospiro pulito che non sia inquinato, ma non dall'inquinamento che viviamo nelle nostre città, da quello che purtroppo ci affligge dentro. E abbiamo bisogno, come dice lui, di questo terribile amore che cade come tempesta sui nostri corpi. Noi siamo ormai privi di una coscienza che possa imperare su certe volontà che ci portano alla distruzione. Noi purtroppo, credo, almeno io ormai ho la mia età, ma credo che per uscire da tutto questo dovremmo forse fare qualche cosa. Una comunità che possa, diciamo, aprire il cuore e gli occhi alla gente, che possa dire: ma no, basta, non ce la facciamo più. Ecco, apriamoci a un'altra vita, vediamo se riusciamo a vedere come vedono gli uccelli che attraversano il mare con questa veramente libertà di muoversi, però tutti assieme, quando trasmigrano, sono tutti assieme. Non hanno bisogno di dirsi niente e voltano tutti a sinistra o tutti a destra, o vanno in alto o vanno in basso. Ma questi hanno i sonar, questi cosa c'hanno? Ma gli animali sono più avanti di noi da sempre. Noi ci abbiamo messo qualche milione di anni a diventare quello che siamo. Questi sono nati così già allora. Sono meglio di noi gli animali. Noi siamo gli animali, ma quelli arretrati, quelli che non sanno ancora di aver buttato una vita dentro alle porcherie, all'imbroglio e alla consapevolezza di voler imbrogliare.

Spesso succede che i nostri padri immettono in noi i loro sogni e non sempre i loro sogni combaciano con i nostri sogni. Io ho avuto la fortuna che il sogno di mio padre, proiezionista della Lucasfilm, quindi con il desiderio di far parte di quelle immagini che lui tanto proiettava, è pian piano divenuto un mio sogno. In questo ho capito poi che sì, è vero che forse nei nostri giovani figli o allievi non bisogna mai spingere troppo i nostri desideri o gettare le nostre ombre, però credo che una guida è fondamentale. E io devo dire, ho avuto in questo tipo di spinta l'indirizzo, almeno perché all'epoca da ragazzi ai 14 anni non si sa esattamente quello che potrà essere, diciamo, la nostra spazio creativo. Entrare nel mondo magico della fotografia, metto apposta il trattino perché poi per me è stata una parola fondamentale. Foto, luce, grafia, scrittura. Lo è stato nei 9 anni di studi tra fotografia e cinematografia, lo è stato nei primi anni della professione. Lo è stato nella volontà di ampliare quel spazio un po' troppo tecnologico a cui ero stato educato attraverso una ricerca continua su filosofia, su storia dell'arte, su musica, su letteratura, su tutte quelle arti che, diciamo, hanno un pochino preceduto la decima musa del cinema e di cui la decima musa oggi si nutre, indubbiamente. Forse quanto è stato ogni arte una prima donna, una protagonista in varie epoche storiche. Guardiamo l'importanza della scultura in epoca greca, dell'architettura in epoca romana o della letteratura nell'Ottocento come la pittura nel Cinquecento. Certamente l'immagine, non solo del secolo appena passato, è diventata un pochino la protagonista diciamo, dell'espressione dell'animo umano, ma lo è ancora questo secolo, forse ancora rafforzandosi. Un po' nei vari campi delle arti figurative, però certamente l'immagine da sola avrebbe una vita brevissima se non avesse un nutrimento da tutte le arti che sono la letteratura, che dà un certo tipo di concetto all'immagine, che è la musica che ne dà un certo tipo di ritmo, che è la pittura che ne dà una certa composizione e una certa plasticità, diciamo, e così via. Quindi scrivere con la luce per me è stato un capire che non dovevo fare soltanto una traduzione tecnica di una storia che qualcun altro scriveva, di una storia che qualcun altro dirigeva, ma in questo complesso di espressioni che è il cinema è indubbiamente un'arte multipla, non è un'arte singola. Si può scrivere da soli, si può fare musica da soli, si può dipingere da soli, si può fare fotografia da soli. Il cinema ha bisogno di un insieme di personalità come un'orchestra, con un assoluto conduttore centrale che è il regista. Immesso dentro questa arte comune, di cui però c'è sempre una parte molto intima, solitaria, certamente una

Il cinema è come una sinfonia di solisti, diciamo. Perché poi certe decisioni nei vari campi sono delle sofferenze proprio intime, personali, come scelte, diciamo. Ho visto che il linguaggio della luce aveva una sua potenzialità. Poteva scrivere come la parola scrive la storia in letteratura, come la musica, le note della musica. Nella musica scrivono la parte emozionale sonora di una storia, così la luce con una sua nomenclatura molto precisa, con i suoi colori, un po' come le vocali e le note delle altre due arti, possono scrivere la storia di un film attraverso dei sentimenti, attraverso delle emozioni. E da questo sono partito per una lunga ricerca. Non mi accontentavo più delle nozioni che mi erano state date dalla scuola. Torno a ripetere, un po' troppo semplicemente tecnologiche. E ricercare nella filosofia, nella pittura, nella musica, nella letteratura, nell'architettura, tutta una serie di possibili conoscenze sul mondo della visione mi ha portato, credo, pian piano a equilibrare me stesso, avere una parte tecnologica con cui sapevo come esprimere certi concetti. E avere una parte di conoscenza filosofica, pittorica, musicale, letteraria, che mi permetteva di capire il concetto e di farmi un mio concetto, una traduzione di quella che è la parte scritta di una sceneggiatura o di un libro in quella che è una visione cinematografica. Tutte queste ricerche, tutti questi anni, tutti questi film, tutte queste considerazioni, pian piano le ho volute mettere insieme. Ho messo 30 anni circa a fare questo tipo di messa insieme, un po' per mia natura, come natura sono molto ordinato, quindi c'è sempre un momento in cui devo mettere a posto certe cose, mettere tutta una serie di riflessioni, di filosofiche, ideative sul piano figurativo per ogni film, con accanto delle immagini, in quanto io non essendo uno scrittore di parole ho bisogno delle immagini per scrivere. Mi sento infatti uno scrittore di luce. Ho visto che poteva nascere un qualcosa che aveva sempre più un senso e da questo è nato una trilogia, questo è il primo volume, che appunto si chiama Scrivere con la luce, la luce, e non è un libro su di me, non è la mia vita, ma sono le mie ricerche, cioè quelle che sono tutte le, sul piano, sul punto di vista, pittorico. Dagli studi su Caravaggio, su De la Tour. In realtà, scrivere con la luce è una specie di vocabolario visivo, è la possibilità di analisi sui significati delle cose, dal significato dell'ombra, al significato in questo caso della penombra, visualizzato con una visione pittorica e con tante immagini dei vari film in cui ho utilizzato questo tipo di concetti. E con tanti pensieri filosofici di tanti filosofi, da Platone, Archimede, Wittgenstein, Goethe, a tanti quelli che hanno scritto punto di vista su quello che è proprio la visione dell'immagine. E su questo c'è tutta una nomenclatura, dalla luce puntiforme alla luce multiforme, al sole, alla luna. A tutti quelli che sono i concetti fondamentali proprio che ruotano intorno alla parola luce. Questa prima parte, diciamo, è la parte certamente molto più legata, fino ad arrivare ai due grandi, diciamo, genitori di quelli che sono proprio la luce e l'ombra, che è il sole e la luna. E questi scritti particolarmente sono le mie lezioni all'Accademia delle Arti e delle Scienze dell'Immagine dell'Aquila, proprio per educare i ragazzi sui significati delle cose, arrivando fino all'infinito. Ecco, tutta questa prima parte, questa metà del primo libro è certamente una serie di lezioni universitarie dell'Università dell'Immagine dell'Aquila, proprio per far capire ai ragazzi non soltanto quello che si può visualizzare, perché io credo che tutti gli artisti, tutti i creativi che hanno usato disegno, pittura, fotografia, cinema, comunque utilizzano questo tipo di concetti. Non sempre in un modo cosciente. E io credo che dal momento che comunque decidendo un certo tipo di luce o un certo tipo di ombra, a un certo tipo di angolazione o un certo tipo di accostamento,

tra grigio, tra nero, tra bianco, eccetera, io credo che sia bene saperlo, perché questo è quello che mi ha portato, per esempio, quando ho cominciato nella mia storia da giovinezza a giovinezza diretto a Franco Rossi, a un certo tipo di accostamento con pittori come Caravaggio e capire attraverso più che non la sua luce quanto nelle sue ombre l'importanza di ciò che era insito interno alla visione dell'artista e quanto tramite l'ombra potevo esprimere un certo tipo di concetti nella storia del film. E così nei vari film, particolarmente in Strategia del Ragno, la scoperta di tutta la pittura primitiva, particolarmente Ligabue nel nostro caso della pianura padana, e quanto René Magritte è stato importante per quello che era la descrizione di un rapporto luce e ombra nel momento in cui c'è questo accostamento sole e luna dell'imbrunire, tanto importante in tutta la storia. E così lo è stato nel Conformista, quando siamo andati un pochino a visualizzare quella che è questa grande gabbia claustrofobica creata tra una separazione netta luce e ombra nel periodo fascista della vita di Marcello Clerici, e quanto la grande apertura di luce e di colore c'è nel suo viaggio in Francia, e quanto tutto questo lo porterà a un'indagine in se stesso fino a capire qual è la sua vera natura e perché lui voleva tanto essere conformista rispetto alla vita degli altri. La storia di Enea, un grande viaggio che fa questo principe troiano fino a scoprire Roma, è proprio un altro percorso su tutta la pittura del neoclassicismo che racconta la storia di Roma. Il grande rinascimento di Andrea Mantegna, in un film molto centrato su quella che era la visione proprio rinascimentale, che è Addio fratello crudele, tratto dal libro di John Ford, diretto da Giuseppe Petroni Griffi, in cui non il tentativo di rifare esattamente una visione di pittorica dell'epoca, ma una visione di vita di quell'epoca. Questo era per noi molto importante. Da L'Orlando Furioso, altra epopea, diciamo, letteraria con Luca Ronconi, con Da Ultimo Tango a Parigi, con l'ispirazione su Francis Bacon, che proprio in quell'epoca faceva una mostra a Parigi, e nonostante tutto un certo tipo di visione di scoperta di certi toni cromatici che ha avuto con Bertolucci, particolarmente sui toni arancio, un pochino legati alla passione, ma la visione della mostra di Bacon ci ha indubbiamente confermato e dato un certo tipo di forza a portare avanti certi concetti proprio sulla formazione dell'immagine, particolarmente nei primi piani di Marlon Brando, tutta la grande pittura naif e primitiva per Blue Gang. Vedete come indubbiamente per me è stato molto importante un pochino l'accostamento pittorico e filosofico di certi personaggi, tanto arrivando fino a Giordano Bruno. Giordano Bruno, che è uno dei più grandi filosofi della nostra storia, a tal punto che per il suo credo, nei momenti in cui si pensava che l'uomo era al centro dell'universo e che tutto girava intorno alla Terra, lui non soltanto, come dopo ha seguito dopo di lui Galileo, pensava che noi giravamo intorno a un astro solare, ma che faceva parte di un universo che era parte di un infinito numero di universi. E tramite questo credo, questa grande visione che lui aveva della vita dell'uomo, è stato bruciato a Campo dei Fiori. Identikit con Elizabeth Taylor, una storia di una donna in cerca di se stessa, come un altro film Le Orme di Luigi Bazzoni, anche qui una storia molto alla ricerca di se stessa in uno spazio di vita che perde con Florinda Balkan. Molti film sono stati in quel periodo storie introspettive, Il Conformista, Le Orme, Identikit. Storie che andavano su un piano molto psicanalitico, e quindi un'indagine tra quello che era la luce, il cosciente, l'ombra, l'inconscio. Molto mi dibattevo tra questi due punti focali. Grande pittore italiano che è Gino Covili, che è stato un grande ispiratore per me per Novecento, questa epopea contadina che amo con Bertolucci visualizzato in quattro tempi, che erano le quattro stagioni.
come l'infanzia, la giovinezza, la maturità e la vecchiaia dei protagonisti, un grande epopea, diciamo, di tutto un secolo, Delvaux, un grande pittore surrealista che ci ha ispirato con Saint-Péri in Scandalo, per arrivare a quello che è, diciamo, il capitolo centrale che chiude questa prima parte, che è Apocalypse Now. Ecco, assurdamente guardare non soltanto Philippe Rousseau, ma le tavole di Barn Hogarth, che è un illustratore americano delle avventure di Tarzan, aver portato a Francis Ford Coppola, mio, diciamo, primo regista internazionale, prima opera internazionale, il concetto che la visione di Barn Hogarth della giungla poteva essere una guida all'Apocalypse Now è stata abbastanza coraggiosa, credo, per quell'epoca. C'era una cosa importante e fondamentale che, se all'inizio ero un po' titubante nel realizzare il film, Coppola mi disse: Vittorio, leggi Cuore di tenebra di Joseph Conrad, lì troverai la tua risposta. E lì capii che non era un film di guerra, che un pochino temevo di fare, perché mi toglieva da quello spazio molto intimo, molto legato appunto alla parte intima dell'uomo con cui cercavo di trovare delle sottigliezze di scrittura, tra penombre, tra inconsci, tra preconsci, eccetera. E lui mi disse: leggi questo libro e troverai una cosa molto importante. E lì capì che il film non era un film di guerra, ma era un film sulla civilizzazione. Quindi questo senso di sovrapporre una cultura su un'altra cultura, una civiltà su un'altra civiltà, mi hanno dato questo concetto proprio di sovrapporre la luce artificiale, i colori artificiali sopra le luci e i colori naturali. Ecco la visione di Hogarth, che è un pochino una giungla molto surreale, no, assolutamente non naturalistica o realistica. Quindi i fumoni rossi o gialli o verdi o indaco che usavano la visione americana per segnalare, per me erano delle intrusioni cromatiche, delle violenze cromatiche visive, come una guerra di colori in un campo di riso o in un campo di palme vietnamite. L'arrivo al concetto di un personaggio simbolico come Kurtz è stato quello che proprio mi riportava a quella che era un po' la mia natura di certe ricerche, cioè Kurtz rappresentava la parte nascosta, oscura, che si voleva rimuovere della civiltà americana, perché lui rappresentava la verità, rappresentava quella parte che nessuna civiltà, nel momento in cui si sovrappone un'altra civiltà, vuole ammettere che anche una parte malata gli appartiene. Noi, ovunque andiamo, andiamo con la nostra parte buona e la nostra parte più oscura, andiamo col nostro cosciente e il nostro inconscio. E così è un pochino la struttura di questa storia, ecco lì perché lui esce un pochino da questo nero che è la materia, che è l'inconscio dell'animo umano, e pezzetto per pezzetto, come una serie di sedute analitiche, esce fuori la verità di denuncia, che è l'orrore della guerra. Ecco, Apocalypse Now chiude. Per questo c'è la copertina dedicata a Francis Coppola, Apocalypse Now, questa prima parte, che, torno a ripetere, è più un vocabolario visivo sui significati della visione che non un libro personale. Con Apocalypse Now, credo che si chiuda un capitolo della mia vita, nel senso che tanti studi, tante ricerche intorno alla parola luce mi avevano portato forse a cercare l'essenza intima di questo connubio, di questo rapporto, proprio di questa armonia, di questo conflitto luce e ombra. E in quel momento sentivo che un po' il progetto, perché credo che ogni progetto è una parte della nostra vita, in qualsiasi modo. Quando poi questo tipo di progetto è così lungo, è così lontano, è così costoso, è così difficile, è così drammatico, è così pericoloso, certamente prende una parte un pochino più importante della nostra vita. In Apocalypse Now credo che non c'è solo un film, ma c'è tutta la nostra vita di quel momento, che sono stati un anno e mezzo di riprese, 2 anni di montaggio, 20 anni per riguardarlo, ripensarlo fino all'uscita che è stata fatta l'altro anno di Apocalypse Now Redux, che è stato un pochino un atto di maturità di Coppola nei confronti suoi, del film e degli spettatori, rimettendo addirittura un'ora di materiale che era stato messo da una parte
in cui sembrava che nel 1900

79 non era pronto nessuno a affrontare tutto il viaggio che noi avevamo vissuto. Ricordo che tornato in questa casa non riuscivo più a comunicare con il mondo esterno, non parlavo, non vivevo col pigiama vietnamita ancora, circa un anno, non giravo senza soldi, venivo trasportato, non guidavo, non mi sentivo più come di reintegrarmi in quello che tra virgolette era una vita normale. Rifiutavo progetti, non mi sembrava nessun progetto all'altezza giusta di proseguire quel viaggio che avevo cominciato con Apocalisse Now. E allora ho capito che ogni volta quando siamo poi nella nostra vita dobbiamo affrontarli in modo serio, cioè dobbiamo riscavare un pochino la terra sotto i nostri piedi, sondare di nuovo le radici, ripartire da quello che è quel qualcosa dentro di noi che non abbiamo risolto. Ci vuole coraggio, ci vuole umiltà, ci vuole tanta abnegazione, ci vuole studio, ricerca. Allora ho ripreso tanti libri che avevo osservato, seguito in tanti anni di studi e ho cominciato a entrare, a fare un tuffo all'interno della luce stessa, scoprendo un mondo meraviglioso che avevo appena intuito, che avevo più che altro emozionalmente, ma non certamente coscientemente, che sono i colori. Da lì c'è stata tutta una ricerca di studio su proprio il significato dei colori e è nata la seconda parte della trilogia che sto raro scrivere con la luce i colori. Non a caso c'è la copertina dedicata a Bertolucci sull'Ultimo Imperatore perché è il progetto che fa da clou, da culmine diciamo di questa prima parte. E anche qui, come nella parte precedente, partiamo da un'analisi di quelli che sono tutti i vari colori e quindi il viaggio comincia dal nero. Il nero rappresenta un po' la materia, rappresenta, diciamo, la nascita di tutti quanti gli elementi, rappresenta quella che è un pochino la matrice, la grande madre, rappresenta il nucleo, diciamo, che raccoglie un pochino tutto questo tipo di visioni. Oltre ovviamente, come sempre, ad una visione filosofica, c'è tutta una visione sulla fotografica dei vari film per arrivare a cominciare il viaggio attraverso il rosso. La spiegazione sulla una visione, diciamo, non solo filosofica, ma pittorica del concetto del rosso come inizio di un viaggio. Il rosso è il primo colore dello spettro cromatico. Il rosso è quello che rappresenta la nostra nascita, il rosso è quello che rappresenta l'impulso vitale, cioè l'inizio di tutto. Quindi ha ancora detti filosofici, significati, fotografie e il viaggio arriva attraverso tutta una serie di esempi visivi sul seconda parte che è l'arancio. L'arancio è un pochino quello che rappresenta i nostri 5 anni della vita, che è il tepore familiare, il tepore, diciamo, della madre, è un pochino quello che ci mette pian piano coscientemente nella vita stessa, e quindi tramite una serie di esempi e pittori filosofici arriviamo al giallo. Il giallo che è proprio il momento in cui si decide la nostra comprensione sessuale della pubertà, i nostri 12 anni, rappresenta un po' simbolicamente la luce, è il colore che più conduce alla luce, è un colore imperiale, non a caso il bambino dell'ultimo imperatore veste di giallo, perché è il colore che rappresenta il sole, il centro di tutto l'astro universale. E dal giallo c'è questo momento di grande stasi, di grande fermo, di grande riflessione, di attesa, che è il grigio. Non è mai un'attesa però negativa, ma è sempre un'attesa di riflessione, di preparazione allo stimolo a un nuovo viaggio, a una nuova partenza. E da questo infatti entriamo in quello che è la seconda parte del viaggio, che è il verde. Il verde che è l'inizio, è la vita che riprende, è la primavera, è la natura che risorge, è gli anni della conoscenza, i 20 anni, nel momento in cui certi studi e certe conoscenze formano la nostra cultura, con sempre esempi pittorici e filosofici, e fotografici, proseguiamo per raggiungere quello che è forse il colore più ambito della nostra vita, che è il centro della nostra vita. Sono veramente gli anni di massima concentrazione e intelligenza. Intelligenza vuol dire conoscenza, vuol dire libertà, che è il blu.

L'azzurro è forse quello che rappresenta più di tutti l'acutezza di ragionamento. Da questo arriviamo a un colore che rappresenta più i 50-60 anni, che è l'indaco, e rappresenta il potere materiale, rappresenta il potere di raggiungimento di un certo stadio di vita che dopo aver fatto tanti passi ci fa raccogliere poi tutta una serie di frutti, particolarmente proprio su un piano fisico, materiale proprio. E questo ci porterà all'ultimo stadio, che è forse uno dei più importanti, che da una parte è l'equilibrio tra la passione e il raziocinio, da una parte è un po' l'ultimo stadio della nostra vita cromatica, che è il violetto, che sono tra i nostri 60 e 80 anni, e rappresenta il momento in cui abbiamo bisogno di riversare la conoscenza sugli altri. È in questo periodo in cui sto entrando io adesso, infatti è la passione di scrivere tutte queste nozioni, non soltanto raccontarle a degli allievi dell'Accademia dell'Immagine, e fare in modo che queste conoscenze che sono riuscito a mettere insieme per tanti anni possano essere sparse tramite l'editoria e un po' in tutto il mondo, in quanto il progetto è bilingue ma vuole essere tradotto in quasi tutte le altre lingue. Questa possibilità che abbiamo una volta acquisito tutta una serie di nozioni, poterle trasferire su delle giovani menti che le porteranno avanti, è credo una delle più grandi soddisfazioni dell'animo umano. Il raggiungimento di tutto questo, che sono l'ultima parte della nostra vita, è il bianco, cioè è la somma di tutti gli stati, di tutti i sentimenti, di tutte le emozioni, di tutte le passioni che noi abbiamo conosciuto, è la maturità, è l'equilibrio. Su questo tipo di struttura ho cominciato un pochino il viaggio dall'inconscio di Agatha Christie, basandolo proprio sul concetto del nero, al primo film veramente, potrei dire a colori, che io ho fatto in un modo cosciente, che è La Luna di Bernardo Bertolucci. Essendo la Luna una metafora e un simbolo della madre, essendo la storia di una madre, ho capito che la Luna andava raccontata in un modo simbolico. E quindi mi sono basato tutto sulla simbologia dei colori, cioè su quelle immagini con un certo tipo di colore che da bambini o nella nostra crescita abbiamo collegato a certi episodi che non siamo riusciti a risolvere subito, che li abbiamo rimossi, messi nel nostro inconscio, però ci rimangono legati a quel tono cromatico, a quel tipo di colore, per cui ogni volta che vediamo quel colore ci ricorda quel momento difficile, complesso, importante della nostra vita, che forse non siamo riusciti a risolvere in quel momento, o al contrario, ogni volta che abbiamo uno shock di quel tipo lo accostiamo a quel tipo di colore. Da questa visione simbolica, l'arrivo con Warren Beatty alla storia di John Reed, uno dei primi socialisti americani, che è stato non soltanto al seguito della rivoluzione messicana, ma anche della rivoluzione russa, ha portato questa struttura quasi di una pianta che parte da delle radici che sono i testimoni, che appunto fotografati proprio sul nero, che sono un pochino la materia del tempo, il colore del passato, che raccontano la storia di John Reed fino al grande processo evolutivo, creativo che lui ha nel raccontare le sue storie come giornalista e come scrittore, per arrivare alla grande emozione, diciamo, degli stati d'amore tra lui e Louis Bryant. Questo porta un altro grande film fondamentale nell'uso della fisiologia dei colori, molto ispirato dai dipinti di Walt Disney. Walt Disney è un grande maestro per noi perché, proprio perché si rivolge a dei bambini, ha bisogno di rivolgersi in un modo molto primario, molto semplice, in cui certi concetti filosofici vengono captati immediatamente. E quindi lui certamente con i suoi disegnatori conosce molto bene tutta la visione, diciamo, fisiologica o simbolica dei colori, rappresentando certe storie proprio per dei bambini. La storia tra Anne e Frank, con due visioni di sogni diversi nella Vegas del 1980, mi ha fatto fare questo viaggio nella fisiologia.

dei colori, in quanto proprio Las Vegas è costruita in questo modo, cioè la luce, il colore fa reagire il corpo dell'uomo in un modo diverso. Noi siamo abituati a subire l'energia solare, quindi particolarmente con i raggi rossi, arancio e giallo, che ci danno un senso di attività fisica durante tutto il giorno. Quando cessa questa irradiazione con il tramonto del sole, inizia l'irradiazione lunare, quindi con un'irradiazione verso dei verdi, blu e gli indici violetti, c'è un senso più di riflessione, più di introspezione. Ecco, Las Vegas, che conosce queste teorie, fa in modo attraverso le sue luci artificiali a riattivare il corpo dell'uomo per farlo giocare. Diventa un pochino come una prigione la città di Las Vegas. Una volta catturato, cerca di tenerti all'interno per farti giocare al casinò, in quanto dipinge tutte le vetrate di blu, per cui non si sentirà mai il bisogno di uscire a fare una passeggiata verso il sole il mattino dopo, ma rimanere dentro e giocare. Quindi il colore visto come un'energia che arriva a noi e ci fa reagire su un piano fisico in un modo completamente diverso l'uno all'altro. Wagner, c'è il grande rapporto tra la musica, la drammaturgia musicale e la drammaturgia dei colori. È un terreno che io ho appena iniziato, che amerei molto che qualche mio allievo potesse proseguire. Lady Hawke, ispirato molto tra Carpaccio, il grande pittore del Cinquecento veneziano, e Dante Gabriel Rossetti, che è un preraffaellita come tipo di visione iconografica, su una storia per me fondamentale, che è la storia d'amore tra l'uomo e la donna, tra il sole e la luna. Una storia ovviamente gotica, sulla una visione di un certo tipo di periodo in cui le superstizioni potevano far intendere certe maledizioni. Questa storia che collegava in un modo così diretto il cavaliere, l'uomo, il sole, viveva durante il giorno, la donna, Isabelle, la luna, viveva durante la notte. In pratica la maledizione faceva sì che lei di giorno non potesse vivere, ma era tramutata in un falco, lui di notte, col calare del simbolo maschile del sole, divenisse un lupo. Li poneva eternamente insieme ma costantemente separati. Questa conferma quasi simbolica di questo accostamento uomo-donna, sole e luna è stato, credo, in quel progetto la conferma di tutta una serie di teorie, di metafore e di simboli sulla visione che io andavo un pochino utilizzando e portando avanti. Tutto questo mi ha portato ad un'altra grande avventura, che è l'avventura della scoperta della civiltà, della cultura da parte di un'altra cultura. Pietro il Grande, la storia di Pietro I di Russia, che vivendo nel 600, inizio 700, in una Russia completamente chiusa in se stessa, nella propria cultura e nella propria visione, la grande sorpresa per me fu quando visitai il Museo Tretiakov di Mosca, era vedere come in ogni stanza del museo cambiava la numerazione dei secoli, ma il tipo di pittura erano sempre la stessa, erano sempre delle icone. Contrariamente a quello che noi vediamo in Europa, da una stanza all'altra, cambiando la data, cambia lo stile di pittura, cambia l'architettura, cambiano i costumi, cambia la prospettiva, c'è tutta una visione tra il rapporto luce e ombra che si evolve in un certo modo. C'è questa specie di stasi culturale in Russia fino a che Pietro I prende la decisione di formare una corte viaggiante e viaggia per l'Europa e rimporterà tutta la cultura europea in Russia fino a che non forma Pietroburgo e dopo una scimmiottatura culturale della Russia sul resto dell'Europa arriva a formare una sua identità personale con grandi pittori come Ilia Perin, come Surikov, come questo qua, che raccontano poi di nuovo un pochino l'epopea della storia della Russia. Un grandissimo Maximilian Schell ha recitato in questo film e questa scoperta della costruzione delle navi in Olanda, della pittura anche olandese o italiana, con la visione dell'incontro con Isaac Newton per la scoperta della luce è stato certamente un viaggio di scoperta meravigliosa che mi ha portato a capire quanto
In questo caso la conoscenza è fondamentale tra varie nazioni, tra varie culture.

Credo che la conoscenza sia e lo scambio culturale siano sempre dei grandi portatori di pace e mai del contrario, perché in genere soltanto l'ignoranza porta a un conflitto. Capitaneo, diretto da Francis Coppola con Michael Jackson, prodotto da George Lucas, è un film per la Disney molto particolare perché è tutto in terza dimensione. Noi vediamo il cinema in due dimensioni, altezza e larghezza. Mentre questo aveva anche la profondità. È una piccola storia, ma di grande forza, perché è la storia di un capitano di ventura che con un suo equipaggio interstellare va di pianeta in pianeta a riportare l'entusiasmo, l'emozione della musica, della danza e del canto a pianeti che purtroppo l'alta tecnologia gli ha fatto perdere. Un passaggio su una commedia molto carina che era Istar con Dustin Hoffman, Warren Beatty e Isabella Gianì, in cui venivano rappresentati tre colori primari, ci fa giungere a quello che è il progetto, diciamo, simbolo di questa seconda parte, che è la scoperta dell'età dei colori, del rapporto luce e vita in un modo molto collegato, che quindi ogni parte della nostra vita può essere rappresentata con una parte dello spettro cromatico, e il viaggio è in Cina, con l'ultimo imperatore, in cui lui, costretto dalla Cina nazionalista, prigioniero, a fare un viaggio introspettivo in se stesso, lo porterà a capire quelli che sono stati i suoi sbagli, i suoi errori di tutta la sua vita, e questo viaggio cercherò di farglielo fare proprio dal momento in cui inizia questa introspezione nei vari livelli cromatici, il rosso della sua nascita quando viene strappato dalle mani di sua madre, quindi nasce come imperatore, gli viene tagliato il cordone ombelicale in realtà, arancio quando arriva alla città proibita che diventerà la sua nuova culla, diciamo, della sua nuova famiglia per i prossimi anni, giallo nel momento dell'incoronazione, lui bambino, ma ormai diciamo alla guida di un impero come la Cina, il verde che sarà il momento della conoscenza quando arriva il tutore inglese, l'azzurro della libertà, quando si estromette dalla città proibita e vive nel English Country Club, l'indaco del momento in cui lui vuole tornare a guidare l'impero, quindi tornare a essere imperatore del Manciukuo, fino al violetto che lo porterà ad accettare un pochino tutte le responsabilità su se stesso e alla somma di tutte le sue esperienze. Quando in un mattino con una neve, non casuale ovviamente, che rappresenta un po' il bianco, che è la somma di tutti i suoi ricordi, le sue esperienze, le sue emozioni, le sue vite, viene liberato come uomo libero, fino a che terminerà i suoi giorni come giardiniere nella Cina popolare di Mao. Una storia, anche questa, per quanto epica, in realtà è una storia introspettiva. È sempre, e questo trovo una cosa molto bella, che è una cosa che mi segue sempre, la possibilità di visualizzare un viaggio che ha un inizio, uno svolgimento e una fine. È in genere un viaggio che accade spesso fuori di noi, di fronte a noi, con quelli che sono i rapporti con la nostra vita, però in realtà un po' come è stato Apocalypse Now, per quanto è un viaggio nel Vietnam, sotto il conflitto con l'America, in realtà è un viaggio all'interno di Willard che fa in se stesso per capire le angosce dell'animo umano, come l'ultimo imperatore è un viaggio all'interno dell'imperatore che in realtà è sempre comunque un essere umano. Ancora una volta, dopo l'ultimo imperatore, sentivo il bisogno di un nuovo fermo, di un nuovo scavo, di una nuova riflessione, di ancora una volta capire meglio da dove ero partito, che tipo di viaggio avevo fatto, dove stavo andando. E ho capito che questo desiderio di divisione che ho operato fino a quel momento, aver diviso la luce dall'ombra, in seno alla luce aver diviso un colore dopo l'altro, dal nero al rosso, all'arancio, al giallo, al grigio, al verde, all'azzurro,

Violetto tutto questo per rispettare ognuno di essi, perché soltanto tramite il rispetto si ha la possibilità di conoscere interamente, internamente ogni singolo oggetto, ogni singola persona, ogni singolo concetto. Ho sentito il bisogno che andava tutto questo un po' riunito, cercare un equilibrio tra queste forze opposte, da questi significati totalmente diversi uno dall'altro, e sono partito alla ricerca di un equilibrio tra elementi opposti, partendo dalla filosofia greca, dagli studi di Aristotele e di Platone, e il terzo volume si chiamerà infatti L'equilibrio degli elementi, che tenterà sul piano visivo di dare un significato a quelli che non soltanto sono i quattro elementi della vita dell'uomo, la terra, l'acqua, il fuoco e l'aria, ma quelli che li raccoglie un po' tutti, passando proprio dal concetto del maschile, del femminile, del cosciente e dell'inconscio, a quello che è un po' l'energia, che è il simbolo di tutta quella che è un pochino la nostra vita. Io credo che ognuno di noi, sin da sempre, non in un modo cosciente, ma sa perché lui deve fare questo tipo di viaggio che noi chiamiamo vita. Qual è la ragione di questo viaggio? Certamente da ragazzi seguiamo gli istinti, seguiamo le emozioni. Poi pian piano, tramite certi consigli, certe casualità, certe ricerche, certe confessioni con un genitore, con un amico, con un maestro, riusciamo piano piano a capire un pochino quello che è la strada che vogliamo percorrere, e iniziando a percorrere questa strada, pian piano c'è un momento in cui c'è una grande rivelazione, che è il senso della nostra vita. Perché ci vogliamo occupare in quell'area, in quel tipo di possibilità espressiva che ci sentiamo più a nostro agio? Albert Einstein diceva che nessuno di noi è un genio o stupido, dipende dall'area in cui si trova a occuparsi. Se l'area che lo appassiona sarà sempre un grande, se però la stessa persona si trova in un'altra area si troverà sicuramente a disagio. Ecco, io credo che la scoperta di quest'area, di qual è la nostra realtà, la nostra funzione di vita, il nostro senso della vita è molto importante. E io pian piano, proprio tramite, non lo sapevo all'inizio, proprio man mano nel ricercare, nello studiare, nel concentrarmi, ho capito che c'era una cosa che riguardava la mia vita, che forse quello era la finalità della mia vita, che era la finalità della mia espressione, che era la cosa che avevo bisogno di capire io. Era quel qualcosa che mi dava senso alla vita, che era trovare un equilibrio tra queste due forze opposte, che mi riguardavano direttamente, che è la parte cosciente che ho di fronte a me e la parte inconscia che ho dentro a me. Qual era la differenza tra me e mia moglie? Perché eravamo separati e non uniti, ma intendo un'unica cosa, per quanto siamo complementari. Come mai queste cose che mi guardo intorno, il sole, la luna, come mai questo senso di luce o di ombra, erano divise? Che senso aveva questo? Come poter trovare un equilibrio tra loro? Ecco, cercare una risposta in questa direzione è diventato il senso della mia vita. Il tentativo di visualizzare questa differenza e di denunciarla e di fare in modo che una storia si completi nell'unione di queste due forze è un pochino stato lo scopo di tutta la mia vita. Tutto questo mi è arrivato anche Aurobindo, che è un grande filosofo indiano, diceva che la nostra vita si svolge in un certo limite della coscienza, e però noi abbiamo delle grandi possibilità di vivere attraverso la discesa del nostro subconscio, e tanto più scendiamo, tanto più possiamo salire il nostro sovracosciente, che è una forma di equilibrio tra queste due forze opposte. Ma mentre viviamo, viviamo forse al di sotto del limite della coscienza, e ogni volta che riusciamo a uscire fuori da questa linea, come in un'onda, è quando abbiamo un'idea, quando abbiamo un'intuizione, quando abbiamo una rivelazione, quando un messaggero, quando una musa ci ha dato una certa spinta. Ecco, quello è entrare, la possibilità di entrare nel sovracosciente. Credo che quando quella figura, un angelo, così visualizzata da tanti artisti, che
perché credo che

possa rappresentare quel collegamento tra il terreno e il divino è quella che un tempo Platone chiamava le muse, come noi chiamiamo in epoca cristiana gli angeli. Sono quel tipo di sensazioni, vibrazioni che danno l'intuizione. E io credo la parola intuizione è forse una delle più grandi parole della nostra vita. Io per anni volevo addirittura smettere di lavorare, tornare agli miei studi, perché ero stato folgorato da un'intuizione che ha avuto Albert Einstein e che ha scritto: E non è altro che uguale a mc quadro, l'energia non è altro che la materia che si muove a una certa velocità. Questa grande poesia, questa straordinaria formula matematica mi ha dato una risposta di vita e mi ha fatto capire che se avessi studiato, forse avessi ricercato maggiormente, potevo entrare ad essere un intuitivo. Poi ho capito che, come diceva un professore molto saggio delle prime scuole di fotografia, che nella vita non si può sapere tutto. L'importante è capire, sapere dove andare a cercare le cose. E anche, come diceva Galileo, tanto più conosciamo, tanto più sappiamo quanto siamo ignoranti. Ho visto che giorno dopo giorno, progetto dopo progetto, la possibilità di aprire una pagina, una porta nuova e conoscere il mondo della cultura russa con Pietro il Grande, il mondo della Cina con l'ultimo imperatore, è stato per me questo continuo senso di rimanere studente, cioè di apprendere, di continuamente diciamo, essere alimentato da una conoscenza che va presa, va goduta, va assaporata e va ridonata a qualcun altro. Con questo passaggio continuo è, credo, un fiume che ci alimenta tutti. E chissà, se io ho pensato che la luce in realtà non è altro che energia, beh, spero che un giorno ci troveremo in un giorno di luce tutti, in quanto tutti siamo energia, che lo vogliamo o no.

0: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e Gestione Sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: L'università non è solo un luogo fisico, è uno spazio di incontro, di dialogo, di crescita. Da molti anni, l'Università Telematica Internazionale Uninettuno si interroga su come le nuove tecnologie possano trasformare la formazione universitaria e professionale senza perdere ciò che conta davvero, la dimensione umana dell'apprendimento. Già dal 2006, sotto la guida della professoressa Maria Amata Garito, un gruppo di ricerca sperimenta l'utilizzo delle tecnologie immersive, realtà virtuale e realtà aumentata, all'interno di ambienti di apprendimento a distanza. Da questa ricerca nasce l'Isola del Sapere, uno spazio tridimensionale sviluppato nel metaverso accademico, in cui studenti e docenti interagiscono attraverso avatar, superando i limiti dello spazio fisico e creando nuove forme di presenza condivisa. All'interno dell'Isola del Sapere sono state ricreate le 5 facoltà di Uninettuno, ognuna con spazi dedicati, segreterie virtuali, ambienti riservati ai docenti per riunioni, confronti e lavoro collaborativo e laboratori virtuali. Gli studenti studiano i materiali in anticipo e si incontrano poi in un'aula virtuale circolare. Aule progettate con un approccio innovativo che superano il concetto di lezione frontale e diventano simbolo di parità e dialogo. È il modello della flipped classroom, dove lo studente diventa protagonista e il sapere si costruisce insieme attraverso il confronto continuo. Il docente guida il processo solo quando necessario, favorendo un apprendimento collaborativo, dinamico e partecipato. La tecnologia per Uninettuno non è mai fine a se stessa. Come sottolinea il rettore Maria Amata Garito, gli ambienti immersivi sviluppati rispettano la persona e la sua identità. Anche attraverso un avatar, studenti e docenti conservano pienamente il proprio senso

0: del sé, le proprie capacità cognitive e la qualità della relazione umana. Il metaverso diventa così non una semplice simulazione, ma uno spazio di incontro autentico. Un elemento centrale di questo ambiente immersivo sono i laboratori virtuali. Nella facoltà di psicologia, ad esempio, è stato realizzato un laboratorio di psicoanalisi in cui gli studenti possono simulare colloqui clinici e attività formative. Nella facoltà di ingegneria, gli studenti utilizzano strumenti virtuali per sperimentazioni tecniche scientifiche. Grazie alle simulazioni 3D, la teoria si trasforma in esperienza concreta, accessibile a tutti, ovunque. Nell'Isola del Sapere di Uninettuno si trovano anche le aule storiche di prestigiose università europee. Gli studenti possono seguire le lezioni nell'Aula Magna della Sorbona di Parigi, nella storica biblioteca dell'Alma Mater di Bologna o in un anfiteatro dell'Università di Oxford. Un modo per collegare passato e presente, tradizione e innovazione in un'unica esperienza immersiva. L'Isola del Sapere non è solo studio. Sono stati realizzati spazi ricreativi per favorire la socializzazione attraverso partite a scacchi, giochi di dama, sport virtuali, danza. A differenza dei social tradizionali, qui l'incontro avviene in un ambiente tridimensionale che restituisce il senso di una vera presenza condivisa.
1: Non mancano spazi dedicati alla visione collettiva di opere cinematografiche e teatrali e aree espositive per mostre d'arte digitali come quella immersiva sull'arte islamica della già ambasciatrice di Giordania, principessa Wishdan al-Hashimi, o dell'artista Miltos Manetas.
0: Le opere vengono esplorate virtualmente, arricchite da contenuti audio e video, creando un ponte tra esperienza digitale e visita reale. Gli ambienti immersivi di Uninettuno trovano un'applicazione innovativa anche nell'apprendimento delle lingue. Per l'insegnamento dell'arabo è stata ricreata una casa marocchina virtuale dove una famiglia svolge attività quotidiane. Situazioni di vita reale diventano occasioni di apprendimento linguistico e culturale e trasformate in video lezioni tridimensionali. A partire da questa esperienza, il governo italiano ha affidato a Uninettuno la realizzazione di un corso di alfabetizzazione per stranieri in Italia. È nata così una casa italiana virtuale, con una famiglia allargata, ambienti domestici e spazi sociali. Dalla vita quotidiana agli uffici postali e ai servizi pubblici, gli studenti imparano non solo la lingua, ma anche le competenze necessarie per interagire con la società e le istituzioni. La biblioteca virtuale interattiva è uno spazio in cui entrare, sedersi e consultare risorse. Attraverso computer tridimensionali interattivi è possibile accedere a database di biblioteche digitali, un luogo che unisce studio, tecnologia e conoscenza a portata di click, rendendo l'esperienza di apprendimento ancora più ricca e dinamica. Uninettuno continua a esplorare nuove forme di apprendimento dove tecnologia e umanità crescono insieme. Perché il futuro dell'università non è solo digitale, è immersivo, inclusivo e profondamente umano.
2: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della Nazionale Italiana di Ginnastica Artistica.
3: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
4: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della Nazionale Italiana di Pallavolo.
5: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista, per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
2: Sono studente Uninettuno di Ingegneria Gestionale e Indirizzo Economico.
3: Mi sono iscritta psicologia.
5: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
4: Con Uninettuno ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
3: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
4: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
2: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
4: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
3: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
5: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
4: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci sia

0: allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
1: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con l'Unione Nettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con l'Unione Nettuno, perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro, solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Penso che l'arte, come altre poche cose della vita, ha probabilmente due, forse più, ma per semplificare il discorso, diciamo due aspetti, no? E, almeno per me, uno pubblico, è l'arte che si studia, la storia dell'arte. Dove è quando si studia o si entra nel territorio della storia dell'arte e si ha la sensazione che si sta entrando in un territorio diverso dalla storia dell'umanità, dalla storia dell'uomo, dalla storia degli eventi, e in maniera detta o non detta, si ha la sensazione che si stia parlando di un fenomeno che contiene molto un enigma e che per comodità di discorso si tende a semplificare, no? E infatti se ne parla in termini storici, con dei passaggi, delle soglie stilistiche, quasi avesse in sé lo stesso destino del resto dell'umanità, cioè a dire con un'idea di progresso, un'idea di evoluzione. Poi c'è un momento forse di, chiamiamolo, di rottura o di rivelazione in un giovane che si applichi alla storia dell'arte, dove tutte queste categorie esplodono, non hanno più corso e forse in quel momento può succedere che venga in mente di essere parte di questa storia e di questa avventura intellettuale, spirituale, esistenziale, e si voglia essere artisti, si voglia diventare una di queste categorie.

creature particolari che popolano il territorio enigmatico dell'arte. E da quel momento in poi si sdoppia.

tela bianca, con i miei strumenti e affronto con molta irresponsabilità, con uno spirito, se vogliamo, comicamente eroico, no? Di cui però assolutamente devi perdere il senso della realtà, no? Che non corrisponde a niente, non corrisponde al mondo antieroico che ti circonda, e in maniera molto arbitraria devi chiudere le porte della storia e anche della cronaca e del mondo e creare per te stesso un ambiente, un'atmosfera all'interno della quale i tuoi strumenti, la tua tela, tutti gli oggetti che ti circondano sono l'unico possibile legame con l'esterno. E proprio perché gli strumenti sono l'ultima propaggine di un mondo che non deve entrare nello studio per non rompere l'incantesimo dello studio, questi oggetti sono ostili, no? Tendono a non rispondere, il quadro non vuole essere dipinto, la tela resta bianca e quindi devi corteggiare questi oggetti, convincerli che c'è un altro mondo, perché te sei in quest'altro mondo, sei all'altro mondo e stai andando verso l'altro mondo, e in questo poi si inserisce cosa noi intendiamo per altro mondo, che spesso è la morte, no? Stai vivendo la morte, e in questo assoluto romanticismo, ma vissuto razionalmente, addirittura dialetticamente, è una dialettica dell'ideale, non più del materiale, non è più la dialettica materialista, ma è la dialettica ideale. E comincia questo scambio, no? Questo corteggiamento. Devi usare delle tecniche, devi usare delle discipline, devi forzare te stesso, devi convincere gli oggetti a rispondere e a fare quello che tu pensi che sia lo scopo della tua azione. Anzi, devi costruire dentro di te una, sia pure arbitraria, ragione e necessità, stato di necessità, no? E cominci questa avventura. Lì la definizione dell'arte diventa tutt'altra cosa, è un fatto intimo, privato, personale, di dimostrazione che non sei un essere umano normale, sei un genio, sei Dio, no? Non c'è modo di derogare, non puoi essere niente di meno che Dio, avere tutte le qualità pubblicizzate che caratterizzano, connotano Dio, con la tua brava ubiquità, la tua brava onnipotenza, la tua brava immortalità, no? E cominci questo viaggio all'interno di un labirinto, all'interno del quale si sa c'è la bestia dello svelamento, del ritorno alla realtà, del mondo che ti impone la logica, che ti ricorda che la morte non è quella cosa eroica che tu pensi, ma è decesso, è uno sfumarsi verso il nulla, no? Un decorso. Tutte cose inaccettabili per l'artista quando è in studio. Idee deboli, idee che non soddisfano, che non appagano, che non produrrebbero l'effetto di caricatura dell'assoluto che l'opera deve essere, no? E qui succede il conflitto che la sofferenza, però anche la gioia, no? Si sa benissimo che l'opera non verrà, cioè

avrà le sue carenze, avrà la sua, mancherà l'obiettivo, sarà insufficiente, sarà un fallimento. No? Giacometti chiamava le proprie opere fallimento numero uno, fallimento numero due, fallimento. Non può essere che un fallimento. E questo è il motivo, la ragione per cui non si fa un'opera sola. Ogni opera è il capolavoro, tendenzialmente il capolavoro. Si presume che sia il capolavoro e si lavora all'opera come se fosse il capolavoro. Non importa se è un disegno di 3 cm per 3 o un enorme affresco. Deve essere il capolavoro. E non è il capolavoro. Non essendo il capolavoro si fa un'altra opera. E si continua così. Interviene una forma di mania che per molti artisti vuol dire anche ripetizione, no? Come se questo approccio all'assoluto, all'impossibile, questa missione impossibile consistesse in una serie di approssimazioni, di avvicinamento, sempre per difetto, sempre schivando o sfiorando l'obiettivo. Tutto questo ci dovrebbe dire qualcosa, perché poi cos'è quest'arte se non l'esemplificazione, se non cioè una filosofia, no? Che dovrebbe, potrebbe, sarebbe bello che fosse per tutti un esempio, no? Un qualcosa su cui pensare. L'arte, l'oggetto artistico, ansioso, no? È una macchina per pensare. Per pensare l'artista è chiaro che ha un suo rapporto con l'opera, ma quest'opera, una volta che viene rilasciata, che viene mostrata, che viene esposta al mondo, contiene in sé parte dell'enigma, del lavorio enigmatico che l'ha prodotta, e questa essenza, questa cosa che esala dall'opera, dovrebbe avere un effetto, in effetti ce l'ha, ha un effetto sugli altri. Ora, questo effetto sugli altri, come tanti altri effetti, viene mediato, viene riscritto, ripensato e spesso anche tradito, no? Viene mistificato. Quindi si parla di tante cose accessorie all'arte, si parla anche della celebrazione dell'arte, sia monetaria che a livello di museo e di sacralità e di intoccabilità dell'arte. Ma ancora una volta, se non altro, tutto questo dovrebbe dirci che c'è qualcosa che esala, che va al di là dell'oggetto, c'è un plusvalore, tra l'altro è così sproporzionato che non può che essere significativo, non può che farci pensare su questo pensiero, no? E è un po' un gioco di specchi a questo punto, ma si tende sempre a dimenticare, a far prevalere una razionalizzazione che poi, come spesso è ogni forma di razionalizzazione, è una forma di oblio, è una forma di non volersi dire la verità o di dimenticare volontariamente, no? Questa verità, che probabilmente è proprio questo, cioè c'è una, chiamiamolo messaggio per usare una terminologia un po' cristianeggiante, ma che non è stato ancora, che aleggia, ma non è stato ancora percepito, non è stato ancora completamente valutato, e tutte le valutazioni sono svalutazioni. L'arte viene valutata anche monetariamente, e probabilmente questa monetarizzazione, questo
Questo dare un prezzo molto paradossalmente alto alle opere d'arte significa un malessere, no? Un

possibilità di rapporto spirituale che, come spesso accade, lo si materializza in e lo si materializza nell'unico linguaggio universale, che è quello del denaro. Però ancora lì, se ci si pensa bene, il denaro è l'equivalenza dell'oro, no? È l'equivalenza di un valore assoluto e arbitrario che accompagna l'umanità, no? Nei confronti dell'oro. E l'artista, alchimista, probabilmente è quello che fa in maniera significativa, cioè dalla materia putrida, no? del colore, dell'olio, del pigmento, delle terre, no? E dalla sporcizia, bisogna immaginare lo studio dell'artista con tutto il suo disordine, con tutte le sue con tutti gli strumenti infranti, no? Usati e abusati. Bisogna pensarlo un po' come il laboratorio dell'alchimista che trasforma questa materia informe, questa materia putrida, e produce oro, no? Quest'oro è l'oro della moneta, non è stato ancora commentato come si deve, come si dovrebbe, si ferma alla monetarizzazione, ma questo è ancora una volta un messaggio, no? E l'esemplificazione, il senso, il messaggio del messaggio probabilmente ci sfugge. Siamo ancora in una forma di latitanza, no? di anche rimandiamo, ecco, procrastina il momento non della verità, ma di un minimo di sincerità nei confronti dell'arte. Ecco, questo probabilmente manca. E il giorno che ciò avvenisse, se si capisse, improvvisamente succedesse che l'uomo si sveglia una mattina e per un motivo qualsiasi smettesse la propria banalità, il proprio spirito di sopravvivenza, e fosse colpito da cosa esala dall'arte, e forse in quel momento potremmo dire che c'è un'umanità nuova, no? Perché questo è quel che l'arte vuole, di migliorare l'uomo, di migliorare il mondo, ma non migliorarlo, di far sì che il mondo sia mondo e l'uomo sia uomo, e che poi è il nostro destino, non possiamo sfuggire a questo. Ma non che l'artista abbia raggiunto niente in particolare. Forse, infatti, spesso si parla nell'arte di avanguardia, no? Forse perché l'artista, avanguardia è un termine, penso, militare, sono avanguardie questi soldatini che si trovano esposti, diciamo, all'altra parte, no? Sono, diciamo, la linea più avanzata, no? Ecco, e se il mondo è in una forma di ricerca conflittuale di una identità, ecco, probabilmente l'artista sta veramente al limite, no? Tra quello che noi pensiamo sia follia, invece la vera ragione, e la ragione che invece spesso, date le carenze di risposta che esistono nel mondo ovvio, nel mondo quotidiano, probabilmente follia. E su questo margine, su questo limitare, su questa linea d'ombra, che non è una linea, ma è una porta girevole per l'artista,

come d'altra parte l'evoluzione non è rettilinea, ma è, come abbiamo detto, labirintica, no? E su questo limite l'artista si muove e probabilmente è tutto il suo lavoro o lavorio non è altro che un addestramento a praticare l'impossibile, a praticare il cammino, la danza su questo filo teso tra, parlando in maniera nicciana, tra l'uomo e il superuomo, o diciamo tra l'inconoscibile e il conosciuto, tra l'ovvio e tra la vita e la morte. Ed è un privilegio alla fine, per quanto riguarda, cioè se visto dall'interno, se visto con gli occhi che spesso sono abbastanza muti o instupiditi dal ruolo che a loro viene chiesto, no? Quest'occhio che deve vedere in maniera non funzionale, i colori non sono più come per gli altri umani, la percezione del colore non è più una funzione per distinguere il frutto dalla foglia, il mangiabile dall'incommestibile, dal non commestibile. Ma il colore è in funzione del quadro, fa parte un corpo rappresentato, non ha più niente a che fare se non in maniera illusoria o allusoria con l'anatomia degli umani, ma è l'anatomia della tela, del quadro, no? E si devono creare degli organi, e creare una funzionalità, quello che si chiama, quello che nella storia dell'arte, nella critica dell'arte viene chiamato equilibrio, viene chiamato composizione, viene chiamata armonia, che poi dà luogo alla bellezza. Beh, non è altro che dare a questo spazio, a questo rettangolo, a questo spazio, questo territorio fantasma che è il quadro, fornirlo di organi, no? Il fegato, lo scheletro, la milza, il cuore, i polmoni, il cervello, no? E fornire questo corpo senza organi di organi. Quando poi gli organi sono tutti presenti, sono stati dipinti, sono stati posti più o meno al loro giusto posto, c'è il soffio, no, della vita e cominciano a palpitare, no? Cominciano a funzionare. E in altre parole, nel linguaggio più razionale, forse anche più prosaico, della critica d'arte, si dice che questo quadro è bello, che questo quadro ha una sua armonia, che la composizione funziona, ma l'artista non pensa a questo. Quando spesso si fanno questi studi, no, geometrici dell'opera, si tirano le diagonali e si vede che c'è un centro, ci sono delle cose che si equivalgono, dei valori che si equivalgono, uno sulla destra, quell'altro sulla sinistra, uno in alto, uno in basso. Ma è la stessa cosa che si fa se si fa se si apre un corpo, no? Si vede che ci sono, e noi con la nostra mente, dal momento che ci teniamo ad essere sani, no? Ammiriamo la posizione degli organi. E ne deduciamo una armonia, no? Che non è altro che il meccanismo che permette la vita o la sanità, no? Che quando si altera c'è la malattia e poi c'è

tracollo mortale, no? Il nostro tenere quasi ossessivo alla nostra sanità, al nostro procrastinare, ci fa ammirare il corpo bello, il corpo che funziona, il corpo sano, no? Abbiamo questa preoccupazione continua e in un quadro riuscito ammiriamo le stesse qualità, la sanità di questo corpo. È chiaro che Leonardo, anche Caravaggio, no? Però su Caravaggio è un altro discorso, e Piero della Francesca, c'è una evidente sanità, c'è un'evidente funzionalità, no? Delle parti. Perché Caravaggio è diverso dagli altri? Perché in Caravaggio c'è un'idea anche criminale di questa sanità. È una sanità che può entrare in conflitto con qualcuno, un macellaio, un qualcuno armato di un'arma, qualcuno che dia un fendente che tagli, no? Come l'ombra caravaggesca che taglia i corpi non più secondo l'anatomia, no? Il rispetto dell'anatomia, ma c'è un abuso del corpo contundente che è l'ombra, no? Ed è un fendente che taglia, che recide, così come un serial killer potrebbe fare con un rasoio, no? E lì si interviene su un'altra, si entra in un altro territorio ancora, no? Che è quello della celebrazione della morte improvvisa, della morte arbitraria, della morte portata da qualcuno di cui ti fidavi, infatti ti è avvenuto abbastanza vicino da coltellarti, no? E Caravaggio è esattamente questo, non lui personalmente, non mi interessa la sua biografia, mi interessa invece come lui tratta l'anatomia del quadro, la costruisce e probabilmente in questa costruzione, in questa creazione è Dio, è veramente funzionale, è veramente armonico e poi la recide, la taglia. In lui c'è questa doppia essenza, no? Quello della madre curevole che carezza la propria creatura, e poi c'è il criminale che in maniera sadica e nel suo caso incommossa non ha nessun sentimento di particolare opposizione nei confronti della vittima, no? È il gesto gratuito, no? È il gesto che finisce e comincia in quel momento e su quel corpo, non è estendibile, quindi dà un senso, un'immanenza, cioè non c'è altra considerazione esterna. Non si può dire, lui voleva uccidere, voleva dissacrare questo corpo, perché? Non c'è un perché, no? È come in André Gide, il gesto gratuito di quello che butta uno fuori dalla finestrino del un passeggero sconosciuto che viene buttato fuori dal finestrino del vagone del treno. E cosa succede? Perché questo gesto gratuito all'interno di questo territorio fantasma che è il quadro? Perché probabilmente è una tecnica ulteriore per esaltare il momento, no? L'eccezionalità, l'arbitrarietà, la irripetibilità del momento, no? Del momento quadro. Cioè l'ombra che taglia. Che taglia questi corpi come un fendente, come un coltello, che non è più ripetibile, non ha un senso altro se non quello di successo.

in quell'esatto attimo, che è un attimo eterno, o comunque che viene tramandato, no? È tramandabile, ma resta sempre con la qualità dell'attimo, e che se lo si guarda veramente, lo si pensa veramente, ci dice qualcosa di noi stessi, ci dice qualcosa che va al di là dell'oggetto. Per questo l'arte non è figurativa o astratta, la formalizzazione è puramente accessoria. Si può fare, e nell'arte contemporanea lo si dimostra in tanti modi, no? Ma quando manca questo valore aggiunto, che è di ordine astratto, che è di ordine che sfugge ai sensi, è mentale, quando manca questo, probabilmente si può dire che non è arte, no? E quando questo c'è e non è localizzabile, ma questa immanenza, questa esaltazione di un gesto gratuito, inspiegabile, veramente epifanico, quando questo c'è, quando c'è il segno di questo, perché non esiste, non è, come si diceva, non è misurabile, non è identificabile, è un segnale, un segno. Quando c'è questo segno, si può dire questa è arte.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Buongiorno a tutti. Oggetto di questa tesi è stato indagare se effettivamente esiste correlazione tra

infiammazione, sonno e umore. Fin dai tempi antichi, se torniamo anche indietro nel tempo al V secolo avanti Cristo, si è visto che fin dai tempi di Ippocrate erano state ipotizzate che queste, che diciamo una visione dell'uomo di tipo olistico ed integrato. Questo schema poi è stato ripreso dalla neurobiologia negli anni 50 e è stato messo in luce effettivamente come ci potesse essere un collegamento tra sistema nervoso centrale, sistema immunitario e sistema endocrino. Aspetti interessanti sono ad esempio l'aspetto dello stress. Uno stress elevato attiva il sistema immunitario e si può vedere appunto l'attivazione delle interleuchine, del fattore di necrosi tumorale, piuttosto che invece uno stress moderato all'opposto può rendere più resistenti all'ossidazione. Un altro tema interessante sempre che lega il sistema immunitario al sistema endocrino e al sistema nervoso è il tema del sonno e della verifica della di quanto la qualità e la regolazione del sonno possano essere collegati. Quindi l'obiettivo è stato proprio della tesi è stata di andare a verificare che fosse presente da un punto di vista scientifico, quindi attraverso un'analisi sperimentale, questo tipo di correlazione. È stata effettuata un'analisi bibliometrica, un'analisi quindi una ricerca attraverso l'analisi di articoli relativi a questi tre temi, infiammazione, sonno, umore, nel database Web of Science, focalizzando su una finestra temporale dal 1995 al 2025. Gli strumenti di analisi che sono stati utilizzati sono l'Excel e il VOS Viewer. Diciamo, le varie visualizzazioni ci aiutano a capire e a vedere queste correlazioni, le vediamo nelle pagine successive e riguardano quelli che sono i paesi, le riviste, le istituzioni, gli autori che sono più produttivi e effettivamente quali sono le parole chiave collegate che emergono da questo tipo di analisi, legate appunto ai temi di ricerca. In questa immagine vediamo la distribuzione della pubblicazione. La pubblicazione fa riferimento a 240 documenti, circa 200 articoli e una quarantina di review. E da come potete vedere dalla distribuzione temporale, si ha un incremento di pubblicazioni negli ultimi 5 anni. Questa visualizzazione invece è fatta attraverso una visualizzazione di mappa di VOS Viewer che si focalizza su quelli che sono i paesi che hanno appunto una maggior produzione. Nella tabella la lista in termini di ranking dei primi 10 paesi e come potete vedere per ciascun paese nella tabella viene rappresentato il numero di citazioni delle parole appunto infiammazione, sonno e umore e il livello di collegamento tra i paesi. Questa immagine che ho dato è un'immagine di tipo temporale e da qui emerge come i paesi quindi più produttivi sono rappresentati da USA e da Cina e si vede che come Cina, Brasile, Sud Corea e Polonia sono quei paesi che hanno pubblicato più recentemente, quindi dove la ricerca su questi temi si è svolta diciamo negli ultimi anni. Qui invece abbiamo una visualizzazione delle riviste che sono più produttive. Qui si vede come Brain Behavior and Immunity and Journal of Effective Disorder sono due riviste dove in questa visualizzazione di densità abbiamo la maggior produzione e questa sempre in merito alle riviste una densità dove il legame tra le riviste è la cocitazione. Brain Behavior and Immunity rimane sempre al primo posto come potete vedere sia in termini di citazioni.
Successivamente, ecco, il cuore della tesi si è concentrato nell'andare appunto a verificare che attraverso l'analisi e elaborazione di Voss Viewer emergessero effettivamente dei legami tra questi temi. E come vedete qui le prime 20 parole chiave richiamano temi, come abbiamo ipotizzato all'inizio, l'ansia, la depressione, le citochine,

0: Addirittura si fa riferimento all'interleuchina e alle 6, alla proteina C-reattiva e nella rappresentazione delle parole chiave vengono rappresentati quattro differenti cluster. Quello in blu rappresenta la sfera dell'umore, quello in verde il sistema immunitario, quello in rosso invece si focalizza più su quello che è infiammazione e insonnia, il giallo invece è più focalizzato su cancro, cortisolo e aspetti di sintomi e fatica. Per validare ulteriormente questo tipo di ipotesi iniziale, che già ritrova dei risultati nella visione di tipo di analisi di parole chiave, ho fatto anche un'analisi dei documenti vedendo quelli che sono collegati tra loro con i maggiori riferimenti biografici. La rappresentazione che vedete, divisa in otto differenti cluster, fa riferimento, quindi in ogni cerchio c'è riferimento di un documento, e possiamo vedere anche qui cluster che riprendono i temi che inizialmente sono stati ipotizzati. Quindi di nuovo l'umore e la depressione, il sonno e le patologie che possono essere collegate, disturbi psichiatrici, quindi di nuovo la validazione che l'umore è correlato a questi aspetti e sistema immunitario. Per concludere, attraverso questa analisi, che è stata effettuata con questi tool di analisi, di elaborazione e di visualizzazione, abbiamo avuto una validazione di quelle che sono, le ipotesi iniziali e si vede come c'è un forte legame, diciamo, interdisciplinare tra questi temi. E questa analisi ha messo in evidenza anche quelli che sono dei meccanismi sottostanti a aspetti interessanti, quali ad esempio il sistema del microglia, il sistema linfatico. E diciamo, l'idea è che apra anche, diciamo, la porta a possibilità di ricerche future che si possano focalizzare, quindi nell'intraprendere delle analisi e delle proposte di interventi terapeutici volte al miglioramento della salute e del benessere della persona, cercando di abbracciare questi temi, quindi dando una visione integrata dell'uomo. Grazie.
1: Costantini Marta. La Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 su 110 e lode. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottoressa in processi cognitivi e tecnologie. Complimenti.
2: Grazie.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni

al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Digital Marketing for Business della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

l'obiettivo del lavoro di ricerca è quello di dare degli strumenti alle aziende per prepararsi ed affrontare il futuro, appunto rispondendo a quelli che sono dei trend emergenti in ambito economico, tecnologico e sociale. Si suddivide in due parti, una prima dove è stato costruito un modello concettuale che riassume le più rilevanti recenti best practice manageriali e, appunto per rispondere a quelli che sono i rischi e le opportunità del contesto odierno. E una seconda parte dove è stato derivato un questionario per testare la bontà del modello e valutare anche una serie di ipotesi sul contesto italiano. La quarta rivoluzione industriale sostanzialmente è un punto d'arrivo di quella che è un'evoluzione tecnologica esponenziale partita già dal 600 e ad oggi ci troviamo in una situazione dove tante tecnologie evolvono esponenzialmente dal punto di vista delle performance, vediamo la legge di Moore, ma anche dal punto di vista della diffusione o della diminuzione dei costi. Per cui questo cosa crea? Crea un fenomeno dove da un lato abbiamo un contesto cosiddetto VUCA, quindi variabile, incerto, complesso e ambiguo, per cui una grande sfida per le imprese. Dall'altro lato abbiamo quello che è il cosiddetto paradigma di abbondanza, ossia non abbiamo mai avuto così tante informazioni qualitativamente e quantitativamente elevate, così come le tecnologie, accessibili in semplicità e a costi limitati. Per cui, come dicevo, tante opportunità e tante sfide per le aziende, sfide come l'ipercompetizione a livello globale, la difficoltà di pianificazione e via dicendo, ma anche opportunità come appunto le informazioni e le tecnologie accessibili a costi veramente bassi o con una certa semplicità. Per rispondere a tutta questa evoluzione tecnologica, al contesto sociale ed economico, sono nate centinaia di teorie e best practice manageriali, ne cito alcune. Il corporate foresight per cogliere i trend e i segnali deboli presenti nel contesto, nell'ambiente, l'in startup per l'innovazione, per la sperimentazione rapida, le till organization per la gestione delle risorse umane, l'exponential organization per creare dei modelli scalabili, oppure la famosa corporate social responsibility per la sostenibilità. Ebbene, il lavoro che abbiamo fatto è stato quello in circa 8 mesi di studiare 100 di queste teorie best practice, da cui abbiamo derivato 400 principi manageriali che poi abbiamo riassunto nel lavoro di sintesi. Questo non l'ho fatto da solo, l'ho fatto con il professor Spallone e con una trentina di esperti, manager e consulenti con i quali mi sono confrontato con dei focus group e delle interviste per approfondire il tutto. Siamo arrivati al Future Readiness Framework, ossia da 400 principi e 100 teorie analizzate a 33 best practice, 31 principi suddivisi in 6 ambiti, quindi clusterizzati in 6 ambiti. Che vado ad esporvi molto rapidamente per quelli che sono i punti principali. Il primo ambito è quello della strategia e della visione, quindi oggi le aziende hanno bisogno di una visione, di una strategia diciamo flessibile e di un portfolio strategico pronto a più situazioni. Hanno bisogno di un purpose, quindi di un obiettivo che vada oltre lo scopo di lucro, ma anche di avere un modello scalabile, quindi che sfrutti queste tecnologie digitali o l'intelligenza artificiale ad esempio. Un altro ambito è quello dell'innovazione, quindi oggi siamo in una situazione dove le imprese hanno bisogno di innovare dal punto di vista del processo, del prodotto, ma anche dal punto di vista organizzativo. Un'innovazione che deve essere incrementale, ma anche radicale, quindi più modelli di innovazione. Abbiamo l'ambito tecnologia, il terzo ambito, dove le imprese hanno necessità di affrontare e scoprire tutte quelle che sono queste nuove tecnologie che citavano anche i colleghi, e in particolare il digitale, che è quella diciamo un po' più dirompente, che oggi è una realtà

0: consolidata. Quarto ambito, quello dell'organizzazione e governance. È sempre più fondamentale avere nelle aziende una organizzazione decentralizzata con piccoli team autonomi, quindi verso quello che è, diciamo, il project management agile. E in questo contesto anche meccanismi di welfare aziendale avanzati, quindi che guardino al benessere psicologico dei dipendenti. Quinto ambito, quello delle conoscenze e competenze fondamentali in un mondo di dati, come abbiamo visto anche con i colleghi, è fondamentale mapparli e gestirli, così come mappare e gestire i processi aziendali e averli sul cloud disponibili a tutti con diversi livelli di accessibilità, il discorso della privacy. Sempre in questo contesto è fondamentale sviluppare delle competenze che non sono solo hard e specifiche, ma anche soft, ma anche manageriali, su tutti i dipendenti, appunto per agevolare team decentralizzati e autonomi. Infine il grado di apertura, questo è il sesto ambito, ma è di fondamentale importanza perché l'Open Innovation insegna come è fondamentale appunto cogliere valore e integrare la filiera anche all'esterno dell'azienda. Da questo modello concettuale che vorrà essere una guida per l'azienda per muoversi all'interno di queste tante teorie, di questo contesto complesso, è stato derivato un questionario. Quindi per ognuna delle 33 best practice è stata derivata una domanda. L'obiettivo del questionario è chiaramente quello di, da un lato, validare il modello stesso, dall'altro, validare una serie di ipotesi che sono state fatte, diciamo, in Italia sulle aziende italiane. Il questionario è composto appunto da 10 domande di profilazione, come redditività e via dicendo, 33 domande corrispondenti ad ogni best practice, 4 opzioni di risposta corrispondenti a un punteggio di 0, 33, 66 e 100%, e in ultima analisi la media, quindi il punteggio complessivo, è dato dalla media aritmetica di ogni uno dei 6 ambiti. Il punteggio complessivo viene letto attraverso questo modello di valutazione in 4 classi, quindi le aziende vengono classificate appunto in una di questi quattro step, con un punteggio dallo 0 al 40% viene definita l'azienda ritardataria, quindi con un bassissimo tasso di copertura delle best practice ad oggi diffuse. Dal 41 al 70% l'azienda viene definita conformista, quindi con limitata capacità di adattamento, ma anche un buon tasso medio-basso di copertura delle best practice individuate. Dal 71 al 90% l'azienda viene definita contemporanea, quindi al passo coi tempi, adotta molte delle best practice ad oggi presenti. E infine dal 91 al 100% l'azienda viene definita pioniere, quindi non solo in grado di utilizzare tutte le best practice, ma addirittura di esplorare il futuro e di essere precursore rispetto agli altri. E il questionario è stato inviato, trasmesso a tutta una serie di appunto manager imprenditori individuati attraverso la piattaforma LinkedIn Sales Navigator, che ci ha consentito di profilare in maniera dettagliata solo manager imprenditori di aziende italiane e società di capitali, quindi SRL, SPA o SRL Benefit.
1: Avete identificato una dimensione per fatturato, un settore di operatività?
0: No, nessuno. Abbiamo tenuto veramente le maglie ampie. L'unico limite, diciamo, imprese con più di un dipendente, con sede in Italia, società di capitali, questo è sostanzialmente quanto. Quindi abbiamo voluto essere più ampi possibili proprio per fare dei confronti anche con la dimensione, con lo status e via dicendo. Appunto, le ipotesi del Future Readiness Assessment sono quelle di, in primo luogo, una media globale in Italia limitata, quindi ci si aspettava un punteggio limitato del questionario da parte del campione individuato. Inoltre, all'interno della valutazione delle aziende italiane, ci si aspettava un gap di performance tra nord e sud. Queste sono ipotesi costruite sulla base di famosi report come l'European Innovation Scoreboard sull'innovazione, o il report DESI sulla digitalizzazione, o ancora i dati Istat. Altra ipotesi è quella di una differenza di performance tra le aziende con status di innovatività, quindi PMI e startup innovative, e aziende prive di questo status. Infine, la quarta ipotesi, abbastanza scontata, è quella che le aziende con una maggiore applicazione delle best practice abbiano un rapporto utile fatturato maggiore. Questo sostanzialmente è il risultato delle medie aritmetiche del questionario.
1: Andiamo a conclusione su un paio di parametri.
0: Sì, sì. Esatto, vado a concludere, è stata verificata la normalità, anche se, questo è importante sottolinearlo, il campione non è significativamente statistico, abbiamo applicato comunque un modello di regressione lineare semplice, convertendo le variabili qualitative in variabili dummy, quindi variabili appunto qualitative nominali dicotomiche che ci consentissero di applicare il modello. Da qui le conclusioni. Quindi posso definire, diciamo, validata l'ipotesi di una media globale in Italia, perlomeno per quanto riguarda il campione individuato, limitata. Infatti si individuano nella seconda classe, quindi aziende, diciamo, ritardate.

0: Qatarie, per la maggior parte. E parzialmente confermata l'ipotesi di un gap tra nord e sud che non si è rivelato, cioè non, la locazione geografica non si è rivelata determinante nel risultato complessivo del questionario, però su alcuni ambiti sì. Infatti le imprese del centro e del nord si sono rivelate molto meglio performanti nell'ambito dell'innovazione. E le imprese del centro si sono rivelate, diciamo, più performanti invece anche sulla tecnologia e la strategia. Quindi in questo contesto le imprese del centro si sono rivelate, diciamo, le migliori, se vogliamo, del paniere individuato. Altra ipotesi non validata, perlomeno non validata completamente, è quella delle aziende startup innovative o più o meno innovative che hanno migliori performance globalmente dal punto di vista della copertura delle best practice di quelle prive dello status. Ebbene, questo non si è verificato vero se non per quanto riguarda le PMI innovative, l'ambito tecnologia. E poi per ragioni fisiologiche è anche, come ho scritto nella tesi, è anche presumibile. E per, invece per quanto riguarda le startup, questo è interessante, si sono rivelate meglio performanti nell'ambito apertura, quindi le startup hanno meccanismi di apertura più evoluti. Infine invece si è rivelata validata l'ipotesi di un maggior rapporto tra utile e fatturato e un miglior risultato nel questionario, che appunto rivela quindi una maggiore copertura delle best practice. Vado a concludere con le prospettive, che sono quelle di ampliare il questionario, quindi aumentarne, diciamo, alcuni aspetti, renderli più, diciamo, migliori e aumentare il livello di profilazione, ampliare il campione almeno a qualche migliaio di aziende e avviare nuovi filoni di ricerca con aziende di consulenza che comunque si sono rivelate interessate a declinarlo su specifici ambiti. E concludo.
1: Sì, due cose, visto che ha individuato quelle che sono le prospettive e i limiti di ricerca, no? Secondo me, vedendo il tuo lavoro, è un bel lavoro questo qua, hai fatto uno spunto interessante, ci sono due cose secondo me che devi cercare in prospettiva futura di chiarire meglio. Uno è come costruisci il framework teorico, cioè come passi da tante teorie che riguardano teorie organizzative, prendi i comportamenti organizzativi, prendi teorie manageriali, perché business model canvas è un tipico modello di consulenziale non scientifico, quindi mixi modelli che vengono da approcci diversi, come li metti insieme e teoricamente come costruisci il tuo modello. Questo secondo me è un punto che devi irrobustire, magari forse anche spiegare meglio, perché non è detto che sia così. E il secondo punto è applicare il modello su un campione omogeneo. Cioè devi testarlo su un campione omogeneo di più omogeneo, certo. Nel senso, cioè, di imprese per dimensioni, volumi di fatturato, però è molto interessante. Sì.
0: Già, rivolgendosi
1: molto interessante. Per una tesi è molto interessante.
0: Rivolgendosi a 2000 aziende hanno risposto in 87.
1: Sì,
0: per cui,
1: vabbè, ma adesso hai fatto complesso. Quello però, che facciamo tutti, hai preso chi ha risposto, diciamo così. Diciamo, fa invece, parte della ricerca, lo faccio, però comunque
0: Riguardo alla prima considerazione, invece, è interessante che cioè considerare una metodologia che abbiamo utilizzato, quella di incrociare in una matrice a doppia entrata, da un lato, i trend emergenti, quindi, se vogliamo, cioè, diciamo, le opportunità e le sfide, e dall'altro le best practice. Quindi le best practice che meglio rispondevano alle opportunità e alle sfide sono state, diciamo, validate.
1: Questo è interessante presentarla, farla vedere allora tipo di
0: modello. Però non si poteva fare molto complesso, perché essendo centinaia di principi e teorie è stato un lavoro importante.
2: Nicola Schilese, la commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 107 su 110. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottore in gestione di imprese e tecnologie digitali.
3: Grazie.
2: Complimenti. Questa è la sua. Grazie.

I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle

0: funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Uninettuno, nel futuro, da sempre. Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani. Ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Uninettuno, nel futuro, da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uninettuno. Uninettunouniversity.net.
2: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Allora, i meme sono degli elementi culturali che si propagano da un individuo all'altro per imitazione e che spesso assumono i connotati di un'immagine. Dunque, nel web, i meme sono delle immagini che, a forza di essere ritrasmesse, assumono i connotati di viralità, rendendoli per l'appunto degli elementi culturali. Da ciò ne deriva che, essendo l'internet un posto in cui noi agiamo e viviamo, i meme non possono non influenzare il modo in cui noi siamo fatti, e il modo in cui noi siamo fatti non può non influenzare l'utilizzo dei meme. Un esempio pratico potrebbe essere proprio il gatto presente in questa slide, che è il Grand Piquet, che è un gatto divenuto virale e ricondiviso per ben oltre le 10 miliardi di volte. Dunque, alla luce di ciò, la letteratura ci dice che i meme a contenuto gradevole possono avere un impatto positivo sulla motilità affine e sulla ricerca di oggetti nello spazio tramite movimenti saccadici. Inoltre, la letteratura ha dimostrato anche che i meme possono essere anche utilizzati a scopo automedicativo per quanto riguarda magari dei sintomi legati all'ansia sociale. E inoltre, i meme hanno un effetto positivo sulla persona al pari di una pet therapy. A questo punto, lo scopo della nostra ricerca non fu tanto quello di interrogarci sulle motivazioni che spinge insomma, questa fetta di popolazione del web a utilizzare questo tipo di comunicazione, ma quanto più quali fossero le caratteristiche

insomma, di questi utilizzatori dei meme di gattini. Per far ciò ci siamo avvalsi di un campione di 40 soggetti, 20 del gruppo sperimentale, 20 del gruppo di controllo, di età media di 30 anni e principalmente studenti. Gli strumenti che abbiamo utilizzato sono stati la TCI per studiare il temperamento e il carattere, l'SCL90 per studiare la sintomatologia reggente, l'IP32 per studiare possibili problematiche interpersonali,

0: PSS, e i risultati che sono emersi sono diversi e molto interessanti. Dai risultati si evidenzia che gli utilizzatori dei meme di gattini presentano dei più alti livelli di evitamento del danno totale. Ciò significa che questa fetta di popolazione tende a evitare situazioni potenzialmente dannose per la propria persona. Inoltre presentano anche degli alti livelli di autotrascendenza totale. Ciò significa che tendono a connettersi in modo più profondo con il mondo e ciò che li circonda. Allo stesso tempo però presentano anche dei bassi livelli di autodirezionalità di tipo 1 e 2. Dunque hanno scarse abilità nel indirizzare le proprie azioni ai fini del raggiungimento di uno scopo e anche delle scarse abilità di regolare le proprie emozioni in modo che queste fungano proprio da strumenti per affrontare delle sfide o delle difficoltà. Andando avanti, ciò che si evince chiaramente dai risultati è che il gruppo sperimentale, il gruppo degli utilizzatori di gattini, tende ad essere più accomodante ai bisogni e desideri degli altri piuttosto che ai propri rispetto sempre al gruppo di controllo e che presenta come sintomatologia recente degli alti livelli di ansia. Per ciò che riguarda invece la sfera della regolazione emotiva, sappiamo che dai risultati è emerso proprio che il gruppo sperimentale, il gruppo degli utilizzatori dei meme dei gattini, insomma, presenta dei più alti livelli di mancanza di accettazione dell'emozione negativa, o per meglio dire dell'emozione percepita come negativa, una più alta difficoltà di distrazione nel momento in cui sopraggiunge appunto questo tipo di emozione percepita come negativa e una mancanza di controllo appunto quando si sperimenta questo tipo di emozione. Dunque, alla luce di questi risultati sappiamo che tendenzialmente la fetta del web che utilizza i meme dei gattini per comunicare presenta un più alto evitamento del danno, è più connesso con il mondo e ciò che lo circonda, ma allo stesso tempo fatica magari ad indirizzarsi verso un obiettivo e raggiungerlo, è più accomodante, più ansioso rispetto a task di performance e in generale ha più difficoltà nella regolazione emotiva. Dunque, alla luce di tutte queste caratteristiche, l'utilizzo dei meme dei gattini potrebbe essere motivato come regolatore emotivo. Ciò significa che si utilizzano i meme dei gattini per avere un rilascio immediato di benessere e dunque per regolarsi emotivamente. Ma non solo, perché l'utilizzo dei meme dei gattini potrebbe anche essere utile all'individuo per creare una più forte connessione sociale, quindi per aumentare insomma quel senso di intesa e di appartenenza all'interno di un gruppo. E inoltre uno spunto interessante che ci lascia anche tutto questo studio con un piccolo sguardo al futuro è che la caratterizzazione di tutta questa fetta di popolazione del web che utilizza i meme dei gattini ci potrebbe aiutare in futuro a targettizzare il rischio psicopatologico che incorre e dunque con il tempo e con l'aiuto anche dell'intelligenza artificiale potremo proprio andare a tracciare questi individui tramite comunque gli strumenti che già abbiamo del mondo dei social media, quindi tracking di hashtag, di like, di condivisioni, di visualizzazioni o addirittura del tempo di visualizzazione. Dunque potremo proprio andare a tracciare questa parte di popolazione del web che incorre un rischio psicopatologico più alto rispetto al resto della popolazione. Grazie dell'attenzione.
1: Grazie. Volevo sapere come è stato selezionato il campione fra gruppo sperimentale e gruppo di controllo.
0: Allora, il campione è stato sottoposto a un questionario. Le prime domande sono state strutturate in senso di gradevolezza, dopo aver visto uno di questi gattini che già avete visto nella presentazione, in senso di gradevolezza del video o immagine, nel senso di divertimento anche del cosiddetto video immagine, ma anche domande un po' più specifiche, per esempio quanto tempo passa nei vari social media, con quanta frequenza questo tipo di contenuti appare sul suo feed, sulla sua pagina, insomma, nelle sue ricerche. E quindi da qua abbiamo dato un'etichetta ai vari risultati per indirizzarli più verso il gruppo sperimentale oppure verso il gruppo di controllo, perché chiaramente poi magari ci sono stati dei risultati dove erano divertiti ma non gli piaceva. Quindi anche lì abbiamo dovuto trovare i punti salienti.
1: Grazie.
0: A lei. A posto? Grazie mille a voi.
2: La Commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 108 su 110. Per l'autorità conferitami dal magnifico rettore, la proclamo dottoressa in processi cognitivi e tecnologie.

0: L'Università Telematica di Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.
1: I'm Noemi, I was born in Rome. I work full time for a company.
2: My name is Devon. In 2015 I became a refugee.
1: I chose Uninet because I can study everywhere with my laptop, when I want and where I want.
2: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top-notch. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge.
3: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninet 1 in Istituzioni Pubbliche e Media Digitali della Facoltà di Scienza della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninet 1. Con Uninet 1 l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Io sono Paolo Edoardi, sono docente di Digital Marketing presso l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino e docente di Digital Strategy presso Uninettuno. Il corso che vi presento è quello di SEO and Social Media Management. Il corso di fatto esplora i due principali spazi del digitale contemporaneo. Cosa intendo? Se voi pensate appunto a voi stessi, a quanto state magari su internet o utilizzate lo smartphone, ecco, dove va il vostro tempo? Beh, sicuramente va sui social network, sicuramente va nelle ricerche Google, quindi sono i due spazi chiave all'interno del quale oggi ci muoviamo, ci connettiamo con le persone, visualizziamo contenuti pubblicitari e da marketer, da comunicatori, da brand manager, dovete pensare alla presenza del vostro brand, della vostra organizzazione in questi spazi dal punto di vista della comunicazione e anche dal punto di vista del marketing, dal punto di vista pubblicitario. Il corso si articola su tre macro argomenti. Esploriamoli brevemente insieme. Il primo macro argomento è il motore di ricerca e la SEO. SEO è un acronimo di Search Engine Optimization, ovvero di tutte quelle attività di ottimizzazione di un asset digitale, come può essere il nostro sito, perché esso sia visibile sul motore di ricerca. Una serie di lezioni sono quindi dedicate al motore di ricerca e a come fare per far sì che il nostro sito vada e sia visibile su Google, che di fatto in Italia e in gran parte del mondo occidentale è il monopolista, e il focus è comunicativo e strategico, cioè voglio cercare di mostrare come utilizzare il motore strategicamente all'interno di un piano di comunicazione, quindi come può essere utilizzato e perché. Il focus è anche sulla parte contenutistica, che tipicamente riguarda i comunicatori, ovvero dei testi, della scrittura, come quindi cercare e utilizzare le keyword giuste, come appunto scrivere i giusti contenuti per il nostro sito, per il nostro blog, ma anche poi per un piano editoriale che va sui social e segue magari certi hashtag, proprio per essere visibili, per essere presenti, per essere indicizzati, considerati da Google, che può essere davvero un motore di visibilità per i nostri asset digitali. Il secondo macro argomento, come potete immaginare, sono i social network ed è quindi l'esplorazione degli ambienti social. Se noi abbiamo un brand, un'organizzazione, ecco, un'azienda e vogliamo essere presenti sui social, dobbiamo articolare una strategia. Dobbiamo capire come si fa ad essere presenti sui social e dobbiamo comprendere questi ambienti, perché YouTube è diverso da LinkedIn, è diverso da Facebook, è diverso da Instagram, è diverso da TikTok, e bisogna comprendere le logiche degli algoritmi, dei contenuti e dei linguaggi che ognuna di queste piattaforme, appunto, che sono caratteristiche di ognuna di queste piattaforme. E il terzo macro argomento che articola un'altra serie di lezioni sono i contenuti, che sono il vero e proprio motore del web. Già molti anni fa Bill Gates diceva "content is king". Questo è sempre più vero ed è una tematica che travalica il sito, il motore di ricerca, i social, come possono essere anche YouTube piuttosto che Facebook o Instagram. Ecco, i contenuti sono oggi il grande motore e dobbiamo comprendere come crearli in modo efficace, quali linguaggi utilizzare. Sono al centro dell'attività SEO, sono al centro dell'attività anche degli utenti che appunto li producono e popolano gli ambienti social a partire dai loro contenuti, magari vogliono essere dei content creator e quindi monetizzare la loro attività e produrre anche un certo tipo di contenuto di qualità e capiremo come monetizzare. Oppure vogliono essere degli influencer. Il contenuto che attira una certa community è l'elemento chiave e distintivo attualmente degli influencer sulle diverse piattaforme social. I contenuti per le aziende, per i brand, sono il modo di fare branding oggi. Il branding si fa anche e soprattutto sui social, sul proprio sito internet, comunicando in relazione ai temi che sono rilevanti per la società, temi di sostenibilità, anche tematiche valoriali e via dicendo. Quindi i contenuti sono in qualche modo il cuore di tutto. Il corso quindi
e concludo, esplora in modo ampio e articolato attraverso una serie di lezioni tutti questi aspetti, e quindi io vi invito a seguirlo e vi ringrazio fin da ora per l'attenzione che mi darete.

0: Beh, l'Università Telematica Internazionale Unilettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Unilettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, till when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must to survive. A friend told me that there is this possibility to study in Unituno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top-notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Beh, nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica Unilettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione. Il tema è crisi delle imprese. È un nuovo capitolo del corso. Crisi delle imprese, sembrerebbe che si parli di patologia delle imprese, impresa che sta male. Sì, può essere che stia male, ma è un fatto fisiologico e vi spiegherò perché. Gli argomenti di questa lezione: crisi ed insolvenza, disciplina della crisi, concordato preventivo, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. Il primo argomento, crisi ed insolvenza. Sono due concetti, diciamo, abbastanza simili, la crisi e l'insolvenza. La crisi è una difficoltà a cui incontro l'impresa nello svolgimento della sua attività. L'insolvenza è quando questa difficoltà, non dico che sia irreversibile, ma comunque è assai grave, tale da non poter adempiere alla propria obbligazione. Rischio di impresa. Impresa può conseguire utili e subire perdite. Per questo parlavo prima che non è un fatto patologico la crisi dell'impresa, perché è nella natura delle imprese che l'impresa può conseguire utili, ma anche può subire perdite. È il rischio dell'impresa. Può perdere la continuità aziendale, going concern. In un'altra lezione ho parlato, quando si trattava del bilancio, del going concern, il principio di continuità aziendale. L'impresa svolge un'attività destinata a perdurare nel tempo e si attrezza per fare questo. Se non c'è la continuità aziendale, lì inizia la crisi. Ovviamente tutte le crisi possono essere reversibili, ma significa che bisogna intervenire. L'impresa può risollevarsi e ridiventare attiva. Dalla crisi si può uscire e dipende da che cosa fa l'imprenditore, il titolare dell'impresa o se si tratta di società, gli amministratori. Imprese in stato di crisi, gravi effetti sul titolare e in caso di società sui soci. Quando c'è la crisi dell'impresa, significa che l'impresa produce

anche i terzi. I terzi perché cessa la produzione. Se l'impresa invece di guadagnare perde, deve smettere di produrre perché produce appunto perdite e non guadagna. E poi ci sono gli inadempimenti. L'impresa in crisi non riesce ad adempiere le proprie obbligazioni, in principio a luogo nei confronti dei dipendenti, poi i creditori in genere, tra i quali ci sono i fornitori. Rischio degli altri più che per il debitore. La crisi dell'impresa, il rischio dell'attività d'impresa è del titolare dell'impresa, ma in realtà il rischio spesso è maggiore, quello dei terzi. Nel senso che il debitore, colui che gestisce l'impresa, investe alcuni capitali nell'impresa, ma i capitali investiti sono per la maggior parte, normalmente, non è che sia un obbligo, ma normalmente sono forniti dai terzi che danno credito all'impresa. I fornitori consegnano della merce attendendo che sia pagata a 30, 60, talvolta 90 giorni. La banca concede credito aspettandosi che nell'arco della durata del mutuo vengano restituiti. Ecco, quindi il rischio, e può sembrare un assurdo, è principalmente quello degli altri, più che del debitore. Possibili effetti negativi sull'economia. Nei casi di imprese medio-grandi, gli effetti della crisi non si riverberano soltanto sul titolare, sui soci, sui creditori, ma possono riverberarsi anche sull'economia generale, nel senso che se un'impresa non riesce a produrre, diciamo, ricavandoci un utile, cessa l'attività. Non è detto che ci sia un'altra impresa che subentri per svolgere la medesima attività. Pensate a imprese di grandi dimensioni, come può essere l'Ilva di Taranto. Ecco, si tratta di un'attività che se dovesse cessare c'è un grave danno non solo per il titolare, i soci, i creditori, ma anche per l'economia, perché non ci sarebbe più quella produzione dell'acciaio, fin tanto che qualcun altro lo sostituisca. Conseguenze e rimedi: cessazione dell'attività e liquidazione. Quali sono le conseguenze della crisi dell'impresa? La prima conseguenza è che l'impresa, se invece di guadagnare perde, deve cessare l'attività. Se cessa l'attività, quello che può ricavare dalla vendita di beni e del patrimonio dell'impresa, ecco, ma questa liquidazione solitamente è insufficiente a ripagare per gli investimenti che sono stati fatti. Per evitare ciò, ricapitalizzazione dell'impresa. Per evitare la cessazione e la liquidazione dell'impresa, una soluzione, un rimedio, è la ricapitalizzazione dell'impresa. Le crisi dell'impresa può derivare da tanti fattori. Pensate nella transizione per la costruzione di autoveicoli, dai veicoli a motori a scoppio e ai motori elettrici. Ecco, un modo per superare la crisi è quello appunto di ricapitalizzare l'impresa per investire e realizzare nuovi impianti secondo i nuovi standard di produzione. Questo può essere un rimedio. Riconversione industriale, cambiare totalmente il modo di produrre. Invece di produrre in una certa modalità, si produce in un altro modo più conveniente. Questa riconversione industriale. Ristrutturazione dei debiti. Altro rimedio è quello che le cause della crisi possono essere intrinseche dell'impresa che produce qualcosa che non è più, diciamo, nell'ordine nel mercato. Ma talvolta l'impresa si trova in crisi anche per un problemi di capitalizzazione. Allora può ricapitalizzarsi, ma può anche chiedere un sacrificio ai creditori, nel senso che può chiedere di ristrutturare i debiti riducendoli parzialmente oppure dilazionandoli nel tempo. Voi direte: com'è che il creditore accetta volontariamente, perché non si può costringere di non essere pagato per intero o non essere pagato subito? Perché può avere la sua convenienza. Pensate, tra i creditori ci sono i fornitori dell'impresa, che talvolta sono più interessati alla prosecuzione dell'attività che all'adempimento del debito, del loro credito. Recupero aziendale con risorse interne, anche con work buyout, diritti dei lavoratori da salvaguardare. Il recupero aziendale può avvenire con risorse interne,

diciamo, più semplice delle risorse interne è che il titolare dell'impresa, o se una società, i soci, investano nuovi capitali. Ma sono risorse interne anche di alcuni creditori che sono legati all'impresa e sono interessati alla prosecuzione dell'attività. Pensate ai dipendenti. I dipendenti, quando l'impresa è in crisi, spesso smette di pagare le retribuzioni, sono sempre qualche mensilità che non viene corrisposta, ma comunque i dipendenti sono creditori verso l'impresa perché hanno diritto al trattamento di fine rapporto, il TFR. Orbene, i dipendenti possono essere interessati alla ripresa dell'attività delle imprese in crisi, tanto di investire nella ripresa, anche questa è una risorsa interna, il loro TFR. Questo è il worker buyout, cioè come abbiamo visto in un'altra lezione che è possibile fare leverage buyout, la leva finanziaria, un terzo che diciamo, prende il controllo di una società. Diciamo attraverso una leva finanziaria, finanziandosi con una banca. Ecco, worker buyout è una leva finanziaria, una leva interna, dei crediti che esistono già nei confronti di lavoratori. Ci sono state tante imprese che si sono risollevate grazie ai lavoratori che hanno investito i loro stessi crediti. Cessione dell'attività, perché anche se insolvente, spesso ha valori positivi che altrimenti si perdono. Un modo di recupero aziendale di cedere l'azienda. Anche se l'attività dell'impresa è in perdita, non è detto che non ci siano valori aziendali positivi, anzi, normalmente ci sono. Ecco, allora, questi valori aziendali, se dovessero essere, diciamo, se si interrompe l'attività di impresa, diventerebbero beni da vendere, da liquidare. La liquidazione di beni non valorizza però la capacità produttiva degli stessi beni, dunque se si cede l'attività nel suo complesso, per esempio una cessione di azienda, si cede questa l'attività e quindi si salvaguardia quei valori aziendali che sono intrinseci all'impresa. Intervento un nuovo imprenditore. Può essere che un rimedio può essere quello che un terzo interviene. Pensate a una società in cui ci sono alcuni soci, questi non sono in grado o non vogliono investire altri capitali, può essere che intervenga un nuovo socio investendo nuovi capitali. Anche questo è un rimedio per il recupero aziendale. Spunti di riflessione. Qual è il rischio dei creditori nella crisi dell'impresa? Disciplina della crisi. Un altro argomento. La crisi, detto, è un fatto fisiologico, qualcuno dice che periodicamente tutte le imprese vanno incontro a una crisi, ma ha un suo svolgimento, uno suo svolgimento che ha interessato il legislatore che è intervenuto disciplinando la crisi stessa, che cosa bisogna fare, quali provvedimenti bisogna adottare. Vari approcci per la crisi di imprese. Nel Medioevo fallimento, decoctor ergo fraudator. Fallimento, vi ricordo che adesso non si parla più di fallimento, il codice della crisi delle imprese non nomina più il fallimento, ma lo chiama liquidazione giudiziale. Però dobbiamo ricordarci che l'origine è sempre nel Medioevo, quando gli stessi mercanti hanno ritenuto che in caso di crisi di un loro collega si dovesse procedere al fallimento, in modo tale che quell'imprenditore cessasse, perché un imprenditore che continua a svolgere l'attività quando non è più in grado di adempiere, aggrava la sua posizione e estende la crisi anche ad altre imprese. Dunque c'era una frase rimasta celebre, decoctor ergo fraudato. Il decoctor è il fallito, fallito dunque imbroglione, fraudatore. Questo era il giudizio che si dava, c'erano anche delle sanzioni penali, oltre che morali, nei confronti dell'imprenditore fallito. Nell'Ottocento, negli USA, favorire l'esdebitazione. Secoli dopo, invece, in un ambiente tutto diverso, alla fine dell'Ottocento, nel sistema medievale del decoctor ergo fraudator, dunque doveva cessare l'attività, veniva cacciato dalla città in cui operava, era un marchio sì, che si poneva a carico del fallito. Invece nell'economia dell'Ottocento, nel secondo Ottocento, negli Stati Uniti, un'economia in grande sviluppo, il far cessare del tutto e di sanzionare

colui che si trovava ad essere insolvente è sembrato controproducente, nel senso che, diciamo, nell'ambito anglosassone, l'insolvenza non è soltanto dell'imprenditore commerciale, ma anche di qualsiasi persona, anche un privato, che si trova ad essere indebitato. Si riteneva che se l'imprenditore insolvente o anche un altro soggetto indebitato cessasse completamente la sua attività, perché le sue attività dovevano essere messe in vendita, rimaneva nullatenente, perché questo era il risultato, si perdeva un protagonista, un soggetto, un operatore del mercato, sia da parte degli imprenditori, sia da parte dei consumatori. Ecco, si è ritenuto a quei tempi che bisognasse favorire l'esdebitazione. Una parola forse un po' strana, ma è in italiano antico, che significa che un soggetto che è pieno di debiti, se attraverso certe procedure, viene esdebitato, liberato dei debiti nei confronti degli altri. Solo imprenditori commerciali, anche debitori privati. Tra gli approcci per la crisi delle imprese ci sono stati negli ultimi secoli questi due orientamenti. Una disciplina della crisi solo per gli imprenditori commerciali e non per l'imprenditore, per esempio quello agricolo, o anche per tutti gli imprenditori, compresi i debitori privati. Queste sono le due alternative che si sono poste nella legislazione, diciamo, dall'Ottocento in poi. Il nostro legislatore, nell'anticipo, ha tenuto ferma la disciplina della crisi per le imprese commerciali medio-grandi, però ha previsto degli istituti anche per gli altri soggetti che non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale. Disciplina della crisi in Italia, legge fallimentare del 1942. Lasciamo perdere il passato, adesso ho fatto doverosamente un cenno, partendo dal Medioevo, nell'Ottocento, negli Stati Uniti. Ecco, adesso poniamo l'attenzione sulla disciplina italiana. Disciplina italiana, fino a pochi anni fa, era fatta dalla legge fallimentare che è stata introdotta nel 1942 contemporaneamente al Codice Civile, una legge separata per disciplinare tutte le procedure concorsuali. Riforma della legge fallimentare nel 2005. Nel 2005, a seguito di una serie di crisi, non solo delle singole imprese, dell'economia, si è ritenuto, diciamo, doveroso e utile che ci fosse una riforma, perché l'impianto della legge fallimentare del 1942 era ancora ferma alle concezioni medievali, quello che bisognasse far cessare il più presto possibile l'attività dell'imprenditore insolvente. Con la legge fallimentare con la riforma della legge fallimentare del 2005 ci sono stati introdotti per favorire comunque la continuità dell'impresa, cioè l'impresa che non deve necessariamente cessare, ma deve risanarsi e riprendere il suo cammino nel mercato. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in acronimo CCCI. Decreto legislativo numero 14 del 2019, attenzione però, è entrato in vigore solo il 15 luglio del 2022. Si sono voluti 3 anni per far maturare una serie di interventi, anche molto incisivi, su quella riforma del 2019. Queste sono le norme che hanno disciplinato, è l'ultima, che continua a disciplinare la crisi delle imprese in Italia. Non si parla più di fallimento, favorire la continuità. Parole d'ordine, è vietato, così dire, parlare di fallimento. Il fallimento in passato era un marchio che segnava a vita, ci sono dei romanzi che raccontano la triste sorte dei falliti. Ora in realtà nessuno si più preoccupava se qualcuno fosse fallito. Però il legislatore, sulle orme di indicazioni di altre legislazioni, ha ritenuto di sopprimere la parola fallimento. Non si parla più di fallimento, ma si parla di liquidazione giudiziale. Non è soltanto un fatto nominalistico. Tutto nel codice della crisi è volto a ottenere un risultato, cercare di favorire la continuità dell'impresa in tanti modi. Non necessariamente nella stessa impresa, ma l'attività che riprende. Accordi stragiudiziali nel codice della crisi. Piani attestati di risanamento, articolo 56. Il codice della crisi, ma questo avveniva già dopo la riforma della legge fallimentare,
ha introdotto una

serie di istituti stragiudiziali, perché come vedremo tra poco ci sono le procedure concorsuali che sono svolte sotto il controllo dell'autorità giudiziaria, ma ci sono anche altre soluzioni che avvengono al di fuori dell'ordinamento giudiziario, appunto con accordi stragiudiziali, con chi? Con i creditori, e il debitore che si raccorda con i creditori per cercare delle soluzioni. Una soluzione è il piano attestato di risanamento. Non è necessariamente un accordo, nel senso che non si prevede necessariamente che si stipuli un contratto tra il debitore e alcuni creditori, ma è il debitore che appresta un piano di risanamento, lo fa attestare da un esperto, lo deposita in modo tale che si abbia certezza che venga attuato. Può essere che questo è un piano che deve prevedere come si esca dalla crisi, quei rimedi di cui ho parlato prima, in definitiva. Se per caso il piano non va bene, è possibile, e allora c'è una salvaguardia che facilita la predisposizione di questi piani, nel senso che l'adempimento a quel piano, per questo che deve essere depositato, evita le certe conseguenze se che sono previste in caso di liquidazione giudiziale. Composizione negoziata della crisi, articolo 12 e seguenti, concordato semplificato, articolo 25 sexies. Il piano attestato di risanamento è un piano predisposto dal debitore, con l'assistenza dei tecnici, con l'attestazione di un esperto, però un qualcosa di suo. Poi vedremo che può cercare anche accordi con i creditori. Tuttavia, spesso i creditori si trovano un po' in difficoltà ad accettare le proposte del debitore, cioè di colui che li ha sostanzialmente ingannati, li ha illusi che potessero recuperare i loro crediti, poi invece alla fine molto spesso si chiedono dilazioni che non vengono mantenute. Per cui c'è un po' di rapporto conflittuale che si ingenera tra il debitore e i creditori. E, ecco, con la composizione negoziata della crisi, la legge prevede che intervenga un organismo di mediazione per comporre questa crisi, un esperto che chiami intorno al suo tavolo, da un lato il debitore e dall'altro i creditori, i soggetti che sono interessati, per trovare una soluzione. Se questa la soluzione può essere di vario tipo, quelli che ho indicato prima, ma se per caso questa soluzione non si trova, si consente al debitore di proporre un concordato semplificato. Capirete la semplificazione quando spiegherò cos'è il concordato preventivo. Vi anticipo soltanto che nel concordato semplificato non si chiede l'approvazione dei creditori al piano che è predisposto dal debitore, ma soltanto si sottopone diciamo, il piano con questo concordato semplificato. Nel caso in cui i creditori si oppongono, allora il giudice valuterà se la posizione è fondata o meno. Misure protettive. Misure protettive da che cosa? Dall'aggressione dei creditori. E immaginate che i creditori che non vengono adempiuti il loro credito cercano di aggredire, ovviamente rispettando anche la legge, fanno dei pignoramenti. La banca risolve il contratto di mutuo e altre cose del genere. Sono interventi che sono legittimi, ma contemporaneamente rendono difficoltoso il risanamento dell'impresa. Supponiamo che venga pignorato un creditore, pignori una parte degli stabilimenti, un'apparecchiatura che è necessaria per lo svolgimento dell'attività, che addirittura la mette in vendita, come consente la legge, con il pignoramento che porta all'esecuzione forzata, è chiaro che quell'impresa non si può più risollevare. E allora, nelle more, cioè nell'attesa di predisporre un piano di risanamento, una via d'uscita, la legge consente di chiedere al tribunale di concedere delle misure protettive, cioè il tribunale, valutata la situazione, può impedire che ci siano iniziative disgregatrici, cioè pignoramenti ed altre cose che i creditori potrebbero fare. Misure protettive hanno durata temporale limitata, perché ovviamente non è che si può impedire al creditore di essere soddisfatto, di esercitare i suoi diritti. Transazione fiscale. E se c'è la crisi delle imprese,
tra i creditori.

c'è sempre il fisco. Perché? Perché il debitore, se c'è qualcuno a cui non adempie quando ha difficoltà di liquidità, e quel qualcuno è spesso il fisco, perché i fornitori, se non li paga fino all'ultimo, cercherà di pagarli, non gli riforniscono nuovi beni. I dipendenti, se non gli paga la retribuzione, i dipendenti fanno sciopero, comunque sono restii a collaborare. E il fisco, non che non debba essere pagato, però è l'ultimo che si lamenta. Per questo, nell'ambito delle crisi dell'impresa, c'è sempre un problema fiscale, cioè di debiti verso il fisco che sono inadempiuti. È possibile, nell'ambito di accordi stragiudiziali, trovare accordi col fisco. Lo prevede sempre il fisco che si possono trovare gli accordi, nel senso che pure il fisco può accettare non di rinunziare ai propri crediti, ma per esempio di rinunziare all'indennità di mora, le sovratasse, oppure dilazionare la somma dovuta. Ecco, tutti questi sono accordi che vengono stragiudizialmente nel rapporto tra debitore e creditore. Procedure concorsuali, il quadro. Questo è il quadro che ho fatto delle procedure concorsuali come sono disciplinate nel codice della crisi. Le leggo e poi dico qualcosa su ciascuno, per alcuni in particolare, per la liquidazione giudiziale, invece ne tratterò con le prossime slide. Convenzione di moratori all'articolo 62. Accordo di ristrutturazione debiti, articolo 56. Piano di ristrutturazione omologato, articolo 64. Concordato preventivo. Liquidazione giudiziale, il vecchio fallimento. Liquidazione coatta amministrativa. Amministrazione straordinaria delle grandi imprese. Sono tutti previsti dal codice della crisi, quasi che fosse una scelta alla carta, che il debitore sceglie quale procedura. L'ultima riga, amministrazione straordinaria, non è contenuta nel codice della crisi perché c'è l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Pensate alla Parmalat, ormai parecchi anni fa, hanno richiesto una disciplina particolare della procedura della crisi, diversa da quella delle altre imprese. Spunti di riflessione. Perché ora si tende a favorire la continuità dell'impresa? Concordato preventivo è una procedura giudiziale, ma non procedura che serve per evitare la liquidazione giudiziale, quindi la cessazione dell'attività. Preventivo perché viene prima dell'eventuale liquidazione giudiziale, il vecchio, per usare il vecchio termine, il vecchio fallimento. Presupposti e finalità. Imprenditore in stato di crisi o di insolvenza. Quali sono i presupposti per poter chiedere? Lo può chiedere soltanto l'imprenditore, l'impresa può chiedere di essere ammessa al concordato preventivo. Non lo possono chiedere i terzi o i creditori in particolare. E lo può chiedere l'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza. Non importa quale sia il grado di crisi, una semplice crisi o addirittura l'insolvenza. L'importante è che ci sia un imprenditore che voglia evitare il fallimento e può chiedere, scusate, la liquidazione giudiziale, e può chiedere proponendo un concordato liquidatorio. Non sembra un assurdo, anche se in questo caso il concordato è liquidatorio, cioè si cessa l'attività dell'impresa. In realtà non cessa l'attività aziendale, cessa l'attività di quell'impresa, nel senso che viene ceduta l'attività aziendale a terzi, in questo senso è liquidatorio, ma in qualche modo con una continuità di certi asset, di certi cespiti. Oppure concordato con continuità aziendale, diretto o indiretta. Oppure concordato mira a assicurare in modo diretto o indiretto, adesso spiego perché, la continuità aziendale. Diretto quando la continuità è la stessa impresa che continua la stessa attività dopo lo svolgimento e l'adempimento del concordato preventivo, o indiretta perché viene, diciamo, attribuito l'asset principale, diciamo, l'azienda, un suo ramo, per esempio ad una società controllata o anche un terzo, anche questa è una continuità, sia pure indiretta. Evitare la liquidazione di un'attività aziendale. Col concordato
preventivo, si vuole evitare

la liquidazione delle attività aziendali. Questo perché liquidando attività aziendali si distruggono dei beni, dei valori. Pensate alla catena di montaggio per la realizzazione di autovetture. Se si dovesse vendere la catena di montaggio, nel senso che si vendono i rottami, perché ciascuna catena di montaggio serve per produrre una certa autovettura. Ecco, ovviamente il valore del rottame è enormemente inferiore al valore della catena di montaggio funzionante. Meritevolezza nei concordati liquidatori. Apporto di risorse esterne almeno il 10%. Il codice della crisi ha consentito che ci siano anche concordati liquidatori, ma questi concordati liquidatori devono avere una meritevolezza, perché altrimenti si va direttamente nella liquidazione giudiziale. In cosa consiste la meritevolezza che il legislatore chiede perché si abbia un concordato liquidatore? Che ci sia apporto di risorse esterne almeno il 10%, cioè che il piano del concordato, perché nell'ambito del concordato c'è un piano per spiegare che cosa si farà e come si tratta i creditori. Ecco, non bastano le risorse interne dell'impresa, occorre, perché si possa fare un concordato di creditori, che ci sia qualcuno che aggiunga delle risorse esterne almeno il 10%. Quel qualcuno può, nel caso di una società, possono essere direttamente i soci, oppure può essere un terzo interessato a evitare la liquidazione giudiziale, perché attenzione, la liquidazione giudiziale non porta soltanto alla liquidazione del patrimonio, ma porta anche a applicare le sanzioni penali previste in caso appunto di liquidazione giudiziale. Se invece si fa il concordato, quelle sanzioni non si applicheranno. E chirografare almeno il 20% del loro credito. Non basta che ci sia un apporto di risorse esterne, almeno il 10% del patrimonio, ma che il piano del concordato consenta di pagare i creditori privilegiati per intero e chirografare almeno il 20% del loro credito. Concordato con continuità ai creditori non meno di quanto ricavabile dalla liquidazione giudiziale. Nel concordato con continuità non c'è un criterio di meritevolezza, non deve meritarsi chi presenta il concordato di evitare la liquidazione giudiziale. Se il concordato è con continuità, questa è una soluzione favorita dal legislatore, l'unica cosa che si chiede è che si offra di soddisfare i creditori in misura non inferiore a quanto ricavabile dalla liquidazione giudiziale. Quindi c'è un'attestazione, un esperto che deve valutare quali sono i beni che fanno parte dell'impresa, li stimi, valuti quanto possa essere ricavato in sede di liquidazione giudiziale. Occorre che questi creditori siano soddisfatti in misura non inferiore a quanto ricavabile dalla liquidazione giudiziale. Suddivisione dei creditori in classi, se il concordato è con continuità aziendale. I creditori dell'azienda possono essere di vari tipi, ho già fatto qualche esempio. Cioè, se per esempio ci sono i dipendenti che hanno un credito lavorativo, ci sono i fornitori che hanno un credito per le forniture già fatte, ma in fondo anche hanno un interesse perché sono interessati a proseguire le forniture. Ci possono essere creditori che hanno delle garanzie speciali, per esempio il creditore, una banca che ha un'ipoteca su un immobile, ha una posizione naturalmente diversa da quella degli altri creditori. Ecco, nell'ambito del concordato, ci sono alcuni casi in cui bisogna suddividere i creditori per classi in modo da riconoscere a ciascuno un trattamento anche diverso. La suddivisione creditori in classe è necessaria quando il concordato è con continuità aziendale, perché appunto ci sono interessi di coloro che continuano diciamo, ad avere rapporti con l'impresa, pensate ai lavoratori che talvolta sono più interessati alla prosecuzione del rapporto di lavoro rispetto ai crediti pregressi. Ecco, in questi casi è obbligatorio formare delle classi, devono essere omogenee nel proprio ambito. Oppure se i creditori privilegiati non sono del tutto soddisfatti. Può essere che il creditore privilegiato i privilegi sono delle preferenze che il legislatore attribuisce a seconda del tipo di credito. Cioè, per esempio, i lavoratori hanno un credito privilegiato
sul patrimonio mobiliare.

immobiliare dell'impresa. Oppure c'è il creditore che ha un'ipoteca e privilegiato sul bene. Se i creditori privilegiati non sono soddisfatti per intero nell'ambito del piano, allora bisogna fare una classe speciale per questi creditori. Uno o più classi di soci, obbligatorie se sono previste modifiche statutarie. Pure i soci possono essere creditori nei confronti della società insolvente. Ecco perché hanno fatto, per esempio, dei finanziamenti. Il loro credito è normalmente postergato, ma talvolta i soci sono coinvolti nell'operazione di risanamento perché, per esempio, una soluzione per risolvere l'impresa dalla crisi è quella di fonderla con un'altra società. Serve quindi una deliberazione assembleare. Ecco, allora in questi casi la legge, se sono previste modifiche statutarie, richiede che ci sia una classe speciale di creditori soci. Proposte concorrenti, articolo 94 del codice della crisi. Creditori di almeno 10% possono presentare proposte concorrenti di concordato. Ho detto che il concordato preventivo può essere presentato soltanto dal debitore. È vero questo, solo lui ha l'iniziativa. Però una volta che prende l'iniziativa, la legge consente ai soggetti che hanno un interesse, tra questi la legge ha individuato creditori che abbiano almeno il 10% della massa dei crediti, possono presentare proposte di concordato concorrenti. No se la proposta del debitore prevede il 30% a favore del crediografario. Il legislatore è stato un po' indeciso che cosa fare, concedere o no, diciamo, l'intervento dei creditori a presentare proposte concorrenti oppure lasciare l'iniziativa soltanto all'imprenditore. Ecco, questo dilemma è stato risolto prevedendo proposte concorrenti di chi è almeno il 10% di crediti, ma no se non è possibile la proposta concorrente se il debitore offre di pagare almeno il 30% ai creditori chirografari. Proposte principali e concorrenti messe in votazione e approvata quella con maggiori consensi. Quando ci sono più proposte, quella principale e quelle concorrenti, si mettono in votazione tutte, e vediamo adesso come, viene approvata quella che ottiene i maggiori consensi. Offerte concorrenti, articolo 91. Se il concordato prevede il trasferimento di cespiti, si dà pubblicità per acquisire offerte concorrenti. Se c'è nell'ambito del piano di concordato si prevede la cessione, pensate che venga previsto di cedere l'immobile, qualcosa che non è essenziale per la continuazione dell'attività, e se il proponente del concordato indica un acquirente interessato a acquistare quel cespite a un certo prezzo, ecco allora è possibile, anzi è doveroso, che si cerchino delle offerte concorrenti, cioè altri soggetti che facciano delle offerte, e si apre una procedura competitiva. Il proponente del concordato deve adeguarsi all'offerta concorrente che risulti migliore. Il piano di concordato quindi adeguato all'offerta concorrente che è stata preferita. Domanda di concordato. Concordato in bianco con riserva di presentare il piano e la proposta in concordato entro 30-60 giorni. La domanda di concordato può essere, si dice, prenotativa o in bianco, nel senso che si anticipa che si vuole presentare una proposta di concordato. Ci vuole tempo per elaborare la proposta di concordato con il piano. La legge prevede che si può chiedere la concessione di un termine che può essere 30-60 giorni per presentare poi la proposta definitiva piena. Si possono chiedere misure protettive, anche in questo caso, massimo di una durata di 12 mesi. Domanda con proposta piena e concordato con tutti i documenti e l'attestazione dell'esperto. O subito, oppure entro il termine concesso dal Tribunale, si presenta la proposta piena e concordato con tutti i documenti, il piano e soprattutto l'attestazione dell'esperto. Piano e concordato, indicazione delle modalità e dei tempi di pagamento. È il cuore della proposta di concordato, perché non si propone soltanto di pagare i creditori con certe modalità, ma si indica anche come si potranno soddisfare quei creditori, che cosa farà l'impresa durante l'esecuzione del concordato.

accordato, modalità naturalmente e tempi anche di pagamento. Piano di gestione dell'impresa e dei risultati prevedibili. Si propone un vero e proprio business plan, un piano di gestione dell'impresa e dei risultati che si possono ottenere. Relazione di un professionista indipendente circa la veridicità dei dati e la fattibilità del piano. Non basta che sia presentato un piano, ma si richiede che questo piano sia attestato, certificato da un professionista indipendente che deve attestare innanzitutto la veridicità dei dati contabili sulla base dei quali si costruisce il piano, ma deve soprattutto attestare la fattibilità del piano. Naturalmente si tratta di previsioni, però previsioni che sono fatte da un esperto e che quindi hanno una larga attendibilità. Concordato di gruppo all'articolo 284 del codice della crisi. Più società in crisi facenti parte di un gruppo. Se l'impresa in crisi fa parte di un gruppo, è molto facile, anzi sicuro, che la crisi non sia soltanto di quell'impresa, ma sia anche nell'ambito del gruppo. Naturalmente ci sono imprese più o meno in crisi nell'ambito del gruppo, ma tutte risentono, quando c'è una crisi di un'impresa, risente l'intero gruppo. E così anche il piano di concordato. In realtà non può essere il piano della singola impresa, ma deve essere un piano che tenga conto anche delle altre imprese. Quando più società in crisi fanno parte di un gruppo, la legge prevede un unico ricorso con piano unitario o piani diversi ma collegati. La domanda di concordato, il piano di concordato può essere unitario, unitario dell'intero gruppo, ma possono esserci piani diversi, ovviamente però devono essere previsti i collegamenti tra i vari piani. Resta ferma l'autonomia delle rispettive masse attive e passive. Quello che il legislatore non ha voluto fare è quello di fare un unico centro dell'attività per la risoluzione della crisi. Le masse attive e passive di ciascuna società, perché si tratta normalmente di società che fanno parte del gruppo, vanno tenute separate. Il piano può essere unitario, ma deve tener conto che il patrimonio di una società non può essere destinato a soddisfare i debiti di un'altra società, e i debiti di una società devono essere tenuti distinti dai debiti delle altre società. Ammissione del concordato. Non c'è spossessamento, ma autorizzazione del giudice per operazione straordinaria. Quando in un'altra lezione parlerò della liquidazione giudiziale, porrò l'accento su questo effetto della liquidazione, lo spossessamento del debitore. Spossessamento significa che il debitore non più arbitro della gestione della propria attività. Nel concordato preventivo invece non c'è spossessamento. L'imprenditore continua a gestire l'attività, semplicemente per operazioni straordinarie deve chiedere l'autorizzazione del tribunale. Nomina del commissario giudiziale, vigilanza sulla gestione. Quando c'è l'ammissione del concordato, viene nominato il commissario giudiziale che ha il compito di vigilare sullo svolgimento del concordato e di riferire al giudice delegato su ogni evenienza che pone a rischio l'adempimento del concordato. Comunicazione concordato e creditore. Quando c'è l'ammissione del concordato, il concordato deve essere comunicato ai creditori che devono essere informati della crisi dell'impresa e della proposta che riguarderà la soluzione della crisi. Approvazione del concordato. Votazione chirografaria in modo telematico. I creditori chirografari sono chiamati ad approvare il concordato in sede telematica. Un tempo si facevano l'adunanza, cioè un'udienza, il codice della crisi prevede invece una votazione telematica. Voto ai privilegiati solo se non è previsto il pagamento integrale. Se non è previsto il pagamento dei creditori privilegiati integralmente, anche questi sono chiamati a partecipare alla votazione. Naturalmente partecipano per la parte del loro credito destinata a non essere pagata integralmente. Maggioranza assoluta per valore e maggioranza delle classi. Come si approva il concordato? Bisogna che il concordato sia approvato dalla maggioranza dei creditori chiamati ad approvare, quindi i creditori chirografari, e se non sono soddisfatti per intero, anche i creditori privilegiati. Maggioranza assoluta, quindi il 50, qualcosa per cento dei votanti. Non basta,

se ci sono, è un caso obbligatorio che ci siano delle classi, bisogna che il concordato sia approvato anche dalla maggioranza delle classi. Omologazione al tribunale. Controllo di legalità sulla proposta e la procedura. Una volta che è stata l'approvazione del concordato da parte maggioranza e creditori ammessi alla votazione, il tribunale non deve fare una verifica nel merito del concordato, perché deve fare, svolgere soltanto un controllo di legalità se sono state rispettate le norme di legge e se è stata rispettata la procedura. Tuttavia c'è un controllo di merito se ci sono posizioni di creditore. Se qualche creditore si oppone, e ovviamente avrà votato contro, ma dopo l'approvazione del concordato, se fa opposizione all'omologazione del concordato, allora il tribunale verifica, entra anche nel merito per vedere se le osservazioni sono puntuali o no. Effetti dell'omologazione, esdebitazione anche per soci limitatamente responsabili. Il concordato omologato comporta l'esdebitazione, cioè la liberazione del debitore dalla parte di debito di cui non è previsto il pagamento in sede concordataria. Se è previsto per esempio il pagamento del 30% dei creditori chirografari, per il restante 70% non rimane un debito del debitore, dell'imprenditore insolvente, ma quella parte di debito è liberata. E questo vale anche per i soci limitatamente responsabili. Ricordate, nelle società di persone ci sono soci illimitatamente responsabili. Questi soci continuano a rispondere. Ecco, se c'è l'omologazione del concordato della società, essi sono esdebitati anche per quanto riguarda i debiti concordatari. Spunti di riflessione. Perché si distingue il concordato liquidatorio da quello con continuità? Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. Un piano di ristrutturazione con cui però c'è l'omologazione, un qualcosa di intervento del tribunale. Presentazione del piano, articolo 64 bis del codice della crisi. Impresa commerciale, soggetta a liquidazione giudiziale in stato di crisi o insolvenza. Sempre la stessa situazione in cui si potrebbe proporre un concordato preventivo, però si presenta un piano, cioè una proposta per risolverla senza chiedere l'approvazione dei creditori. Obbligazione a formazione di classi di creditori, piano di ristrutturazione con attestazione di un professionista indipendente. Deve essere attestato un professionista indipendente che attesti anche qua la veridicità dei dati contabili e la fattibilità del piano. Procedimento del piano di ristrutturazione omologato. È possibile fare la domanda come riserva, come con il concordato preventivo. Il valore generato al piano ai creditori anche in deroga ai privilegi. Ecco la particolarità. Si possono derogare al sistema dei privilegi, ma non per i crediti di lavoro che devono essere comunque pagati al 100%. Votazione con approvazione di tutte le classi. In effetti, possibile il concordato preventivo. Se non c'è il risultato positivo di questo piano di ristrutturazione omologato, nel senso che non viene omologato, allora comunque si può presentare un concordato preventivo. Una sorta di ruota di scorta che viene messa invece che dopo, prima che si possa ricorrere al concordato preventivo. Omologazione del tribunale, naturalmente, trattandosi di un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, ci vuole omologazione del tribunale. Effetti del piano di ristrutturazione omologato. Il debitore non è spossessato e mantiene la gestione dell'impresa. C'è la sorveglianza anche qua del commissario giudiziale. All'esito, la liberazione del debitore. Il debitore è esdebitato. Spunti di riflessione. Perché il piano di ristrutturazione omologato è una sorta di concordato semplificato? Riepilogo degli spunti di riflessione. Qual è il rischio dei creditori nella crisi dell'impresa? Perché ora si tende a favorire la continuità dell'impresa? Perché si distingue il concordato liquidatorio da quello con continuità? Perché il piano di ristrutturazione omologato è una sorta di concordato semplificato? Ecco, con questo abbiamo esaurito gli argomenti di questa lezione. Vi ricordo, come al solito, che altre indicazioni e materiale potete trovarli nella pagina relativa a questo corso sul sito dell'università.
Vi ringrazio per l'attenzione.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti e benvenuti. In questa lezione ci occuperemo di un argomento nuovo, i protocolli di validazione dei sistemi supervisionati. E cominceremo con l'approccio random. Avremo una divisione in tre parti, tre lezioni per affrontare questo argomento. E questa è la prima parte della lezione. Gli argomenti. Le assunzioni che dobbiamo fare per poter parlare di questo fenomeno, cos'è una distribuzione randomica e le strategie di training e testing per validare i dati. Le assunzioni. Innanzitutto abbiamo parlato di un protocollo per sistemi supervisionati. Questo significa che noi abbiamo dei dati nei quali abbiamo delle colonne che sono le variabili dette indipendenti che noi considereremo di input al sistema e delle colonne finali, normalmente, che sono quelle delle variabili, della o delle variabili dipendenti, che sono quelle che il sistema deve imparare ad associare con le variabili indipendenti. Quindi noi abbiamo dei dataset di cui conosciamo l'esito. Faccio un breve esempio. Se ad esempio siamo una banca e vogliamo stabilire quando dare o non dare credito a un nostro cliente, noi avremo dei dati per ogni cliente che abbiamo avuto. I dati iniziali nei quali risulta chi è, cosa ha fatto, quanto ha depositato, eccetera, e sono i dati di input, cioè quelli che il cliente deve dare all'inizio, quando la banca non conosce ancora, diciamo, teoricamente, il suo comportamento. Dopo 2 o 3 anni, lo stesso cliente verrà valutato come un buon o cattivo pagatore, cioè se i prestiti che ha chiesto alla banca li ha restituiti nei tempi dovuti o meno. Queste possiamo considerarle come delle variabili di target, cioè variabili dipendenti. Noi vogliamo conoscere come, data la descrizione di un cliente, possiamo inferire se sarà o no un buon pagatore. Per far questo, però, è chiaro che dobbiamo avere una base di dati nella quale abbiamo già l'esito di un campione significativo di clienti, addestrare i sistemi, vedere quanto sono bravi, per cui dovremo trovare delle strategie con i dati che già abbiamo per sapere quanto i nostri sistemi sono in grado di prevedere in maniera corretta, con quale accuratezza,

E ogni cliente è un buon o cattivo pagatore e ci occuperemo di questo. Vi chiederete, ma a che serve tutto ciò se sappiamo già l'esito? Mettiamo che io abbia questa base dati, mettiamo che io la divida in due adesso, in maniera molto sommaria, addestro il mio sistema sulla prima metà, in modo che il sistema veda le caratteristiche di ogni cliente e l'esito. Se era un buono o cattivo pagatore. Dopo che il sistema avrà appreso, e questa è una parola chiave che abbiamo già incontrato, avrà appreso l'associazione tra gli input e il target, cioè l'esito di ogni cliente, non sappiamo se il sistema ha capito tutto perché ha imparato a memoria o perché ha astratto qualche concetto, come dire, chiave che distingue i buoni dai cattivi pagatori. Quindi prenderemo l'altra metà dei soggetti di cui sappiamo l'esito e di cui ovviamente non diremo al sistema chi è chi, cioè qual è l'esito, gli metteremo ogni cliente di fronte al sistema già addestrato e vedremo, senza che lui lo sappia, che tipo di giudizio ne trae se lo giudicherà un buono o cattivo pagatore. Quindi lo facciamo in cieco. Quando passiamo al secondo cliente dell'altra metà che abbiamo tenuto separato, chiamato holdout, non gli diciamo se prima, se nella prima ipotesi aveva sbagliato o ci aveva azzeccato. Gli teniamo anche questa volta in cieco e quindi ripetiamo per ognuno dei clienti di cui lui non sa l'esito, ripetiamo il test. Una volta che lui ci ha dato tutte le sue ipotesi su tutta questa metà dei clienti, andiamo a fare i conti e vediamo quante volte ci ha azzeccato e quante volte ha sbagliato. Questo in maniera molto naif per capire di che cosa stiamo parlando, cioè noi vogliamo un attimo esaminare quali sono i protocolli per validare dei sistemi supervisionati, in modo tale che una volta che sappiamo che un certo sistema ha un'accuratezza di un certo tipo, beh, quando ci troveremo di fronte a un nuovo cliente, o meglio, la banca si troverà di fronte a un nuovo cliente che gli dà le sue caratteristiche iniziali, il sistema potrà fare una stima del tipo: questo sarà tra 2 o 3 anni un buono o cattivo pagatore? Vale la pena che la banca gli faccia subito credito oppure deve essere più prudente? Beh, questa inferenza dipenderà direttamente dall'accuratezza che il sistema avrà raggiunto nella fase preliminare, cioè quando è stato addestrato e poi valutato in doppio cieco su dei casi di cui noi conoscevamo l'esito. Bene. Quindi, uno dei modi, dei momenti cruciali in un esperimento eseguito con modelli guidati dai dati è la valutazione delle performance, delle capacità del modello su uno specifico problema, che è l'analisi della sua qualità di capacità di stima del modello che abbiamo utilizzato su dei dati di cui lui non conosce l'esito. Quello che abbiamo detto poc'anzi, cioè si tratterà di vedere quanto il modello, dopo aver appreso, è bravo a generalizzare su dati di cui non conosce la variabile dipendente, il valore della variabile dipendente. Ma noi sì, perché se no non potremmo valutarlo. Allora, quello che va detto come assunto è che il problema diventa, questo problema diventa più rilevante, più significativo, quando usiamo modelli basati su reti neurali artificiali. Dei modelli che sono in grado di computare qualsiasi funzione continua, se si parte da un sufficiente numero di unità nascoste in questi modelli. Abbiamo già visto come i modelli a reti neurali non sono dei modelli semplici, sono dei modelli, dei metamodelli, cioè dei modelli che generano modelli sulla base dei dati. In questo senso sono data driven, cioè guidati dai dati, trovano la geometria inerente dei dati. Il problema: noi abbiamo a disposizione un campione. Questo campione lo chiamiamo Xn. Ok? Xn, come vedete qui. Ed è n grande il numero di esempi che abbiamo.
Noi possiamo dire che

ogni esempio è una coppia, praticamente, è una coppia di vettori di questo tipo. Ogni esempio, xn piccolo, è legato a t piccolo, cioè a un target. Per cui per ogni cliente dell'esempio che facevamo poc'anzi, abbiamo xn che sono le sue caratteristiche anagrafiche e quant'altro, grado di educazione, eccetera.

target, cioè l'output che quando arriva quell'input il sistema deve essere in grado di stimare. Dunque, noi possiamo definire da questo punto di vista, dal punto di questi dati, ne abbiamo bisogno di definire un modello, no? Che indichi il modello che viene addestrato su un campione X. Questo è rappresentabile facilmente come Y, che è il target, deve essere uguale a una funzione, che in questo caso potrebbe essere una rete neurale, una funzione che trasforma gli input, chiamati qua X, con dei pesi, con l'asterisco che significa dei pesi che la rete deve trovare, in modo tale che quando entra un X qualsiasi, con quei pesi già addestrati, W asterisco, il sistema produce un Y, e questo Y dovrà essere il più vicino possibile a quello che è il target reale che noi conosciamo. In altre parole, noi dobbiamo stimare un errore, che è una funzione, questo errore, tra il target, cioè il risultato reale di quel caso, e una funzione che, avendo soltanto x, mi restituisce un y, cioè la funzione fx condizionato da x grande è praticamente la y che il modello che ho addestrato stima. Quindi questo misura l'errore fatto dal modello f, una volta che abbiamo i dati, in modo tale che però, ecco, vedete, xt, questo x che noi andiamo a stimare deve essere diverso dall'insieme di dati sui quali abbiamo addestrato il modello, perché sennò potrebbe darsi che il modello capisce perfettamente come stimare i dati su cui è stato addestrato, ma ha imparato a memoria questa relazione. Invece noi dobbiamo essere sicuri che abbia astratto delle proprietà inerenti a quello che ha visto e quindi sappia applicarle correttamente anche su dei casi che non ha mai visto. Quindi la X che mettiamo in input non deve appartenere al campione sul quale abbiamo addestrato. Ok? Significa che i dati che, sui quali noi faremo la prova chiamata di testing cieco, devono essere dei dati che non appartengono a quel campione sul quale abbiamo addestrato, che abbiamo chiamato XN. Esistono le strategie capaci per valutare queste diverse stime, possono essere molto diverse, e ciascuna di queste ha delle sue punti di forza e dei suoi punti di debolezza. Le dividiamole in due macro strategie. Le più importanti sono la distribuzione randomica, a partire dal campione iniziale che abbiamo, di cui abbiamo sia le variabili indipendenti che quelle dipendenti chiamato target, e l'approccio induttivo. Adesso vedremo in che cosa consistono questi due approcci. Dal nome si può già capire che la distribuzione randomica significa distribuire in maniera casuale dal campione originale, che chiamiamo globale, due sottinsiemi, mentre quella induttiva dovremo approfondire che cosa significa, perché significa che ci serviremo di alcune regole per distribuire i due campioni. Quindi, la domanda che ci lasciamo è: perché abbiamo bisogno di calcolare l'accuratezza di un algoritmo? Distribuzione random. La distribuzione random è esattamente quello che il nome dice, cioè prendo il campione originale e lo distribuisco in due o più sottocampioni in maniera casuale. La prima strategia che vedremo è quella chiamata Training Testing Strategy, cioè una strategia di addestramento e valutazione. Questa implica la strategia Training Testing implica dividere il campione originale in due sottocampioni di uguale misura in maniera casuale. Addestrare il modello su uno dei sottocampioni, che chiameremo per comodità Training Test, campione di addestramento, e valutarlo, testarlo quindi, sull'altro, il Testing Set. Quindi significa dividere più o meno in due metà.
Ovviamente il vantaggio

Di questa strategia è che siccome i due sottocampioni che abbiamo generato sono indipendenti, anche perché in nessuno dei campioni c'è un record uguale ripetuto rispetto all'altro sottocampione, si tratta sempre di record diversi, ovviamente, non avendoli distribuito randomicamente, la stima dell'errore verrà effettuata, cioè quando andiamo dopo averlo addestrato a valutare in testi che quanti errori fa non sapendo qual è il target, in maniera, come dire, non sbilanciata, cioè corretta, potremmo dire. Ovviamente, siccome abbiamo diviso i due campioni in due metà di uguale numerosità, beh, se il campione originale è dispari ci sarà una differenza di uno, ma fondamentalmente si tratta di due metà. Allora noi potremmo anche far ruotare quello che abbiamo detto, cioè una volta che abbiamo addestrato sul sottocampione A come training e verificato in cieco sul campione B di testing l'accuratezza del modello, beh, possiamo dire ok, adesso prendiamo un altro modello, un'altra rete neurale che non sa nulla di quello che ho fatto prima, la addestriamo sul campione B. E poi la verifichiamo sul campione A, facciamo una strategia reverse, cioè di reversibilità. Ora ci si potrà chiedere perché questa strategia è importante. Innanzitutto diciamo che la media di queste due stime, beh, sarà sempre non sbilanciata, cioè l'errore sarà in qualche modo attendibile e corretto. Ma perché dobbiamo fare questo? Perché è utile fare questo? Perché all'inizio, sto parlando degli anni 85, 86, 90, quando si usavano le prime reti neurali per fare queste sperimentazioni, dette reti neurali supervisionate, per pubblicare articoli, molti colleghi usavano una strategia molto, come dire, sospetta, pur di pubblicare. Cosa facevano? Li dividevano randomicamente, mica tanto, cioè si calcolavano, mettevano in testing tutti quanti quei record, quelle entità che avevano bassa varianza, mentre mettevano in training tutte quelle entità che variavano molto. Questo significava praticamente che se il campione veniva addestrato, se il modello veniva addestrato sul training, apprendeva molte cose, ma quando andavamo a verificare sul testing, anche in cieco, i record che doveva stimare erano praticamente un sottocampione dei record contenuti nel sottogruppo di training e quindi le percentuali di previsione erano molto alte. Questo era, come dire, una strategia opportunistica in qualche modo. Fin quando qualcuno, tra cui noi, contestammo agli editori questa strategia, cioè a quelli che pubblicano gli articoli sulle riviste. E dicemmo, guarda, per accettare un lavoro con una rete neurale di cui si vuole avere una precisa accuratezza, è necessario fare anche il contrario, perché se poi addestri sul campione B quello che hai usato come testing e verifichi sul campione A quello che avevi usato come training, se ottieni lo stesso risultato che hai ottenuto prima, allora sì, i campioni erano stati distribuiti abbastanza bene. Ma se hai ottenuto il 90% A addestramento, B verifica e ottieni il 75% B addestramento, A verifica, significa che i campioni erano sbilanciati, per cui non era una divisione random sostenibile. Questa è la ragione del reverse. Naturalmente, noi possiamo allargare questa strategia. Se uno desidera valutare la variabilità delle stime che può ottenere, è possibile iterare questo processo di splitting, di divisione random in training e testing per k volte e assumere la media dei risultati di queste k divisioni come stima finale. Ok? Nella letteratura questo metodo è talvolta riferito come half sample cross validation, cioè cross validazione eseguita dividendo i campioni a metà. Esistono delle limitazioni di questo approccio e sono: innanzitutto, quando dividi un campione in training e testing in A
e poi applichi anche la procedura di reverse, B addestramento, A verifica, e chiaramente nell'addestramento hai metà del campione ogni volta. E quindi stai rinunciando, cioè c'è un consumo significativo di dati per il test in set, a spese delle dimensioni dell'addestramento. Ora, voi capite che se i dati sono pochi, si possono avere che il campione di training viene addestrato su pochissimi dati per permettere di avere un testing di uguali dimensioni. E quindi c'è un considerevole anche aumento della variabilità dei risultati quando i campioni di training sono troppo pochi. Io posso avere che faccio 5 divisioni, i dati erano pochi in origine, quindi ho pochi in ciascuna delle 5 divisioni, ho pochi dati in training, e quando vado a fare il testing 1, il testing 2, il testing 3, posso ottenere risultati molto diversi come accuratezza, perché ovviamente i dati erano pochi, per cui ognuno dei 5 modelli, se ne ho usati 5, facendo 5 splitting, 5 divisioni, si è fatto un'idea diversa del testing. Un vantaggio invece di questa strategia di training e testing consiste che nel caso in cui hai una sola divisione randomica, hai una sola matrice di pesi che stima i parametri, cioè se io divido soltanto una volta in training e testing in due sottogruppi di uguali dimensioni, adesso sul training e ho una matrice di parametri che mi dice poi come devono essere utilizzati per il test in cieco. Se faccio anche il reverse, ce ne ho due, posso fare la media tra le due, però siamo sempre, come dire, in una variabilità ragionevole, almeno che i campioni di origine non siano troppo pochi. Vediamo ora in dettaglio, più profondamente, questa strategia di training, testing e reverse. Nell'immagine vedete il campione XN, questo, la prima volta viene diviso in X n mezzi da una parte che chiamiamo A, sottocampione A, e x n mezzi B, che è il sottocampione B. XA funziona da training, cioè il sistema, la rete neurale o la machine learning viene addestrata su questo mezzo campione. Gli viene mostrato quindi ogni record di questo campione e il target a cui è associato, cioè la variabile che va come output di quel target. Quando il modello ha appreso, si bloccano i parametri dei pesi di quella rete neurale o di altri parametri, se è un modello diverso da una rete neurale, si congelano e si applicano in maniera meccanica su ogni record del campione B, che è sempre fatto di x mezzi come numero. E questo permette la valutazione del modello e di stabilire che quel modello mediamente fa un errore di un certo tipo. Ovviamente la quantità di errore è inversa, ovviamente, all'accuratezza, poi vedremo più in dettaglio. Ovviamente si prende poi lo stesso campione per fare il reverse, soltanto questa volta in training ci si mette il sottogruppo B e si addestra il sistema. Un altro sistema che non è connesso col primo che abbiamo fatto, può essere lo stesso tipo di rete neurale, ma che ignora che c'è stata un'altra prima. E si valuta in cieco sul sottocampione A e si calcola l'errore. Poi si fa una cosa molto semplice, si ha un errore A, cioè quando praticamente è stato addestrato la rete neurale sul sottocampione A. Abbiamo un errore B, cioè quando un'altra rete neurale analoga alla precedente è stata addestrata sul campione B e si calcola la media. Quindi vedete qui la media, la somma diviso 2. Ovviamente ci si augura sempre che questi due errori siano molto simili. Più sono diversi, più questa media ovviamente è poco attendibile, perché significa che i campioni, per quanto distribuiti in maniera randomica in due metà, non erano esattamente equivalenti, e questo vedremo che può succedere e vedremo anche perché esistono le strategie induttive di distribuzione di campioni.
Ovviamente la stessa procedura noi possiamo applicarla iterando.

questa divisione in due sottometà del campione intero più volte. Per esempio, qui vedete come la prima volta c'ho il campione A e il campione B, ok? La seconda volta creo un altro campione A e un altro campione B e A, qui faccio il reverse. Poi però posso ripetere questa strategia dividendo ancora, una sorta di A1 e B1, e qui B1 e A1. E per ognuno di questi posso fare il training su questa colonna, sui campioni di questa. E guardate che i campioni di questa colonna sono anch'essi indipendenti, perché ognuno è stato ottenuto, questi due sono stati ottenuti tramite una distribuzione randomica. Questi altri due sono stati ottenuti a partire dal campione Xn originale con una distribuzione randomica, per cui sono anche loro parzialmente ortogonali tra di loro. Quindi c'è ortogonalità tra le due colonne e all'interno della stessa colonna una parziale ortogonalità. Addestriamo quindi sulla prima colonna i campioni della prima colonna, li valutiamo tutti sul terzo, sulla seconda colonna. E abbiamo un errore, che sarà di un certo tipo. A questo punto, invece di fare la semplice somma degli errori diviso 2, non faremo altro che la media degli errori, cioè tutti gli errori ottenuti in ogni splitting, K, vedete, in ogni splitting, in ogni divisione che abbiamo fatto, e poi ne facciamo la media, ok? E quindi avremo un errore medio. Ovviamente, ovviamente, vale la stessa regola che abbiamo dato all'inizio. Più gli errori di ogni divisione saranno diversi tra loro e al loro interno saranno diversi A su B e B su A, più quello che abbiamo fatto è poco robusto. Ecco, in dettaglio, separiamo il campione originale Xn in due sottocampioni. Eccoli qui. Xa, che sarà fatto di n mezzi, e Xb, che sarà anche lui fatto di n mezzi. Calcoliamo un errore sulla sottoclasse XA e addestriamo il modello su XB. E poi calcoliamo quello che è l'errore. Qui è molto semplice come si calcola, come vedete. È la sommatoria che abbiamo fatto, n mezzi, per tutti quanti i casi, del rapporto tra la verità T con A e la verità di F, cioè partire da un record del sottocampione A come è stato condizionato dall'addestramento sul campione B. E qui abbiamo l'errore di A. Se vogliamo calcolare l'errore su B, ebbè, allo stesso modo, addestriamo sul campione XA e valutiamo sul campione XB. Anche qui vedete la stessa identica equazione, soltanto questa volta è l'errore di B che vado a calcolare, cioè quanto B è stato stimato in maniera corretta. E c'ho sempre 2 diviso n per fare la media di questa sommatoria. Gli errori compiuti su ogni caso del campione B, sulla realtà del campione B, rispetto alla stima F che mi è stata fatta dalla rete neurale di ognuno del campione B condizionato dall'addestramento effettuato sul campione A. Quindi è simmetrica. E questa è la relazione tra i due errori, ovviamente, che abbiamo già visto, ma adesso la ridefiniamo in maniera più chiara. Ovviamente, ripeto, se il processo di divisione viene fatto in maniera indipendente più volte, può essere fatto e talvolta deve essere fatto, cambierà soltanto il numero di splitting di divisioni K che ho fatto, entreranno nell'equazione calcolando la media degli errori che ho fatto, che il sistema ha fatto, su ogni divisione randomica. Adesso vediamo un protocollo training testing più robusto che è stato un po' convalidato da diverse sperimentazioni e pubblicazioni scientifiche. Il nome di questo protocollo è 5x2 Cross Validation, in sintesi 5x2 CV. Ed ecco il modello che presenta. Vedete, qui avete il campione globale.

Si consigliano almeno 5 splitting, cioè il campione globale viene diviso una volta randomicamente in due sottogruppi, vedete, uno A e uno B. Una seconda volta, in maniera, sempre partendo dal campione globale, in maniera randomica, 2A e 2B, fino a 5A e 5B. Benissimo. Poi si costruisce un modello, cioè immaginate una rete neurale, che ha come obiettivo di apprendere 1A e stimare il sottocampione 1B. Dopodiché si costruisce un altro modello, si usa un'altra rete neurale, questa qui, 1B. 1B che significa? Che apprende, vedete, fa il training su 1B e fa il testing in cieco su 1A. È il reverse. Questa procedura viene ripetuta tra 2A e 2B, tra 3A e 3B, tra 4A e 4B e 5A e 5B. Si è visto che questo protocollo di azione, di validazione, è estremamente robusto quando i numeri del campione originario lo permettono. Per questo è stato un po' isolato, e, come dire, se poi le varie stime che ottieni su ognuno dei 10 esperimenti, per cui si tratta di coppie di due esperimenti, 1A, 1B e poi 1B, 1A, 2A, 2B e poi 2B, 2A. Qui si tratta di 10 esperimenti. Se le stime di accuratezza o di errore, che è uno l'opposto dell'altro, le 10 stime sono abbastanza simili, significa che questa sperimentazione può essere considerata abbastanza robusta e affidabile. Se invece dalle queste sperimentazioni vengono fuori risultati molto diversi ogni volta, beh, significa che la sperimentazione non può essere considerata molto affidabile. Ripeto, siamo partiti qui da una distribuzione randomica dei sottocampioni. C'è una variante che può essere utilizzata e che spesso viene utilizzata in questo protocollo training testing ed è la seguente. Cioè, io ho un campione molto grande e voglio dividere in training e validation da una parte e test in cieco dall'altra, quindi la divisione avviene in tre. Chiamo il training e validation, lo chiamo tuning del sistema, cioè vado a vedere prima come si comporta il sistema. Il testing è invece un terzo campione che mantengo completamente estraneo al tutto. Ora, questo è possibile farlo quando il campione originale è molto grande, perché sennò questa divisione è, come dire, un po' fittizia. Proviamo a vedere come avviene. Ecco, qui abbiamo il protocollo sempre 5x2 CV, parte dal campione globale, viene diviso ogni volta in 1A, 1B e 1C. Benissimo, si addestra un modello 1 su 1A, si verifica su 1B e poi si testa direttamente in cieco su 1C. Perché questa divisione è importante? Beh, è semplice. Perché se si hanno i numeri giusti, io ovviamente, mentre addestro su 1A, vado dinamicamente, mentre il sistema apprende, a vedere che risultati dà su 1B, cioè in quello che chiamiamo validation. Fai conto, ogni epoca che il sistema vede in addestramento tutti i campioni, vado a verificare con quei parametri che risultato darebbe su 1B. Passo alla seconda epoca e vedo se il risultato migliora. Questo è molto importante perché alla fine io salvo di 1B i parametri, i pesi che hanno dato il risultato migliore. È chiaro che questo modo di lavorare non mi assicura che il modello sia accurato anche su un campione 1C che ho tenuto fuori. Però può essere il modo per dire ok, addestrando su 1A, io mi seleziono il migliore insieme di parametri e di pesi che predice 1B e faccio quindi il tuning del sistema. Poi in cieco vado, in cieco anche su 1B, però qui cieco parziale perché l'ho fatto molte volte dinamicamente e mi sono andato a scegliere i parametri che mi davano il risultato migliore. Si chiama strategia save best, salvare.

guarda il migliore, o early stopping, come dire, blocco preventivo. Una volta che però ho trovato il migliore modello 1 che mi predice meglio 1B, lo misuro su 1C per conferma e quindi ottengo una, come dire, un testing effettivo. Domanda che dobbiamo lasciarci: perché dobbiamo dividere l'intero dataset in due metà? E adesso proviamo a vedere il riassunto delle domande che ci siamo posti. Perché abbiamo bisogno di calcolare l'accuratezza di un algoritmo, cioè quanto quell'algoritmo è bravo a predire l'accuratezza o a calcolare o che errori fa? Seconda domanda: perché dobbiamo dividere l'intero campione in due sottocampioni, ciascuno composto della metà dei casi che abbiamo? Bene, questa prima parte è terminata. Vi ricordo che materiali di approfondimento su questa lezione potrete trovarli sul sito web dell'Ateneo e vi ringrazio per l'attenzione. Arrivederci a tutti.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Digital Marketing for Business della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a tutti all'introduzione a questo corso dal titolo Psicologia della comunicazione e neuromarketing. Mi chiamo Vincenzo Russo, insegno psicologia dei consumi e neuromarketing da ormai più di 15 anni all'Università IULM di Milano e registrerò delle lezioni relative appunto a questo argomento. Un argomento estremamente nuovo, soprattutto per la parte relativa alla parola neuromarketing. La psicologia della comunicazione, così come anche la psicologia dei consumi che ne consegue come approfondimento, è un tema abbastanza noto, sentito, affrontato in questi ultimi 30-40 anni. Ma devo dire che il grande cambiamento che poi caratterizza questo corso è aver affiancato alle tradizionali conoscenze di psicologia della comunicazione classiche le conoscenze neuroscientifiche, le ultime scoperte neuroscientifiche. Ecco allora che possiamo suddividere questo corso in macro argomenti che andremo a trattare e li vediamo con calma. La prima macro grande area si intitola le neuroscienze, il cervello e le applicazioni nel campo del business. Come vi dicevo, le neuroscienze sono la grande novità. Grazie a tecnologie molto avanzate, come per esempio la risonanza magnetica, è possibile conoscere meglio il nostro funzionamento cerebrale, così come oggi con strumenti un pochino più semplici da utilizzare, perché più portatili e perché più economici, è possibile misurare la reazione del cervello alle stimolazioni che possono essere registrate in un campo professionale, come per esempio nel campo della pubblicità, nel campo del pricing, nel packaging, nel campo anche degli assaggi. Noi studiamo la reazione emotiva all'assaggio di un prodotto di un determinato colore.

con una particolare forma o con un particolare packaging. È un filone estremamente nuovo ed innovativo che mischia le competenze classiche della psicologia e delle scienze cognitive con le più innovative conoscenze sul funzionamento cerebrale. Ecco perché la prima parte del corso sarà prevalentemente dedicata a conoscere un pochino meglio il nostro cervello, che abbiamo imparato a conoscere nella sua funzionalità grazie appunto a strumenti neuroscientifici. La seconda grande area quindi è relativa alla percezione e quindi il contributo delle neuroscienze andando proprio a studiare la base dei principi persuasivi. La persuasione ovviamente è uno degli elementi fondamentali della psicologia della comunicazione, della psicologia del marketing, della psicologia dei consumi. Oggi possiamo fare un approfondimento di questa tematica non soltanto partendo dall'osservazione di comportamenti, ma guardando come si attivi il cervello di fronte a diverse stimolazioni persuasive. La percezione, ricordiamo, che è un ambito estremamente importante perché quello che noi percepiamo poi determina appunto i nostri comportamenti o le nostre decisioni. Altra grande macro area appunto ha a che fare con le decisioni, o meglio, emozioni e decisioni, il contributo delle neuroscienze e il cambiamento di paradigma nello studio delle dinamiche persuasive. Emozioni e decisioni sono sempre state studiate, a volte considerate separatamente, era impensabile parlare di intelligenza emotiva fino a qualche tempo fa, eppure un libro di Daniel Goleman pubblicato nel 1995 utilizza per la prima volta due parole che sono sempre state considerate in antitesi tra di loro, intelligenza ed emozione. Oggi l'intelligenza è emotiva, non possiamo essere intelligenti se non attraverso quella parte del cervello che ha a che fare prevalentemente con le emozioni, il sistema limbico. E questo, l'importanza attribuita alle emozioni è alla base di un profondo cambiamento di paradigma. Un cambiamento di paradigma che mette le emozioni al pari delle decisioni, le emozioni al pari della razionalità, anzi non si può essere realmente intelligenti se non si è emotivamente intelligenti. Quindi parliamo del rapporto tra intelligenza ed emozione, decisioni ed emozioni, guardando il cervello nella sua attività funzionale mentre sta prendendo una decisione, scoprendo quanto le due aree, quella emotiva e quella razionale, sono fortemente interconnesse tra di loro. Altre macro aree fondamentale relativa ai segreti della persuasione, dalle tecniche persuasive classiche alle neuroscienze. Ecco quindi che entriamo nel merito dei segreti della persuasione, citando da una parte autori importanti come Robert Cialdini, colui che scrisse negli anni Ottanta Le armi della persuasione, che lo resero uno dei più esperti autori nel campo della persuasione. Ma non ci fermiamo, ripeto, soltanto a quello che abbiamo sempre fatto, abbiamo sempre saputo, ma andiamo a vedere come lo stesso Cialdini o altri autori che hanno lavorato nel campo della persuasione hanno rivisto i loro modelli alla luce dello studio sul funzionamento cerebrale. E infine un'altra grande area di grande interesse è come si misura l'efficacia della comunicazione con il neuromarketing. Il neuromarketing è un approccio, è una metodologia, è un insieme di strumenti come per esempio elettroencefalogrammi che misurano quale parte del cervello si attiva mentre una persona guarda uno spot pubblicitario o mentre sta osservando un packaging. E ci sono misuratori di movimento oculare come l'eye tracking che misura il movimento degli occhi di un consumatore su uno scaffale oppure dei misuratori di battito cardiaco o isolazione delle mani. Ovviamente gli strumenti oggi parlano tra di loro in maniera sincronizzata così che io posso capire cosa la persona sta guardando e misurare quello che succede nel suo cervello o nel suo corpo e avere a questo punto una misura diretta delle emozioni oppure degli elementi che sono alla base del processo percettivo e anche di quello decisionale. È un cambiamento di paradigma impressionante che sta aprendo alle aziende un nuovo filone di interesse, permettendo anche di studiare i consumatori in maniera completamente diversa, non in maniera sostitutiva alle tecniche classiche, ma in maniera integrativa alle tecniche classiche. E allora il nostro corso Psicologia della Comunicazione e Neuromarketing si rivolge prevalentemente a persone interessate a capire come funzionano gli strumenti della persuasione,

E ovviamente l'obiettivo è cercare di spiegare da una parte come funziona il cervello, dall'altra parte come il mondo della persuasione, dalla percezione alle decisioni, deve essere rivisitato grazie alle conoscenze neuroscientifiche, e poi dall'altra parte quali sono le principali tecnologie che oggi possiamo utilizzare per avere una più efficace, affidabile e valida misurazione di quello che succede durante un processo persuasivo. Ovviamente questo è un approccio estremamente interessante per chi si vuole occupare di psicologia della comunicazione televisiva, cinematografica, digitale, ma anche per chi si vuole occupare di psicologia di marketing e psicologia dei consumi. Quindi è un corso a 360 gradi che coinvolge tutti coloro che hanno a che fare con la negoziazione, con la vendita, con la promozione, con la sensibilizzazione ai comportamenti più o meno legati alla vendita di un prodotto o di un servizio. Pertanto, buono studio e spero che possa essere utile il corso che affronterete con le mie video lezioni.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo

0: i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di UniNettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007, a maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale UniNettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale UniNettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati i diplomi di laurea agli studenti UniNettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra UniNettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. UniNettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale UniNettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale UniNettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, UniNettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da UniNettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con UniNettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale UniNettuno.
2: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale UniNettuno. Con UniNettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. UniNettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione del corso. Questa lezione è la seconda parte della lezione dal titolo Memoria associativa e modello di Hofield. Gli argomenti che tratteremo sono due: una parentesi matematica, il Randall Walk, modello di Hofield, richiamo associativo per P maggiore di 1. Una parentesi matematica e random walk. Introdurremo un concetto formale matematico che è quello del random walk, essenzialmente per avere una tecnica per una stima numerica di una quantità che poi in qualche modo incontreremo nell'analisi del richiamo associativo del modello di Hofield per P maggiore di 1. Quindi cominciamo con il random walk, che è in qualche modo andare in giro lanciando una moneta. Lanciamo una moneta. Facciamo un passo a destra se esce testa o uno a sinistra se esce croce. Di fatto la moneta non è truccata, la probabilità di andare a destra o a sinistra è di un mezzo. Nel grafico abbiamo diverse realizzazioni di un random walk, quindi diversi lanci di moneta. Vedete, c'è questo andamento a zigzag, se esce testa vado a più 1, se esce croce vado a meno 1 e dopo un certo numero di passi, qui 100, siamo in presenza di diverse distanze, ci troveremo a diverse distanze dall'origine. Questo in qualche modo è la distanza da dove siamo partiti e questo è il tempo. Quindi, essenzialmente questo è un plot tempo-distanza e rappresenta un random walk in una dimensione spaziale perché ci muoviamo a destra e a sinistra. La domanda fondamentale che a cui vuole rispondere è: dopo aver lanciato n volte la moneta, qual è la probabilità che siamo arrivati a distanza m passi dall'origine? Cioè, dopo aver lanciato 100 lanci, qual è la probabilità che siamo a meno 1, a 9 o a meno 19? Ora, diciamo intuitivamente, la risposta l'abbiamo. Allora, se io vado a destra o a sinistra lanciando una moneta che ha uguale probabilità, è chiaro che dopo 100 lanci mi aspetto che la configurazione più probabile sia 50 destra e 50 croce. Quindi mi aspetto mediamente che dopo 100 lanci in realtà sia più o meno con maggiore probabilità nelle vicinanze dell'origine, della partenza. E diciamo questo dal punto di vista puramente intuitivo è vero. Il problema è che vogliamo capire esattamente come calcolare questa probabilità e soprattutto da cosa dipende. Ok? Facciamo un esempio. Qui abbiamo 15 lanci fatti a mano, abbiamo diverse sequenze. Vedete, questa qua ha tutte testa fino a questo punto e poi croce, a 13 testa e 2 croci, facendo la somma, se vado a destra per 13 ho più 13, 2 volte vado a sinistra, quindi meno 1, 13 meno 2 è 11, quindi mi trovo a distanza 11 dall'origine. 9 testa, 6 croci, mi trovo a distanza 3, 7 testa, 8 croci, mi trovo a distanza meno 1 e così via. Formalmente scriviamo che m è la somma da 1 a n, dove n è il numero di lanci, di una variabile aleatoria, casuale, che può assumere valori più o meno 1 con probabilità 1 mezzo, 0,5, 0,5. D'accordo?

essenzialmente è la rappresentazione formale di quello che abbiamo detto. Ed M può essere pensato come il numero di volte che ho testa per più 1 più il numero di volte che ho croce per meno 1. Quindi diciamo sia numero di volte che ho testa meno il numero di croce. Questo mi rappresenta il punto di arrivo. Chiaramente posso arrivare in una data posizione con due diverse sequenze che hanno con lo stesso numero di testa e croce. Cioè questa sequenza ha lo stesso numero di testa e croce di quest'altra, ma l'ordine della sequenza, l'ordine in cui testa e croce sono la sequenza, è diverso. Allora, di fatto, in questo caso, le due sequenze sono due sequenze diverse. Quindi, nel caso io fossi interessato all'ordine con cui sono uscite testa o croce, queste due sequenze sono diverse. Se non sono interessato, non è importante calcolare l'ordine, queste sequenze sono due cammini diversi che mi portano allo stesso punto finale. Come vedremo, il problema di calcolare la probabilità in un random walk è capire quanto fissato il punto finale, quante sono le sequenze o le traiettorie che partendo dall'origine ti portano al punto finale. La sequenza dei lanci non influenza il risultato finale, ma rappresenta uno dei possibili cammini. Okay? Ora, calcolare la probabilità. Questa è una definizione molto semplice. Lanciamo un dado. Quanti possibili uscite ho del dato? Cioè, quali sono tutti i casi possibili del dato? 6, sono le 6 facce. Se il dado è bilanciato, ci sono 6 possibili uscite e non c'è nessuna ragione, se il dado è ben bilanciato, che una uscita sia più probabile dell'altra. I casi favorevoli dipendono da quel che io voglio calcolare. Per esempio, io ho qui 3 situazioni diverse. Qual è la probabilità che esca 1 o 3 o 5? In verde deve uscire 1, 3 e 5. Quindi, lanciando un dado, siccome voglio che sia la probabilità che esca 1 o 3 o 5, ho 3 possibilità, quindi 3 casi favorevoli a quel che voglio, su 6 casi possibili. Quindi la probabilità che esca 1, 3 o 5 è un mezzo, 3 su 6 fa un mezzo. Seconda domanda, la probabilità che esca 1 o 4? Sono in nero qua. Vedete, ho 2 casi possibili e 2 su 6, un terzo. La terza che esca 6, è un solo caso favorevole su 6 possibili, un sesto. Allora, è chiaro che per adottare questa definizione di probabilità, cioè casi possibili, casi favorevoli divisi casi possibili, io devo avere uno spazio discreto, cioè che sia discreto e numerabile, 1, 2, 3, 4, 5, 6, n. Diciamo, è ben noto nel campo della teoria delle probabilità che quando si passa negli spazi continui la definizione di probabilità è un po' più sfuggente, però in questo caso, siccome abbiamo n passi, un numero di passi discreti nel random walk, il concetto è esattamente lo stesso. Posso definire la probabilità di arrivare a un certo punto andando a contare i casi favorevoli su tutti i casi possibili. Ora, un random walk, vado a destra o a sinistra con una certa probabilità, che potrebbe anche non essere un mezzo, è essenzialmente un albero binario. Io parto dall'origine, tiro la moneta, croce, vado a destra, testa vado a sinistra, croce vado a destra, cioè a ogni punto d'arrivo ho una

scelta bimodale da fare. Quindi, rappresentando tutte le possibili scelte, dalla prima fino a n-1, vedete, io mi creo quest'albero binario. Cioè, a ogni livello cresce il numero di foglie. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, eccetera, eccetera. Quindi, fermandosi, per esempio, ad n uguale a 5, io ho 2 alla 5 possibili casi, che sono questi 32 pallini. Una sequenza particolare, per esempio croce destra destra croce destra, è questa. Allora, se volessi sapere qual è la probabilità di avere questa sequenza, esattamente questa sequenza, croce testa testa croce testa, ho un solo caso su 32. Quindi la probabilità che tirando a caso una monatina arrivi ad avere questa sequenza è un 32esimo. Se invece sono interessato a tutte le sequenze che hanno due croci e tre teste, devo praticamente andarmele a cercare nell'albero. Per esempio, croce croce, quindi croce croce, e ho esaurito le due croci con le tre teste, sono questo. Questo punto qua è esattamente equivalente a questo in un random walk, perché non importa quale sequenza, quale cammino ho effettuato, contano il numero di volte che sono andato a destra o a sinistra. Allora, vedete, mentre i casi possibili sono facili da calcolare, perché fissate n lanci è 2 alla n, calcolare i casi favorevoli è meno banale. Qui abbiamo un altro esempio, n uguale a 4, qui ci sono tutte le sequenze con, che è una praticamente, con c uguale a 4 e t uguale a 0. Croce, croce, croce, croce. All'opposto ho tutte le sequenze con testa uguale a 4 e croce uguale a 0. Testa, testa, testa. Allora, è evidente, n uguale a 4 significa 8 possibili stati possibili. La probabilità di essere a distanza 4 o meno 4 è 1 su 8. Quindi in questo albero binario, in questo random walk, la probabilità dopo 4 lanci di essere a distanza più o meno 4 è un ottavo, cioè 0,125, perché ne ho una. Se voglio andare a vedere quali sono le sequenze con C uguale a 3 e T uguale a 1, e ne posso contare 4, vedo che sono queste. Croce, croce, croce, testa. Questa è la prima. Poi ho croce, testa, croce, croce. Questa è la seconda. E così via. Quindi ne individuo 4 diverse. Ho 8 casi. 4 su 8, 4 sequenze possibili su 8 casi possibili, scusate, 4 sequenze favorevoli su 8 casi possibili è un mezzo. Questa praticamente è la stessa dove ho cambiato in maniera simmetrica il numero di teste di croce. Allora è chiaro che per alberi semplici, quando n è piccolo, i conti si possono fare a mano, cioè andando proprio a contare le sequenze. Per n grande, no. Allora, il problema è questo. Dobbiamo imparare a contare. Fissato il numero di passi n, il numero di teste, il numero di croci. In realtà, una volta che ho fissato n, ho fissato il numero di teste, in automatico fisso il numero di croci. Quanti sono i possibili cammini che mi portano ad m? Cioè, qui ho richiamato l'espressione di Hebb e qui quello che dicevo leggendo la frase, praticamente la somma fra testa e croce deve essere n. Quindi se fisso n e fisso nt,
NC è fissato in maniera automatica. Allora, cominciamo da un conteggio semplice. Prima di tutto impariamo a contare in quanti modi distinti M, N piccolo, possiamo colorare N cerchi con N colori.

posso colorare il secondo e lasciare non colorato il primo. È ovvio che quando in questo caso ho il secondo colore, sono obbligato a colorare il secondo o il primo delle due sequenze. Quindi questo primo step lo faccio in due modi. Il rosso posso colorare il primo o il secondo. L'ultimo ho solo un modo possibile, perché è l'unica possibilità che mi dà questo. È chiaro che se aumento il numero di colori e il numero di cerchi, la cosa richiede più passi, perché il primo colore lo posso mettere in tre posti per n uguale a 3. Il secondo colore, avendo due posti lasciati liberi dal primo, ho due possibilità di metterlo, quindi questa riga si duplica in queste due, primo e secondo. Il terzo colore è obbligato, perché nelle sequenze colorate c'è solo un posto che il terzo colore può occupare. Vedete che la generalizzazione a 4, 5 a un generico N è abbastanza semplice. In generale, N cerchi con N colori. Il primo colore lo posso mettere in N modi. E mi rimangono N-1 cerchi da colorare. Il secondo colore lo posso mettere in N-1 cerchi. Il terzo colore in N-2 cerchi. E così via. Cioè, fino a che arrivo ad avere un solo slot libero dove posso usare l'ultimo colore. Quindi, se riassumo, N il primo colore, per N-1 il secondo, per N-2 il terzo, per N-3 il quarto, fino ad arrivare per 1. Questi sono tutti i possibili modi in cui posso colorare N cerchi con N colori. Questo oggetto, questa serie di moltiplicazioni definiscono formalmente il fattoriale, che viene definito con N punto esclamativo. E il fattoriale è un numero che cresce molto anche con N piuttosto limitati, cioè 10 fattoriale, 10 per 9, per 8, per 7, per 6, per 5, per 4, per 3, per 2, per 1, che è un numero a 6 cifre, se non di più. Quindi diciamo, il problema, come tutti i problemi di combinatoria, il numero di possibili casi favorevoli cresce con il numero di elementi. E quindi a volte è difficile calcolare. Adesso, avendo imparato a colorare con n colori e n cerchi, dobbiamo imparare in quanti modi distinti possiamo colorare n cerchi con n colori, dove n grande cerchi è maggiore di n colori. E poi dividere per il numero di modi distinti in cui posso colorare n cerchi con n colori. Perché le permutazioni mi danno delle sequenze in cui l'ordine degli elementi della sequenza è importante. Ma siccome io sto cercando di calcolare il numero di traiettorie che pur diverse, o di cammini che pur diverse, mi portano allo stesso punto nello spazio-tempo in un random walk, devo capire, data tutte le possibili sequenze, qual è il numero di possibili permutazioni che uso per, dividendo, per eliminarlo dal computo. Questo sembra difficile, ma non lo è. Cioè, se io ci arrivo con tre traiettorie, ma per arrivarci due sono equivalenti, devo dividere per due.
lo vedremo.

nell'esempio forse è più chiaro. Quindi, poi definisco il numero di cammini come il numero CNN, N grande, N piccolo, KNN, cioè il numero di modi distinti con cui posso colorare K cerchi con N colori, per il numero di permutazioni NM. Infatti qui ho messo direttamente N fattoriale. Allora, cerchiamo di capire, è più semplice di quanto si dice. Prendiamo un esempio K, scusate, N uguale a 4 e N piccolo uguale a 2. Allora, voglio colorare 4 cerchi con due colori. Il primo colore lo posso mettere in 4 modi. Me ne rimangono 3. Il secondo colore lo posso mettere in 3 modi. Vedete? E poi mi fermo perché non ho più colori. Allora, il numero di possibili modi con cui colorare 4 cerchi con due colori è 4 per 3, 12. Adesso, il numero di modi per colorare 2 cerchi con due colori è n fattoriale, quindi 2 per 1, 2. Ma perché ho bisogno di dividere per 2? Per questa ragione. Vedete questa sequenza rosso-viola? Questa, a parte l'ordine, è esattamente la stessa di viola-rosso. Cioè, se io non voglio tener conto dell'ordinamento dei colori, quindi per me, dopo aver colorato rosso e viola sono uguali al blu, allora devo considerare il fatto che queste due sequenze sono la stessa. Queste due sequenze sono la stessa, il primo e il terzo, queste due sequenze sono la stessa. Cioè, se non tengo conto dell'ordine, le due sequenze sono identiche. Quindi quando decido che il modo di colorare 4 cerchi con due colori è 6, in realtà sto contando troppo. Quindi divido per il modo di colorare 2 cerchi con due colori, che è 2. Quindi tutte le possibili traiettorie con n uguale a 4 e n piccolo uguale a 2 sono 6. Che poi, diciamo, non è nient'altro che il binomiale, il coefficiente binomiale nello sviluppo di un binomio, a più b alla n. Allora, in generale, fissato il numero di passi n e il numero di teste n piccolo uguale a nt, il numero di cammini possibili è dato da questa formula. Allora, abbiamo detto che kn grande n piccolo n moltiplicato n meno 1 moltiplicato n meno 2 e mi fermo al termine n meno n piccolo più 1. Nel caso precedente 4, 3, 4 meno 2 fa 2 più 1 fa 3, quindi mi ero fermato al secondo termine, diviso il numero di permutazioni n fattoriale. Ora si passa da questo a questo in maniera semplice. Noto che qui manca n meno n grande meno n piccolo fattoriale per completare il n grande fattoriale. Quindi moltiplico per questo sopra e sotto, sopra ottengo n fattoriale e sotto ottengo n piccolo fattoriale moltiplicato n grande meno n piccolo fattoriale. E qui abbiamo proprio la definizione del coefficiente binomiale. Fra l'altro il coefficiente binomiale è l'elemento dell'angolo di tartaglia, riga n e posizione n grande posizione n piccolo. Adesso andiamoci a calcolare la nostra probabilità. Dopo aver lanciato n volte la moneta, qual è la probabilità che siamo arrivati a m passi dall'origine? Abbiamo m è la somma dei possibili cammini, destra e sinistra con probabilità un mezzo per un mezzo. Questa è la pasta.
alcune uguaglianze, n grande uguale a nt più nc, chiaramente fissato n, fissato nt che d'ora in poi chiamerò pn per semplicità, poi pongo t, la probabilità pt, la probabilità di avere testa, che chiamo t per semplicità, perché una volta fissato p, pc è fissata perché 1 meno pt, cioè 1 meno pc, d'altronde sono due eventi. Se una ha probabilità p, l'evento opposto ha probabilità 1 meno p. Ora, nel caso del random walk, la probabilità è la stessa fra pc e p, quindi è un mezzo un mezzo. Fissato tutto questo, quindi possiamo dare una risposta alla domanda che ci siamo posti. Dopo aver lanciato n volte la moneta, qual è la probabilità che siamo arrivati a m passi dall'origine? La risposta è che la probabilità è data dalla distribuzione di Bernoulli, che probabilmente conoscerete. Se consideriamo la definizione casi favorevoli su casi possibili, abbiamo appena visto che questo, che è il coefficiente binomiale, è il numero di casi favorevoli. Ma vi potreste chiedere dove sono i casi possibili. I casi possibili sono contenuti qua, sono questi. Perché sto lanciando una moneta bilanciata, quindi la probabilità di andare a destra o a sinistra è un mezzo. Quindi P qui è un mezzo, 1 meno P è un mezzo. Quindi qui ho un mezzo alla n piccolo per un mezzo alla n grande meno n piccolo. È un prodotto di basi uguali, sommo gli esponenti, ho che questo n piccolo viene eliminato da questo meno n piccolo e questo termine vale un mezzo alla n, quindi 1 su 2 alla n. Avevamo detto che in un albero binario il numero di casi possibili dopo n passi era 2 alla n, e vediamo come i casi possibili qua è 2 alla n. Quindi diciamo, abbiamo imparato a derivare la distribuzione di Bernoulli partendo dalla definizione di una definizione semplice di probabilità e imparando a contare tutti i possibili cammini che hanno n teste su n lanci. Questo, per esempio, come esempio è la distribuzione che si ottiene dopo 100 lanci. Vedete che si conferma quello che dicevamo all'inizio in maniera del tutto intuitiva. Siccome la moneta è bilanciata, mediamente io non mi allontano di molto dall'origine. E l'origine rimane il caso più probabile. È chiaro che quando poi prendo n che cresce molto ho un problema di normalizzazione, lo vedremo nella prossima slide, però sto dicendo, se per esempio vado a prendere la larghezza di questa distribuzione, vedete che di fatto sono, a seconda di dove fisso la cosa, sono a distanza 10 nella maggior parte dei casi, cioè se medio conto gli elementi che sono, il numero di parti che sono fra qui e qui, sono la stragrande maggioranza di tutti quelli possibili. Quindi un random walk non mi porta troppo lontano dall'origine. Il punto è quanto vale m? Cioè, è vero che possiamo calcolarlo, però diciamo, volendo dare un ordine di grandezza, cioè vale 1, 10, 100, fissato n. E allora nel far questo si passa, come si dice, al limite continuo, cioè si prende il valore della distribuzione poissoniana e lo si calcola nel caso in cui il numero di lanci va all'infinito. Chiaramente c'è un processo di rinormalizzazione che va tenuto conto, di ridefinizione un po' dei parametri, però
Quel che è importante capire in questo caso è che la distribuzione binomiale discreta nel continuo è una distribuzione a gaussiana, cioè a campana, del tipo E elevato alla m4 diviso 2n, e che la larghezza di questa campana è ordine radice di n. Cioè, grosso modo, per avere una stima, gran parte dei cammini non si allontanano dall'origine più di radice di n. Quindi si dice formalmente che m vale ordine radice di m. Questo è il risultato che volevamo derivare, perché ci sarà utile in quel che vedremo nelle prossime slide. E qui chiudiamo la parentesi matematica. Dopo lo spunto di riflessione, qual è il valore più probabile di m dopo un cammino di 1000 passi? E poi, se la moneta è truccata, la probabilità di avere testa è maggiore della probabilità di avere croce. Il valore più probabile di m è maggiore di 0, 0 o minore di 0? Passiamo al secondo argomento e ritorniamo al richiamo associativo del modello di Hopfield. Il modello di Hopfield, il richiamo associativo nel caso di p maggiore di 1. Quel che avevamo visto nella lezione passata era che nel caso in cui memorizzavo un solo pattern e nel caso in cui partivo da uno stato corrotto, avevo che per n piccolo, cioè il numero di elementi che ho flippato per creare lo stato di partenza, minore di n mezzi, n grande mezzi, il richiamo associativo mi portava nel pattern storato. Nel caso opposto, in cui n piccolo è maggiore o uguale di n mezzi, il richiamo associativo mi porta nel negato del pattern memorizzato. In ogni caso, avendo un solo pattern memorizzato, qualsiasi elemento vettore di start presente alla rete, la rete collassa sempre nella dinamica, rilassa sempre nella dinamica fra il pattern memorizzato e il suo negato. Questo dipende se il numero di elementi cambiati è maggiore o minore di n mezzi. Questo in qualche modo va pensato come se la rete creasse in realtà due bacini equivalenti. Uno è il pattern memorizzato e l'altro è l'opposto. E io decido, scegliendo n piccolo, di partire da un elemento, che diciamo uno stato che appartiene a uno o al secondo. Questo nel caso, adesso, di 1, supponiamo di averne P, non solo 1. Cosa accade? Quindi P pattern memorizzati, indico come al solito con la barra il vettore a cui aggiungo il pedice P, che è l'indice 1, 2, 3 P, scusate, che è l'indice 1, 2, 3 P, e comincio come al solito. Al tempo T presenta alla rete 1 dei pattern memorizzati. Mu può essere, nu qui può essere 5. Mu uguale a 5. Negli esempi fatti nella prima parte, mu potrebbe essere il pattern che rappresenta il numero 3, quindi xi2, il 2, e così via. Scrivo la dinamica del neurone e rimango sempre con il problema di definire i pesi. Ora, nel caso di P uguale a 1, avevamo posto, seguendo la regola di Hebb, che Wj fosse uguale a 1 su n xi xij. In fondo, se c'è una modifica della memoria in seguito
all'apprendimento di quel pattern deve essere proporzionale WJ a XIXJ. Se ne ho P invece di 1, viene naturale generalizzare questa formula sommando tutti i contributi dei P pattern. È la via più naturale. Un pattern mi dà questo contributo, gli altri P-1 danno un contributo del tutto analogo. Quindi i pesi in un modello di Hockfield per memorizzare P-pattern sono definiti come 1 su N, somme su mu che va da 1 a P, xi mu, xi j mu. Notate che non c'è la normalizzazione in P. Quindi questo numero poteva andare tra meno n e n, a seconda di com'era xi, chi, j, questo in realtà può andare tra meno pn a pn, sempre in maniera discreta. Ora, definiti i pesi sinaptici, andiamo a vedere cosa accade alla nostra dinamica. Come al solito, definiamo, diciamo semplicemente, trasformiamo WJ con la definizione 1 su N xi mu xi j mu, qui rimane xi nu j. Semplicemente notiamo che questo termine può essere portato fuori dalla somma perché non sente l'argomento J, e poi abbiamo questo, considerando l'argomento della funzione, solo l'argomento della funzione sto considerando. Adesso vedete, per questo avevamo durante la prima lezione stressato molto il concetto di overlap, che questo termine qui, cioè la seconda sommatoria su J con la normalizzazione 1 su N, è proprio l'overlap tra il pattern che sto cercando di chiamare xi nu con tutti i p pattern memorizzati. Quando mu uguale a nu è l'overlap con se stesso, ma in quel caso a 1. Quando mu è diverso da nu è l'overlap con gli altri. Quindi questo termine, banalmente, come abbiamo visto, può essere anche 1 o ordine 1. Vi ricordate la matrice che per rappresentare lo 0 e la matrice per rappresentare il 9? Aveva un overlap di 0,97. Quindi in quel caso, quando sto tentando di richiamare lo 0, qui nu uguale a 0, la matrice che rappresenta l'8 dà un contributo molto grande a questo termine. Ma ci torneremo dopo aver manipolato leggermente questo termine. Quindi prendiamo l'argomento della funzione segno, che è questo, manipoliamolo come in prima fase in questa maniera, in cui portiamo fuori la xi. Adesso qui l'unica cosa che mi rimane da fare, come nel caso di P uguale a 1, è spezzare la somma in mu in 2. Perché? Perché, come dicevo, ho il caso in cui mu uguale a nu, che è questo, e il caso in cui mu è diverso da nu. Quindi non ho fatto nient'altro che dei P termini della somma, tenermi separato quello in cui nu uguale a mu e riscrivere l'altro, perché più di questo non riesco a fare. Perché si fa questo? Perché si mette in evidenza tutto quello che abbiamo detto, perché questo termine, la sommatoria per j che va da 1 a n di xij nu, xij nu, è l'overlap di un vettore con se stesso. Quindi vale 1. Diviso per 1 su n. E quindi questo termine mi dà questo contributo, xi i di nu.
più un termine che al momento non so calcolare né valutare, però che è la sommatoria su tutti i possibili pattern memorizzati di xi i di nu, quindi dell'elemento generico iesimo dei pattern memorizzati, per l'overlap tra il vettore che sto tentando di richiamare e il vettore memorizzato. Allora, se non ci fosse questo secondo tempo, termine, è chiaro che l'argomento della dinamica, segno, che vediamo adesso, se non ci fosse questo secondo termine, abbiamo che lo stato al tempo più 1 è uguale al segno di questo, xi. Saremmo esattamente nel caso di P uguale a 1. Quindi parto nell'attrattore, rimango l'attrattore, nell'attrattore stesso. Ma questo termine c'è e può essere molto grande quando l'overlap degli elementi in memoria è grande, 8, 0, 3. Quei tre termini, nell'esempio che abbiamo fatto nella lezione precedente, praticamente confondono la rete nel richiamo, confondono, a volte c'è anche una rete biologica si confonde nel richiamo. Quindi rimane importante studiare questo termine, che viene detto termine di crossover, perché è ovvio che se il termine di crossover è molto piccolo ho richiamo associativo, perché se è molto piccolo significa che tutti gli overlap dei vettori memorizzati sono piccoli, non ho problemi. O addirittura, se non ho problemi, nel caso di pattern memorizzati ortogonali, dove l'overlap fra tutti i vettori P è zero, fra tutte le possibili coppie. Questo è un caso molto poco frequente, perché nella realtà le cose che io voglio riconoscere e su cui voglio avere il richiamo associativo hanno overlap ben preciso. Quindi di fatto il problema rimane, una volta deciso i pattern da memorizzare, è come valutare, calcolare questo termine e come capire se questo termine può essere di disturbo o addirittura rompere la possibilità di richiamo associativo o meno. Ora, come possiamo stimare questo termine di crossover? Notiamo una cosa, e poi capiamo, una volta notata la cosa, no, si capisce perché abbiamo fatto la parentesi sul random walk. Qui ho due somme, una somma su P e una somma su N. Ora, xi mu, xi j mu, xi nu mu, j nu sono variabili che possono avere valore più o meno 1. Adesso, come si fa spesso in questi casi in cui non si sa che fare, ipotizziamo che queste variabili siano variabili stocastiche non correlate, cioè possono assumere valore più o meno 1 a caso, e il valore che assume la variabile xi mu non dipende da quello che assume la variabile xi j mu. Quindi chiaramente sono stocasti, la probabilità di avere più o meno 1 la poniamo uguale a 1/2, siamo nella definizione del nostro random walk presentato prima. Ora, avevamo visto che se ho una somma che va da 1 a n grandi di variabili stocastiche indipendenti, che è il lancio della moneta, o che il valore di m è ordine radice di n, in questo caso, allora è del tutto naturale stimare questo termine come ordine radice di P-1, perché questi termini sono P-1, radice di n, perché qui ci sono n, diviso 1 su n, cioè
1 su n radice p meno 1 su n è ordine p meno 1 su n. Ora, se p è abbastanza grande, il meno 1 possiamo anche trascurarlo, vediamo che siamo arrivati a una conclusione molto importante e soddisfacente, che questo termine è piccolo se n è molto, molto, molto più grande di p. Perché praticamente diventa ordine zero, cioè diventa trascurabile. Cioè, se io voglio memorizzare 10 batter su 1000 neuroni, P su N, 10 su 1000 fa 1 su 100, questo numero potrebbe essere piccolo e grosso modo mi dà un po' la stima dell'errore che commetto. Quindi siamo arrivati a questo risultato, che il richiamo associativo corretto si ha per p meno 1 su n molto minore di 1. È ovvio, se n è molto maggiore di p, questo è trascurabile e la rete, se parte dall'altro attore, rimane all'altro attore. Ora, il punto essenziale in un'applicazione pratica è capire quanto il rapporto p su n può essere accettabile. Per esempio, è evidente che nel caso che avevamo usato come esempio, 10 pattern su 35 neuroni, questi termini di overlap, anche questo era uno dei casi più favorevoli, possono essere duri da trattare, cioè contribuire. In questo caso P su N è un terzo, che non è molto minore di 1, quindi probabilmente usando una rete con 35 neuroni e 10 pattern, qui il richiamo associativo è rotto parecchie volte. E il punto essenziale è che se vogliamo vedere cosa accade, prendiamo il termine di Gross-Kdork, moltiplichiamo per l'iesimo elemento del pattern che stiamo tentando di chiamare e moltiplichiamo per il segno meno. Otteniamo una quantità che chiamiamo C nu, che praticamente la cui analisi ci dice cosa accade. Se C in nu è minore di 0, il termine di Gross-Kdork ha lo stesso segno di Xi di nu. Quindi non distrugge il richiamo associativo. Ho una memoria stabile. Come ho una memoria stabile se questo termine è molto piccolo, maggiore di 0 è molto piccolo. Quel che disturba, mi dà instabilità nel richiamo associativo è quando C in nu è molto maggiore di 1. Quel che si può fare, non lo facciamo, quindi diamo solo il risultato, è stimare la probabilità che C nu sia maggiore di 1 in funzione di P su N. E otteniamo una tabellina che è questa, qui abbiamo il rapporto P su N, qui abbiamo la probabilità e questo è l'andamento, diciamo. Quindi vediamo che come P su N cresce, la probabilità di errore cresce, cioè abbiamo che per P su N uguale a 0,6 la probabilità di avere parti richiamate in maniera errata è del 10%. Se andiamo per valori di P su N piuttosto piccoli, 0,18, 0,2, qua vediamo che l'errore non è più dell'1%. Ora, l'unica cosa che è da notare in questo grafico è che sembrerebbe che l'errore che io commetto vari in maniera linearmente crescente con il rapporto P su N. Quindi passi da errori molto piccoli quando P è molto molto molto più grande, scusate, quando N è molto molto più grande di P, o errori grandi quando P è dell'ordine di N. Vedremo che non è così. Finiamo questo punto con lo spunto di riflessione. Quali sono le condizioni in cui il termine di crossover non influenza il richiamo associativo? E poi, in caso di pattern memorizzati ortogonali, si ha il richiamo associativo? Come di solito il riepilogo. Qual è il valore più probabile di M dopo un cammino di 1000 passi? Se la moneta è truccata,
la probabilità di avere testa è maggiore di quella di avere croce. Il valore più probabile di M è maggiore di 0, 0 o minore di 0? Quali sono le condizioni in cui il termine di crossover non influenza il

richiamo associativo. E in caso di batter memorizzati ortogonali, si ha il richiamo associativo. Con questo abbiamo finito la seconda parte di questa lezione. Come solito vi ricordo che materiali aggiuntivi di approfondimento possono essere trovati sul sito del corso. Vi ringrazio, arrivederci.

0: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della nazionale italiana di ginnastica artistica.
1: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
2: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della nazionale italiana di pallavolo.
3: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista. Per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
0: Sono studente Uninettuno di ingegneria gestionale e indirizzo economico.
1: Mi sono iscritta a psicologia.
3: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
2: Con Uninettuno ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
1: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
2: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
0: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva, sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
2: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
1: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
3: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
2: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
0: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro, solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa lezione. Mi presento, sono Maria Assunta Pimpinelli, sono la responsabile delle collezioni filmiche della Cineteca Nazionale del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e sono anche docente all'Università di Tor Vergata di conservazione e restauro dei beni filmici e audiovisivi. Il titolo di questa lezione è La ricerca negli archivi di film, limiti, strumenti, potenzialità. Prima parte. Gli argomenti sono Cineteca, Filmoteca, Archivio Filmico, Museo del Cinema, eccetera, quali istituzioni e quali finalità. Secondo argomento, l'accesso alle collezioni filmiche secondo il codice etico della Federazione Internazionale des Archives du Film. Partiamo dal primo degli argomenti, Cineteca, Filmoteca, Archivio Filmico, Museo del Cinema, eccetera. Quali istituzioni e quali finalità? Il nome delle istituzioni, come vedete, in questo caso è diverso, ma sostanzialmente condensa in sé finalità e valori simili. La differenza sostanziale sta nel suffisso cineteca, filmoteca o nella presenza della denominazione museo. Tutte queste istituzioni condividono appunto la stessa finalità di raccolta e di tutela del patrimonio filmico. Quindi, indipendentemente dal tipo di denominazione, c'è una condivisione di finalità. Denominazioni diverse connotate dal prevalere delle finalità di conservazione e di divulgazione. Il suffisso teca o la denominazione archivio denota la finalità di conservazione, la presenza del termine museo del cinema denota invece una maggior finalità di valorizzazione e di diffusione e di presentazione. La cosa che invece unisce, appunto, come dicevo prima, questo tipo di istituzioni è che sono istituzioni che conservano i supporti e le collezioni originali relative alle opere cinematografiche e audiovisive. Tutte questo tipo di istituzioni che sono diffuse nel mondo si riuniscono nella Fédération Internationale des Archives du Film, che è una federazione appunto fondata a Parigi nel 1938, ha la sua attuale sede a Bruxelles e fin dalla sua creazione nasce come organismo sovranazionale e apolitico. Questa è una connotazione che nasce appunto fin dalla fondazione, in anni critici in cui sono presenti al momento della fondazione il British Film Institute di Londra, la Cinémathèque Française di Parigi, il Film Department di New York e del MoMA, ma è presente anche il Rijksfilm Archive di Berlino. Quindi sono istituzioni che a breve si troveranno, diciamo, su fronti opposti. E quindi l'importanza di essere un organismo appunto sovranazionale e apolitico nasce fin da questa fase e continua poi nelle varie fasi storiche, a partire poi anche dalla Guerra Fredda, e continua fino oggi. Attualmente la federazione, appunto, dai quattro fondatori, consta invece di 96 archivi membri effettivi e di 80 archivi associati distribuiti in 80 nazioni. Vedremo poi la differenza tra membri effettivi e membri associati. La mission della FIAF. Se noi andiamo sul sito web della FIAF, avremo una pagina intera dedicata ai vari punti di questa mission che si articola a partire dalla voce che dice appunto tenere, mantenere, rispettare un codice etico per la preservazione dei film e degli standard pratici per le aree diverse del lavoro d'archivio. Ma per sintetizzare ancora in maniera più efficace i vari punti che non possiamo appunto continuare a percorrere qui e che potrete approfondire successivamente, riporto una frase sintetica mantenendo il testo inglese che è una delle lingue che le lingue usate appunto dalla FIAF. Its affiliates are committed to the rescue,
collection, preservation, screening and promotion of films which are valued both as works of art and culture and as historical documents. Significa che la mission è quella di rescue, raccogliere, anzi salvare, collection, raccogliere, preservation, salvaguardare da tutti i punti di vista, sia fisico, sia della duplicazione, sia della salvaguardia che oggi chiamiamo digitale, screening and promotion, quindi promuovere e proiettare i film, che sono considerati sia come opere d'arte e di cultura, sia come documenti storici, quindi senza preclusione, senza giudizio di valore, ma come valore appunto di documento storico, oltre che di opera d'arte, ma soprattutto in generale come beni culturali. Qual è il ruolo attivo della FIAF oggi? Potete andare sul sito della FIAF, di cui abbiamo qui riportato degli screenshot, e rendervi conto direttamente della quantità di attività condotte ad oggi. Riassumo ora in una serie di punti quali sono, diciamo, le linee essenziali. Il primo è sicuramente quello di lavorare insieme per linee guida comuni e pubblicazioni. Il secondo è quello della ricerca e formazione professionale, in particolare dare apporto e raccogliere professionisti tra le cineteche del mondo che possano girare e organizzare corsi di formazione, ed avere poi un dialogo costante che si sintetizza poi in un congresso annuale e workshop nel quale, oltre agli adempimenti, diciamo adempimenti burocratici, c'è poi il trattamento di temi privilegiati, quale può essere la digitalizzazione, il restauro, la catalogazione, la conservazione dei materiali. Altre linee sono cura delle collezioni film related, garanzia dell'accesso alle collezioni da parte di utenti e studiosi per studio e ricerca, cooperazione internazionale tra le cineteche affiliate. Il primo punto, vi spiego brevemente cosa si intende per collezioni film related, si tratta di tutte quelle collezioni e fondi d'archivio che contengono documenti che non sono i film stessi, ma che sono documenti cartacei o iconografici riferiti alla storia dei film. Quindi possono essere carte burocratiche, contratti, fotografie, foto di set, per esempio, poster, promozione dei film, stampa specializzata e così via. Cioè tutto quello che funge da complemento alla storia del cinema basata sui film stessi, diciamo, e che serve ugualmente alla ricerca. E quindi che fa da base a quello che vediamo nel secondo punto, cioè sostenere fortemente per tutte le istituzioni la garanzia all'accesso da parte dei ricercatori. E questo è anche un punto che riguarda direttamente il nostro corso, perché il nostro corso appunto si basa sulla ricerca negli archivi ai fini appunto del riuso creativo, quindi l'importanza di avere accesso alle collezioni sancita già da questa federazione di archivi. Il terzo punto viene di conseguenza è la cooperazione internazionale tra le cineteche, che è un punto che nasce fin dal 38 e dagli anni successivi e dal dopoguerra, dagli anni in cui cioè la comunicazione e la cooperazione era resa particolarmente difficile, non solo dalla mancanza come invece oggi abbiamo di comunicazione rapida e digitale, quindi dalla difficoltà di far circolare i film, ma anche dalla difficoltà di relazionarsi con la parte commerciale, con gli aventi diritto, e di garantire quindi un ruolo alle cineteche di tutela che possa conciliarsi e non andare contro gli interessi commerciali. Altri punti che sanciscono, diciamo, l'impegno della FIAF
sostegno alla creazione di cineteche laddove non siano presenti. Anche questa esigenza nasceva, diciamo, dalla fine degli anni 30. E la stessa poi è quella che riguarda il supporto nel contesto legale, in particolare sulle questioni di diritti, quindi di copyright. Promozione della film culture e della ricerca storica. Quest'ultimo punto è una sintesi di quanto abbiamo detto. Se tutti i punti precedenti funzionano, poi è chiaro che la cultura sul film, sulla ricerca di storia del cinema e anche sulla ricerca sulla salvaguardia dei film diventano appunto più solidi. Quali sono i membri effettivi della FIAF e quali sono i requisiti per l'ammissione? I requisiti fondamentali sono che si tratti di cineteche con responsabilità primaria nella preservazione delle collezioni originali delle immagini in movimento, cioè che siano quelle istituzioni che conservino i film sui loro supporti originali, quindi film che nascono in pellicola, i film oggi che nascono in digitale, ma che abbiano il compito primario appunto di conservare i supporti originali, che si tratti di negativi, che si tratti di copie di proiezione, che si tratti di intermedi. Possiamo entrare nel sito della FIAF, nella pagina dove si riporta l'elenco dei membri effettivi, cioè di quelli che entrano a pieno titolo per la loro funzione, nella membership della FIAF. E possiamo, diciamo, navigare in questa lista semplicemente per avere un'idea di che tipo di istituzioni si tratti. National Library of Wales, Screen and Sound Archive, cioè anche le istituzioni non necessariamente nazionali, ma anche le istituzioni regionali. AIFIL Museum, ad esempio, è la Cineteca di Amsterdam, la Cineteca greca, China Film Archive, un organismo ovviamente dimensionato sulla grandezza della nazione, il Bundesarchiv, che è l'archivio federale tedesco, e possiamo ancora andare avanti, Fondazione Cineteca di Bologna, che ovviamente qui in Italia e ha un ruolo molto importante, ma anche Harvard Film Archive, quindi cineteche legate all'attività di ricerca universitaria, National Library of Scotland, la Scozia e così via. E quindi qui, se continuate, vedete l'ampia rappresentanza da parte di parti del mondo, città del mondo e anche le diverse dimensioni. Torniamo alla nostra presentazione, quindi membri effettivi. L'altra caratteristica fondamentale per essere ammessi alla FIAF, secondo punto, è la disponibilità di risorse finanziarie e strutture di conservazione adeguate. Quindi il requisito è quello di disporre di risorse finanziarie e strutture adeguate per la conservazione dei film sui loro supporti originali. Quindi deve trattarsi di istituzioni che hanno relazioni importanti con gli enti governativi o locali e che quindi hanno finanziamenti sufficienti o che comunque riescono a raccogliere fondi sufficienti per garantire appunto strutture di conservazione adeguate, cioè strutture in cui i film, le pellicole in particolare, ma anche il digitale oggi vengano conservate secondo standard di conservazione estremamente rigorosi, che sono quelli che poi vengono divulgati dalla FIAF stessa. Terzo punto, terzo requisito importante, condurre attività di valorizzazione senza fini di lucro. E anche questo aspetto lo abbiamo anticipato prima, tutte le attività che svolgono le cineteche, gli archivi di film che chiedono di aderire, che aderiscono alla federazione, devono svolgere la propria attività in maniera no profit, cioè non possono e non devono mettersi in concorrenza con le produzioni, gli aventi diritto,
quindi considerare i propri film e il proprio patrimonio come patrimonio culturale e non come bene commerciale. Questo è un aspetto che riguarda invece appunto le produzioni e gli aventi diritto. Viceversa, abbiamo i membri associati FIAF. E si tratta di istituzioni che sono comunque attive in campi connessi con le finalità della FIAF, ma non necessariamente con compito primario di tutela delle collezioni delle immagini in movimento. Vediamo di quali si tratta in particolare. Alcuni esempi li troviamo nell'altra pagina del sito web FIAF. Ne vediamo una prima lista nello screenshot riportato. Cinemateca di Bogotà, Museo Departamentale Albert Camus di Bologna, cioè siamo in una dimensione più diciamo granulare, anche di piccole istituzioni, ma anche di medie e grandi, ma che non necessariamente, appunto, come abbiamo detto, hanno depositi di conservazione, ma possono semplicemente fare un'opera di diffusione della cultura cinematografica, oppure avere associati, ad esempio, archivi di documentazione film related, che permette però attività di ricerca, di studio e di approfondimento. Quindi, diciamo, questa apertura anche a un mondo che non necessariamente conserva film in depositi e non ha come scopo principale la tutela in depositi, ma che comunque fa diffusione e valorizzazione della cultura cinematografica e anche della conservazione, poi in ultima analisi. E ancora per diciamo, poterci rendere conto della diffusione di questo tipo di istituzioni a livello mondiale, visto che la FIAF è un organismo appunto mondiale, sovranazionale, nel sito web è riportata questa mappa interattiva che possiamo andare a visitare, in cui c'è, diciamo, vedete, come dire, l'evoluzione diacronica delle adesioni delle cineteche, degli archivi, delle filmoteche, come vogliamo chiamarli, alla Federazione Internazionale degli Archivi di Film. Chiaramente questa è la situazione al 2024, la maggior concentrazione è nel continente europeo, ma c'è anche una diffusione piuttosto importante anche nel sud-est asiatico, cineteche in Australia e Nuova Zelanda, cineteche in Africa e in Sud America e ovviamente poi Centro America e Stati Uniti. La differenza di colore è appunto tra rosso, full members, quindi i membri effettivi e gli associati, e poi ci sono i provvisori, quelli che fanno l'application per entrare. E se proviamo a navigare in questa mappa interattiva, risaliamo al 1938, anno della fondazione, come vi dicevo, sono i primi quattro paesi, e poi vediamo che con il passare degli anni questa mappa si popola di adesioni. Ed è quindi interessante capire come questa, nel 2000 ad esempio, era già quasi la stessa situazione di oggi, e però c'è un crescere che riguarda soprattutto gli associati, cioè queste istituzioni che fanno cultura cinematografica e che diffondono quindi i film e che vengono quindi ammesse. Bene, nella successiva vediamo invece il dettaglio dell'Italia, cioè screenshot sull'Italia, e vediamo quali sono le cineteche che aderenti alla FIAF sono in Italia. E ve le espongo in ordine cronologico, cioè in ordine di adesione. La prima è la Cineteca Italiana a Milano, che aderisce nel 1946, poi è la Cineteca Nazionale di Roma, il Centro Sperimentale di Cinematografia, CSC-Cineteca Nazionale, 1949, che è anche l'anno della sua fondazione, il Museo del Cinema.

di Torino, 1954, Cineteca di Bologna, 1991, Filmoteca Vaticana, parliamo del territorio italiano, quindi non soltanto della...

Archivio audiovisivo del Movimento Operaio Democratico, Roma 1998, la Mediateca Regionale Toscana, Firenze 2009, Archivio Luce Cinecittà, Roma 2024. Quindi questa è la realtà delle cineteche presenti sul territorio italiano che aderiscono alla Federazione Internazionale Archivi di Film e ne condividono le linee guida e i principi. E quindi sono quelle, avvicinandosi alle quali dobbiamo tenere presente che appunto c'è una condivisione di principi sentiti alla stessa maniera, diciamo così. Passiamo a un altro argomento che viene di conseguenza, la ricerca negli archivi di film. Quali sono i limiti? Parliamo di limiti. L'accesso da parte dell'utenza esterna, in particolare i ricercatori e gli archive producer per il riuso, è condizionato da tre fattori. Il primo è l'accessibilità ai cataloghi. Il secondo, la presenza di diritti di terzi sulle opere. Il terzo, la disponibilità di supporti digitalizzati. Parliamo di limiti, in realtà non sempre si tratta di limiti, ma semplicemente di fattori di cui si deve tenere conto. Cioè, si deve tenere conto che l'accesso alle opere, ai film, ai materiali di un archivio filmico non è scontato, nonostante sia garantito dai principi condivisi della FIAF, ma ha dei punti, ha dei paletti di cui tenere conto. Quindi il primo punto di cui abbiamo parlato è l'accessibilità dei cataloghi. Ci sono le diverse policies da parte di ciascun archivio. In questo caso, appunto, potrebbe esserci pubblicazione online dei database, in toto o con dei limiti. Pubblicazione di cataloghi per la consultazione o il prestito di materiali. Quindi cataloghi significa una selezione ragionata soltanto di alcuni titoli disponibili, che quindi non corrispondono totalmente al patrimonio conservato. Creazione di piattaforme di accesso e di visione online. E in ultima analisi c'è il rapporto diretto con gli archivisti e con i funzionari degli archivi. Questo è un punto importante perché al di là della ricerca indipendente, talvolta anche remota, nei database online, cataloghi per la consultazione, anche questi a distanza, visione in piattaforme che mediano i contenuti, c'è il rapporto continuo con il personale che è specializzato, che conosce le collezioni e che crea quindi un'interazione con i ricercatori e che può quindi comunicare quali sono appunto non necessariamente i limiti, ma i paletti, le condizioni, le diverse situazioni. L'altro punto, il secondo punto che abbiamo visto nell'esposizione della ricerca e dell'accesso è quello dei diritti sulle opere, punto imprescindibile ovviamente. Prevalentemente le cineteche, pur conservando e possedendo i materiali filmici come corpus mechanicum, non detengono i diritti sulle opere. Quindi, in particolare ai fini del riuso, è sempre necessaria l'autorizzazione dell'avente diritto. L'avente diritto in prima istanza è il produttore stesso del film o dell'opera, in seconda può essere una società che ha comprato i diritti dal produttore e poi ci sono situazioni ancora più complesse come fallimenti, recuperi, ritorno agli autori e quant'altro, ma qui entriamo in un discorso particolarmente complesso che non può essere affrontato in questa sede. Ci sono però delle eccezioni e queste eccezioni sono quando cineteche o archivi diventano proprietari dei diritti, di solito le produzioni stesse, che conservano e gestiscono la propria library. Per esempio, è il caso di molti affiliati FIAF. Ad esempio, ci sono, diciamo, case di produzione anche molto

datate, anche storiche, pensiamo per esempio alla Pathé francese, che ha conservato tutta la propria archivio di documentazione film related e raccoglie anche se non necessariamente sul supporto originale, i film prodotti a partire dagli inizi della storia del cinema e ne mantiene i diritti diciamo, in uno sviluppo diacronico impressionante che dura decenni. Quindi questo può essere uno dei casi, cioè una cineteca che conserva, diciamo, un fondo tematico legato anche alla produzione e agli stessi diritti di sfruttamento. E poi ci sono i film in pubblico dominio, cioè i film per cui sono scaduti i termini di protezione per lo sfruttamento economico. E infine le opere orfane, che sono il residuale, cioè tutti i film di cui si è perso un legame, diciamo, di conoscenza immediata con i diritti di sfruttamento, ma sui quali è necessario fare ricerca per capire qual è il loro status attuale. Terzo punto. Tornando appunto al discorso dei limiti o paletti, come abbiamo detto, è quello della disponibilità dei materiali, che siano digitalizzati o che siano da digitalizzare. Nella pratica attuale del riuso creativo, i brani selezionati per la nuova opera di montaggio, diciamo così, devono essere ormai in formato digitale. E nel caso in cui non lo siano già, le valutazioni sui tempi e i costi delle lavorazioni di digitalizzazione possono condizionare molto scelte e progetti. Questo aspetto è importante perché anche in questo caso l'atteggiamento di chi si avvicina e di chi fa ricerca in un archivio di film deve tenere conto di questo aspetto. Può, per esempio, trovare bellissime cose nei cataloghi, nei repertori, nei database, ma poi questi titoli non sono disponibili perché non sono mai stati digitalizzati. E quindi qui interviene una valutazione, da fare appunto con il personale tecnico e con il personale, diciamo, che fa la programmazione scientifica e di lavorazione di una cineteca. E chiaramente questo è un aspetto che limita, se non altro dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista del tempo e dei costi. Quindi non dare per scontato che tutto quello che si trova nei cataloghi o nelle piattaforme forse sì, ma nei cataloghi e nei database no, sia immediatamente accessibile e utilizzabile. È necessario verificare se sia stato digitalizzato e se quel titolo particolare abbia materiali sufficienti di protezione, abbia copie, abbia duplicati e quant'altro. Quali decisioni? Appunto, nel caso di materiale in pellicola è necessario per ogni elemento un controllo d'archivio dei diversi elementi filmici per scegliere il materiale di partenza. Quindi, nell'ipotesi in cui si decida di scegliere di utilizzare del materiale relativo a un titolo particolarmente interessante e l'archivio accetti di collaborare, di mettere a disposizione, perché sono stati autorizzati i diritti, perché la stessa Cineteca ne dispone, poi è necessario fare una lavorazione di tipo tecnico, ma che prenda in considerazione le caratteristiche fisiche e la qualità e fare delle scelte e scegliere i materiali di partenza. Si tratta appunto di controlli e lavorazioni da svolgere senza fretta nel rispetto delle caratteristiche e dell'integrità dei materiali. Quindi, appunto, una questione di tempi e di rispetto del materiale di partenza. E veniamo quindi agli spunti di riflessione rispetto a quanto abbiamo esposto in merito all'accesso e alle condizioni di utilizzo dei materiali di un archivio filmico. Quale differenza tra cineteche membri effettivi e cineteche membri associati? Quali caratteristiche in comune? E ancora, quali limiti può incontrare la ricerca negli archivi di film finalizzata al riuso?
e quali le potenzialità.

Veniamo adesso al secondo argomento che ha come titolo l'accesso alle collezioni filmiche secondo il codice etico della Federazione Internazionale degli Archivi di Film e che porta ancora in maniera più approfondita il discorso sul ruolo della FIAF non solo nel fornire linee guida tecniche e standard professionali, ma anche nel fornire un codice etico dal punto di vista della condotta degli archivisti e del personale che lavora in una cineteca, ma come vedremo c'è anche un'etica dell'accesso delle collezioni e dei diritti alle collezioni. Condizione imprescindibile per l'ammissione alla FIAF, sia per membri effettivi che associati, è appunto l'adesione al codice etico FIAF pubblicato, diciamo, discusso e messo a punto tra 1998 e 2008. Abbiamo parlato prima dei vari punti e delle varie linee guida che tengono insieme i principi e la mission della federazione, ma questo, appunto, lasciato per ultimo, è effettivamente la sottoscrizione di un codice deontologico. E appunto è importante perché ha un riflesso anche sull'uso e sul trattamento del materiale che viene conservato. Il codice etico in tutta la sua integrità lo trovate a questo link del sito web della FIAF. I punti del codice etico, appunto, e la loro relazione con l'accesso al riuso vengono qui elencati, trovate in giallo in particolare quelli che interessano al discorso dell'accesso e del riuso. Vado ad elencarli. The rights of collections, i diritti delle collezioni, the rights of future generations, exploitation rights, rights of colleagues, personal behavior. Allora vedete ci sono 5 punti. I due in giallo in particolare riguardano l'accesso e l'utilizzo e la natura stessa delle collezioni. Il fatto che le collezioni abbiano dei diritti, punto 1, the rights of collections, le rende soggetto e non soltanto oggetto di ricerca, ma anche soggetto che ha un diritto nell'essere trattato e nell'essere percepito in un certo modo. E vedremo poi nello sviluppo successivo di questa lezione. Exploitation rights sono i diritti di sfruttamento e questi sono i diritti appunto che vanno limitati e vanno quindi distinti i diritti di quanto può essere diciamo sfruttato e presentato in ambito non profit rispetto a quello che invece è l'ambito consueto dell'industria cinematografica. Gli altri diritti, come vedete, quelli in bianco, i diritti delle future generazioni sono pure importanti, punto 2, perché proiettano la responsabilità degli archivi di film nel futuro. Cioè, non lavoriamo soltanto per salvaguardare oggi, ma conserviamo anche per fare in modo che le future generazioni possano vedere quello che vediamo e che abbiamo oggi. Poi c'è un diritto dei colleghi, come dire, un diritto a trattarsi in maniera rispettosa, ma anche a rispettare la professionalità l'uno dell'altro. E il comportamento personale è la cosa più simile a un codice deontologico personale vero e proprio, che è quello appunto del mantenersi corretti e non profit rispetto alle attività che vengono condotte. Approfondiamo i diritti delle collezioni, rights of collections. È il punto 1.1 del codice etico e prevede rispetto e salvaguardia dell'integrità dei materiali e la protezione da ogni forma di manipolazione, falsificazione o censura. Quindi, compito degli archivi e degli archivisti è quello di mantenerne l'integrità ed è portato diciamo, ad un livello di etica e non semplicemente a un livello di rispetto fisico o formale. Secondo punto, 1.6, impegno a mantenere sempre l'esperienza di visione originale, in proiezione o con altri mezzi, e

Ad esempio, mantenere la giusta velocità di proiezione, l'aspect ratio, cioè il formato del fotogramma e dell'immagine e quant'altro. Cioè l'impegno, anche questo, a mantenere l'integrità, ma non soltanto l'integrità fisica del materiale conservato, ma anche un'integrità nel momento in cui il materiale viene fruito. L'aspetto complementare alla conservazione dei materiali finici è quello della loro presentazione, della loro proiezione, della loro visione, perché è parte della loro natura, cioè materiali filmici o audiovisivi, come vogliamo, sono fatti per essere visti e quindi questa è una componente imprescindibile, essenziale. Veniamo all'altro punto di quelli segnati in giallo nella lista che abbiamo visto prima. I diritti di exploitation, cioè di sfruttamento. Punto 3.1 del codice etico. Poiché i materiali sono beni sia commerciali che artistici, e lo abbiamo già visto, gli archivi FIAF rispettano totalmente gli aventi diritto commerciale. Cioè è mettere proprio un confine, ma anche una forma di rispetto che ci auguriamo sia reciproco nei confronti dell'industria cinematografica, cioè qualsiasi tipo di intervento sui materiali che possa decidere un archivio va sempre nel totale rispetto della sua dimensione industriale e commerciale. E non è un'affermazione scontata. Nel caso di film con diritti scaduti o legalmente annullati, gli archivi non ne faranno mai uno sfruttamento a fini di lucro. Questo è il punto 3.2 del codice etico. Anche questo è importantissimo perché ormai ci sono sempre più film con diritti scaduti e il fatto che gli archivi dichiarino di non far uso commerciale dei proventi che possano venire da film scaduti rientra appunto in questa linea di rispetto nei confronti dell'industria cinematografica. Un altro paper, un altro testo pubblicato dalla FIAF in un momento successivo già a fronteggiare l'arrivo del digitale è il Digital Statement 2019-2021 in progress. Si tratta di linee guida, regole e limiti che vengono definite red lines per la digitalizzazione e il restauro digitale. Quindi è come dire, uno spin-off del codice etico che riguarda in particolare l'atteggiamento degli archivi di film rispetto alla rivoluzione digitale, quindi rispetto al passaggio al digitale di ciò che è analogico e di ciò che è in pellicola. L'istanza fondamentale del digital statement è mantenere l'autenticità nella trasformazione dall'analogico al digitale. Soprattutto perché la responsabilità delle cineteche di fronte alla rivoluzione digitale, e parliamo proprio di rivoluzione, di totale cambiamento, è quella di preservare non solo il contenuto, ma anche la natura analogica del film. Quindi la responsabilità delle cineteche, nel momento in cui digitalizzano un film in pellicola, non è semplicemente quella di passarlo e di renderlo visibile, qualsiasi sia il formato, qualsiasi sia il trattamento tecnico a cui viene sottoposto, ma anche quella di documentare e di riprodurre nella maniera più fedele possibile la sua natura analogica di film in pellicola, come vedevamo prima, rispettando il formato originale dell'immagine e rispettando varie altre componenti che fanno parte connaturata della pellicola stessa. Parlo di pellicola, ma potrebbe anche trattarsi di film che nascono girati in video, però il problema chiaramente è più massiccio e più esteso per i film girati in pellicola. L'istanza quindi è dare forma al futuro, considerando che il digitale sarà l'unico modo con cui le future generazioni conosceranno un film in pellicola. Le red lines. È interessantissimo leggere le red lines in questi digital statement, intese come i limiti da non oltrepassare nel trattamento di digitalizzazione. Vi leggo

Il primo, e lo leggo in lingua originale perché è particolarmente forte. Colorizing, cioè la colorizzazione. The process of artificially adding color to film materials that were originally produced and distributed in black and white. Colorizing is an act of vandalism and has no place in ethical film restoration. Quindi la colorizzazione, l'aggiunta di colore come fase di post-produzione di digitalizzazione di un film in bianco e nero, è da considerare, detto proprio letteralmente, un atto di vandalismo e non ha posto in un approccio etico al restauro del film. Quindi diffidare sempre da quello che ci viene presentato in forma colorizzata, né condurre un restauro o una digitalizzazione facendo questo tentativo di aggiungere colori. Questo è un processo che si vede molto spesso, anche soprattutto nei documentari storici, nei film di repertorio storico, nei documenti filmici storici ed è appunto considerato in maniera veramente così estrema come atto di vandalismo. Pensiamo non so, al repertorio della Prima Guerra Mondiale che attualmente gira moltissimo, tutto con aggiunta di colori. È qualcosa che dobbiamo assolutamente tenere da parte. Non fa parte del mondo degli archivi, quindi chi si avvicina a un archivio deve sapere che poi non può trattare questo materiale colorizzando o addirittura non può prendere materiale colorizzato. L'altro punto red line, cioè altro punto proibito, è l'intervento ad esempio sulla grana. Si tratta di una tecnica, in entrambi i casi si tratta di tecniche da evitare. La grana originale del film deve essere sempre rispettata. E l'altro punto è creare artificialmente la nitidezza, cioè fare il cosiddetto sharpening. Perché l'attuale percezione considera la nitidezza come sinonimo di qualità dell'immagine, ma in realtà si snatura l'immagine originale. Se un'immagine, se un brano è particolarmente interessante, anche bello, anche importante, adatto ad un certo riuso, non per questo deve essere reso più nitido, deve essere ripulito per adattarlo al contesto che lo contiene contemporaneo. Quindi un rispetto anche anche del difetto, se vogliamo. Bene, abbiamo concluso anche questo argomento e come spunti di riflessione possiamo porci la seguente domanda. In conclusione, si può parlare di un'etica dell'accesso e del trattamento dei materiali filmici per il riuso creativo? Come si confrontano i principi sanciti dalla FIAF con le scelte di riuso creativo? Bene, riepilogo gli spunti di riflessione di questa lezione. Quali differenze tra cineteche membri effettivi e cineteche membri associati FIAF? Quali caratteristiche in comune? Quali limiti può incontrare la ricerca negli archivi di film finalizzata al riuso? E quali le potenzialità? In conclusione, si può parlare di un'etica dell'accesso e del trattamento dei materiali filmici per il riuso creativo? Come si confrontano i principi sanciti dalla FIAF con le scelte per il riuso creativo? Bene, questa lezione è finita, vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo che i materiali relativi a questa lezione sono disponibili nel sito dell'Ateneo, nelle pagine relative a questo corso.

I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate

0: L'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro. Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
2: Vuoi acquisire competenze per vivere in sicurezza il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Programmazione e Sicurezza della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre. Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti in questa nuova lezione, il cui titolo è La valutazione neuropsicologica nelle malattie cerebrovascolari, i disturbi prassici. Bene, vediamo quali sono gli argomenti che tratteremo in questa lezione. Parleremo delle aprassie, i modelli interpretativi delle aprassie, la clinica dell'aprassia e infine

la valutazione, quindi gli strumenti che ci servono per descrivere, definire e quantificare i disturbi prassici del paziente con malattia cerebrovascolare. Bene, passiamo al primo argomento, cioè le aprassie. Le azioni che svolgiamo quotidiane possono essere azioni intransitive, cioè gesti con significato che non implicano l'uso di oggetti, quindi dei gesti simbolici come quello di salutare, ad esempio, cioè gesti che non richiedono l'utilizzo di un oggetto ma che vengono compresi perché appunto sono dei gesti simbolici con un significato interpretativo. Le azioni transitive invece richiedono l'utilizzo di oggetti, come ad esempio preparare il caffè, cioè sono tutte quelle azioni transitive, appunto perché diciamo dirette con uno strumento o un oggetto, come ad esempio preparare il caffè, utilizzare in generale degli strumenti o degli oggetti. Una lesione cerebrale può danneggiare selettivamente la produzione di gesti con significato e la capacità di manipolare e utilizzare gli oggetti di uso comune. Qui già diamo una piccola definizione, ma la vedremo successivamente, di aprassia. Quindi una lesione cerebrale, solitamente una lesione cerebrale a carico dell'emisfero sinistro, quindi può danneggiare appunto questa capacità di produrre dei gesti di significato oppure manipolare con intenzionalità e fine degli oggetti di uso comune. Bene, che cos'è l'aprassia, il disturbo prassico? L'inabilità a eseguire atti motori conosciuti che non dipende dalla presenza di disordini primari del movimento, della sensibilità o della capacità di comprensione. Bene, quindi abbiamo dato una prima definizione di aprassia, abbiamo detto appunto che è una difficoltà a eseguire appunto atti motori già conosciuti, già appresi, ma questa difficoltà non dipende da un problema motorio in quanto tale, quindi dalla impossibilità motoria di realizzare questo appunto gesto o atto motorio conosciuto o utilizzare un oggetto, o neanche da un deficit di sensibilità o di capacità di comprendere l'ordine che viene impartito al paziente, quindi proprio un problema di organizzazione, non di esecuzione di natura motoria, quindi non a carico appunto secondario a un deficit a carico dei sistemi motori di base. In effetti noi sappiamo che una lesione cerebrale può causare anche una plegia, la plegia di un arto. Bene, il paziente con aprassia non riesce a produrre il gesto solitamente anche con l'arto sano, quello diciamo ipsilesionale rispetto alla lesione. Ma anche abbiamo pazienti aprassici che non hanno deficit motori, quindi in assenza completa di plegia a uno degli arti. Bene, il disturbo aprassico non è un disturbo di tipo motorio, ma piuttosto di ideazione, scelta o organizzazione del comportamento motorio. Di nuovo, non dipende questo disturbo da un problema motorio, ma di organizzazione, un problema di natura più alto, quindi a monte della realizzazione motoria, quindi di ideazione, scelta o organizzazione del comportamento motorio. In effetti, se pensiamo ad esempio all'esempio che abbiamo fatto precedentemente, quello di preparare il caffè utilizzando appunto una polvere, l'acqua, la macchinetta e il cucchiaino, tutte le attività motorie devono essere prima ideate, organizzate in maniera corretta, quindi indipendentemente dalla loro poi realizzazione motoria e fisica. Il disturbo aprassico è appunto questo, cioè una difficoltà nella organizzazione, ideazione, e adesso vediamo a quale livello, del programma motorio da realizzare. Poco impatto nella vita quotidiana, malgrado un'incidenza alta, il 30% in pazienti con lesione sinistra. In effetti questo disturbo non ha un impatto enorme nella vita quotidiana, vedremo poi successivamente il perché. Quindi, malgrado si presenti in un numero abbastanza alto di pazienti, abbiamo detto il 30% fino al 30% di pazienti con lesione cerebrale sinistra, l'impatto nella vita quotidiana

è relativo, insomma, si presenta solitamente in, diciamo, in situazioni testistiche e laboratoristiche, insomma, quindi più che nella vita quotidiana. Tuttavia ci possono essere anche difficoltà nella vita quotidiana, successivamente vedremo in che modo. Dissociazione automatica volontaria. Bene, questa è una caratteristica molto peculiare dell'aprassia, la dissociazione appunto tra la realizzazione automatica e quella volontaria. Cioè, se noi chiediamo al paziente, ad esempio, di utilizzare al paziente aprassico di utilizzare uno strumento, come ad esempio un pettine, il paziente potrebbe avere difficoltà a utilizzarlo, cioè durante la richiesta, durante il compito, cioè mentre noi chiediamo appunto al paziente di fare esattamente questo, quindi potrebbe prendere il pettine e non saper bene che cosa fare con questo pettine, magari strofinarselo sulla camicia, ma nella vita quotidiana, quando il processo è automatico, cioè quando il paziente si alza la mattina e va in bagno, potrebbe prendere il pettine e pettinarsi in maniera automatica, appunto, senza nessuna difficoltà. Quindi questa dissociazione presente nel disturbo aprassico è una caratteristica molto importante del disturbo stesso. Scarsa consapevolezza. Solitamente i pazienti non hanno una piena consapevolezza di questa difficoltà appunto nell'utilizzo di oggetti o nel limitare dei gesti. Dissociazione automatica volontaria. Il gesto che viene eseguito correttamente nella vita quotidiana non viene prodotto quando richiesto come produzione intenzionale, esattamente quello che dicevamo prima, quindi questa situazione, questa difficoltà emerge soprattutto, anche se non al 100% delle volte, soprattutto nelle situazioni appunto in cui noi chiediamo, facciamo una richiesta esplicita al paziente. Abbiamo detto, nella vita quotidiana invece solitamente il disturbo non emerge. Bene, come possiamo classificare i disturbi aprassici? Esistono diversi modi per classificare. Quindi, una classificazione in base a il sistema effettore colpito, quindi aprassia degli arti, aprassia buccofacciale orale o aprassia del tronco. Quindi diverse tipi di aprassia in funzione del sistema effettore motorio, cioè il sistema che produce l'azione che viene colpito. Quindi l'aprassia degli arti, quando l'aprassia coinvolge appunto solitamente gli arti superiori, oppure aprassia buccofacciale o aprassia orale, quando il paziente ha difficoltà a ideare e realizzare programmi motori complessi con il sistema buccofacciale o il sistema orofaringeo, o aprassia del tronco, che ha a che vedere appunto con la parte superiore del corpo. Un altro modo di classificare i disturbi aprassici sono in base al tipo di attività. Quindi utilizzo di oggetti, produzione di sequenze motorie complesse, produzione di gesti simbolici, imitazione di gesti. Quindi diversi tipi di aprassia che emergono in funzione dell'attività che viene richiesta, quella di appunto utilizzare un oggetto, di produrre un gesto simbolico come quello di fare ciao, oppure di imitare un movimento o un comportamento motorio complesso che l'esaminatore fa vedere al paziente e il paziente appunto lo deve imitare. Un altro modo per classificare i disturbi aprassici è quello basato sul livello del processo di elaborazione. Quindi possiamo avere una aprassia ideomotoria, in cui il paziente non è in grado di tradurre la sequenza motoria corretta nel programma motorio per i singoli gruppi muscolari, cioè non sa come fare, cioè il paziente ha un'idea corretta, più o meno corretta, di che cosa dovrebbe fare, ma non sa tradurre questa idea appunto nel programma motorio adatto, cioè non sa come realizzare questo atto motorio. Altro caso invece è l'aprassia ideativa, in cui il paziente non riesce a formare una rappresentazione mentale del gesto che deve compiere, cioè non sa cosa fare. Cioè, a differenza dell'aprassia ideomotoria, il paziente non riesce proprio a prodursi un'idea astratta del gesto da realizzare, quindi il problema è un pochino più a monte, non sa cosa fare, a differenza

della prassia idiomotoria in cui il paziente non sa come realizzare l'atto motorio complesso. Bene, come spunti di riflessione per questa prima parte di lezione possiamo chiedere in cosa consiste la prassia ideomotoria. Passiamo al secondo argomento, cioè ai modelli interpretativi della prassia. Faremo un piccolo excursus storico su quali sono stati i modelli che hanno descritto e interpretato questo disturbo peculiare dei pazienti con lesione cerebrale. Il primo modello è stato descritto da Lippmann, un neurologo tedesco, in cui Lippmann parla di una esistenza di un programma motorio dove è rappresentata la sequenza spaziale e temporale dei singoli gesti, quindi appunto una rappresentazione astratta, diciamo codificata in una parte del cervello, in cui viene appunto rappresentata la sequenza temporale dei singoli gesti. Il programma motorio è tradotto nel pattern di innervazione adeguato, la cui memoria è depositata nel senso motorio, un'area appunto di integrazione tra diciamo l'elaborazione sensoriale e la realizzazione motoria, quindi il senso motorio, termine coniato da Lippmann, dove risiede appunto la memoria dei programmi di innervazione adeguati per realizzare il gesto. Lippmann distingue tra aprassia ideativa, cioè deficit nel formulare programmi motori, abbiamo detto appunto un paziente non sa cosa fare, aprassia ideomotoria, cioè deficit nell'implementare il programma motorio adatto come fare, questo l'abbiamo descritto già nelle diapositive precedenti, appunto questa distinzione tra aprassia ideativa e ideomotoria, quindi non saper cosa fare o non saper come realizzare l'atto motorio. È stato Lippmann a introdurre questi due concetti, ma Lippmann ha descritto anche un terzo tipo di aprassia, che è quella mielocinetica, cioè un impaccio motorio che interessa solo l'arto controlaterale, la lesione. Quindi questo terzo tipo di aprassia è più attribuibile appunto a una difficoltà, un impaccio motorio dell'arto controlaterale, la lesione. Bene, Lippmann ha anche dato una definizione anatomica della aprassia, dei vari tipi di aprassia. Quindi la aprassia mielocinetica, secondo Lippmann, era attribuibile a lesioni in questa porzione del cervello, cioè a cavallo del giro precentrale, mentre invece la aprassia ideomotoria era più a carico di aree leggermente più posteriori, quindi a carico di aree del cervello più post-centrali, mentre invece la prassia ideativa era attribuibile a una lesione a carico di aree ancora più posteriori, a cavallo tra il lobo parietale e il lobo occipitale. Descriviamo invece adesso il modello di Geschwind, neurologo americano vissuto a cavallo al 1900. Il senso motorio diventa la corteccia premotoria, stazione filale degli ordini che guidano il gesto. Quindi quello che veniva definito senso motorio e quindi l'area dove, secondo Lippmann, risiedeva appunto la memoria degli atti motori dei gesti, secondo Geschwind è attribuibile invece alla corteccia premotoria, cioè la stazione finale degli ordini che guidano il gesto, appunto. Secondo Geschwind, la prassia è interpretabile come una sindrome da disconnessione. La corteccia premotoria di sinistra manda afferenze sia alla corteccia motoria di sinistra, sia attraverso il corpo calloso alla corteccia premotoria di destra, che a sua volta invia fibre alla corteccia motoria di destra. Quindi questa connessione, che viene appunto attuata all'interno
del cervello tra le due cortecce premotorie e le due cortecce motorie, sia attraverso il corpo calloso che attraverso il fascicolo arcuato, mentre il corpo calloso connette le aree dei due emisferi, il fascicolo arcuato invece permette la comunicazione all'interno dello stesso emisfero. Vediamo in questa rappresentazione grafica appunto come il corpo calloso, cioè l'insieme di fibre di sostanza bianca, che connette le due aree premotorie, queste che vediamo in giallo. Successivamente, dalle aree appunto premotorie, l'informazione passa in maniera più posteriore attraverso il fascicolo arcuato che connette i sistemi motori di output anteriori con i sistemi concettuali di programmazione motoria più posteriori. Quindi questa appunto connessione intra-emisferica tra sistemi anteriori e sistemi posteriori. Una lesione della connessione tra processi anteriori e posteriori genera aprasia ideomotoria, quindi questa disconnessione appunto intra-emisferica che produce, ha come risultato finale appunto, una aprasia ideomotoria in cui appunto il paziente non sa come realizzare il programma motorio complesso che appunto gli viene richiesto dall'esaminatore. Vediamo ora invece il terzo modello, che è quello di Rothi, Okipa e Heilman. Quindi abbiamo due meccanismi legati al disturbo prassico. Una lesione delle tracce mnestiche nel lobo parietale, lessico dell'azione, impossibile discriminare gesti o produrli su comando verbale. Quindi il lobo parietale è quell'area cerebrale dove appunto risiede la traccia mnestica e quindi il lessico dell'azione. Quindi avremo una difficoltà, una impossibilità a discriminare gesti oppure appunto a produrli su richiesta verbale dell'esaminatore. Il secondo meccanismo invece dovuto appunto a lesioni anteriori, quindi un deficit nella produzione del gesto, ma buona comprensione della pantomima. Quindi questa distinzione che viene introdotta appunto in questo modello tra lesioni posteriori e lesioni anteriori, lesioni posteriori a carico soprattutto del lobo parietale, che è da tutti riconosciuto appunto come un'area molto centrale in questo genere di processi, per cui una lesione del lobo parietale generalmente può appunto causare la presenza di una aprassia, quindi di un disturbo a carico delle capacità prassiche. Vediamo come spunti di riflessione per questa parte di lezione, chiediamo di descrivere il modello di Gashwind. Bene, passiamo al terzo argomento di questa lezione, la clinica dell'aprassia. Quindi daremo una descrizione dei vari tipi di aprassia che si possono presentare, classificandoli anche sulla base dei sistemi effettori colpiti. Abbiamo primo tipo di aprassia appunto l'aprassia degli arti, quindi quella a carico degli arti superiori. Aprassia ideomotoria, quindi incapacità di produrre un gesto conosciuto quando la sua esecuzione viene richiesta oppure su imitazione. Ricordiamoci sempre che questo tipo di disturbo, come abbiamo detto precedentemente, si presenta soprattutto in condizioni in cui appunto noi chiediamo al paziente di eseguire o di imitare un gesto, meno quando il contesto è invece un contesto automatico. Aprassia ideomotoria, appunto, quindi deficit per gesti intransitivi, dimostrazione d'uso di un oggetto sia con l'oggetto reale che nella pantomima senza oggetto e imitazione di gesti senza significato. Quindi abbiamo appunto deficit per gesti intransitivi, gesti simbolici, ma anche dimostrazione di uso di un oggetto. Molto importante definire appunto che questo disturbo può presentarsi sia quando noi chiediamo al paziente di manipolare l'oggetto reale, facciamo l'esempio del mischiare con il cucchiaino all'interno
di una tazzina, come se dovessimo miscelare lo zucchero all'interno di una tazzina del caffè. Quindi questo problema si presenta sia quando il paziente deve utilizzare l'oggetto e quindi invece di compiere il gesto corretto

strofinerà magari il cucchiaino sulla parte esterna della tazzina, ma anche quando in assenza di oggetto deve appunto diciamo simboleggiare il gesto che avrebbe fatto in presenza dell'oggetto fisico. Quindi i pazienti non sono in grado di riprodurre i movimenti richiesti o mostrano errori nelle sequenze spazio-temporali, nell'ampiezza e nella forma del movimento e nel posizionamento dell'arto. Quindi difficoltà di varia natura, questi sono appunto i sintomi, cioè quello in cui si può tradurre questa difficoltà, quali sono i comportamenti del paziente con disturbo aprassico, quindi cattiva scelta delle sequenze temporali oppure nell'ampiezza del gesto. Ritorniamo all'esempio della tazzina, per esempio fare questo movimento qui quando invece la tazzina è molto più piccola, quindi nell'ampiezza del gesto, nel posizionamento dell'arto che deve eseguire il compito richiesto. Sempre parlando di aprassia degli arti, l'abbiamo descritta prima, anche l'aprassia ideativa, quindi un'incapacità di eseguire azioni con significato con gesti in sequenza, preparare il caffè o accendere una candela. Abbiamo detto appunto una difficoltà appunto ideativa, quindi a monte della programmazione motoria, quindi una difficoltà nel saper che cosa fare. Questo tipo di aprassia è presente anche in situazioni ecologiche e non solo in laboratorio. La aprassia ideativa è più, ovviamente, ha un impatto maggiore rispetto a quella ideomotoria perché può presentarsi nelle azioni della vita quotidiana, essendo appunto una difficoltà di natura appunto ideativa e quindi proprio concettuale. Può presentarsi anche in situazioni della vita quotidiana e quindi avere un impatto diretto sulla funzionalità del paziente. Abbiamo poi l'aprassia buccofacciale o aprassia orale, cioè una difficoltà a riprodurre gesti con significato o associati a movimenti specifici per la produzione di atti motori efficaci con la muscolatura del volto, della lingua, della faringe e della laringe. Quindi una difficoltà, mentre l'aprassia degli arti coinvolge appunto come diciamo sistemi effettori, quello degli arti superiori, delle braccia fondamentalmente e delle mani, l'aprassia buccofacciale invece coinvolge la realizzazione appunto di gesti complessi da svolgere con l'apparato orofaringeo. Un esempio è quello di fischiare, ovviamente, che richiede appunto una programmazione motoria perfetta per, o dal punto di vista orofaringeo, ovviamente, della muscolatura e di tutte le componenti che vengono coinvolte per produrre questo gesto significativo. Spesso l'aprassia buccofacciale è associata all'aprassia ideomotoria degli arti. Non c'è un'associazione ovviamente di uno a uno, ma spesso i due disturbi si presentano in comorbidità. Anche qui è presente la dissociazione automatica volontaria, quindi questa difficoltà è più evidente ovviamente quando la richiesta viene fatta dall'operatore e quindi il paziente la deve realizzare in maniera volontaria piuttosto che quando la deve realizzare in maniera automatica. Quindi i pazienti con aprassia buccofacciale non sono in grado di fischiare, soffiare, dare un bacio, fare il verso per chiamare il gatto, sia su richiesta verbale che su imitazione. Bene, quindi quando noi chiediamo al paziente di fare una di queste cose qui, il paziente ha delle difficoltà, o quando chiediamo di imitare l'esaminatore, fare un gesto di questo tipo qui, quindi soffiare, dare un bacio e via dicendo, vedremo che il paziente inizierà a fare dei movimenti molto strani con la bocca proprio perché non sa appunto, non riesce a programmare l'atto che serve appunto per realizzare il gesto. Un altro tipo di aprassia che può essere presente nei pazienti con lesione cerebrovascolare è l'aprassia costruttiva, cioè un deficit nella produzione e nella copia di figure bidimensionali o nella realizzazione, costruzione e assemblaggio di forme e strutture tridimensionali. Quindi un

deficit appunto realizzativo in cui il paziente non riesce a copiare figure complesse o modelli tridimensionali e non riesce appunto a assemblare e costruire forme e strutture appunto tridimensionali. Questa difficoltà è molto probabilmente dovuta a un problema nella capacità di integrare e tradurre relazioni spaziali del modello nel programma motorio necessario all'esecuzione del compito. Questa difficoltà, vedremo poi successivamente quali sono le prove che permettono di valutare la presenza di questo tipo di aprassia, appunto, è molto probabilmente riconducibile a una difficoltà nel integrare e tradurre appunto le relazioni spaziali tra gli elementi che sono parte ovviamente del modello che il paziente deve produrre. Bene, lesioni destre. Quindi a carico dell'emisfero destro producono, sempre all'interno di questo tipo di aprassia, deficit nella riproduzione delle relazioni spaziali tra gli elementi dei modelli da riprodurre, mentre invece lesioni a carico dell'emisfero sinistro porta a una produzione di copie molto semplificati dei modelli proposti. Quindi questa sorta di dissociazione tra lesioni destre e lesioni sinistre, quindi un output diverso in funzione dell'emisfero colpito. Bene, come spunti di riflessione per questa parte di lezione possiamo chiedere che deficit mostra il paziente con aprassia ideomotoria? Parliamo ora invece della valutazione dei disturbi aprassici. La valutazione delle capacità prassiche varia a seconda del distretto e delle ipotesi diagnostiche. Quindi noi sappiamo che in base al tipo di lesione o anche al comportamento del paziente possono esserci vari tipi di aprassie e quindi gli strumenti che utilizzeremo varieranno in funzione appunto di queste due caratteristiche. Bisogna tenere in considerazione l'eventuale copresenza di afasia. In effetti abbiamo già detto a più riprese che una lesione a carico dell'emisfero sinistro solitamente può comportare la presenza di aprassia o di un tipo di aprassia. Abbiamo detto anche fino al 30% dei pazienti con lesione sinistra mostra questo tipo di disturbo. Quindi è probabile che la stessa lesione che produce il disturbo di natura prassica sia la causa anche di un possibile deficit di natura linguistica. Quindi nella valutazione del disturbo aprassico, ovviamente, si deve tenere in considerazione la eventuale e probabile copresenza di un disturbo linguistico, soprattutto a carico dei sistemi di comprensione. Quindi, quando noi chiediamo al paziente di utilizzare alcuni oggetti o di imitare alcuni movimenti, ovviamente dobbiamo essere certi che il paziente abbia compreso correttamente il messaggio verbale. Parliamo innanzitutto dell'aprassia degli arti. La prima prova di cui parliamo è il test dell'aprassia ideomotoria di Derenzi. In cosa consiste? Nella riproduzione di 10 gesti con significato il cui modello viene proposto dall'esaminatore, quindi azioni intransitive, quindi gesti con significato che l'esaminatore produce e che il paziente deve ovviamente riprodurre, quindi gesti con significato come ad esempio fare ciao con la mano oppure il saluto militare. Abbiamo poi il test di imitazione di gesti. 24 prove di imitazione, coinvolgimento di distretti diversi, movimento delle dita, movimenti della mano, sequenze motorie, gesti con o senza significato. Bene, in questa prova invece noi chiediamo al paziente di imitare un gesto, il gesto prodotto dall'esaminatore. Questi gesti ovviamente possono essere prodotti appunto con le dita soltanto, con la mano o possono essere sequenze motorie complesse. Queste sequenze ovviamente possono essere con o senza un significato simbolico specifico.
Il test successivo è lo short test ideomotor apraxia, ho detto anche stima, cioè imitazione di azioni con e senza significato, 18 con 18 senza significato, relativamente a

di cui il paziente ovviamente non conosce il significato. Lo strumento successivo è la pantomima d'uso di oggetti di De Renzi. In cosa consiste? Nella valutazione delle capacità di produrre un gesto relativo all'uso di un oggetto in diverse modalità. L'oggetto può essere mostrato, ma il paziente non può toccarlo, quindi modalità di presentazione visiva. Quindi noi chiediamo appunto al paziente di utilizzare un oggetto che viene presentato visivamente, ma che il paziente non può toccare. Quindi stiamo parlando ovviamente di oggetti di uso comune. L'oggetto non viene mostrato e la pantomima viene richiesta per via verbale, quindi modalità di presentazione acustica. Cioè noi possiamo chiedere, per esempio, al paziente in modalità verbale, appunto, di dimostrare come si utilizza un pettine, senza che sia presente, ovviamente, nella stanza dell'esaminatore l'oggetto, quindi il pettine. Quindi la richiesta viene fatta soltanto su via verbale e il paziente ovviamente deve ideare e organizzare l'atto motorio che serve per realizzare l'utilizzo, diciamo, l'atto motorio per l'utilizzo di questo strumento, come abbiamo detto adesso, del pettine. Oppure, terza modalità, il paziente viene bendato e l'oggetto può essere manipolato prima di produrre la pantomima. Quindi questa è una forma di diciamo, presentazione esclusivamente tattile, quindi non visiva, senza l'apporto dell'informazione di natura visiva, che serve per capire se il paziente ovviamente è in grado di produrre, di attivare le sequenze motorie anche soltanto toccando l'oggetto, cioè senza un feedback di natura visiva. Descriviamo adesso molto brevemente invece una batteria, cioè un insieme di test che serve appunto per valutare il disturbo prassico, che è la Praxis Assessment Battery o PAB. In che cosa consiste? Produzione di gesti transitivi con oggetto e gesti intransitivi, quindi senza oggetto, utilizzo e riconoscimento di azioni eseguite dall'esaminatore, quindi anche una parte in cui è l'esaminatore che deve produrre il gesto o utilizzare uno strumento e il paziente deve riconoscere l'azione appunto che viene svolta dall'esaminatore. Per quanto riguarda invece l'aprasia buccofacciale, gli strumenti che vengono utilizzati sono il test di aprasia buccofacciale, che è un test di imitazione di 10 movimenti della bocca, gesti con significato, che si esegue in pochi minuti, quindi sono 10 gesti come fischiare, mandare un bacio, imitare il rumore degli zoccoli di un cavallo e via dicendo. Quindi sono gesti, 10 gesti che il paziente, gesti con significato ovviamente, che il paziente deve imitare ed è appunto una prova molto semplice di relativa semplice somministrazione che si esegue davvero in pochi minuti. Per quanto riguarda la prassia della faccia, l'Upper and Lower Face Apraxia Test, cioè imitazione dei gesti del volto. Qui viene fatta una distinzione tra parte superiore, in cui ci sono 9 item, e inferiore del volto, con 29 item. Punteggi assegnati in base alla difficoltà del compito. Ora, questa è l'unica prova che prevede appunto la distinzione tra parte superiore e parte inferiore del volto. Qui l'attribuzione del punteggio è abbastanza complessa perché varia appunto, si assegnano uno, due o tre punti o mezzo punto in funzione della difficoltà del compito che ovviamente è codificata nel foglio di risposta. Vediamo ora quali sono invece gli strumenti che servono per valutare la presenza di aprassia costruttiva. Bene, il primo strumento è la terapia razionale dei disordini costruttivi che prevede una serie di sottoprove come l'esplorazione visiva di punti e lettere all'interno di un foglio, l'analisi preliminare del compito, quindi dimensione e orientamento di rette, grandezza di angoli, posizioni di punti, in cui viene fatta appunto un'analisi preliminare basata su grandezze e distanze da parte del paziente.

poi abbiamo la parte di organizzazione centrale del compito con esercizi di rotazione, rotazioni mentali, identificazione di figure complesse e di figure nascoste, quindi appunto una parte che invece ha a che vedere proprio con l'organizzazione appunto centrale degli stimoli e del compito. Un altro strumento, ne abbiamo parlato nelle lezioni precedenti, è quello di la rievocazione differita e la copia della figura complessa di Ray, quindi la copia appunto di una figura complessa. Abbiamo descritto precedentemente quali sono le caratteristiche di questa prova: il paziente deve copiare e poi rievocare in maniera differita una figura molto complessa, e la correzione di questa prova prevede appunto che vengano valutate 18 elementi costitutivi di questa figura in base alla riproduzione corretta, la posizione e via dicendo. Un altro strumento che abbiamo già visto precedentemente è la copia di disegni, quindi la copia di figure geometriche di crescente difficoltà, quindi figure geometriche bidimensionali e tridimensionali di diversa difficoltà. Bene, quali sono gli spunti di riflessione per questa parte di lezione? Che strumenti vengono utilizzati per valutare la prassia degli arti? Bene, facciamo ora un riepilogo invece degli spunti di riflessione all'interno di questa lezione, quindi abbiamo chiesto in cosa consiste la prassia ideomotoria, di descrivere il modello di Gashwind, che deficit mostra il paziente con aprassia ideomotoria? Che strumenti vengono utilizzati per valutare l'aprassia degli arti? Bene, questa lezione finisce qui. Io vi ringrazio per l'attenzione, per approfondimenti e spunti di riflessione. Vi invito a consultare il sito web del corso. Arrivederci.

Vuoi acquisire competenze per vivere in sicurezza il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Programmazione e Sicurezza della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti, io sono Andrea Tomassi, ricercatore in tenure track presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. I miei principali interessi di ricerca sono la resilience engineering, i sistemi complessi, ma anche l'impiantistica industriale. Sono qui ad introdurvi il corso di resilienza dei sistemi complessi, dove vedremo appunto quali sono le caratteristiche che questi sistemi devono avere per essere resilienti a quelle che sono le perturbazioni che possono avvenire dal di fuori, ma anche dall'interno dei sistemi stessi. Partiamo da qualche domanda che ci permette di contestualizzare un pochino quali sono gli argomenti che tratteremo nell'ambito di questo corso. Come si comportano i sistemi complessi quando qualcosa va storto? Come possiamo progettare organizzazioni resilienti? Perché capire gli errori ci aiuta a migliorare la sicurezza? Ecco, queste sono tutte domande in cui a mano nel corso risponderemo e capiremo appunto cosa serve per progettare un'organizzazione resiliente, poiché i problemi sono una visione fondamentale, bisogna avere una particolare attenzione per andare a evidenziare i problemi e gli errori proprio per rendere un sistema resiliente che gli permetta di adattarsi e di riorganizzarsi quando appunto qualcosa va storto, quando questi eventi indesiderati si verificano. Vediamo adesso la struttura del corso, diviso in 5 macro aree. La prima è intitolata Sistemi, complessità e modelli organizzativi, dove appunto introdurremo quali sono i concetti principali, cos'è un sistema fondamentalmente, cos'è un sistema complesso e cos'è un sistema complesso autoadattativo, e vedremo appunto alcuni modelli organizzativi di questi sistemi che vengono definiti sociotecnici. Ci concentreremo nel secondo macro argomento sull'errore umano, l'ergonomia e la sicurezza, quindi andremo a vedere come la componente umana e l'errore umano ha cambiato visione e prospettiva nel corso degli anni per quanto riguarda appunto l'ingegnerizzazione della resilienza e come questo abbia influito fortemente su anche una nuova visione di quella che è l'ergonomia e la safety, la sicurezza nelle organizzazioni. Nel terzo macro argomento vedremo nello specifico di che cosa si parla quando si parla di resilience engineering e gli approcci sistemici di questa resilience engineering. Vedremo appunto come si passa dal concetto di safety a quello di safety 2 per arrivare poi a quello più moderno della resilience engineering e con quali approcci questa è integrata all'interno dei sistemi complessi. Vedremo poi in un altro macro argomento dei metodi di analisi della resilienza, quindi vedremo dei metodi e modelli secondo questa resilienza dei sistemi complessi è analizzata, modellata e descritta per cercare appunto di andare ad indagare quali siano i meccanismi che inneschino un miglioramento di resilienza all'interno dei sistemi. E come ultimo macro argomento vedremo dei nuovi concetti emergenti molto utili per la progettazione dei sistemi complessi ad adattativi, che sono i concetti di simplexity e complexity. Ecco appunto una struttura del corso, una piccola mappa concettuale del corso, dove si vede che ogni macro area di cui abbiamo appena enunciato fondamentalmente gli argomenti che tratteremo, come tutte queste macro aree siano sì collegate al nodo centrale, che è quello del corso, quindi la resilienza dei sistemi complessi, ma anche come queste macro aree siano collegate da archi più piccoli tra di loro, in quanto appunto tutte insieme vanno a creare quello che è il tessuto fondamentale che serve a spiegare la resilienza dei sistemi complessi. Io vi ringrazio e vi rimando alla pagina di questo insegnamento sul sito dell'Ateneo per ulteriori approfondimenti, per le video lezioni e per i materiali didattici. Grazie a tutti.

Uninettuno, nel futuro, da sempre. Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani. Ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Uninettuno, nel futuro, da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'università Uninettuno. Uninettunouniversity.net

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Salve e benvenuti a questa nuova lezione del corso dal titolo Attenzione e coscienza. Gli argomenti affrontati saranno l'enigma della coscienza, come misurare gli stati di coscienza, attenzione selettiva o focalizzata, attenzione divisa, attenzione sostenuta. Andiamo a vedere il primo argomento, l'enigma della coscienza. Fine 800, nascita psicologia. Grande progetto, risolvere alcuni misteri della coscienza. Alla fine del 1800 la psicologia nasce e si qualifica come scienza. Questo avviene intorno al 1861 a Lipsia, nel laboratorio di Wundt. Uno dei primi problemi che gli psicologi di allora si posero fu proprio cosa era la coscienza, come funzionava la mente cosciente. Chiaramente gli psicologi, come pure i medici e tutti gli scienziati dell'epoca, non avevano delle grosse strumentazioni per rispondere a questa domanda e quindi utilizzavano delle metodologie che erano fondamentalmente di tipo osservativo e poi deduttivo. La nascita della prospettiva cognitivista ha consentito di ripensare i fondamentali

i concetti che riguardano la mente. Il problema della coscienza ha attraversato tutta la storia della psicologia, nasce quindi con la psicologia stessa, ma è soltanto intorno agli anni 50-60 del Novecento, con la nascita della psicologia cognitivista, che una branca specifica della psicologia comincia a dedicarsi allo studio specifico di questo aspetto del funzionamento mentale. Questo perché? Perché il cognitivismo, come branca della psicologia, si è proprio dedicato a studiare in maniera dettagliata i processi cognitivi, i processi mentali, partendo quindi dal processo più generale, da quello che ci consente di in qualche modo distinguerci dal resto del mondo animale, cioè l'attività cosciente dell'uomo. Noi sappiamo che, o almeno abbiamo la consapevolezza che l'essere umano ha un'attività cosciente. Non siamo in grado di sapere se gli altri animali di ordine inferiore presentino uno stesso livello di coscienza e quindi di consapevolezza delle proprie azioni. Che cos'è la coscienza e quali sono le sue caratteristiche? Come si misurano i diversi stati di coscienza? Quali sono i livelli di coscienza? Perché abbiamo la coscienza? Quali sono le basi neurali della coscienza? Tutti questi interrogativi hanno trovato diverse tipologie di risposte nel corso della storia della psicologia. Sono interrogativi fondanti perché di fatto aprono una finestra su quello che è l'enigma della coscienza e quindi su quello che è l'enigma del funzionamento della mente consapevole nell'essere umano. Alcune di queste domande hanno trovato delle risposte più soddisfacenti rispetto alle altre domande. Ad esempio, sappiamo ad esempio oggi come si caratterizza la coscienza, quali sono i suoi livelli di coscienza, ma perché abbiamo la coscienza? Questo rimane più che un problema psicologico, un problema di ordine filosofico. Quindi è importante ad esempio quando affrontiamo questa tipologia di argomenti non limitarci soltanto all'ambito psicologico, ma ad andare a cercare, diciamo, risposte anche in discipline diverse, ma comunque affini alla psicologia, come appunto la filosofia. Le caratteristiche della coscienza. La coscienza viene definita spesso come la consapevolezza momento per momento di noi stessi e del nostro ambiente. Esattamente per questo motivo riteniamo che l'uomo abbia una consapevolezza ed una coscienza, perché è in grado di definire se stesso in relazione a quello che sta facendo e al proprio ambiente, momento per momento, è in grado di descriverlo, è in grado di raccontarlo, è in grado di modificare il proprio comportamento in funzione delle risposte ambientali online, cioè mentre si esegue quel tipo di comportamento. Degli altri animali non sappiamo, non abbiamo questa certezza, non abbiamo questa consapevolezza. Sono stati fatti degli studi su animali di ordine inferiore per capire che livello di coscienza e di consapevolezza potessero avere nelle loro azioni, ma non siamo riusciti ad arrivare ad una definizione chiara così come per l'uomo. La coscienza è soggettiva e privata. Gli altri non possono sapere cos'è la realtà per noi. La coscienza presenta delle caratteristiche specifiche. Una prima caratteristica fondamentale è la soggettività della coscienza. Soltanto noi sappiamo che cos'è la realtà per noi stessi. Ognuno di noi ha una sua forma di realtà, una sua, come dire, percezione soggettiva della realtà. Gli altri non possono sapere cosa è la realtà per noi, cosa significa quella specifica realtà per noi, perché la coscienza per definizione è soggettiva e privata, quindi individuale. Dinamica, si passa in continuazione da uno stato mentale all'altro. I livelli di coscienza cambiano durante il corso della giornata, ad esempio abbiamo livelli di coscienza e di attivazione differenti al mattino, alla sera, al mattino, alla notte. Abbiamo livelli di coscienza e di consapevolezza differenti se siamo stanchi o se invece siamo riposati. Abbiamo livelli di consapevolezza e coscienza differenti se siamo impegnati in un compito impegnativo o se invece ci stiamo dedicando a delle attività ricreative. Quindi il nostro livello di coscienza muta, fluttua nel corso della giornata, cambia, passa di stato in stato, quindi non è statico.
autoriflessiva e centrale per il nostro senso del sé. La mente è consapevole della sua coscienza. La coscienza è quella cosa che ci consente di riflettere su noi stessi. E questa è una proprietà tipicamente, propriamente umana. Fa parte di quella grande fascia di funzioni cognitive alte che rientrano all'interno della metacognizione, cioè della capacità che ha l'uomo di riflettere su se stesso. Riflettere su se stesso, sulla propria vita, sulle proprie scelte, sulle proprie decisioni, sui propri comportamenti, sui propri errori e eventualmente andare ad aggiustare il tiro, quindi andare a modificare il proprio comportamento. La capacità che abbiamo noi di introspezione, ad esempio, quindi di leggerci dentro. L'introspezione è stata una delle tecniche, diciamo, prevalenti in psicologia. Ancora oggi, se ci dedichiamo a delle attività di psicoterapia, di qualunque natura essa sia, di qualunque modello, però in realtà quello che chiediamo al soggetto è di fare una introspezione di se stesso, cioè di andare a leggere se stesso, ok? Ecco, questa capacità di lettura è una proprietà della coscienza, connessa con il processo di attenzione selettiva. Allora, questo è un punto molto importante. Quando parliamo di coscienza non possiamo separarla dai processi di attenzione. Di fatto diventano un tutt'uno. Noi siamo coscienti se la nostra attenzione è focalizzata su quel comportamento, su quella situazione ambientale, su quel dato obiettivo da raggiungere. Noi siamo consapevoli e coscienti di noi stessi se ci focalizziamo su noi stessi. Tant'è che cosa facciamo quando dobbiamo appunto riflettere su noi stessi, no? E quindi prendere consapevolezza, a toccare con mano il nostro stato di coscienza. Dobbiamo concentrare la nostra attenzione su noi stessi. Quindi il concetto di coscienza e il concetto di attenzione sono molto molto vicini fra di loro. Diventa quasi impossibile separarli in maniera netta ed è il motivo per cui la coscienza è stato oggetto di studio del cognitivismo, perché chiaramente il cognitivismo, occupandosi di studiare le varie funzioni cognitive, in primis l'attenzione, ha dovuto affrontare necessariamente con un paradigma particolare, che appunto è il paradigma cognitivista, il discorso dell'enigma della coscienza. Vi lascio un primo spunto di riflessione. Cos'è la coscienza? Come misurare gli stati di coscienza? Le misure di autovalutazione o self-report chiedono alle persone di descrivere le proprie esperienze interiori. Poiché la coscienza è un fatto soggettivo e privato, nessuno più del soggetto che risponde ad un questionario è in grado di definire, di individuare le varie caratteristiche del proprio stato di coscienza. L'esigenza di misurare lo stato di coscienza è stato, sentito in maniera molto forte nel corso di tutta la storia della psicologia. Alla fine sono state individuate una serie di misure più valide e attendibili per appunto avere una quantificazione del livello di coscienza. Tra queste misure, le prime che possiamo utilizzare come psicologi sono i questionari self-report, che sono anche molto facili poi da utilizzare anche su tanti soggetti, su grandi gruppi, perché appunto di solito sono dei questionari. Un tempo erano carta e matita, ora molto più probabilmente sono computerizzati, in cui il soggetto deve rispondere a delle specifiche domande direttamente, quindi dando delle risposte e delle valutazioni rispetto a se stesso. Offrono le indicazioni più dirette sulle esperienze soggettive di una persona, ma non sono sempre verificabili o facili da ottenere. Chiaramente il questionario self-report rispetto ad altri strumenti di misurazione quantitativa, come ad esempio i test cognitivi, risentono di un grandissimo bias, che è la variabilità e l'attendibilità del soggetto. Ci saranno persone che sono maggiormente in grado di leggere dentro se stessi, quindi hanno un maggior grado di introspezione e quindi riescono a rispondere a delle domande specifiche sulla coscienza in maniera più veritiera, e ci saranno delle persone che sono meno in grado di fare questo. Chiaramente questo è un limite del questionario self-report, che è di difficile superamento. Le misure comportamentali registrano le performance su determinate attività. Esse sono oggettive, ma richiedono di desumere lo stato mentale della persona. Cosa intendiamo per misure comportamentali?

di esperimenti, l'allestimento di un qualunque tipo di esperimento scientifico in cui c'è un compito da portare a termine e il soggetto deve eseguire quel compito seguendo delle indicazioni, il compito chiaramente è uguale per tutti i soggetti e il soggetto deve rispondere al quesito del compito in funzione di quelle che sono le proprie caratteristiche, le proprie possibilità. Chiaramente questa è una misura di tipo oggettivo, ma d'altro canto è una misura comunque indiretta, nel senso che soltanto attraverso la risposta del soggetto al quesito, lo sperimentatore può desumere lo stato mentale del soggetto stesso. Nel self-report è il soggetto che descrive il proprio stato mentale. Diciamo che cosa possiamo dire? Che le due misure in realtà sono misure complementari. Da un lato il questionario self-report dà delle indicazioni più dirette sulla descrizione dello stato mentale del soggetto, però è molto variabile, è come dire, è soggetto a dei bias individuali. Dall'altro lato le misure oggettive danno una quantificazione più precisa, però poi come dire, sono meno attendibili per quanto riguarda lo stato mentale, diciamo la misurazione dello stato mentale, perché questo deve essere desunto e non deriva da una descrizione diretta. Quindi qual è la quadratura del cerchio per un bravo sperimentatore psicologo? Utilizzare una batteria di test in cui siano presenti sia le misure self-report sia strumenti di tipo cognitivo, quindi l'allestimento di esperimenti scientifici. Entrambe le quantificazioni consentono di dare delle informazioni diverse ma complementari, ed è l'insieme degli indizi che ci consente di avere poi un profilo di funzionamento del soggetto. Misure fisiologiche stabiliscono la corrispondenza tra processi fisici e stati mentali tramite l'elettroencefalogramma EEG o le tecniche di neuroimaging. Chiaramente lo stato mentale, l'attivazione della coscienza si può misurare in termini fisiologici attraverso l'utilizzo di tecniche neurofisiologiche. La tecnica per eccellenza che è stata più utilizzata perché non invasiva, facilmente, come dire, allestibile in tutti i setting, è l'elettroencefalogramma che misura, rileva le variazioni di attività elettrica del mantello corticale. Altre tecniche più dettagliate, perché ci consentono di avere delle informazioni strutturali, morfologiche e funzionali del cervello, sono quelle che derivano dalle tecniche di neuroimmagine, soprattutto neuroimmagini di tipo funzionale attraverso risonanza magnetica, che ci consente di avere una fotografia in vivo dell'attività del cervello durante l'esecuzione di un compito specifico. Quali sono i livelli di coscienza? Gli psicologi cognitivi considerano l'esistenza di una mente non cosciente, guidata da bisogni istintivi e conflitti repressi, e di una mente consapevole. Questo è un problema annoso nella psicologia che è stato risolto in vario modo. Vi lancio lì un'apertura sulla finestra della psicanalisi. Freud ha affrontato questo tema della coscienza indicando un diverso funzionamento della mente con tre diversi livelli di coscienza: un livello conscio, un livello preconscio e un livello inconscio. Il livello conscio chiaramente è la coscienza propriamente detta, quello di cui i comportamenti rientra all'interno di questo livello, tutti i comportamenti di cui siamo consapevoli, quindi possiamo descriverli in maniera dettagliata. Poi c'è un livello di funzionamento della mente preconscia, cioè un livello di coscienza leggermente abbassato, in cui il comportamento e i contenuti sono quasi consapevoli, ma non del tutto, e diventano, come dire, si manifestano attraverso tutta una serie di escamotage che la mente trova. E poi c'è il funzionamento più profondo, il livello di coscienza più profondo, che è quello inconscio, inconsapevole. Questo problema è stato riaffrontato in termini diversi dal modello cognitivista. Inizialmente nel cognitivismo c'era stato, nel comportamentismo innanzitutto, e poi nelle prime fasi di cognitivismo, un rifiuto dell'idea di un funzionamento della mente non consapevole. Poi però hanno dovuto fare i conti con la realtà dei fatti, cioè la realtà dei fatti qual è? Che l'essere umano mette in atto dei comportamenti di cui non sempre si rende conto, non sempre è consapevole. È esperienza comune di tutti noi
avere dei comportamenti

e non sapere il perché li abbiamo realizzati. Può essere una risposta ad una persona, può essere un gesto sgarbato ad un'altra persona. Quindi a volte abbiamo dei comportamenti di cui non controlliamo completamente tutto il percorso. Allora, i cognitivisti hanno pensato che in realtà fosse possibile ipotizzare il funzionamento della mente a due livelli, un livello consapevole ed un livello inconsapevole. Con i cognitivisti scompare il termine inconscio e viene fuori quello che viene definito mente non consapevole, funzionamento mentale non consapevole o in altri termini inconscio cognitivo. Automatica volontaria. Una delle caratteristiche fondamentali della coscienza è che ha due modalità di funzionamento. Una modalità di funzionamento automatico. Quando questa si verifica? Si verifica quando, ad esempio, noi siamo in un ambiente e qualcosa accade intorno a noi e questo ci porta a prestare attenzione, ed è qui che il livello di consapevolezza si mischia in maniera indissolubile con l'attenzione a quell'evento che si sta verificando. Siamo per strada, stiamo tranquillamente camminando. A un certo punto succede accanto a noi un incidente stradale. Noi smettiamo di fare quello che stiamo facendo e la nostra attenzione in maniera automatica, cioè senza che noi possiamo controllare questo comportamento, si rivolge verso l'evento appena accaduto. E poi c'è invece un tipo di funzionamento della coscienza di tipo volontario. Ad esempio, tutte le azioni che volontariamente compiamo in maniera controllata. Quindi due livelli di funzionamento della coscienza, automatica e volontaria. La coscienza come spazio operativo globale. Le ricerche effettuate hanno portato ad un'unica conclusione. Non esiste un punto specifico del cervello che dà origine alla coscienza. È uno spazio operativo globale. Quindi la domanda famosa, ma dove si alloca la coscienza? In quale parte del cervello è gestita la coscienza? Ecco, ha trovato una risposta, come dire che è una non risposta tutto sommato. Perché? Perché siamo arrivati alla conclusione che tutto il cervello serve al funzionamento della coscienza. Cioè tutto il cervello, l'integrità di tutto il cervello è necessaria al funzionamento dei nostri diversi livelli di coscienza. Non esiste un unico punto, non esiste il centro della coscienza, ma il funzionamento globale del cervello è necessario affinché il comportamento possa definirsi cosciente. Viene quindi definita la coscienza come uno spazio operativo globale, cioè come una cosa generale di base, ve la dovete immaginare come una sorta di campo cognitivo di base senza il quale tutto il resto del comportamento, tutte le altre funzioni cognitive, emotive, affettive non possono aver luogo. Quando non siamo coscienti, siamo in uno stato di incoscienza, cioè siamo in uno stato ad esempio vegetativo, tutte le nostre funzioni mentali decadono, non siamo più in grado di interagire con il mondo, non siamo più in grado di rilevare gli stimoli dal mondo, elaborarli e produrre delle risposte, viceversa non siamo neanche in grado di immettere delle risposte nel mondo in via spontanea. Quindi per questo è stata definita la coscienza come un campo operativo globale, perché è la base. Se manca l'attività cosciente, nessun'altra funzione cognitiva, nessun altro comportamento, nessun altro prodotto umano si può manifestare. Vi lascio uno spunto di riflessione. Come si può misurare la coscienza? Attenzione selettiva o focalizzata. L'attenzione, processo tramite il quale ci si concentra su alcune caratteristiche dell'ambiente, escludendone altre. Il discorso fatto fin qui chiaramente evidenzia la stretta dipendenza della coscienza dall'attenzione. L'attenzione che cos'è? Beh, l'attenzione è un processo cognitivo innanzitutto che è stato definito in termini molto più specifici e operazionalizzati rispetto alla coscienza. Che vuol dire? Che gli psicologi cognitivi sono riusciti ad individuare in maniera specifica, attraverso appunto una modellistica concettuale, quali sono i vari aspetti dell'attenzione? Quindi intanto sappiamo che l'attenzione è necessaria per l'interazione con il nostro ambiente circostante. L'attenzione è quella cosa che ci consente di concentrarci sull'ambiente circostante e quindi di portare a termine determinati compiti. Però sappiamo anche un'altra cosa,
che l'attenzione non è un processo unitario, ma esistono diversi tipi di attenzione che la nostra mente utilizza a seconda del comportamento che si trova a dover elicitare. Ok? Quindi in funzione della risposta ambientale l'attenzione cambia. Attenzione selettiva o focalizzata è la capacità di rispondere a determinati stimoli che vengono selezionati, elaborati e giungono a coscienza. Una delle primissime forme di attenzione è l'attenzione selettiva o focalizzata, che, come dice la parola stessa, ci consente di concentrare il focus dell'attenzione su determinati stimoli dell'ambiente, escludendone altri. Questo è chiaramente importantissimo perché il nostro ambiente è ricco di stimolazioni, noi non ci rendiamo neanche conto del bombardamento di stimoli che continuamente, giorno e notte, ci arrivano dal nostro ambiente. Ok, l'attenzione focalizzata ci consente di eliminare tutti gli stimoli interferenti e di mantenerci concentrati su quegli stimoli che noi riteniamo essere rilevanti. Faccio un esempio: stiamo studiando, intorno a noi c'è caos, noi riusciamo comunque a leggere la nostra pagina di libro perché ci isoliamo dai rumori della stanza intorno a noi, perché la nostra attenzione focalizzata si focalizza sul compito che stiamo portando a termine. Quindi è essenziale l'attenzione focalizzata. È selettiva perché il sistema cognitivo ha capacità limitate. La funzione dell'attenzione focalizzata è quella di limitare l'accesso delle informazioni al cervello. Perché? Perché il nostro sistema cognitivo si satura. Un sistema cognitivo saturo è un sistema cognitivo che non funziona, è un sistema cognitivo che di fatto non riesce ad operare bene, è poco efficiente. Quindi l'attenzione focalizzata ha la necessità di eliminare tutto quello che è il contesto, il contorno irrilevante e consentire quindi l'accesso al cervello solo delle informazioni pertinenti. Teorie strutturali dell'attenzione selettiva. Teoria della selezione precoce, teoria di Broadbent, teoria del filtro attenuato, teoria di Treisman, teoria della selezione tardiva, teoria di Deutsch e Deutsch. Filtri attentivi permettono il passaggio solo di parte dell'informazione. Tra le tante teorie proposte sull'attenzione selettiva, quelle che hanno preso, come dire, maggiormente piede dal punto di vista scientifico sono le teorie che prevedono un filtraggio dello stimolo. Questo filtraggio dello stimolo può avvenire a diversi livelli nel processo cognitivo. Le teorie principali sono tre. La teoria di Broadbent, che prevede una selezione precoce, quindi l'esistenza di un filtro in fase molto precoce, in ingresso delle informazioni. La teoria di Treisman, che invece prevede che il filtro sia posto nei processi più avanzati del processamento cognitivo attentivo, e la teoria di Deutsch e Deutsch, che invece prevede un filtro soltanto prima della produzione della risposta, quindi molto tardivamente nel processo cognitivo. Tutte queste teorie però prevedono un filtraggio, cioè il fatto che l'attenzione funzioni un po' come il filtro della cappa del forno, fa passare alcune cose ed altre no. Questo è uno schema in cui possiamo vedere il processo attenzionale come si sviluppa. Ci sono gli input sensoriali che vengono registrati, questa la registrazione e la codificazione degli input sensoriali da parte dei recettori porta poi alla percezione, quindi all'analisi percettiva a seconda della tipologia di stimolo, può essere visiva, uditiva, tattile e via dicendo. Che cosa succede? Dopo l'analisi percettiva avviene la codifica di tipo semantico, l'attribuzione del significato, dopodiché una volta che è stato individuato lo stimolo, gli è stato attribuito significato e funzione, si mettono in campo, come dire, le funzioni di tipo esecutivo, le funzioni cognitive mnestiche, decisionali, eccetera, e si produce la risposta. A questo livello, ad ognuno di questi livelli, come vedete sopra, ci sono dei filtri. La selezione precoce prevede che il filtro sia posizionato in ingresso, quindi a livello di registrazione, di analisi percettiva. Le teorie sulla selezione tardiva invece prevedono che il filtro sia spostato verso le fasi finali del processo, verso il momento in cui verranno, diciamo così, messe in campo le funzioni cognitive necessarie per la produzione della risposta. Teoria della selezione precoce, la teoria del filtro di Donald Broadbent, 1958. La selezione dell'informazione avviene prima dell'elaborazione del contenuto semantico.
quindi è molto precoce. L'informazione, l'input sensoriale arriva, il filtro attentivo viene posto in ingresso prima ancora che venga codificato e quindi venga interpretato, venga dotato di significato. L'informazione non rilevante decade progressivamente, quindi che cosa succede a tutto quello che il nostro cervello ritiene non essere rilevante? Decade, proprio non aggiunge proprio a coscienza, è il caso di dire, e noi ce lo perdiamo, non ne siamo minimamente consapevoli. Questo avviene per la gran parte delle informazioni, stimolazioni che otteniamo dall'ambiente. Teoria del filtro attenuato, teoria di Treisman, 1960. L'informazione del canale trascurato non viene eliminata, ma si attenua tramite un filtro che funziona da cancello, fase di pre-elaborazione. Vedete qua, qui ci sono due, cioè un input, qui come vedete ci sono due, le due orecchie, destra e sinistra, mettiamo che l'input chiaramente a questo punto sia di tipo uditivo, entra nel buffer sensoriale uditivo, cioè in quel magazzino di memoria, memoria ecoica, diciamo così, quindi quel magazzino di memoria che gestisce i suoni. Cosa succede? Succede che a questo punto ci sarà un stimolo che verrà attenuato, cioè ritenuto non rilevante e quindi diminuito di intensità e quindi giungerà al processo cognitivo in maniera meno forte. Ci sarà una traccia meno forte, una subtraccia direi, mentre il canale invece stimolato in maniera adeguata, cioè quello dove c'è l'informazione ritenuta rilevante, passa in maniera, senza intoppi il filtro attenuante e l'intensità della stimolazione mantiene le proprie caratteristiche, giungendo quindi ai processi di memoria a breve termine, da qui in poi a tutto il resto del processamento cognitivo fino alla produzione della risposta. Quindi in questo caso il filtro che cosa fa? Va a attenuare quel canale sensoriale ritenuto irrilevante. Viene elaborata solo se supera il cancello e giunge a coscienza. Quindi questo filtro è un cancello di ingresso, infatti la teoria di Treisman è anche detta la teoria del cancello, cioè una sorta di cancello che si apre o si chiude e quindi consente o meno il passaggio dell'informazione. Teoria della selezione tardiva, modello di Deutsch e Deutsch, 1963. Tutti i messaggi vengono elaborati a livello semantico. Il filtro opera al momento dell'output, selezionando la risposta giusta. Quindi nel modello di Deutsch e Deutsch il filtro è alla fine, è a livello di risposta, quindi tutti gli stimoli ambientali subiscono un processamento, vengono dotati di codifica e vengono dotati di significato. A quel punto agisce il filtro, gli stimoli significativi producono una risposta e quindi ne diventiamo consapevoli, gli altri no, decadono. Attenzione selettiva uditiva, il fenomeno del cocktail party, capacità di focalizzare la propria attenzione in una situazione particolarmente caotica e rumorosa. Questo è l'esempio classico dell'attenzione selettiva uditiva. Siamo ad una festa, stiamo parlando con delle persone, qualcuno anche a distanza da noi dice il nostro nome. Noi immediatamente orientiamo la nostra attenzione verso quella persona e ci concentriamo su quello che quella persona sta dicendo. Attenzione selettiva uditiva, il paradigma dell'ascolto dicotico. Alle due orecchie vengono presentati simultaneamente due diversi stimoli, numeri, lettere, parole, quindi da un lato vengono presentati numeri, lettere, parole, dall'altra stimoli alternativi, ok? Quindi due orecchie presentano due stimolazioni differenti. I soggetti devono stare attenti ad uno solo dei due messaggi, un solo canale attentivo uguale un solo orecchio e ripetere quello che sentono. Ad esempio si istruisce il soggetto di ripetere soltanto le informazioni che sente provenienti dall'orecchio destro e di escludere quelle che sente contemporaneamente dall'orecchio sinistro. Il messaggio udito uguale significato. Il messaggio che viene udito nel canale su cui bisogna prestare attenzione, viene dotato di significato, quindi arriva al momento, diciamo, arriva al magazzino semantico. Il messaggio trascurato, che cosa? Uguale caratteristiche fisiche ma non significato. Che vuol dire? Che del messaggio trascurato, dell'orecchio, quindi di cui diciamo non prestare attenzione, noi percepiamo soltanto le caratteristiche fisiche, ad esempio l'intensità tonale, ma non il significato dello stimolo. Per cui se andiamo a chiedere alla persona che cosa è stato proiettato all'orecchio di sinistra, quello trascurato, non lo sa recuperare, non lo sa dire. Attenzione selettiva visiva. Il compito di ricerca visiva, identificare il target Q tra i distrattori O.
Questo è un classico compito di ricerca visiva in cui bisogna andare a individuare la Q all'interno di una serie di distrattori. Attenzione volontaria e automatica. L'attenzione volontaria o endogena, capacità di prestare attenzione a qualche cosa intenzionalmente. L'attenzione volontaria, appunto, è quella cosa che poniamo in essere in maniera consapevole e volontaria. Attenzione automatica o esogena si riferisce a quei fenomeni in cui qualcosa, per esempio un evento sensoriale, cattura la nostra attenzione. Stiamo studiando, quindi siamo concentrati, cade improvvisamente un libro dalla libreria. Orientiamo immediatamente la nostra attenzione verso quello stimolo. Questa è un'attenzione di tipo esogeno, cioè derivata, guidata dall'ambiente, dagli eventi ambientali. Dov'è il cerchio rosso? In questo caso, in un compito di ricerca visiva, dobbiamo individuare tra queste due mappe il cerchio rosso. Chiaramente dobbiamo fare un'analisi visiva, mantenendo l'attenzione selettivamente su tutti i target, fino ad andare ad individuare il nostro cerchio rosso. Un'altra modalità, invece, è quella di studiare l'effetto pop-up. In queste due matrici è evidente che il cerchio rosso cattura la nostra attenzione molto prima della matrice precedente. Questo tipo di compiti si valuta mediante i tempi di reazione. In questo tipo di compito abbiamo dei tempi di reazione molto più veloci rispetto al precedente, perché si verifica un effetto che viene definito pop-up, cioè l'immagine, il target in questo caso, il cerchietto rosso, esplode dallo sfondo ed immediatamente cattura la nostra attenzione. Attenzione regolata da fattori bottom-up, selezione delle informazioni sensoriali, stimoli inattesi o salienti. L'attenzione è guidata dalle caratteristiche emergenti dell'informazione sensoriale. Fattori bottom-up, quindi sono le caratteristiche dello stimolo che catturano la nostra attenzione e che la guidano. Fattori top-down, conoscenze, aspettative, obiettivi. Tutto quello che noi sappiamo riguardo ad un certo stimolo, ad un certo evento, cattura la nostra attenzione e la guida. Fattori bottom up e fattori top down sono presenti sempre in tutti i nostri processi cognitivi. Li abbiamo visti quando abbiamo parlato nella lezione della percezione e ce li ritroviamo in tutto il processamento cognitivo, perché la mente ha questa modalità di funzionamento, o dal basso verso l'alto o dall'alto verso il basso. Attenzione spaziale, capacità di spostare il fuoco dell'attenzione su una parte specifica dello spazio in cui è atteso lo stimolo. Questa è una classica immagine di un meme in cui praticamente la persona sposta la propria attenzione nello spazio perché entra nello spazio uno stimolo visivo che cattura la nostra attenzione e noi non siamo in grado di disingaggiarci da questa cosa. Dobbiamo necessariamente seguire quella stimolazione di tipo spaziale. Attenzione spaziale visiva, il paradigma di Posner, 1980. Tale paradigma prevede un semplice compito di detezione del segnale target svolto in due condizioni, una di orientamento volontario e l'altra di orientamento automatico. In questo schema c'è il paradigma di orientamento volontario, c'è un computer con due quadratini, c'è un punto di fissazione centrale e c'è una Q. La Q è rappresentata da questa freccetta. La Q compare indica il rettangolino in maniera valida, definita Q valida, nell'80% delle prove. Che cosa succede? Nelle prove valide il target, in questo caso un ovale bianco, compare nella posizione indicata dalla freccia. Nelle prove invalide il target, cioè questo ovale bianco, compare nelle posizioni opposte a quelle indicate dalla freccia. In questo caso il Q valido produrrà un tempo di reazione più rapido e quello invalido tempi di reazione più lunghi. Quindi qui si vede bene qual è l'andamento del Q valido e del Q invalido. Le risposte valide prevedono dei tempi di reazione più veloci delle risposte invalide. Le posizioni neutre, cioè quelle in cui in realtà non compare il target, prevedono dei tempi di reazione mediani. Esiste però anche l'altra, e questo è quello che accade in caso di orientamento volontario. Cosa succede nel caso di orientamento involontario?
compito di detezione del segnale target svolto in due condizioni, una di orientamento volontario e l'altra di orientamento automatico. In questo caso, nel caso dell'orientamento automatico, non compare la freccetta, ma compare praticamente una sorta di luminosità sul rettangolino che rappresenta la scelta valida, anche in questo caso nell'80% delle volte. Le prove valide, il target appare nella posizione QD, nelle prove invalide il target appare nella posizione non QD, unQD si dice. La Q non compare al centro, ma sotto forma di una brevissima illuminazione di una della cornice che definiscono i boxes, appunto. Cosa succede in questo caso? Le risposte nella condizione valida tendono ad essere più lente di quelle nella condizione invalida. Quindi si ottiene un effetto opposto al paradigma in condizione volontaria. Questo perché accade? Inibizione di ritorno. L'attenzione è riluttante a tornare su un punto già esplorato in precedenza, cioè l'aumento dei tempi di reazione nell'orientamento involontario deriva dal fatto che vi è una sorta di inibizione di ritorno, secondo cui l'attenzione, una volta che ha esplorato un emicampo, in questo caso un emicampo spaziale, è riluttante a tornare a orientarsi verso quello stesso emicampo. Perché? Perché l'attenzione è un processo di tipo evolutivo, ci serve perché? Perché dobbiamo controllare il nostro ambiente per vedere se siamo in sicurezza. Una volta che il nostro cervello ha esplorato un emicampo e ha deciso che quell'emicampo è sicuro, va a esplorare il resto del mondo per vedere se i pericoli provengono da quel lato lì. Quindi nel momento in cui noi lo costringiamo a ritornare a esplorare l'emicampo già esplorato, ci impiega più tempo per ottenere lo stesso tipo di esplorazione. Spunti di riflessione. Quali e quante sono le teorie basate sul filtro attenzionale? L'attenzione divisa. Capacità di controllare e dividere le risorse attentive tra più compiti contemporaneamente. Noi siamo multitasking, possiamo fare più cose contemporaneamente. Ad esempio, possiamo leggere e ascoltare contemporaneamente la televisione. Questo è possibile perché l'attenzione si divide, può fare più cose in contemporanea. Compito doppio. Il soggetto deve svolgere in contemporanea due compiti diversi. Ad esempio, barrare un target su un foglio e ascoltare delle parole alle orecchie. Compito primario, cancellazione di figure. Compito secondario, rilevazione acustica di numeri, lettere, giorni della settimana in ordine crescente o decrescente. Questo è un tipico test per valutare l'attenzione divisa. Da un lato si chiede al soggetto di cancellare delle immagini, delle figure e dall'altro di ascoltare e di ripetere numeri, lettere dell'alfabeto in ordine crescente. Fattori che guidano l'attenzione divisa: somiglianza, controllo endogeno, quando ci aspettiamo che uno stimolo compaia in una posizione ci orientiamo verso di essa. Fattori di somiglianza: stimoli simili catturano maggiormente la nostra attenzione e ci consentono anche la possibilità di dividerci e fare due compiti diversi. Usare canali sensoriali diversi rende questo compito più complesso. Controllo endogeno: quando ci aspettiamo che uno stimolo compaia in una determinata parte del campo visivo, siamo già pronti ad orientarci verso quella direzione. Controllo esogeno: quando compare uno stimolo familiare, sentiamo il nostro nome, ci orientiamo in quella posizione. Controllo esogeno è quello che succede con il fenomeno del cocktail party. Quando sentiamo qualcosa di familiare, il nostro nome, il nome del nostro amico, immediatamente orientiamo l'attenzione verso quel tipo di comportamento, verso quel tipo di ambiente. Vi lascio uno spunto di riflessione. Cos'è l'attenzione divisa? Attenzione sostenuta. Capacità di mantenere per un tempo prolungato l'attenzione su uno stimolo. A volte siamo costretti a mantenere l'attenzione su uno stimolo per molto tempo. Ad esempio, quando studiamo o lavoriamo. Dopo 20-30 minuti si ha un decremento completo di attenzione sostenuta. L'attenzione sostenuta ha un suo tempo che non eccede i 30 minuti. Volendo, se siamo molto allenati, possiamo arrivare fino a 45 minuti. Non è un caso che le lezioni scolastiche, il tempo delle lezioni sia stato ridotto da 60 a 45 minuti, perché ci si è resi conto che la capacità di mantenere l'attenzione sostenuta su un determinato compito, man mano che passa il tempo, diminuisce, decresce. Ed è un fattore fisiologico.
arousal uguale livello di attivazione globale dell'organismo in risposta a stimoli esterni. Questo è il primo livello dell'attenzionale, l'arousal. È un'attivazione di tipo di base, è veicolata dalla sostanza reticolare ascendente che è, qui nel tronco encefalo, ed è la cosa che ci consente di essere vigili. Se l'arousal decade, decade lo stato di vigilanza, andiamo fondamentalmente in coma. Attivazione uguale livello generale di vigilanza del sistema nervoso centrale, dal sonno profondo all'iperccitazione. Ruolo importante di centri sottocorticali, formazione reticolare ascendente del ponte. L'attivazione è un gradino in più dell'arousal. L'arousal è lo stato di base, di funzionamento intellettivo di base. L'attivazione è quello stato che ci consente di essere

Benvenute e benvenuti. Io sono Paolo Edoardi, sono docente di Digital Marketing presso l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino e docente di Digital Strategy presso Uninettuno. Il corso che vi presento è quello di SEO and Social Media Management. Il corso di fatto esplora i due principali spazi del digitale contemporaneo. Cosa intendo? Se voi pensate appunto a voi stessi, a quanto state magari su internet o utilizzate lo smartphone, ecco, dove va il vostro tempo? Beh, sicuramente va sui social network, sicuramente va nelle ricerche Google, quindi sono i due spazi chiave all'interno del quale oggi ci muoviamo, ci connettiamo con le persone, visualizziamo contenuti pubblicitari e da marketer, da comunicatori, da brand manager, dovete pensare alla presenza del vostro brand, della vostra organizzazione in questi spazi dal punto di vista della comunicazione e anche dal punto di vista del marketing, dal punto di vista pubblicitario. Il corso si articola su tre macro argomenti. Esploriamoli brevemente insieme. Il primo macro argomento è il motore di ricerca e la SEO. SEO è un acronimo di Search Engine Optimization, ovvero di tutte quelle attività di ottimizzazione di un asset digitale, come può essere il nostro sito, perché esso sia visibile sul motore di ricerca. Una serie di lezioni sono quindi dedicate al motore di ricerca e a come fare per far sì che il nostro sito vada e sia visibile su Google, che di fatto in Italia e in gran parte del mondo occidentale è il monopolista, e il focus è comunicativo e strategico, cioè voglio cercare di mostrare come utilizzare il motore strategicamente all'interno di un piano di comunicazione, quindi come può essere utilizzato e perché. Il focus è anche sulla parte contenutistica, che tipicamente riguarda i comunicatori, ovvero dei testi, della scrittura, come quindi cercare e utilizzare le keyword giuste, come appunto scrivere i giusti contenuti per il nostro sito, per il nostro blog, ma anche poi per un piano editoriale che va sui social e segue magari certi hashtag, proprio per essere visibili, per essere presenti, per essere indicizzati, considerati da Google, che può essere davvero un motore di visibilità per i nostri asset digitali. Il secondo macro argomento, come potete immaginare, sono i social network ed è quindi l'esplorazione degli ambienti social. Se noi abbiamo un brand, un'organizzazione, ecco, un'azienda e vogliamo essere presenti sui social, dobbiamo articolare una strategia, dobbiamo capire come si fa ad essere presenti sui social e dobbiamo comprendere questi ambienti, perché YouTube è diverso da LinkedIn, è diverso da Facebook, è diverso da Instagram, è diverso da TikTok, e bisogna comprendere le logiche degli algoritmi, dei contenuti e dei linguaggi che ognuna di queste piattaforme, appunto, che sono caratteristiche di ognuna di queste piattaforme. E il terzo macro argomento che articola un'altra serie di lezioni sono i contenuti, che sono il vero e proprio motore del web. Già molti anni fa Bill Gates diceva "content is king", questo è sempre più vero ed è una tematica che travalica il sito, il motore di ricerca, i social, come possono essere anche YouTube piuttosto che Facebook o Instagram. Ecco, i contenuti sono oggi il grande motore e dobbiamo comprendere come crearli in modo efficace, quali linguaggi utilizzare. Sono al centro dell'attività SEO, sono al centro dell'attività anche degli utenti che appunto li producono e popolano gli ambienti social a partire dai loro contenuti, magari vogliono essere dei content creator e quindi monetizzare la loro attività e produrre anche un certo tipo di contenuto di qualità e capiremo come monetizzare, oppure vogliono essere degli influencer. Il contenuto che attira una certa community è l'elemento chiave e distintivo attualmente degli influencer sulle diverse piattaforme social. I contenuti per le aziende, per i brand, sono il modo di fare branding oggi.

il branding si fa anche e soprattutto sui social, sul proprio sito internet, comunicando in relazione ai temi che sono rilevanti per la società, temi di sostenibilità, anche tematiche valoriali e via dicendo. Quindi i contenuti sono in qualche modo il cuore di tutto. Il corso, quindi, e concludo, esplora in modo ampio e articolato attraverso una serie di lezioni tutti questi aspetti e quindi io vi invito a seguirlo e vi ringrazio fin da ora per l'attenzione che mi darete.

0: Ciao, sono Stefano Patron, ho 22 anni e sono un atleta della nazionale italiana di ginnastica artistica.
1: Mi chiamo Laura, ho 45 anni, gioco a pallavolo.
2: Sono Oreste Cavuto, e sono un giocatore di pallavolo, sono uno schiacciatore della Trentino Volley e della nazionale italiana di pallavolo.
3: Sono Francesca Selva, sono un atleta professionista. Per la precisione la mia disciplina è il ciclismo su pista.
0: Sono studente Uninettuno di ingegneria gestionale e indirizzo economico.
1: Mi sono iscritta a psicologia.
3: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
2: Con Uninettuno ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
1: Bisogna sempre pensare di avere un piano B. Il piano B può essere lo studio.
2: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
0: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
2: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
1: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
3: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
2: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
0: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro, solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione. Il tema è crisi delle imprese. È un nuovo capitolo del corso. Crisi delle imprese, sembrerebbe che si parli di patologia delle imprese, l'impresa che sta male. Sì, può essere che stia male, ma è un fatto fisiologico e vi spiegherò perché. Gli argomenti di questa lezione: crisi ed insolvenza, disciplina della crisi, concordato preventivo, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. Il primo argomento, crisi ed insolvenza. Sono due concetti, diciamo, abbastanza simili, la crisi e l'insolvenza. La crisi è una difficoltà a cui incontro l'impresa nello svolgimento della sua attività. L'insolvenza è quando questa difficoltà, non dico che sia irreversibile, ma comunque è assai grave, tale da non poter adempiere alla propria obbligazione. Rischio di impresa. Impresa può conseguire utili e subire perdite. Per questo parlavo prima che non è un fatto patologico la crisi dell'impresa, perché è nella natura delle imprese che l'impresa può conseguire utili, ma anche può subire perdite. È il rischio dell'impresa. Può perdere la continuità aziendale, going concern. In un'altra lezione ho parlato, quando si trattava del bilancio, del going concern, il principio di continuità aziendale. L'impresa svolge un'attività destinata a perdurare nel tempo e si attrezza per fare questo. Se non c'è la continuità aziendale, lì inizia la crisi. Ovviamente tutte le crisi possono essere reversibili, ma significa che bisogna intervenire. L'impresa può risollevarsi e ridiventare attiva. Dalla crisi si può uscire e dipende che cosa fa l'imprenditore, il titolare dell'impresa o se si tratta di società, gli amministratori. Imprese in stato di crisi, gravi effetti sul titolare e in caso di società sui soci. Quando c'è la crisi dell'impresa, significa che l'impresa produce perdite invece di produrre utili. Ci sono quindi gravi effetti sul titolare, il titolare non guadagna più. Se si tratta di società, non guadagnano più i soci. Ecco, quindi è un fatto grave per il titolare. Ma ci sono anche effetti sui terzi per la cessazione della produzione e per inadempimenti verso dipendenti e creditori. Ma subiscono le conseguenze anche i terzi. I terzi perché cessa la produzione, se l'impresa invece di guadagnare perde, deve smettere di produrre perché produce appunto perdite e non guadagna. E poi ci sono gli inadempimenti. L'impresa in crisi non riesce ad adempiere le proprie obbligazioni, in principio a luogo nei confronti dei dipendenti, poi i creditori in genere, tra i quali ci sono i fornitori. Rischio degli altri più che per il debitore. La crisi dell'impresa, il rischio dell'attività d'impresa è del titolare dell'impresa, ma in realtà il rischio spesso è maggiore, quello dei terzi. Nel senso che il debitore, colui che gestisce l'impresa, investe alcuni capitali nell'impresa. Ma i capitali investiti sono per la maggior parte, normalmente, non è che sia un obbligo, ma normalmente sono forniti dai terzi che danno credito all'impresa. I fornitori consegnano della merce attendendo che sia pagata 30, 60, talvolta 90 giorni. La banca concede credito aspettandosi che nell'arco della durata del mutuo vengano restituiti. Ecco, quindi il rischio, e può sembrare un assurdo, è principalmente quello degli altri, più che del debitore. Possibili effetti negativi sull'economia. Nei casi di imprese medio-grandi, gli effetti della crisi non si riverberano soltanto sul titolare, sui soci, sui creditori, ma possono riverberarsi anche sull'economia generale. Nel senso che se un'impresa non riesce a produrre, diciamo, ricavandoci un utile, cessa l'attività. Non è detto che ci sia un'altra impresa che subentri per svolgere la medesima attività. Pensate a imprese di grandi dimensioni, come può essere l'Ilva di Taranto. Ecco, si tratta di un'attività che se dovesse cessare c'è un grave danno,

solo per i titolari, i soci, i creditori, ma anche per l'economia, perché non ci sarebbe più quella produzione dell'acciaio fin tanto che qualcun altro lo sostituisca. Conseguenze e rimedi: cessazione dell'attività e liquidazione. Quali sono le conseguenze della crisi dell'impresa? La prima conseguenza è che l'impresa, se invece di guadagnare perde, deve cessare l'attività. Se cessa l'attività, quello che può ricavare dalla vendita di beni e patrimonio dell'impresa, ecco, ma questa liquidazione solitamente è insufficiente a ripagare per gli investimenti che sono stati fatti. Per evitare ciò, ricapitalizzazione dell'impresa. Per evitare la cessazione e la liquidazione dell'impresa, una soluzione, un rimedio è la ricapitalizzazione dell'impresa. La crisi dell'impresa può derivare da tanti fattori. Pensate nella transizione per la costruzione di autoveicoli, dai veicoli a motori a scoppio e ai motori elettrici. Ecco, un modo per superare la crisi è quello appunto di ricapitalizzare l'impresa per investire e realizzare nuovi impianti secondo i nuovi standard di produzione. Questo può essere un rimedio. Riconversione industriale, cambiare totalmente il modo di produrre. Invece di produrre in una certa modalità, si produce in un altro modo più conveniente. Questa riconversione industriale. Ristrutturazione dei debiti. Altro rimedio è quello che le cause della crisi possono essere intrinseche dell'impresa che produce qualcosa che non è più, diciamo, nell'ordine nel mercato. Ma talvolta l'impresa si trova in crisi anche per problemi di capitalizzazione. Allora può ricapitalizzarsi, ma può anche chiedere un sacrificio ai creditori, nel senso che può chiedere di ristrutturare i debiti riducendoli parzialmente oppure dilazionandoli nel tempo. Voi direte: com'è che il creditore accetta volontariamente, perché non si può costringere di non essere pagato per intero o non essere pagato subito? Perché può avere la sua convenienza. Pensate, tra i creditori ci sono i fornitori dell'impresa, che talvolta sono più interessati alla prosecuzione dell'attività che all'adempimento del debito, del loro credito. Recupero aziendale con risorse interne, anche con worker buyout, diritti dei lavoratori da salvaguardare. Il recupero aziendale può avvenire con risorse interne. Diciamo, la più semplice delle risorse interne è che il titolare dell'impresa, o se è una società, i soci, investano nuovo capitale. Ma sono risorse interne anche di alcuni creditori che sono legati all'impresa e sono interessati alla prosecuzione dell'attività. Pensate ai dipendenti. I dipendenti, quando l'impresa è in crisi, spesso smette di pagare le retribuzioni, sono sempre qualche mensilità che non viene corrisposta, ma comunque i dipendenti sono creditori verso l'impresa perché hanno diritto al trattamento di fine rapporto, il TFR. Orbene, i dipendenti possono essere interessati alla ripresa dell'attività delle imprese in crisi, tanto di investire nella ripresa, anche questa è una risorsa interna, il loro TFR. Questo è il worker buyout, cioè, come abbiamo visto in un'altra lezione, che è possibile fare leverage buyout, la leva finanziaria, un terzo che, diciamo, prende il controllo di una società, diciamo, attraverso una leva finanziaria, finanziandosi con una banca. Ecco, worker buyout è la leva finanziaria, una leva interna, dei crediti che esistono già nei confronti di lavoratori. Ci sono state tante imprese che si sono risollevate grazie ai lavoratori che hanno investito i loro stessi crediti. Cessione dell'attività, perché anche se insolvente, spesso ha valori positivi che altrimenti si perdono. Un modo di recupero aziendale è di cedere l'azienda. Anche se l'attività dell'impresa è in perdita, non è detto che non ci siano valori aziendali positivi, anzi, normalmente ci sono. Ecco, allora, questi valori aziendali, se dovessero essere, diciamo, se si interrompe l'attività d'impresa, diventerebbero beni da vendere, da liquidare.
la liquidazione

beni non valorizza però la capacità produttiva degli stessi beni. Dunque, se si cede l'attività nel suo complesso, per esempio una cessione di azienda, si cede questa l'attività e quindi si salvaguardia quei valori aziendali che sono intrinseci all'impresa. Intervento un nuovo imprenditore. Può essere che un rimedio può essere quello che un terzo interviene. Pensate a una società in cui ci sono alcuni soci, questi non sono in grado o non vogliono investire altri capitali, può essere che intervenga un nuovo socio investendo nuovi capitali. Anche questo è un rimedio per il recupero aziendale. Spunti di riflessione. Qual è il rischio dei creditori nella crisi dell'impresa? Disciplina della crisi. Un altro argomento. La crisi, detto, è un fatto fisiologico, qualcuno dice che periodicamente tutte le imprese vanno incontro a una crisi, ma ha un suo svolgimento. Uno suo svolgimento che ha interessato il legislatore che è intervenuto disciplinando la crisi stessa, che cosa bisogna fare, quali provvedimenti bisogna adottare. Vari approcci per la crisi di imprese. Nel Medioevo, fallimento, decoctor ergo fraudator. Il fallimento, vi ricordo che adesso non si parla più di fallimento, il codice della crisi delle imprese non nomina più il fallimento, ma lo chiama liquidazione giudiziale. Però dobbiamo ricordarci che l'origine è sempre nel Medioevo, quando gli stessi mercanti hanno ritenuto che in caso di crisi di un loro collega si dovesse procedere al fallimento, in modo tale che quell'imprenditore cessasse, perché un imprenditore che continua a svolgere l'attività quando non è più in grado di adempiere aggrava la sua posizione e estende la crisi anche ad altre imprese. Dunque c'era una frase rimasta celebre, decoctor ergo fraudato. Il decoctor è fallito, fallito dunque imbroglione, fraudatore. Questo era il giudizio che si dava, c'erano anche delle sanzioni penali oltre che morali nei confronti dell'imprenditore fallito. Nell'Ottocento, negli USA, favorire l'esdebitazione. Secoli dopo, invece, in un ambiente tutto diverso, alla fine dell'Ottocento, nel sistema medievale del decoctor ergo fraudato, dunque doveva cessare l'attività, veniva cacciato dalla città in cui operava, era un marchio che si poneva a carico del fallito. Invece nell'economia dell'Ottocento, nel secondo Ottocento, negli Stati Uniti, un'economia in grande sviluppo, il far cessare del tutto e di sanzionare colui che si trovava ad essere insolvente è sembrato controproducente, nel senso che, diciamo nell'ambito anglosassone, l'insolvenza non è solo tanto dell'imprenditore commerciale, ma anche di qualsiasi persona, anche un privato, che si trova ad essere indebitato. Si riteneva che se l'imprenditore insolvente o anche un altro soggetto indebitato cessasse completamente la sua attività, perché la sua attività doveva essere messa in vendita, rimaneva nulla tenente, perché questo era il risultato, si perdeva un protagonista, un soggetto, un operatore del mercato, sia da parte degli imprenditori sia da parte dei consumatori. Ecco, si è ritenuto a quel tempo che bisognasse favorire l'esdebitazione. Una parola forse un po' strana, ma è in un italiano antico, che significa che un soggetto che è pieno di debiti, se attraverso certe procedure, viene esdebitato, liberato dei debiti nei confronti degli altri. Solo imprenditori commerciali, anche debitori privati. Tra gli approcci per la crisi dell'impresa, ci sono stati negli ultimi secoli questi due orientamenti. Una disciplina della crisi solo per gli imprenditori commerciali e non per l'imprenditore, per esempio quello agricolo, o anche per tutti gli imprenditori, compresi i debitori privati. Queste sono le due alternative che si sono poste nella legislazione, diciamo dall'Ottocento in poi. Il nostro legislatore, nell'anticipo, ha tenuto ferma la disciplina della crisi per le imprese commerciali medio-grandi, però ha previsto degli istituti anche per gli altri soggetti che non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale. Disciplina della crisi in Italia. Legge fallimentare del 1942. Lasciamo perdere il passato, adesso ho fatto doverosamente un cenno
partendo dal Medioevo, nell'Ottocento, negli Stati Uniti. Ecco, adesso poniamo l'attenzione sulla disciplina italiana. Disciplina italiana, fino a pochi anni fa, era fatta dalla legge fallimentare che è stata introdotta nel 1942 contemporaneamente al codice civile, una legge separata per disciplinare tutte le procedure concorsuali. Riforma della legge fallimentare nel 2005. Nel 2005, a seguito di una serie di crisi, non solo delle singole imprese, dell'economia, si è ritenuto, diciamo, doveroso e utile che ci fosse una riforma, perché l'impianto della legge fallimentare del 1942 era ancora ferma alle concezioni medievali, quello che bisognasse far cessare il più presto possibile l'attività dell'imprenditore insolvente. La riforma della legge fallimentare del 2005 invece sono stati introdotti per favorire comunque la continuità dell'impresa, cioè un'impresa che non deve necessariamente cessare, ma deve risanarsi e riprendere il suo cammino nel mercato. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in acronimo CCCI. Decreto legislativo numero 14 del 2019, attenzione però, è entrato in vigore solo il 15 luglio del 2022. Si sono voluti 3 anni per far maturare una serie di interventi, anche molto incisivi, su quella riforma del 2019. Queste sono le norme che hanno disciplinato, e l'ultima che continua a disciplinare, la crisi delle imprese in Italia. Non si parla più di fallimento, favorire la continuità. Parole d'ordine, è vietato, così dire, parlare di fallimento. Il fallimento in passato era un marchio che segnava a vita, ci sono dei romanzi che raccontano la triste sorte dei falliti. Ora in realtà nessuno si più preoccupava se qualcuno fosse fallito, però il legislatore, sulle orme di indicazioni di altre legislazioni, ha ritenuto di sopprimere la parola fallimento. Non si parla più di fallimento, ma si parla di liquidazione giudiziale. Non è soltanto un fatto nominalistico. Tutto nel codice della crisi è volto a ottenere un risultato, cercare di favorire la continuità dell'impresa in tanti modi, non necessariamente nella stessa impresa, ma l'attività che riprende. Accordo extragiudiziale nel codice della crisi, piani attestati di risanamento, articolo 56. Il codice della crisi, ma questo avveniva già dopo la riforma della legge fallimentare, ha introdotto una serie di istituti stragiudiziali. Perché, come vedremo tra poco, ci sono le procedure concorsuali che sono svolte sotto il controllo dell'autorità giudiziaria, ma ci sono anche altre soluzioni che avvengono al di fuori dell'ordinamento giudiziario, appunto con accordi stragiudiziali, con chi? Con i creditori e il debitore che si raccorda con i creditori per cercare delle soluzioni. Una soluzione è il piano attestato di risanamento. Non è necessariamente un accordo, nel senso che non si prevede necessariamente che si stipula un contratto tra il debitore e alcuni creditori, ma è il debitore che appresta un piano di risanamento, lo fa attestare da un esperto, lo deposita in modo tale che si abbia certezza che venga attuato. Può essere che questo è un piano che deve prevedere come si esca dalla crisi, di quei rimedi di cui ho parlato prima, in definitiva. Se per caso il piano non va bene, è possibile, e allora c'è una salvaguardia che facilita la predisposizione di questi piani, nel senso che l'adempimento a quel piano, per questo che deve essere depositato, evita certe conseguenze se che sono previste in caso di liquidazione giudiziale. Composizione negoziata della crisi, articolo 12 e seguenti, concordato semplificato, articolo 25 sexies. Il piano attestato di risanamento è un piano predisposto dal debitore, con l'assistenza dei tecnici, con l'attestazione di un esperto, però un qualcosa di suo, poi vedremo che può cercare anche accordi con i creditori. Tuttavia, spesso i creditori si trovano un po' in difficoltà ad accettare le proposte del debitore, cioè di colui che
li ha sostanzialmente ingannati, li ha illusi.

che potessero recuperare i loro crediti, poi invece alla fine molto spesso si chiedono dilazioni che non vengono mantenute. Per cui c'è un po' di rapporto conflittuale che si ingenera tra il debitore e i creditori. Ecco, con la composizione negoziata della crisi, la legge prevede che intervenga un organismo di mediazione per comporre questa crisi, un esperto che chiami intorno al suo tavolo, da un lato il debitore e dall'altro i creditori, i soggetti che sono interessati, per trovare una soluzione. Se questa la soluzione può essere di vario tipo, quelli che ho indicato prima, ma se per caso questa soluzione non si trova, si consente al debitore di proporre un concordato semplificato. Capirete la semplificazione quando spiegherò cos'è il concordato preventivo. Vi anticipo soltanto che nel concordato semplificato non si chiede l'approvazione dei creditori al piano predisposto dal debitore, ma soltanto si sottopone, diciamo, il piano con questo concordato semplificato. Nel caso in cui i creditori si oppongono, allora il giudice valuterà se la posizione è fondata o meno. Misure protettive. Misure protettive da che cosa? Dall'aggressione dei creditori. E immaginate che i creditori che non vengono adempiuti il loro credito cercano di aggredire, ovviamente rispettando anche la legge, fanno dei pignoramenti. La banca risolve il contratto di mutuo e altre cose del genere. Sono interventi che sono legittimi, ma contemporaneamente rendono difficoltoso il risanamento delle imprese. Supponiamo che venga pignorato un creditore, pignori una parte degli stabilimenti, un'apparecchiatura che è necessaria per lo svolgimento dell'attività e che addirittura la mette in vendita, come consente la legge, con il pignoramento che porta all'esecuzione forzata, è chiaro che quell'impresa non si può più risollevare. E allora, nelle more, cioè nell'attesa di predisporre un piano di risanamento, una via d'uscita, la legge consente di chiedere al tribunale di concedere delle misure protettive, cioè il tribunale, valutata la situazione, può impedire che ci siano iniziative disgregatrici, cioè pignoramenti ed altre cose che i creditori potrebbero fare. Misure protettive hanno durata temporale limitata, perché ovviamente non è che si può impedire al creditore di essere soddisfatto, di esercitare i suoi diritti. Transazione fiscale. E se c'è la crisi delle imprese, tra i creditori c'è sempre il fisco. Perché? Perché il debitore, se c'è qualcuno a cui non adempie quando ha difficoltà di liquidità, e quel qualcuno è spesso il fisco, perché i fornitori, se non li paga fino all'ultimo, cercherà di pagarli, non gli riforniscono nuovi beni. I dipendenti, se non gli paga la retribuzione, i dipendenti fanno sciopero, comunque sono restii a collaborare. E il fisco, non che non debba essere pagato, però è l'ultimo che si lamenta. Per questo, nell'ambito delle crisi dell'impresa, c'è sempre un problema fiscale, cioè di debiti verso il fisco che sono inadempiuti. È possibile, nell'ambito di accordi stragiudiziali, trovare accordi col fisco. Lo prevede sempre il fisco che si possono trovare gli accordi, nel senso che pure il fisco può accettare non di rinunziare ai propri crediti, ma per esempio di rinunziare all'indennità di mora, le sovrattasse, oppure dilazionare la somma dovuta. Ecco, tutti questi sono accordi che vengono stragiudizialmente nel rapporto tra debitore e creditore. Procedure concorsuali, il quadro. Questo è il quadro che ho fatto delle procedure concorsuali come sono disciplinate nel codice della crisi. Le leggo e poi dico qualcosa su ciascuno. Per alcuni, in particolare per la liquidazione giudiziale, invece ne tratterò con le prossime slide. Convenzione di moratori all'articolo 62, accordo di ristrutturazione debiti all'articolo 56, piano di ristrutturazione omologato, articolo 64, concordato preventivo, liquidazione giudiziale, il vecchio fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese. Sono tutti previsti dal codice della crisi.

quasi che fosse una scelta alla carta, che il debitore sceglie quale procedura. L'ultima riga, amministrazione straordinaria, non è contenuta nel codice della crisi, perché c'è l'amministrazione straordinaria della grande impresa in crisi, pensate alla Parmalat, ormai parecchi anni fa, e hanno richiesto una disciplina particolare della procedura della crisi, diversa da quella delle altre imprese. Spunti di riflessione. Perché ora si tende a favorire la continuità dell'impresa? Concordato preventivo è una procedura giudiziale, ma non procedura che serve per evitare la liquidazione giudiziale, quindi la cessazione dell'attività. Preventivo perché viene prima dell'eventuale liquidazione giudiziale, il vecchio, per usare il vecchio termine, il vecchio fallimento. Presupposti e finalità. Imprenditore in stato di crisi o di insolvenza. Quali sono i presupposti per poter chiedere? Lo può chiedere soltanto l'imprenditore, l'impresa può chiedere di essere ammessa al concordato preventivo. Non lo possono chiedere i terzi o i creditori in particolare. E lo può chiedere l'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza. Non importa quale sia il grado di crisi, una semplice crisi o addirittura l'insolvenza. L'importante è che ci sia un imprenditore che voglia evitare il fallimento e può chiedere, scusate, la liquidazione giudiziale, e può chiedere proponendo un concordato liquidatorio. Non sembra un assurdo, anche se in questo caso il concordato è liquidatorio, cioè si cessa l'attività dell'impresa. In realtà non cessa l'attività aziendale, cessa l'attività di quell'impresa, nel senso che viene ceduta l'attività aziendale a terzi, in questo senso è liquidatorio, ma con una, in qualche modo con una continuità di certi asset, di certi cespiti. Oppure concordato con continuità aziendale, diretto o indiretta. Oppure concordato mira a far assicurare in modo diretto o indiretto, adesso spiego perché, la continuità aziendale. Diretto quando la continuità è la stessa impresa che continua la stessa attività dopo lo svolgimento e l'adempimento del concordato preventivo, o indiretta perché viene, diciamo, attribuito l'asset principale, diciamo, l'azienda, un suo ramo, per esempio ad una società controllata, o anche un terzo, anche questa una continuità, sia pure indiretta. Evitare la liquidazione di un'attività aziendale. Col concordato preventivo si vuole evitare la liquidazione delle attività aziendali. Questo perché liquidando le attività aziendali si distruggono dei beni, dei valori. Pensate alla catena di montaggio per la realizzazione di autovetture. Se si dovesse vendere la catena di montaggio, nel senso che si vendono i rottami, perché ciascuna catena di montaggio serve per produrre una certa autovettura. Ecco, ovviamente il valore del rottame è enormemente inferiore al valore della catena di montaggio funzionante. Meritevolezza nei concordati liquidatori. Apporto di risorse esterne almeno il 10%. Il codice della crisi ha consentito che ci siano anche concordati liquidatori, ma questi concordati liquidatori devono avere una meritevolezza, perché altrimenti si va direttamente nella liquidazione giudiziale. In cosa consiste la meritevolezza che il legislatore chiede perché si abbia un concordato liquidatorio? Che ci sia apporto di risorse esterne almeno il 10%, cioè che il piano del concordato, perché nell'ambito del concordato c'è un piano per spiegare che cosa si farà e come si tratta i creditori. Ecco, non bastano le risorse interne dell'impresa, occorre, perché si possa fare un concordato liquidatorio, che ci sia qualcuno che aggiunga delle risorse esterne almeno il 10%. Quel qualcuno può, nel caso di una società, possono essere direttamente i soci, oppure può essere un terzo interessato a evitare la liquidazione giudiziale. Perché attenzione, la liquidazione giudiziale non porta soltanto alla liquidazione del patrimonio, ma porta anche a applicare le sanzioni penali previste in caso appunto di liquidazione giudiziale. Se invece si fa il concordato, quelle sanzioni non si applicheranno. E chirografare almeno il 20% del loro credito.
Non basta che ci sia un apporto di risorse

esterne, almeno il 10% del patrimonio, ma che il piano del concordato consenta di pagare i creditori privilegiati per intero e i chirografari almeno il 20% del loro credito. Concordato con continuità ai creditori non meno di quanto ricavabile dalla liquidazione giudiziale. Nel concordato con continuità non c'è un criterio di meritevolezza, non si deve meritarsi chi presenta il concordato di evitare la liquidazione giudiziale. Se il concordato è con continuità, questa è una soluzione favorita dal legislatore, l'unica cosa che si chiede è che si offra di soddisfare i creditori in misura non inferiore a quanto ricavabile dalla liquidazione giudiziale. Quindi c'è un'attestazione, un esperto che deve valutare quali sono i beni che fanno parte dell'impresa, li stimi, valuti quanto possa essere ricavato in sede di liquidazione giudiziale. Occorre che i creditori siano soddisfatti in misura non inferiore a quanto ricavabile dalla liquidazione giudiziale. Suddivisione dei creditori in classi, se il concordato è con continuità aziendale. I creditori dell'azienda possono essere di vari tipi, ho già fatto qualche esempio, cioè, per esempio ci sono i dipendenti che hanno un credito lavorativo, ci sono i fornitori che hanno un credito per le forniture già fatte, ma in fondo anche hanno un interesse perché sono interessati a proseguire le forniture. Ci possono essere creditori che hanno delle garanzie speciali, per esempio il creditore, una banca che ha un'ipoteca su un immobile e ha una posizione naturalmente diversa da quella degli altri creditori. Ecco, nell'ambito del concordato ci sono alcuni casi in cui bisogna suddividere i creditori per classi in modo da riconoscere a ciascuno un trattamento anche diverso. La suddivisione creditori in classe è necessaria quando il concordato con continuità aziendale, perché appunto ci sono interessi di coloro che continuano ad avere rapporti con l'impresa, pensate ai lavoratori che talvolta sono più interessati alla prosecuzione del rapporto di lavoro rispetto ai crediti pregressi, ecco in questi casi è obbligatorio formare delle classi, devono essere omogenee nel proprio ambito. Oppure se i creditori privilegiati non sono del tutto soddisfatti. Può essere che il creditore privilegiato per i privilegi sono delle preferenze che il legislatore attribuisce a seconda del tipo di credito. Cioè, per esempio, i lavoratori hanno un credito privilegiato sul patrimonio mobiliare dell'impresa. Oppure c'è il creditore che ha un'ipoteca e privilegiato sul bene. Se i creditori privilegiati non sono soddisfatti per intero nell'ambito del piano, allora bisogna fare una classe speciale per questi creditori. Uno o più classi di soci, obbligatorie se sono previste modifiche statutarie. Pure i soci possono essere creditori nei confronti della società insolvente. Ecco perché hanno fatto, per esempio, dei finanziamenti. Il loro credito è normalmente postergato, ma talvolta i soci sono coinvolti nell'operazione di risanamento perché, per esempio, una soluzione per risollevare l'impresa dalla crisi è quella di fonderla con un'altra società. Serve quindi una deliberazione assembleare. Ecco, allora, in questi casi, la legge, se sono previste modifiche statutarie, richiede che ci sia una classe speciale di creditori soci. Proposte concorrenti, articolo 94 del codice della crisi. Creditori di almeno 10% possono presentare proposte concorrenti di concordato. Ho detto che il concordato preventivo può essere presentato soltanto dal debitore. È vero questo, solo lui ha l'iniziativa. Però una volta che prende l'iniziativa, la legge consente ai soggetti che hanno un interesse, tra questi la legge ha individuato creditori che abbiano almeno il 10% della massa dei crediti, possono presentare proposte di concordato concorrenti. No se la proposta del debitore prevede il 30% a favore del chirografario. Il legislatore è stato un po' indeciso che cosa fare, concedere o no, l'intervento dei creditori a presentare proposte concorrenti oppure lasciare
l'iniziativa soltanto al

all'imprenditore. Ecco, questo dilemma è stato risolto prevedendo proposte concorrenti di chi è almeno il 10% di crediti, ma no se non è possibile la proposta concorrente se il debitore offre di pagare almeno il 30% ai creditori chirografari. Proposte principali e concorrenti messe in votazione e approvata quella con maggiori consensi. Quando ci sono più proposte, quella principale e quelle concorrenti, si mettono in votazione tutte, e vediamo adesso come, viene approvata quella che ottiene i maggiori consensi. Offerte concorrenti, articolo 91. Se il concordato prevede il trasferimento di cespiti, si dà pubblicità per acquisire offerte concorrenti. Se c'è nell'ambito del piano di concordato si prevede la cessione, pensate che venga previsto di cedere l'immobile, qualcosa che non è essenziale per la continuazione dell'attività, e se il proponente del concordato indica un acquirente interessato a acquistare quel cespite a un certo prezzo, ecco allora è possibile, anzi è doveroso, che si cerchino delle offerte concorrenti, cioè altri soggetti che facciano delle offerte, e si apre una procedura competitiva. Il proponente del concordato deve adeguarsi all'offerta concorrente che risulti migliore. Il piano di concordato quindi adeguato all'offerta concorrente che è stata preferita. Domanda di concordato. Concordato in bianco con riserva di presentare il piano e la proposta in concordato entro 30-60 giorni. La domanda di concordato può essere, come si dice, prenotativa o in bianco, nel senso che si anticipa che si vuole presentare una proposta di concordato. Ci vuole tempo per elaborare la proposta di concordato con il piano. La legge prevede che si può chiedere la concessione di un termine che può essere 30-60 giorni per presentare poi la proposta definitiva piena. Si possono chiedere misure protettive, anche in questo caso, massimo di una durata di 12 mesi. Domanda con proposta piena e concordato con tutti i documenti all'attestazione dell'esperto. O subito, oppure entro il termine concesso dal Tribunale, si presenta la proposta piena e concordato con tutti i documenti, il piano e soprattutto l'attestazione dell'esperto. Piano e concordato, indicazione delle modalità e dei tempi di pagamento. È il cuore della proposta di concordato, perché non si propone soltanto di pagare i creditori con certe modalità, ma si indica anche come si potranno soddisfare quei creditori, che cosa farà l'impresa durante l'esecuzione del concordato. Modalità, naturalmente, e tempi anche di pagamento. Piano di gestione dell'impresa e dei risultati prevedibili. Si propone un vero e proprio business plan, un piano di gestione dell'impresa e dei risultati che si possono ottenere. Relazione di un professionista indipendente circa la veridicità dei dati e la fattibilità del piano. Non basta che sia presentato un piano, ma si richiede che questo piano sia attestato, certificato da un professionista indipendente che deve attestare innanzitutto alla veridicità dei dati contabili sulla base dei quali si costruisce il piano, ma deve soprattutto attestare la fattibilità del piano. Naturalmente si tratta di previsioni, però previsioni che sono fatte da un esperto e che quindi hanno già una larga attendibilità. Concordato di gruppo all'articolo 284 del codice della crisi. Più società in crisi facenti parte di un gruppo. Se l'impresa in crisi fa parte di un gruppo, è molto facile, anzi sicuro, che la crisi non sia soltanto di quell'impresa, ma sia anche nell'ambito del gruppo. Naturalmente ci sono imprese più o meno in crisi nell'ambito del gruppo, ma tutte risentono, quando c'è una crisi di un'impresa, risente l'intero gruppo. E così anche il piano di concordato, in realtà non può essere il piano della singola impresa, ma deve essere un piano che tenga conto anche delle altre imprese. Quando più società in crisi fanno parte di un gruppo, la legge prevede un unico ricorso con piano unitario o piani diversi ma collegati. La domanda di concordato, il piano di concordato può essere unitario dell'intero gruppo, ma possono esserci piani diversi, ovviamente però devono essere previsti i collegamenti tra i vari piani. Resta ferma l'autonomia delle rispettive masse attive e passive. Quello che il legislatore non ha voluto fare è quello di fare un unico centro.

diciamo, dell'attività per la risoluzione della crisi, le masse attive e passive di ciascuna società, perché si tratta normalmente di società che fanno parte del gruppo, vanno tenute separate. Il piano può essere unitario, ma deve tener conto che il patrimonio di una società non può essere destinata a soddisfare i debiti di un'altra società, e i debiti di una società devono essere tenuti distinti dai debiti delle altre società. Ammissione al concordato. Non c'è spossessamento, ma autorizzazione del giudice per operazione straordinaria. Quando in un'altra lezione parlerò della liquidazione giudiziale, porrò l'accento su questo effetto della liquidazione, lo spossessamento del debitore. Spossessamento significa che il debitore non più arbitro della gestione della propria attività. Nel concordato preventivo invece non c'è spossessamento. L'imprenditore continua a gestire l'attività, semplicemente per operazioni straordinarie deve chiedere l'autorizzazione del tribunale. Nomina del commissario giudiziale, vigilanza sulla gestione. Quando c'è l'ammissione del concordato, viene nominato il commissario giudiziale che ha il compito di vigilare sullo svolgimento del concordato e di riferire al giudice delegato su ogni evenienza che pone a rischio l'adempimento del concordato. Comunicazione concordato e creditore. Quando c'è l'ammissione del concordato, il concordato deve essere comunicato ai creditori, che devono essere informati della crisi dell'impresa e della proposta che diciamo, deve essere, sarà, riguarderà la soluzione della crisi. Approvazione del concordato. Votazione chirografaria in modo telematico. I creditori chirografari sono chiamati ad approvare il concordato in sede telematica. Un tempo si facevano l'adunanza, cioè un'udienza, il codice della crisi prevede invece una votazione telematica. Voto ai privilegiati solo se non è previsto il pagamento integrale. Se non è previsto il pagamento dei creditori privilegiati integralmente, anche qui, se sono chiamati a partecipare alla votazione, naturalmente partecipano per la parte del loro credito destinata a non essere pagata integralmente. Maggioranza assoluta per valore e maggioranza delle classi. Come si approva il concordato? Bisogna che il concordato sia approvato dalla maggioranza dei creditori chiamati ad approvare, quindi i creditori chirografari, e se non sono soddisfatti per intero, anche i creditori privilegiati. Maggioranza assoluta, quindi il 50, qualcosa per cento dei votanti. Non basta. Se ci sono, è un caso obbligatorio che ci siano delle classi, bisogna che il concordato sia approvato anche dalla maggioranza delle classi. Omologazione al tribunale. Controllo di legalità sulla proposta e la procedura. Una volta che è stata l'approvazione del concordato da parte maggioranza dei creditori ammessi alla votazione, il tribunale non deve fare una verifica nel merito del concordato, perché deve fare svolgere soltanto un controllo di legalità se sono state rispettate le norme di legge e se è stata rispettata la procedura. Tuttavia c'è un controllo di merito se ci sono posizioni di creditori. Se qualche creditore si oppone, e ovviamente avrà votato contro, ma dopo l'approvazione del concordato, se fa opposizione all'omologazione del concordato, allora il tribunale verifica, entra anche nel merito per vedere se le osservazioni sono puntuali o no. Effetti dell'omologazione: esdebitazione anche per soci limitatamente responsabili. Il concordato omologato comporta l'esdebitazione, cioè la liberazione del debitore dalla parte di debito di cui non è previsto il pagamento in sede concordataria. Se è previsto per esempio il pagamento del 30% dei creditori chirografari, per il restante 70% non rimane un debito del debitore, dell'imprenditore insolvente, ma quella parte di debito è liberata. E questo vale anche per i soci limitatamente responsabili. Ricordate, nelle società di persone ci sono soci illimitatamente responsabili, questi soci continuano a rispondere, ecco, se c'è l'omologazione del concordato della società, essi sono esdebitati anche per quanto riguarda i debiti concordatari. Spunti e riflessioni: perché si distingue il concordato liquidatorio da quello con continuità?
piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. Un piano di ristrutturazione con cui però c'è l'omologazione, un qualcosa di intervento del Tribunale. Presentazione del piano, articolo 64 bis del codice della crisi. Impresa commerciale, la società per liquidazione giudiziale in stato di crisi o insolvenza. Sempre nella stessa situazione in cui si potrebbe proporre un concordato preventivo, però si presenta un piano, cioè una proposta per risolverla senza chiedere l'approvazione dei creditori. Obbligazione a formazione di classi di creditori, piano di ristrutturazione con attestazione di un professionista indipendente. Deve essere attestato un professionista indipendente che attesti anche qua la veridicità dei dati contabili e la fattibilità del piano. Procedimento del piano di ristrutturazione omologato. È possibile fare la domanda come riserva, come con il concordato preventivo. Il valore generato al piano ai creditori anche in deroga ai privilegi. Ecco la particolarità. Si possono derogare al sistema di privilegi, ma non per i crediti di lavoro che devono essere comunque pagati al 100%. Votazione con approvazione di tutte le classi, in difetto possibile concordato preventivo. Se non c'è il risultato positivo di questo piano di ristrutturazione omologato, nel senso che non viene omologato, allora comunque si può presentare un concordato preventivo. Una sorta di ruota di scorta che viene messa invece che dopo, prima che si possa ricorrere al concordato preventivo. Omologazione del Tribunale, naturalmente, trattandosi di un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, ci vuole omologazione del Tribunale. Effetti del piano di ristrutturazione omologato. Il debitore non è spossessato e mantiene la gestione dell'impresa. C'è la sorveglianza, anche qua, del commissario giudiziale. All'esito, la liberazione del debitore. Il debitore è sdebitato. Spunti di riflessione. Perché il piano di ristrutturazione omologato è una sorta di concordato semplificato? Riepilogo degli spunti di riflessione. Qual è il rischio dei creditori nella crisi dell'impresa? Perché ora si tende a favorire la continuità dell'impresa? Perché si distingue il concordato liquidatorio da quello con continuità? Perché il piano di ristrutturazione omologato è una sorta di concordato semplificato? Ecco, con questo abbiamo esaurito gli argomenti di questa lezione. Vi ricordo, come al solito, che altre indicazioni e materiale potete trovarle nella pagina relativa a questo corso e sul sito dell'Università. Vi ringrazio per l'attenzione.

Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti e benvenuti. In questa lezione ci occuperemo di un argomento nuovo, i protocolli di validazione dei sistemi supervisionati. E cominceremo con l'approccio random. Avremo una divisione in tre parti, tre lezioni per affrontare questo argomento. E questa è la prima parte della lezione. Gli argomenti, le assunzioni che dobbiamo fare per poter parlare di questo fenomeno, cos'è una distribuzione randomica e le strategie di training e testing per validare i dati. Le assunzioni. Innanzitutto abbiamo parlato di un protocollo per sistemi supervisionati. Questo significa che noi abbiamo dei dati

nei quali abbiamo delle colonne che sono le variabili dette indipendenti, che noi considereremo di input al sistema, e delle colonne finali, normalmente, che sono quelle delle variabili, della o delle variabili dipendenti, che sono quelle che il sistema deve imparare ad associare con le variabili indipendenti. Quindi noi abbiamo dei dataset di cui conosciamo l'esito. Faccio un breve esempio. Se ad esempio siamo una banca e vogliamo stabilire quando dare o non dare credito a un nostro cliente, noi avremo dei dati per ogni cliente che abbiamo avuto. I dati iniziali nei quali risulta chi è, cosa ha fatto, quanto ha depositato, eccetera. E sono i dati di input, cioè quelli che il cliente deve dare all'inizio, quando la banca non conosce ancora, diciamo, teoricamente il suo comportamento. Dopo 2 o 3 anni, lo stesso cliente verrà valutato come un buon o cattivo pagatore, cioè se i prestiti che ha chiesto alla banca li ha restituiti nei tempi dovuti o meno. Queste possiamo considerarle come delle variabili di target, cioè variabili dipendenti. Noi vogliamo conoscere come, data la descrizione di un cliente, possiamo inferire se sarà o no un buon pagatore. Per far questo, però, è chiaro che dobbiamo avere una base di dati nella quale abbiamo già l'esito di un campione significativo di clienti, addestrare i sistemi, vedere quanto sono bravi, per cui dovremmo trovare delle strategie con i dati che già abbiamo per sapere quanto i nostri sistemi sono in grado di prevedere in maniera corretta, con quale accuratezza, se ogni cliente è un buon o cattivo pagatore. E ci occuperemo di questo. Vi chiederete, ma a che serve tutto ciò se sappiamo già l'esito? Mettiamo che io abbia questa base dati. Mettiamo che io la divida in due adesso, in maniera molto sommaria, addestro il mio sistema sulla prima metà, in modo che il sistema veda le caratteristiche di ogni cliente e l'esito, se era un buono o cattivo pagatore. Dopo che il sistema avrà appreso, e questa è una parola chiave che abbiamo già incontrato, avrà appreso l'associazione tra gli input e il target, cioè l'esito di ogni cliente, non sappiamo se il sistema ha capito tutto perché ha imparato a memoria o perché ha astratto qualche concetto, come dire, chiave che distingue i buoni dai cattivi pagatori. Quindi prenderemo l'altra metà dei soggetti di cui sappiamo l'esito e di cui ovviamente non diremo al sistema chi è chi, cioè qual è l'esito, gli metteremo ogni cliente di fronte al sistema già addestrato e vedremo, senza che lui lo sappia, che tipo di giudizio ne trae, se lo giudicherà un buono o cattivo pagatore. Quindi lo facciamo in cieco. Quando passiamo al secondo cliente dell'altra metà che abbiamo tenuto separato, chiamato hold out, non gli diciamo se nella prima ipotesi aveva sbagliato o ci aveva azzeccato. Li teniamo anche questa volta in cieco e quindi ripetiamo per ognuno dei clienti di cui lui non sa l'esito, ripetiamo il test. Una volta che lui ci ha dato tutte le sue ipotesi su tutta questa metà dei clienti, andiamo a fare i conti e vediamo quante volte ci ha azzeccato e quante volte ha sbagliato. Questo in maniera molto naif per capire di che cosa stiamo parlando, cioè noi vogliamo un attimo esaminare quali sono i protocolli per validare dei sistemi supervisionati, in modo tale che una volta che sappiamo che un certo sistema ha un'accuratezza di un certo tipo, beh, quando ci troveremo di fronte a un nuovo cliente, o meglio la banca si troverà di fronte a un nuovo cliente che gli dà le sue caratteristiche iniziali, il sistema potrà fare una stima del tipo: questo sarà tra 2 o 3 anni un buono o cattivo pagatore? Vale la pena che la banca gli faccia subito credito oppure deve essere più prudente? Beh, questa inferenza dipenderà direttamente dall'accuratezza che il sistema avrà raggiunto nella fase preliminare.

cioè quando è stato addestrato e poi valutato in doppio cieco su dei casi di cui noi conoscevamo l'esito. Bene. Quindi, uno dei modi, dei momenti cruciali in un esperimento eseguito con modelli guidati dai dati è la valutazione delle performance, delle capacità del modello su uno specifico problema, che è l'analisi della sua qualità di capacità di stima del modello che abbiamo utilizzato su dei dati di cui lui non conosce l'esito. Quello che abbiamo detto poc'anzi, cioè si tratterà di vedere quanto il modello, dopo aver appreso, è bravo a generalizzare su dati di cui non conosce la variabile dipendente, il valore della variabile dipendente. Ma noi sì, se no non potremmo valutarlo. Allora, quello che va detto come assunto è che questo problema diventa più rilevante, più significativo, quando usiamo modelli basati su reti neurali artificiali. Dei modelli che sono in grado di computare qualsiasi funzione continua, se si parte da un sufficiente numero di unità nascoste in questi modelli. Abbiamo già visto come i modelli a reti neurali non sono dei modelli semplici, sono dei metamodelli, cioè dei modelli che generano modelli sulla base dei dati. In questo senso sono data driven, cioè guidati dai dati, trovano la geometria inerente dei dati. Il problema, noi abbiamo a disposizione un campione. Questo campione lo chiamiamo Xn, ok? Xn, come vedete qui, ed è n grande il numero di esempi che abbiamo. Noi possiamo dire che ogni esempio è una coppia, praticamente, è una coppia di vettori di questo tipo. Ogni esempio, xn piccolo, è legato a t piccolo, cioè a un target, per cui per ogni cliente dell'esempio che facevamo poc'anzi, abbiamo xn che sono le sue caratteristiche anagrafiche e quant'altro, grado di educazione, eccetera. E tn è il giudizio dato dalla banca dopo aver visto il comportamento di questo utente per un certo numero di tempo, quindi se è un buon pagatore o un cattivo pagatore nell'esempio che stavamo facendo. Ecco, xi rappresenta l'input del processo, quindi i dati iniziali, e T rappresenta l'outcome o il target, cioè l'output che quando arriva quell'input il sistema deve essere in grado di stimare. Dunque, noi possiamo definire da questo punto di vista, dal punto di questi dati, noi abbiamo bisogno di definire un modello, no? Che indichi il modello che viene addestrato su un campione X. Questo è rappresentabile facilmente come y, che è il target, deve essere uguale a una funzione, che in questo caso potrebbe essere una rete neurale, una funzione che trasforma gli input, chiamati qua x, con dei pesi, con l'asterisco che significa dei pesi che la rete deve trovare, in modo tale che quando entra un x qualsiasi, con quei pesi già addestrati, w asterisco, il sistema produce un y e questo y dovrà essere il più vicino possibile a quello che è il target reale che noi conosciamo. In altre parole, noi dobbiamo stimare un errore, che è una funzione, questo errore, tra il target, cioè il risultato reale di quel caso, e una funzione che, avendo soltanto x, mi restituisce un y, cioè la funzione fx condizionato da x grande è praticamente la y che il modello che ho addestrato stima. Quindi questo misura l'errore fatto dal modello f, una volta che abbiamo i dati in modo tale che però, ecco, vedete xt, questo x che noi andiamo a stimare deve essere diverso dall'insieme di dati sui quali abbiamo addestrato il modello, perché sennò potrebbe darsi che il modello
capisce perfettamente come stimare i dati su cui è stato addestrato, ma ha imparato a memoria questa relazione. Invece noi dobbiamo essere sicuri che abbia astratto delle proprietà inerenti a quello che ha visto e quindi sappia applicarle correttamente anche su dei casi che non ha mai visto. Quindi la X che mettiamo in input non deve appartenere al campione sul quale abbiamo addestrato. Ok? Significa che i dati che, sui quali noi faremo la prova chiamata di testing cieco, devono essere dei dati che non appartengono a quel campione sul quale abbiamo addestrato, che abbiamo chiamato XN. Esistono le strategie capaci per valutare queste diverse stime, possono essere molto diverse, e ciascuna di queste ha delle sue punti di forza e dei suoi punti di debolezza. Le dividiamole in due macro strategie. Le più importanti sono la distribuzione randomica, a partire dal campione iniziale che abbiamo, di cui abbiamo sia le variabili indipendenti che quelle dipendenti chiamato target, e l'approccio induttivo. Adesso vedremo in che cosa consistono questi due approcci. Dal nome si può già capire che la distribuzione randomica significa distribuire in maniera casuale dal campione originale, che chiamiamo globale, due sottinsiemi, mentre quella induttiva dovremo approfondire che cosa significa, perché significa che ci serviremo di alcune regole per distribuire i due campioni. Quindi, la domanda che ci lasciamo è: perché abbiamo bisogno di calcolare l'accuratezza di un algoritmo? Distribuzione random. La distribuzione random è esattamente quello che il nome dice, cioè prendo il campione originale e lo distribuisco in due o più sottocampioni in maniera casuale. La prima strategia che vedremo è quella chiamata Training Testing Strategy, cioè una strategia di addestramento e valutazione. Questa implica la strategia Training Testing implica dividere il campione originale in due sottocampioni di uguale misura in maniera casuale. Addestrare il modello su uno dei sottocampioni, che chiameremo per comodità Training Test, campione di addestramento, e valutarlo, testarlo quindi, sull'altro, il Testing Set. Quindi significa dividere più o meno in due metà. Ovviamente il vantaggio di questa strategia è che siccome i due sottocampioni che abbiamo generato sono indipendenti, anche perché in nessuno dei campioni c'è un record uguale, ripetuto, rispetto all'altro sottocampione, si tratta sempre di record diversi ovviamente, non avendoli distribuito randomicamente, la stima dell'errore verrà effettuata, cioè quando andiamo dopo averlo addestrato a valutare in testing quanti errori fa non sapendo qual è il target, in maniera, come dire, non sbilanciata, cioè corretta, potremmo dire. Ovviamente, siccome abbiamo diviso i due campioni in due metà di uguale numerosità, se il campione originale è dispari ci sarà una differenza di uno, ma fondamentalmente si tratta di due metà, allora noi potremmo anche far ruotare quello che abbiamo detto. Cioè una volta che abbiamo addestrato sul sottocampione A come training e verificato in cieco sul campione B di testing l'accuratezza del modello, beh, possiamo dire ok, adesso prendiamo un altro modello, un'altra rete neurale che non sa nulla di quello che ho fatto prima, la addestriamo sul campione B e poi la verifichiamo sul campione A, facciamo una strategia reverse, cioè di reversibilità. Ora ci si potrà chiedere perché questa strategia è importante. Innanzitutto diciamo che la media di queste due stime sarà sempre non sbilanciata, cioè l'errore sarà in qualche modo attendibile e corretto. Ma perché dobbiamo fare questo? Perché è utile fare questo? Perché all'inizio, sto parlando degli anni 85, 86, 90,
Quando si usavano le prime reti neurali per fare queste sperimentazioni, dette reti neurali supervisionate, per pubblicare articoli, molti